0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per sabato 6 giugno. Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce, 660 grammi, $2.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
2: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
2: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
2: Abruzzo,
3: Altavilla,
2: Campania,
3: Sant'Eufemia,
2: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
2: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
2: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!

0: illusione.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

0: freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Radio Italiana!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone.
1: Chi?
0: Simone!
1: Thank God it's Melbourne.
0: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

Benvenuti nel nuovo programma di Radio Italiana 531, tutto dedicato al viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e in quest'ora che passeremo insieme sarò la vostra guida, la vostra cantastorie, la vostra compagna di viaggio. Molto spesso sarò da sola a parlarvi di un viaggio che ho fatto o che vorrei fare, altre volte invece sarò con un altro viaggiatore a cui chiederò di raccontarci la sua storia. Prima di cominciare vorrei però presentarmi brevemente perché ancora non mi conoscete. Per molti anni ho lavorato come giornalista di viaggio per diverse riviste italiane, quando ancora vivevo a Milano. Ho viaggiato molto per lavoro, ma anche per passione. Anzi, è stata proprio la mia passione per il viaggio a farmi scegliere di scrivere dei viaggi che facevo. Credo di aver ereditato il mio interesse e la mia curiosità per gli altri paesi e le altre culture da mia nonna materna, nonna Maria. Una donna che era nata e aveva trascorso tutta la sua vita in una cittadina sul Mar Ligure, Varazze, sognando però di essere altrove. Mi ripeteva sempre che si era sposata perché a quei tempi, e parliamo degli anni 30, lei era nata nel 1910, quello era il destino di ogni donna, sposarsi e avere figli, fare famiglia. Ma se fosse nata oggi, mi diceva, avrebbe viaggiato molto, da sola e completamente indipendente. E posso immaginarla perché aveva il carattere per farlo. Da ogni posto che visitavo le spedivo una cartolina quando ancora scrivevamo cartoline. E quando se ne andò alla 94 anni di età, mia mamma mi diede una busta con decine di cartoline da ogni parte del mondo e lo stesso messaggio che le scrivevo. Nonna, questa volta ti ho portato qui, ti piace? Le aveva conservate tutte e adesso le ho io, le custodisco io. Quindi ho cominciato a viaggiare appena ne ho avuto la possibilità, prima in Europa, poi Nepal, India, America, Nord Africa. Nel frattempo avevo cominciato a lavorare come giornalista freelance per riviste femminili. Mi occupavo prevalentemente di benessere, medicina naturale, storie di donne straordinarie, interviste. E un giorno mi sono detto, ma perché non scrivere anche di viaggi? E così la mia passione è a poco diventata il mio lavoro. Poi alla scrittura ho unito anche la fotografia, che era un'altra mia passione, e che mi ha resa ancora più indipendente perché mi dava la possibilità di partire e viaggiare da sola, senza dovermi coordinare con un collega fotografo, cosa che a volte poteva essere difficile perché giornalisti e fotografi hanno ritmi e tempi di lavoro molto diversi. Il fotografo insegue la luce, il giornalista insegue un'intervista o l'apertura di un museo. E così per molti anni il viaggio è stato una parte importantissima della mia vita. Bene, quante volte ho detto viaggio sino ad ora? Parecchie, ma proviamo a definirla questa parola. Comune ma con così tante sfumature e così affascinante secondo me. Secondo la Treccani, il viaggio è banalmente lo spostamento da un luogo a un altro, per piacere o per necessità. Nel passato principalmente veniva fatta per necessità, per commercio o conquisti militari. Certo non si viaggiava per svago o curiosità. Poi a questi viaggi per motivi commerciali e militari si aggiunsero i pellegrinaggi religiosi, viaggi lunghi anche diversi mesi, a volte anni, per raggiungere un santuario o una destinazione con una forte natura religiosa, che poteva essere Roma, Gerusalemme o Santiago de Compostela in Spagna. Questi viaggi cominciarono nel Medioevo e furono i primi ad avere una natura più intima, più personale. Erano viaggi molto lunghi e faticosi, a volte anche pericolosi, e venivano fatti principalmente a piedi, prima di tutto perché non c'erano molti altri mezzi di trasporto, ma anche perché la fatica fisica dava più valore al pellegrinaggio in sé. Lo completava perché si pensava che in questo modo l'anima si avvicinasse di più al divino. Non erano viaggi di piacere, ma certamente erano viaggi importanti, essenziali per la vita spirituale di una persona. E devo dire che ancora oggi questi viaggi sono molto importanti, e ne è un esempio classico il Cammino di Santiago di Compostela in Spagna, che è molto popolare e viene fatto da milioni di persone ogni anno, e ne parleremo in uno dei prossimi episodi. Dopo il Medioevo cominciano i viaggi di esplorazione, verso nuovi continenti e nuove culture. E qui la curiosità dell'uomo e il suo bisogno di avventure e di conoscenza e di scoperte di cosa c'è oltre l'Europa si intreccia ovviamente anche con gli interessi economici e commerciali del paese che sponsorizzava questa esplorazione. Ma è solo alla fine del Settecento e poi per tutto l'Ottocento che il viaggio assume una dimensione romantica e molto interiore, molto personale.
I grandi viaggiatori di quest'epoca sono spesso artisti, scrittori, filosofi, che considerano il viaggio come un ponte tra il sé interiore e il mondo esterno. Nello stesso periodo comincia anche il cosiddetto Grand Tour, che era un lungo viaggio di scoperta e conoscenza dell'Europa, soprattutto della cultura e dell'arte dell'Europa e dei paesi europei, e primo fra tutti l'Italia. Il Grand Tour durava diversi mesi, a volte anche anni, e quindi se lo potevano permettere solo i giovani della classe aristocratica. Normalmente era un viaggio che li aiutava a completare i loro studi universitari o a prepararsi alla vita da adulti. Era un viaggio di arricchimento personale e di esperienza ed è stata forse la primissima forma di viaggio di piacere o di turismo, come diremmo oggi. E poi nel Novecento finalmente i trasporti moderni accorciano le distanze e rendono il viaggio più facile, più veloce, più accessibile a tutti. E gradualmente il viaggio viene associato all'idea di vacanza, di ferie, come diremmo in Italia, di piacere, di distacco anche solo per un periodo breve dalla vita di tutti i giorni. E si arriva così a quello che oggi chiamiamo turismo di massa, che per definizione era ed è accessibile a tutti, ma che aveva e ancora oggi importanti effetti e conseguenze sulla cultura e sull'economia di un paese, sia positive che negative. Ora, non voglio discutere adesso degli effetti del turismo di massa perché richiederebbe molto tempo, ma magari ne parleremo un'altra volta perché è interessante. Vorrei però dirvi che in questo mio spazio parlerò di viaggi che cambiano soprattutto le persone che li fanno. Sia che avvenga in un paese molto lontano e remoto o che avvenga a pochi chilometri da casa, per me il viaggio è prima di tutto un'esperienza personale, un cambiamento, un arricchimento. È l'esperienza del bello, la scoperta del nuovo, è la conoscenza dell'altro ed è anche la conoscenza di sé e dei propri limiti. È sfida, è divertimento, ma è anche fatica e sacrificio a volte. È tante cose insieme che vorrei condividere con voi. Beh, restate con me perché il primo viaggio che vi racconterò parte dall'Europa e termina in Australia. Mi sembrava il viaggio giusto per cominciare questo nuovo programma, perché è il motivo per cui ho deciso di lasciare la mia vita in Italia e trasferirmi in Sud Australia. Vi lascio quindi con questa bellissima canzone di Fiorella Mannoia, che vi darà un indizio su quale sarà la nostra prossima destinazione. Ascoltatela. Questa è Radio Italiana 531 e voi siete in viaggio con Benedetta Rusconi. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Siete di nuovo su Radio Italiana 531, in viaggio con Benedetta Rusconi. E pochi minuti fa avete ascoltato Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, perché oggi viaggiamo in Irlanda. In particolare su un'isola minuscola al largo della costa occidentale irlandese, Inishmore. Inishmore è la più grande di tre minuscole isole che compongono l'arcipelago Aran. Le altre due isole si chiamano Inishman e Inishir e sono molto molto più piccole. Inish in lingua gaelica significa isola. Qualche tempo prima di partire avevo visto, non ricordo per quale motivo chi me ne avesse parlato, però avevo visto un vecchio documentario che si chiamava Man of Aran, l'uomo di Aran, diretto da Robert Flaherty, fotografo e filmmaker americano di inizio Novecento, considerato il padre del genere del documentario. Aveva realizzato diversi documentari in giro per il mondo e nel 1934 era andato a Inishmore a girare appunto Man of Aran. Si tratta di 76 minuti di immagini straordinarie, in bianco e nero ovviamente, con un audio spesso poco comprensibile, ma che raccontano la vita sull'isola in quegli anni, fatta di pesca difficile su barche fragili e sottili, di coltivazioni di patate su minuscoli terreni messi insieme con alghe e sabbie. Parla di vento, di tempeste. Ai tempi era stato un po' contestato perché alcune situazioni erano state ricreate usando gli abitanti dell'isola come attori, quindi era un documentario un po' anomalo, con delle parti di fiction pura, ma le sue immagini sono ancora oggi così belle e drammatiche che vale la pena guardarlo comunque. Se pensate poi che è stato girato nel 1934, senza la tecnologia che abbiamo oggi, lo trovereste sicuramente interessante. Lo trovate su YouTube, ve lo consiglio. Quindi, dopo aver visto Man of Aran, mi è venuta voglia di visitare l'isola e ci sono andata alla fine di un'estate, in settembre. Sono arrivata a Inishmore con un traghetto dal porto di Dolan, vicino a Galway, sulla costa occidentale d'Irlanda. E dopo solo 20 minuti di attraversata, sono arrivata al porticciolo di Kilronan, il centro abitato più grande di tutta l'isola, che è considerata anche la capitale dell'arcipelago, con un molo, un vecchio pub alla fine del molo, qualche casa e negozio che vende souvenir e affitta biciclette intorno al pub, e la strada che comincia dal pub per attraversare tutta l'isola in poche ore. Vi do qualche numero per farvi capire di cosa stiamo parlando. Inishmore, che come ho detto è la più grande delle tre isole, è lunga solo 12 km e larga 4 e ha poco più di 800 abitanti. Tutto l'arcipelago, cioè le tre isole insieme, hanno un totale di poco più di 1300 abitanti. Sull'isola non ci sono alberi o cespugli un po' grandi, alti, perché il vento forte di questa terra e lo strato di roccia calcarea che ricopre tutta l'isola non fa crescere spontaneamente niente. Anzi, è proprio il vento ad averne sempre condizionato la vita e il paesaggio. Il verde che si vede sull'isola oggi è stato in realtà creato faticosamente dall'uomo nei secoli. Inishmore è stata per molto tempo il guardiano della baia di Galway, la roccaforte in mezzo all'oceano, sempre pronta a difendere la mainland, così come gli abitanti delle Aran chiamano l'Irlanda, e infatti aveva diverse fortezze sparse sull'isola. Oggi se ne possono vedere i resti di 3 soltanto, costruite oltre 2000 anni fa. Per cui sono isole difficili e molto inospitali, ma essenziali per la sicurezza della costa occidentale irlandese. Appena arrivi e fai un primo giro dell'isola, ti chiedi subito cosa possa spingere un uomo a vivere in una terra così difficile, dove bisogna coltivare patate creando delle strisce di sabbia e alghe sulle rocce, dove la pesca è la maggior fonte di sostentamento, ma anche la più complicata, perché l'oceano che la circonda è tutt'altro che amichevole. Ma se resti sull'isola per qualche giorno in più e non pretendi di vederla tutta in poche ore, ne scopri lentamente la sua anima più profonda e comprendi che forse un motivo per stare lì c'è, e sarà proprio il vento a mostrartelo. Come dicevo, per comprendere ed amare queste isole bisogna seguire il vento. Il vento è considerato uno dei pochi elementi naturali che l'uomo ancora non può controllare. È imprevedibile, è capriccioso, ma è essenziale perché muove l'aria e con lei tutte le particelle che l'aria contiene. Senza vento gran parte della Terra sarebbe inabitabile, e lo spiega molto bene Lyle Watson nel suo Il libro del vento, raccontando la storia del vento. Ve lo consiglio se come me siete affascinati dal vento. Il suo titolo originale è Heaven's Breath, A Natural History of the Wind. Le isole Aran hanno una superficie rocciosa, come dicevo prima, uno strato di roccia liscia perché levigata dal vento costante di queste terre, e hanno insegnato ai suoi abitanti nei secoli a coltivare anche su un terreno così, spaccando le rocce a mano, dividendo l'isola in tanti fazzoletti di terra, tanti piccoli quadrati delimitati da muretti a secco, e ricoprendo questa roccia di sabbia e alghe per poterci coltivare qualcosa. Inishmore, vista dall'alto, ricorda un centrotavola di pizzo. Ve li ricordate quelli che facevano le nostre nonne? Non la mia, perché non sapeva neanche attaccare un bottone. Si mettevano sotto i vasi oppure su un mobile. Ecco, una volta raggiunti il centro dell'isola, il punto più alto, i resti della fortezza Dunokla, che è appunto sul punto più alto dell'isola, riesci a vedere tutti questi fazzoletti di terra coltivata e i loro contorni grigi di pietra. Sembra davvero un ricamo. Tutti quei muretti a secco, fatti a mano con una tecnica antica, tradizionale, in qualche modo contengono o rallentano quel vento che altrimenti renderebbe la coltivazione impossibile. Quindi proteggono gli orti, gli animali, definiscono le proprietà. Se decidi di lasciare la strada che collega tutte le maggiori località sull'isola, ti ritroverai a seguire dei sentieri e ti ritroverai a scavalcare continuamente muretti a secco, a passarci intorno, perché sono migliaia. E poi il vento copre i suoni, le voci, porta via l'odore sgradevole delle alghe sugli scogli. Il vento agita il mare, rode le rocce, modifica la fisionomia delle isole. Come scrive Lyle Watson, il vento disegna la geografia di un luogo e condiziona le abitudini delle persone che ci vivono. Insomma, un viaggio nelle isole Aran è inevitabilmente un viaggio nel vento, e dovete partire preparati. Prima di prenderci una pausa, ascoltiamo questo brano musicale. Volevo un brano che parlasse di vento, e ho trovato questo brano di un autore italiano, Stefano Albano, Vento d'Irlanda.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Siete su Radio Italiana 531 in viaggio con Benedetta Rusconi. Stiamo parlando delle isole Aran, sulla costa occidentale dell'Irlanda. Come dicevo, Inishmore, la più grande di queste tre isole, è lunga solo 12 chilometri e molti visitatori arrivano e se ne vanno in giornata, magari in aereo con solo 15 minuti di volo da Galway. Io invece ci sono rimasto una settimana perché volevo godermi ogni angolo di queste terre leggendarie. Le isole Aran sono famose per la loro cultura, la loro spiritualità celtica e cristiana molto antiche, la loro lingua incomprensibile a chi non è irlandese, il gaelico. Sono isole profondamente spirituali e c'è da aspettarselo da un luogo che è letteralmente in balia della natura e del vento. L'uomo riesce a sopravvivere in un luogo così inospitale proprio sviluppando la sua spiritualità. Ma questo lo capirete dall'itinerario che vi propongo ora intorno all'isola. Molto breve, solo per darvi un'idea di cosa si può vedere a Inishmore. Come vi dicevo, arrivate a Kilrona, il paese più grande e l'unico con un porticciolo attrezzato. Da qui potete noleggiare una bicicletta, cosa che vi consiglio di fare, o un minibus turistico, cosa che farete solo se avrete poco tempo a disposizione, o comincerete a camminare, perché quest'isola può essere scoperta facilmente anche a piedi. Breve parentesi, prima di cominciare però andate a visitarvi lo Ionad Aran Heritage Center di Kilronan. Secondo me è il modo migliore per capire meglio l'isola e prepararvi a quello che vedrete, è davvero interessante. Quindi partendo da Kilronan e puntando verso sud-est si trovano sulla punta orientale dell'isola i Puffing Holes, dei buchi circolari scavati naturalmente sugli scogli, profondissimi e collegati al mare. Si chiamano così perché quando il mare è agitato sembrano davvero sbuffare e ricordano due piccoli geyser. Da qui, all'estremità orientale dell'isola, puntate verso nord e l'estremità opposta di Inishmore e raggiungerete i resti del Block Fort su una scogliera alta a strapiombo sull'oceano. La posizione qui è strategica, ovviamente. Il sentiero lungo la scogliera è molto emozionante, molto bello. Pensate che lungo questi sentieri in primavera gli aironi vengono a depositare le loro uova. Birdwatching, tra l'altro, è un altro buon motivo per visitare quest'isola. Io non lo pratico e non sono un'esperta, ma vi garantisco che le Aran sono l'habitat ideale per centinaia di specie di uccelli, dai gabbiani reali agli aironi, ai falchi pellegrini e molti altri rapaci. Ora, continuando a camminare verso nord-ovest o seguendo in bicicletta la strada che prosegue verso nord-ovest, le scogliere si abbassano e si raggiunge quello che è considerato uno dei fenomeni naturali più affascinanti di quest'isola, il wormhole, la buca del verme, una grande cavità nella roccia, perfettamente rettangolare, così perfetta e regolare da farti pensare che sia stata tagliata nella roccia dall'uomo, invece è stata creata dall'erosione del mare. Sembra una piscina, per forma e per dimensioni. Molti cartelli lì vi consigliano di non tuffarsi in questa piscina naturale, perché ci sono delle correnti molto forti ed è molto profonda, pare che sia profonda sino a 300 metri. ma è un luogo così misterioso e straordinario che Red Bull nel 2014 ha deciso di organizzarci la Red Bull Cliff Diving, richiamando tuffatori da tutto il mondo che si sfidavano da una piattaforma a 27 metri di altezza. Continuando verso nord, si trova un altro luogo magico e spettacolare per la posizione strategica sulle scogliere più alte dell'isola, 100 metri a strapiondo sull'oceano. Dun Engaza, una fortezza antica di almeno 2000 anni e da cui si vede tutta l'isola. Ora, Dun Engaza è un nome gaelico, quindi spero di averlo pronunciato in modo giusto. Seven Churches è un'altra zona archeologica poco più a nord di questa fortezza e rappresentano l'anima spirituale di Inishmore. Sono i resti di un antico monastero celtico. Oggi sono rimasti resti soltanto di due chiese, però lì c'era veramente un monastero. Come dicevo, questa è un'isola molto spirituale e magica. La cultura celtica è così radicale che arrivano pellegrini da tutto il mondo per celebrarne i riti e le credenze. Mentre ero a Inishmore, ho incontrato e intervistato Dara Molley, un ex sacerdote cattolico originario di Dublino, che 40 anni fa ha lasciato la chiesa e si è trasferito a Inishmore e si è autoproclamato druido, monaco celtico, studioso della spiritualità celtica e della lingua gaelica. Vive con la moglie e quattro figli in una fattoria di fronte al mare, con una serra abbastanza grande dove coltiva tutto il possibile e riceve volontari da tutto il mondo disposti ad aiutarli in questo progetto. Dara Molley non è solo un sacerdote, un druido, un monaco, ma per me è anche un ottimo businessman. Organizza tour celtici intorno all'isola per gruppi di turisti che lui chiama pellegrini. Celebra matrimoni con riti celtici per coppie che arrivano persino dal Giappone e dagli Stati Uniti, a pagamento ovviamente. E ha fondato una piccola casa editrice chiamata Aisling, in gaelico Visione, che pubblica i suoi libri sulla spiritualità celtica e sulla storia dell'isola. È un grande conoscitore dell'isola, è un personaggio molto interessante che vale la pena di incontrare, indipendentemente dalle vostre opinioni sull'uso di una spiritualità antica per il turismo moderno. Il villaggio più occidentale di Inishmore si chiama Bangola e si trova proprio al termine della strada asfaltata che attraversa l'isola. Davanti al paese c'è una spiaggetta e un isolotto con un faro. È il posto più bello e magico per godersi il tramonto sull'isola. Facciamo una pausa e vi lascio con Lorena McKennitt, All Souls Night, bellissima canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano. In

Siete su Radio Italiana 531 e state viaggiando sulle isole Aran, a occidente dell'Irlanda. Vi ho descritto brevemente un ideale itinerario sull'isola che termina con il tramonto davanti a un faro, un posto davvero romantico. Se ora vi rimettete sulla strada asfaltata che collega i due estremi dell'isola, ritornate a Kilronan, da dove siete partiti, dove c'è il porto. La costa nord dell'isola è più piatta, ha delle baie protette e una spiaggia tranquilla con sabbia fine e bianca dove si può anche vedere una colonia di foche. Questo è il lato più protetto dell'isola perché è rivolto verso l'Irlanda e la baia di Galway. I venti su questo lato dell'isola sembrano essere più gentili. Ora, vi ricordate il pub di Kilronan che vi ho citato all'inizio, quello che si trova alla fine del molo? Vi raccontavo che è la prima cosa che vedete arrivando in traghetto. Bene, tornate lì alla fine della giornata se potete, perché dopo il tramonto è lì che si danno appuntamento gli abitanti di Inishmore ed è lì che farete gli incontri più belli. Lì trovate un ristorante, birre alla spina e live music ogni sera. E se la band per qualche motivo non è disponibile, saranno i clienti a cominciare a suonare e a cantare, dopo un paio di birre ovviamente. E quanto sono belle le canzoni irlandesi.

Questa era Between the Shadows di Lorena McKennitt. Bellissima canzone, bellissima musica. Credo di avervelo accennato all'inizio. Questo viaggio in Irlanda che vi sto raccontando è il motivo per cui mi sono trasferita in Australia. E adesso vi spiego perché. Come vi dicevo, molti visitano quest'isola in un giorno solo. Io invece ci sono rimasta una settimana e ho prenotato un ostello nel centro dell'isola, il Minster Guest House, una ventina di minuti ai piedi dal porticciolo di Kilronan. Una casa bianca in cima a una collina, semplice ma pulito, e con il proprietario un po' scontroso, almeno questo è quello che ricordo di lui, che parlava poco, malvolentieri, ma aveva una storia davvero interessante. Originario dell'Africa centrale, non ricordo ora esattamente di quale paese, ma con un passaporto islandese, che si era trasferito sull'isola qualche anno prima e aveva acquistato questo ostello che curava lui personalmente. C'erano un dormitorio e spazi comuni, ma anche alcune stanze private, individuali, ognuna a tema e con un colore diverso. In ogni camera, ogni singolo oggetto, dalla tenda alla tazza per il tè lasciata sul comodino, dalla tappezzeria ai cuscini, tutti erano coordinati dello stesso colore. Il proprietario, che credo si chiamasse Joel, era anche un ottimo cuoco vegetariano e un appassionato di opera. Quindi immaginate questo ostello rustico, come può essere un ostello, con musica classica e opera come sottofondo tutto il giorno. La sera Joel cucinava per i clienti che prenotavano al mattino la cena all'ostello. Le regole però erano chiare: dovevi farti trovare alle 6 al piano terra davanti alla porta della sala ristorante, che era chiuso. Alle 6 in punto Joel apriva la porta e assegnava un posto a tutti. Decideva lui dove dovevi sederti. La sala aveva dei tavoli di massimo 6 posti ed erano tutti i tavoli erano perfettamente apparecchiati, con candele ovunque, fiori, ogni dettaglio era curato e ovviamente musica classica suffusa. Il menù era fisso, vegetariano, ma incredibile. Chi arrivava anche 5 minuti in ritardo restava fuori. Vi garantisco che valeva la pena seguire tutte queste regole, perché tutte le cene che ho avuto lì sono state una meglio dell'altra. E non solo per il cibo e il menù sempre diverso, ma perché ogni sera cenavo con persone diverse, provenienti da ogni parte del mondo. E la maggior parte di loro erano viaggiatori solitari, come me. Questo è anche il motivo, secondo me, per cui Joel poteva decidere dove ci saremmo seduti. Si divertiva a creare connessioni, a far incontrare le persone. Lui, che a malapena diceva buongiorno, forzava i suoi clienti a parlarsi e a condividere le loro esperienze su Inishmore. Secondo me era geniale. È il lato positivo del viaggiare da soli, la necessità di fare incontri e di parlare con gli altri. Vi garantisco che dopo una giornata di silenzio e di solo vento, anche la persona più introversa vuole di fare due chiacchiere, cosa che sarebbe più complicata o comunque meno necessaria se si viaggia in coppia o in gruppo. Bene, la penultima sera a Inishmore, Joel mi ha fatto cenare con due ragazze americane, un'altra donna italiana e un uomo australiano che stava percorrendo l'Irlanda in bicicletta e quella sera era arrivato a Inishmore con l'ultimo traghetto disponibile. Quell'uomo si chiamava Brian, aveva una storia davvero interessante e viveva in Sud Australia, anzi a Penola, nel sud-est del Sud Australia. La cosa curiosa è che 3 anni prima di essere stata a Inishmore e di incontrarlo, avevo viaggiato con un fotografo in Sud Australia e avevo visitato proprio Penola. Avevo passato qualche ora a Penola, avevo pranzato lì. Ora, se sapeste quanto è piccola Penola, capireste quanto questa coincidenza mi abbia lasciata senza parole. Comunque, il giorno dopo io e Brian abbiamo trascorso tutta la giornata insieme. L'ho portato a vedere tutti quei luoghi che avevo visitato nei giorni precedenti, poi l'ho portato al pub a vedere il tramonto al faro. Da allora non ci siamo più separati. E 3 anni dopo ho deciso di venire a vivere qui. Io e Brian ripensiamo spesso a Inishmore, a Joel, al suo ostello in mezzo all'isola, e ci diciamo sempre che un giorno dovremmo tornarci e portarci i nostri 2 figli. E devo dire che dopo aver preparato questo primo episodio per voi mi è venuta proprio voglia di tornarci. Spero che questo primo mio racconto vi abbia fatto venire voglia di partire, o almeno che vi abbia fatto sognare, che a volte va bene lo stesso. Prima di salutare

Fabi, però voglio darvi un'ultima informazione su Inish Moore. Un film presentato al Festival di Venezia nel 2022 e che ha avuto molto successo e ha avuto molti premi. Si tratta del Banshees of Inisherin, scritto e diretto da Martin McDonagh. La maggior parte delle sue scene sono state girate proprio a Inish Moore ed è la storia di una lunga amicizia tra due uomini dell'isola che improvvisamente viene rotta da uno dei due perché, come spiega l'altro, non ha più voglia di chiacchiere senza senso al pub e ha bisogno di silenzio e di tempo per creare qualcosa da lasciare ai posteri. Lui era musicista. Ora, l'improvvisa rottura di questa amicizia manda completamente in crisi non solo l'amico che subisce questa rottura, ma l'intero villaggio, che così si vede mettere in discussione i suoi fragili equilibri. La storia è scritta molto bene, vi farà ridere, ma vi farà anche pensare, avrà molti colpi di scena. Un bel film, ve lo consiglio, lo trovate su Prime. Bene, è davvero tutto e io vi saluto sulle note di Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor. Questa è Radio Italiana 531 e siete stati in viaggio con Benedetta Rusconi. Alla prossima!

0: Ficcia Nini.
1: Tra l'allelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531.
3: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Le prime due settimane di giugno saranno tese, con provocazioni e difficoltà nei rapporti professionali. Meglio evitare decisioni impulsive e adottare pazienza e diplomazia. Da metà mese l'atmosfera migliora e sarà più facile risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto il 17 e il 18. A fine giugno saranno favoriti colloqui e nuove opportunità. Mostra sicurezza e preparazione. Amore. Giugno riporta alcune tensioni già vissute a inizio anno e invita a non ripetere vecchi errori. Potrebbero esserci incomprensioni o persone poco sincere, specialmente nei giorni 3, 4 e 10. Per i single, dalla metà del mese aumentano le occasioni di incontro grazie a Venere favorevole. Da luglio il clima sentimentale sarà più sereno, con possibilità di rinascita per le coppie e la liberazione dopo separazioni difficili. Benessere. Nella prima metà del mese stress e stanchezza si faranno sentire maggiormente. Intorno al 3 potresti accusare un calo di energia e sentirti particolarmente affaticato. Anche il 16 sarà importante rallentare e non sovraccaricarti di impegni. Dal 28 giugno Marte porterà un recupero graduale di forza, vitalità ed energia. Toro. Lavoro. Giugno favorisce lucidità mentale, trattative e contratti professionali grazie a Mercurio positivo. È il momento giusto per chiudere accordi, sistemare documenti e risolvere questioni burocratiche prima di luglio. Le giornate del 15, 16 e 20 saranno particolarmente utili per intese e chiarimenti. Dal mese prossimo potresti sentirti meno paziente e desiderare un cambiamento lavorativo importante. La settimana dal 22 al 28 aiuterà a capire quali collaborazioni mantenere e quali chiudere definitivamente. Amore. Marte e Giove aumentano passione, complicità e voglia di condividere progetti di coppia. Dal 13 Venere porta però qualche tensione, con piccoli screzi dovuti soprattutto a stress e impegni pratici. I giorni 18, 19, 20 e 25 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili col partner. Per i single non mancheranno occasioni intriganti, anche con persone fuori dagli schemi o relazioni leggere ma piacevoli. Benessere. Prima di luglio sarà importante risolvere questioni aperte senza accumulare ulteriore stress. Concediti pause e attività rilassanti. Sarà fondamentale per mantenere equilibrio mentale ed emotivo. Dal 28 giugno inizierà una fase di recupero energetico con maggiore forza fisica e serenità mentale. Gemelli. Lavoro. Fino al 21 giugno il sole nel segno favorisce energia, fiducia e desiderio di rinnovamento. Progetti, richieste ed esami possono finalmente portare risposte positive e soddisfazioni personali. Cresce il bisogno di sentirti valorizzato e riconosciuto per ciò che fai. Saturno però invita a controllare meglio spese e finanze, soprattutto intorno al 16, 17 e 22. Nonostante qualche preoccupazione economica, giugno resta un mese ricco di idee, intuizioni e possibilità di crescita. Amore. Le coppie che hanno superato le tensioni dei mesi scorsi escono più forti e mature. Dal 13 Venere favorisce spontaneità, complicità e un modo più libero e gioioso di vivere i sentimenti. Le giornate del 17, 18, 22 e 23 portano emozioni inattese e occasioni speciali. Per i single gli incontri saranno intensi e fuori dagli schemi, con forte desiderio di passione e novità. Resta inoltre un periodo fertile per progetti di coppia, convivenze o desideri legati alla famiglia. Benessere. La seconda metà del mese favorisce un recupero graduale di energia fisica e mentale. Il rischio principale sarà somatizzare stress e tensioni con insonnia, mal di testa e stanchezza nervosa. Tra il 20 e il 21 sarà importante rallentare per evitare eccessi e concederti il giusto riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzi!
5: Cancro, lavoro. Giugno parte in modo positivo, con occasioni favorevoli per studio, progetti e iniziative professionali. I risultati arrivano, ma richiederanno impegno e capacità di difendere ciò che hai conquistato. I giorni 8 e 9 saranno ideali per avanzare richieste, rinnovare accordi o migliorare il lavoro. Tra il 19 e il 21 possono arrivare conferme, nuove collaborazioni o proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in proprio. Resta però necessario controllare spese e questioni economiche ancora irrisolte. Amore. Le tensioni di coppia nascono soprattutto da problemi economici o divergenze pratiche. I giorni 2, 3 e 10 saranno più delicati, con il rischio di polemiche e nervosismo. Le coppie già fragili potrebbero prendere le distanze, mentre chi ha appena ufficializzato un'unione dovrà evitare interferenze familiari. Fino al 13, Venere favorisce flirt leggeri, divertimento e relazioni senza troppe complicazioni. Dal 21 il sole nel segno porta emozioni più intense e un fine mese particolarmente intrigante. Benessere. Il mese alterna momenti di grande energia ad altri di stanchezza e maggiore pressione mentale. Saturno e Nettuno chiedono realismo e attenzione alle responsabilità quotidiane ed economiche. Verso il 29 e 30 sarà importante rallentare e dedicare più cura al riposo e al benessere personale. Leone. Lavoro. Giugno continua ad essere favorevole per il tuo percorso professionale, con buone possibilità di crescita e conferme. I progetti avviati lo scorso anno meritano di essere portati avanti senza esitazioni. Da luglio, con Giove favorevole, aumenteranno occasioni di successo e nuove collaborazioni. In caso di cambiamenti lavorativi, non temere. Nuove persone sapranno valorizzare le tue capacità. Attenzione però ai giorni 12 e 18, quando tensioni e parole impulsive potrebbero creare conflitti inutili. Dal 24 saranno favorevoli questioni legate a casa, trasferimenti o spese domestiche importanti. Amore. L'estate promette buone notizie per chi sogna matrimonio, famiglia o una convivenza più stabile. Dal 13, Venere nel segno rende i sentimenti più intensi, favorendo chiarimenti e prove d'amore superate con successo. Le relazioni in crisi potranno arrivare a decisioni importanti, mentre quelle non ufficiali potrebbero diventare più serie. Anche i single vivranno incontri passionali e coinvolgenti, pur dovendo evitare persone complicate da gestire. Per molte coppie nascerà il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme, come una casa o un figlio. Benessere. Marte porta molta energia, ma anche agitazione e nervosismo se non gestiti bene. I giorni 17 e 18 saranno ideali per iniziare una routine più sana tra sport, alimentazione e cura personale. Verso fine mese potresti sentirti più stanco, ma il recupero arriverà grazie ai risultati ottenuti e alla ritrovata motivazione. Vergine. Lavoro. Giugno ti permette finalmente di riprendere il controllo dopo mesi di ostacoli e incertezze. Nei primi 15 giorni, Mercurio, Marte e Giove favoriscono comunicazione, idee e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre progetti, chiedere cambiamenti o osare professionalmente. Chi lavora in proprio può rinnovare il team o lanciare iniziative importanti. Il 12 sarà ideale per pianificare il futuro, mentre il 29 e 30 favoriscono decisioni concrete e consolidamenti. Amore. In amore arriva una fase più serena e stabile dopo mesi complicati. Le coppie solide ritrovano complicità e tranquillità, mentre i single possono vivere incontri promettenti. Anche un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo. Solo l'1 e il 14 potrebbero portare tensioni familiari o piccoli contrasti da gestire con diplomazia. Se un rapporto non ti soddisfa più, sentirai il bisogno di maggiore passione, novità e sincerità emotiva. Benessere. Marte dona energia e voglia di cambiamento, ma lo stress accumulato potrebbe farsi sentire. Urano ti spinge a lasciarti alle spalle situazioni e pensieri che non ti fanno più bene. Dal 21, il sole favorevole porta una ripresa emotiva e fisica più forte e positiva. La fine del mese regalerà maggiore vitalità, motivazione e desiderio di rinnovarti completamente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bilancia. Lavoro. Giugno apre una fase di transizione in cui gli ostacoli iniziano lentamente a trasformarsi in opportunità. Dopo il 13 arriveranno segnali positivi e una maggiore sensazione di sollievo. I progetti professionali richiederanno però revisioni, strategie, nuova e maggiore attenzione ai dettagli. Mercurio invita a controllare i contratti, spese, tasse e questioni burocratiche con grande precisione. A metà mese potrebbe essere necessaria una consulenza legale o fiscale per risolvere situazioni in sospeso. Per alcuni sarà inevitabile cambiare ruolo, collaborazioni o alleggerire carichi di lavoro troppo stressanti. Amore. Dal 15 giugno il clima sentimentale migliora, favorendo dialogo, passione e chiarimenti. I single sentiranno il desiderio di conoscere persone nuove e vivere rapporti più leggeri e spontanei. Le coppie stabili potrebbero iniziare a parlare di convivenza, matrimonio o progetti futuri. Anche eventuali chiusure saranno vissute con maggiore serenità, come una liberazione da situazioni pesanti. Le giornate 16, 22 e 23 richiederanno attenzione per evitare incomprensioni e discussioni. Molti bilancia saranno attratti da relazioni meno convenzionali e più basate sulla libertà personale. Benessere. Giove e Saturno insieme continuano a creare tensione e cambiamenti destabilizzanti nelle abitudini quotidiane. Lo stress potrebbe riflettersi sul fisico con insonnia, mal di testa e disturbi digestivi. I giorni 2, 3, 9 e 10 saranno più delicati sul piano nervoso ed emotivo. Riposo, alimentazione equilibrata e meno dispositivi elettronici prima di dormire aiuteranno a recuperare energia e serenità. Scorpione. Lavoro. Giugno invita lo Scorpione ad agire con decisione, senza rimandare opportunità importanti. È il momento giusto per proporre idee, cambiare ruolo o avviare nuovi progetti. Il coraggio viene premiato e alcune occasioni potrebbero superare le aspettative iniziali. Le giornate del 7, 8, 15 e 16 favoriscono intuizioni e decisioni strategiche. Dal 22 al 30 arrivano nuove possibilità, con contatti e prove fortunate tra il 24 e il 26. Amore. In amore il mese si divide in due, sereno fino al 13, più teso dal 14 in poi. Anche le coppie solide dovranno affrontare piccoli conflitti legati a stress e impegni. Dialogo e presenza saranno fondamentali per evitare incomprensioni o distanze. Per alcune relazioni già in crisi potrebbe arrivare una scelta definitiva. I single vivranno emozioni leggere e spontanee, senza bisogno di grandi certezze. Benessere. Le energie fisiche e mentali saranno altalenanti, soprattutto tra il 17 e il 19. Riposo, meno stress e maggiore cura personale aiuteranno a recuperare equilibrio e vitalità. Sagittario. Lavoro. Giugno porta a Sagittario nuove opportunità e voglia di cambiamento professionale. Saturno sostiene le iniziative, mentre Urano spinge a lasciare vecchie abitudini lavorative. Mercurio favorisce comunicazioni, trattative e incontri utili per il futuro. Le giornate dal 17 al 19 sono ideali per decisioni importanti e accordi. La Luna nel segno il 27 ispira scelte coraggiose e innovative. È il momento di seminare per i successi di luglio. Amore. Torna maggiore serenità grazie a Venere favorevole dal 13 giugno. È tempo di lasciarsi alle spalle rimpianti e vivere sentimenti con sincerità. I single sono invitati ad aprirsi alle reazioni più autentiche e stabili. Da luglio alcune storie potranno diventare più serie, con possibilità di convivenza e progetti concreti. Il mese incoraggia a seguire il cuore senza paura di amare. Benessere. Dopo settimane altalenanti, torna una maggiore stabilità emotiva e fisica. Le giornate dal 9, 10, 18 e 19 favoriscono relax, sport, amicizie e recupero di energie. Il weekend del 20 e 21 potrebbe invece portare un po' di stanchezza e bisogno di riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Capricorno, lavoro. Giugno si presenta complesso per il Capricorno, soprattutto nei rapporti con colleghi e soci. Le tensioni accumulate emergono con forza, in particolare il 9 e 10, giornate delicate e stressanti. Alcune collaborazioni mostrano limiti o mancanza di fiducia, portando a scelte definitive. Chiudere rapporti poco sinceri aiuterà a liberare energie e aprire nuove opportunità. Anche una delusione professionale può trasformarsi nell'inizio di un nuovo percorso più adatto alle proprie ambizioni. Amore. In amore si avverte stanchezza emotiva, soprattutto nelle coppie di lunga durata. Non si parla necessariamente di crisi, ma di bisogno di dialogo e rinnovamento. Fino al 13 giugno serviranno pazienza e attenzione nelle relazioni familiari e sentimentali. Le coppie dovrebbero uscire dalla routine, mentre i single preferiranno vivere situazioni leggere senza vincoli. Le giornate del 29 e 30 favoriscono incontri intensi e momenti emotivamente coinvolgenti. Benessere. Il mese inizia con nervosismo e pressione mentale, specialmente il 2, 3, 9 e 10 giugno. Anche il 22 e 23 richiedono prudenza per evitare stress e cali di energia. Dal 27 al 30 si percepisce un netto miglioramento del tono fisico e mentale. Acquario. Lavoro. Giugno porta all'acquario tensioni e forte nervosismo, soprattutto l'11, il 12, il 24 e il 25. Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche per evitare problemi o passi falsi. Alcuni accordi vengono messi in discussione, mentre altri scelgono nuovi progetti più audaci. Il desiderio di cambiamento nasce dal bisogno di ritrovare motivazione e nuovi stimoli. Giugno invita a fare le scelte coraggiose e anticonvenzionali prima dei cambiamenti attesi da luglio. Amore. Anche i sentimenti risentono dello stress lavorativo e delle incertezze interiori. Le prime due settimane scorrono meglio, ma dal 14 aumentano tensioni e dubbi. Se manca comprensione nel rapporto, l'intolleranza potrebbe crescere, specie il 17 e 18. Le coppie devono capire la vera origine dell'insoddisfazione per evitare conflitti ripetitivi. I single vivono flirt e passioni con prudenza, senza lasciarsi andare completamente. Benessere. Lo stress psicofisico resta alto per gran parte del mese e l'ansia va gestita con attenzione. Scaricare tensione e ritrovare equilibrio mentale sarà fondamentale, soprattutto a metà giugno. Dal 28 al 30 arriva un recupero positivo, utile per benessere, controlli e maggiore serenità. Pesci. Lavoro. Giugno apre per i pesci una fase di rinnovamento e nuove possibilità professionali. Giove sostiene ancora il segno, favorendo intuizioni, decisioni importanti e nuovi progetti. Molti sentiranno il bisogno di cambiare azienda, ruolo o ambiente lavorativo. Dal 22 al 30 possono arrivare risposte attese, occasioni concrete o sviluppi positivi. Le giornate del 24 e 25 sono ideali per proposte, incontri e decisioni strategiche. Amore. I sentimenti si fanno intensi e favoriscono relazioni profonde e progetti di coppia. Il periodo sostiene convivenze, matrimoni e nuove unioni importanti. Chi è single vive un forte desiderio di emozioni e nuove esperienze sentimentali. Gli incontri attorno al 7 e soprattutto tra il 24 e il 25 possono rivelarsi speciali e sorprendenti. Anche le coppie consolidate attraversano una fase di crescita e rinnovata passione. Benessere. Giugno porta un miglioramento generale del benessere fisico e mentale. Chi ha avuto problemi di salute può notare recuperi e soluzioni più efficaci. Solo le domeniche richiedono maggiore attenzione emotiva per evitare nervosismo e irritazione. E questo era l'oroscopo di giugno. Ci rivediamo sotto il cielo stellare di luglio. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Speed camera locations per sabato 6 giugno: Arthur Street, Tranmere; McGill Road, McGill; Clareville Road, Campbelltown; Harris Road, Vale Park; and Hectorville Road, Hectorville.
9: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
10: Da oltre 50 anni,
9: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
10: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
9: Romeo,
10: 3X,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
9: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
9: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
10: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
9: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
11: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal

portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Somos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: dallo studio Sanremo, situato al 215 di Porto Heimash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, con un programma di varietà sportivo con risultati, commenti, interviste e via di seguito. Al telefono, o al microfono dovrei dire, Antonio Tavella, alla console invece Luca Armiento. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori. Quindi, dello sport.
0: Siamo pronti per un'altra edizione di Tutto Sport, o più o meno...
1: Sì, speriamo che facciamo contenti a tutti i nostri ascoltatori.
0: Abbiamo alcune buone notizie, alcune brutte, ma insieme alle brutte ci devono essere anche quelle buone, e noi accontentiamo un po' tutti. Ora continuiamo con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

0: 12 e 4 minuti primi, quindi siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Sanremo. Allora diamo un po' un'occhiata a queste ultimissime notizie. Dopo due settimane dalla fine del campionato che ha sancito i verdetti, promozioni, retrocessioni e via di seguito, la federazione ha già annunciato il calendario della Serie A per la prossima stagione 2026-27. Poi entreremo nei dettagli, ma possiamo dire che la Juventus affronta uno dei promossi, il Frosinone, e il Milan invece affronterà il Torino. Però questo Milan che... Però dobbiamo ricordare che siamo anche a... come si chiama? Sono a 10 giorni dalla fine delle iscrizioni, cioè perché tu ti devi iscrivere come club al prossimo campionato. E purtroppo c'è il club Milan che non si è ancora iscritto. E sono 10 giorni sono stati avvisati dalla federazione che dovete farlo entro il 16 di giugno per non creare dei sconguagli con il calendario. Questo succede perché il Milan dopo la fine del campionato è entrato in difficoltà amministrativo, questo è il minimo che possiamo dire. Tutta la gerarchia che comanda è rimasto solo il presidente e è un suo pupazzo, io lo definisco così, un certo ex grande giocatore, ma come dirigente si è dimostrato un pupazzo, ed è Ibrahimovic. Sono gli unici due che sono rimasti alla guida del Milan, tutti gli altri, dall'allenatore ai direttori sportivi e via di seguito, tutti mandati a casa. Il punto è che due settimane dopo non si sa ancora chi è l'allenatore, chi è il direttore sportivo. Quindi un club che rimane alla balia delle onde. Però c'è una notizia interessante, che un gruppo di... Pensate che il Milan è uno dei maggiori club che ha tifoserie in tutta Italia. E allora una di queste tifoserie, forse si dice una delle più grandi, in Campania addirittura, sta organizzando una manifestazione da condurre alle porte di Cardinale, che lui è italo-americano, quindi vive a New York. Allora, questo club di tifosi milanisti vogliono portare la protesta contro questi due, che presidente e pupazzo, che lo definisco io, contro la loro gestione del Milan fino al momento. Sembra che questa sarà tenuta alla Tema Square in Manhattan, una delle più grandi, dove si fanno concerti di pop in New York, e quindi se tutto va bene ci sarà una grande protesta contro l'amministrazione attuale del Milan. Poi andremo nei dettagli quando succederà, spero il più presto possibile. Questo per quanto riguarda la situazione, perché le notizie di come si dice, di cessioni, acquisti, o anche un po' in sordina, perché tutte le squadre sono rivolte ai mondiali che partiranno il 12, la prossima settimana, non siamo molto lontani. Il 12 giugno si parte con i mondiali, un mondiale che è stato rinnovato o allargato, dovrei dire, a 48 squadre, perché fino a alcuni anni fa era di 32, ora ci sono 48, indivisi in 3 differenti nazioni. Le partite saranno giocate negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. E quindi fra un mese, poi dopo un mese, ci sarà la finale naturalmente sarà negli Stati Uniti, e vedremo chi è campione. Però la grande assente di questa bagarre di calcio è l'Italia, che per la terza volta consecutiva non sarà lì presente. Però è anche la quarta volta nella storia del calcio, perché l'Italia per la prima volta mancò il mondiale del 58 in Svezia. La famosa finale tra Svezia e Brasile, con un giocatore di 18 anni che emergeva allora nel Brasile, un certo Pelé. Aveva 18 anni e fece anche una rete. Quindi, e l'Italia mancò quei mondiali anche nel 58, perché venne eliminata dall'Irlanda. Poi sappiamo la storia dell'Italia, è andato a successo dagli anni 70 in su fino agli anni 90. L'Italia ha dominato il calcio mondiale vincendone 4 in totale, e via di seguito, però questa è la terza volta consecutiva che mancheremo all'appuntamento dei mondiali. Non è certo una notizia bella. Le amichevole continuano per via dei mondiali. L'Italia anche sta giocando amichevole. Infatti l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo durante la settimana. Una rete di Esposito, giocatore centravanti di seconda fila dell'Inter, ha segnato la rete vincente per l'Italia, che ha praticamente per tre quarti è composta da Under 21. Quindi ci sta questa mentalità che bisogna rinnovare, incominciare da di sotto per... mancavano, cioè erano inclusi, la maggior parte erano Under 21, c'era solo il portiere Donnarumma, che naturalmente il capitano Mancini, capitano Donnarumma, Mancini della Roma e qualcun altro, Esposito, che gioca in Serie A, e c'è anche in programma una amichevole con la Grecia, forse questa settimana, per una seconda amichevole. Anche l'Australia ha fatto delle amichevoli, una perduta la scorsa settimana contro il Messico e una in programma questa sera contro la Svizzera, quindi ci si sta preparando, tutte le squadre sono in preparazione per i mondiali che, ricordiamo, prenderanno il via il 12 maggio, e quindi la prossima settimana ne parleremo più dei mondiali che invece della Serie A. Ed vediamo una chiata alla scena locale. La scena locale ha cominciato secondo turno di ritorno del NPL State League 1 e State League 2, anche il calcio femminile naturalmente. Sull'Atlantic City dovrei ricordare, ma questo già elaborerai più tardi, è una giornata importante per il club, che c'è un dinner dance, un gala dinner questa sera per gli ottantesimi da quando il club è stato formato, dal 46 in poi. Poi andremo nei dettagli più avanti. In altre notizie ricordiamo che in Roland Garros di Parigi c'era una semifinale in programma tra Cobelli e l'altro italiano, come si chiama? Si chiamava Al Nerdis, amico, cosa del genere. Purtroppo l'altro si è dovuto ritirare per un virus gastrico, e quindi Cobelli direttamente va in finale senza giocare alla semifinale, dove incontrerà il tedesco Zverev. È il terzo giocatore della classifica mondiale e quindi parte favorito contro Cobelli, ma Cobelli ha fatto abbastanza bene, è entrato nei primi 10 già arrivando in finale a Parigi. C'è il campionato di Formula 1, il Gran Premio di Monaco questo fine settimana. Monaco è stata sempre un po' una roccaforte della Ferraris. Ricordiamo che Leclerc da poco ha firmato un nuovo contratto con la Ferrari, ha disputato 150 Gran Premi per la Ferrari e vive a Monte Carlo per via di non pagare le tasse. Ha vinto anche un paio di mondiali di Gran Premi a Monte Carlo. Infatti, nelle libere ieri le più veloci sono state le Ferrari. Hamilton il più veloce di tutti, sono le libere ancora.
1: Non ti posso rispondere a questo.
0: E secondo è naturalmente stato Leclerc, poi tutte le altre, ma oggi ci saranno naturalmente le qualificazioni, ci saranno i sprint race e domani poi c'è la gara. C'è anche il MotoGP in Ungheria questo fine settimana. Qui non sappiamo notizie di liberi ancora, ma le qualifiche si disputano oggi. In ciclismo il Giro d'Italia si è concluso la scorsa settimana con la vittoria del danese Van Garden, però è in corso il Giro d'Italia femminile, quello rosa, lo chiamano rosa, che indossa la maglia rosa anche, e quindi c'è molto più corto, però fanno il tappeto di montagna anche. L'italiana Balsamo ha vinto la sua quarta vittoria consecutiva nelle tappe, però la maglia rosa è tenuta da una Van and Appen, non è italiana naturalmente la maglia rosa. Allora andiamo avanti con quelli là e poi ritorneremo con i dettagli di queste notizie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Ogee Road, Clemzig. Non mancare!
4: Allora, sono le 12, vediamo un po', e 19 minuti primi, mentre continuiamo con la nostra prima parte di stampa. Abbiamo dato un'occhiata generale alle maggiori notizie di calcio. Naturalmente l'obiettivo di tutte le menti al momento è il mondiale, che partono la prossima settimana, le amichevoli che si stanno svolgendo a tutti i sensi. Anche l'Australia naturalmente ha fatto un'amichevole contro il Messico, ha perduto per 1-0, e una questa notte alle 4.30 contro la Svizzera. L'Italia invece anche lei sta giocando a fare delle amichevoli, ma non per i mondiali, ma tanto per ricostruire quello che è stato distrutto. Ricordiamo che è la terza volta che mancheremo ai mondiali, una vittoria di 1-0 contro il Lussemburgo, anche se il Lussemburgo non è una grande squadra, però dobbiamo dire che l'Italia ha presentato i tre quarti di sotto i 21 anni, con il suo allenatore anche della squadra sotto i 21 anni, è stato incluso il portiere Donnarumma, il terzino Mancini, come no, alcuni giocatori di esperienza, ed anche Esposito, il centravanti di riserva dell'Inter, che ha fatto la rete vincente per gli azzurri. Ora si giocherà anche un'altra amichevole, che è contro la Grecia. Come dicevamo, non ci sono grandi notizie all'infuori che la federazione ha già varato il calendario per la prossima stagione, 26-27, la Juve giocherà contro il Frosinone nella prima giornata, il Milan contro il Torino. Questo Milan che però la società è un po' in come si dice in inglese, in disarray, cioè non si sa dove si va, perché dopo la conclusione del campionato sono stati mandati a casa sia l'allenatore, il direttore sportivo ed altri due dirigenti. È rimasto solo Cardinale, come si dice, come presidente, e il suo un pupazzo Ibrahimovic, che solo perché ha 10% di shares lui pretende di fare il padre padrone e fare quello che vuole lui. E a proposito, la tifoseria rosanera in tutta Italia stanno preparando una maxi protesta da portare alle porte dell'ufficio di Cardinale a New York. La protesta dovrebbe svolgere in Times Square a Manhattan, oppure protestare contro questi due elementi che stanno portando il Milan sempre più in basso nelle notizie. Non si capisce, ancora non sappiamo chi sarà l'allenatore l'anno prossimo, non sappiamo chi è il direttore sportivo, e mancano 10 giorni all'iscrizione per il prossimo campionato, e ancora non è stata fatta, pensiamo un po'. Quindi le cose non vanno.
5: Essere i primi loro.
4: Non è che non vanno bene, perché lo stanno.
5: Dovrebbe essere i primi a votare.
4: Dovremmo essere i primi, questa volta siamo gli ultimi.
5: Che figuraccia.
4: Comunque, speriamo bene che cambiano le. Ci sono stati contatti, si parla solo di contatti, ma niente di definitivo su chi sarà il nuovo allenatore. Non vale la pena neanche di nominare chi sarà, chi pensano di essere. Vedremo un po' la situazione. Io direi di andare avanti con un brano musicale e poi ritorneremo e dobbiamo passare alla scena locale, che siamo nel secondo turno del campionato dei tre campionati.

Sono le 12 e 26 minuti primi. Esatto, 26 minuti primi. Siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Allora, iniziamo con il State League NPL, State League 1 e State League 2. NPL è iniziato il secondo turno di questo campionato. Però prima, siccome avremo molto più tempo al di fuori dei mondiali la prossima settimana, quindi è tempo anche di parlare delle riserve dei juniors dei vari gironi, continuando con il risultato della scorsa settimana, prima giornata di ritorno. Il Birkalla che batte Comets per 3-1, le riserve dicono 4-1, i juniors 3-1. Il Paradise Knights perde in casa con il Campbelltown, il Croydon per 5-1. Le riserve vincono 2-0 e 0-0 nei juniors, le riserve del Campbelltown naturalmente. Strath Lion contro Playford, vince il Playford per 2-1 in extremis, dopo essere stato giù per 1-0, 3-3 le riserve e 5-1 perdono le riserve del Strath Lion per 5-1. Mentre l'Adelaide United contro quello di prima era Parry Hills Knights, contro il Playford 0-0, 2-1 le riserve del Playford e 8-0 i juniors dell'Adelaide United. 12-2 le riserve del United e FSI Juniors hanno vinto per 8-0. Vedete, si giocavano a tennis questi qua. Mentre infatti i senior avevano solo pareggiato 0-0. E Metro Stars contro Campbelltown City, allora Comets la prima squadra. Croydon, Metro Stars, Campbelltown City, un altro 4-0 che non fa altro che riflettere anche la prima giornata di andata, finisce anche 4-0 per il Metro Stars, 2-1 le riserve e 2-1 i juniors del Campbelltown. In ultimo invece West Adelaide City, vittoria dell'Adelaide City per 2-1 nei senior, riserve 2-2, i juniors vincono 5-0. Quindi questi sono, per quanto riguarda, diciamo, NPL. Ora, due partite giocate ieri nel campionato. Vediamo un po', dobbiamo incominciare da capo perché la... Allora, due partite giocate ieri. Il West Orange Birkalla ha battuto 1-0 il Croydon grazie ad un penalty, un rigore concesso nel secondo tempo, mentre l'Adelaide City in casa contro il Strath Lion è stata una vittoria relativamente facile anche dal punto di vista del risultato, un 4-1 per l'Adelaide City, 2-0 alla fine primo tempo, poi c'è stato una vampata all'inizio che accorciava le distanze del Strath Lion, però poi altre due reti della Dry City e finisce per 4-1 contro il Strath Lion. Le partite odierne, tre partite oggi pomeriggio alle 15, c'è Campbelltown contro Parry Hills, il Playford in casa contro Adelaide Comets, mentre alle ore 17 FK Beograd contro Metro Stars. E domani, ultima partita, West Adelaide contro Adelaide United alle ore 18. Service FM. La classifica ci dice che al momento, tenendo conto delle partite di ieri sera naturalmente, West Orange Birkalla conduce con 27 punti, Metro Stars seconda 25 anche Adelaide City, Playford quarto 22, United quinta 19, FK Beograd sesto con 18 punti. In base alla classifica, sempre più nei guai vediamo Parry Hills solo 2 punti e Comets penultimo 8 punti con 5 punti in meno rispetto alla quarta. Quindi vediamo un po', è tempo di passare alla pubblicità.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Baglini, che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

0: Clementina!
1: Yeah! 12:35 minuti primi, mentre siete in ascolto della seconda parte di... Ok, mettiamola da parte questa fine, perché l'abbiamo ascoltato. Ora parliamo della State League One. Risultati della scorsa settimana del State League One, con risultati anche delle riserve juniors, come vi ho detto. Cominciamo a parlare anche di queste competizioni che abbiamo lasciato da parte fino al momento. Allora, l'Adelaide Olympic ha superato 4-0 il Fulham United, 0-1 vittoria del Fulham nelle riserve, ma perdono 3-2 nei juniors. South Adelaide contro Eastern United finisce 1-1, 1-1 anche le riserve, 5-1 i juniors del South Adelaide. Adelaide Cobras contro Adelaide Atletico. Vince l'Atletico per 3-2 nei senior, perde nei juniors 2-1 e anche nelle riserve 2-0. 2-0 nei juniors, 2-1 nelle riserve. Cumberland contro Salisbury United, 4-3 la vittoria del Cumberland, 3-2 la vittoria delle riserve e 4-1 i juniors del Cumberland. Adelaide Croatian Riders contro Mobley Jets, finisce 3-1 per Croatian, 2-1 le riserve e 1-0 i juniors. Mentre Cove FC in casa con i Blue Eagles perde 3-1, quindi vittoria dei Blue Eagles fuori casa, 0-0 le riserve e i juniors vincono 2-1. Due partite giocate ieri nello State League One, che ha visto la vittoria vittoria del Fulham sul campo del Modbury per 2-0. Quindi il Fulham, dopo la netta sconfitta contro l'Olympic, si è rifatto contro il Modbury. Eastern United invece vince 1-0 contro il Cove. Oggi alle ore 15, Blue Eagles contro Adelaide Olympic, Salisbury United contro Riders, sempre alle ore 15, tutte le partite alle ore 15, South Adelaide contro Adelaide Cobra e Adelaide Atletico contro Cumberland. Questo è per quanto riguarda la classifica. Vi dice che il Mulberry è al comando nonostante la sconfitta, però è stata raggiunta, sono tre squadre a 23 punti, però la differenza reti li divide. Mulberry al comando 23, Adelaide Atletico secondo 23, Fulham United terzo a 23, 22 i Riders, 22 anche Adelaide Olympic. Blue Eagles è entrato per la prima volta nei primi sei dopo un inizio disastroso, lo vediamo riemergere ed arrivare alla sesta posizione con 20 punti dopo 11 giornate, quindi buone notizie per i Blue Eagles. Volevo tornare un po' sul NPL riguardo alla Adelaide City, perché oggi è una giornata molto importante per il club, è il suo 80° compleanno. Un compleanno, sì, perché anche i club fanno i loro compleanni, no? Come le persone fanno i loro compleanni, anche il club fa il suo compleanno, 80 anni vecchio. Iniziato nel 1946, quando un gruppo di italiani provenienti da Port Pirie, l'ex giocatore o ex dirigenti anche del Savoia Club, formarono un club in Adelaide che inizialmente venne chiamato Savoia, per le loro origini di Port Pirie, però subito dopo cambiarono in Roma. Però durò anche poco anche il nome di Roma, perché poi cambiarono per Juventus. Quelle che è rimasta da allora, perché il club in se stesso si chiama Adelaide Juventus Sport and Social Club. I pionieri di questa avventura, il presidente di allora, un certo Bailetti, era un veneto, che poi diventò anche presidente della federazione, e gli fecero anche il stand di Heimach, quello vecchio, era suo nome quei tempi là. Poi c'erano giocatori come i fratelli Bini, Moffettesi, insieme a Paparella, a Gagliardi ed altri, che formarono il nucleo di questa avventura di italiani in Sud Australia.
2: Il mio nome non c'è.
1: E tu eri ancora piccolino, eri ancora nato, non eri ancora nato forse allora, non lo so. Quando hai giocato? Gli anni 70 hai giocato tu, quindi si parla di 20 anni dopo, quindi siamo ancora... Io non ero qua neanche a quei tempi là, penso un po'.
0: Perciò non sono in lista.
1: Quindi quelle che sto dicendo è per via di sentito dire, leggendo la storia del club, vedendo le foto, vedendo tutte queste cose, ti dicono cosa è successo in questi anni. Però tutto cambiò nel 77, quando la Juventus Sport Social Club entrò nella National League e dovette cambiare il nome della squadra perché si voleva abbandonare i nomi etnici, questa era l'idea originale di allora, e quindi si inventò il nome di Adelaide City, però il club in se stesso rimaneva la Juventus Sport Social Club, che sponsorizzava la squadra della National League, che insieme poi ai greci del West Adelaide formarono questo stato sveglia dualismo di derby che continua tutt'oggi anche nella...
0: Prima era molto più bello, Juventus.
1: Anche perché era una novità.
0: Greci, Jugoslavia,
1: sì, Portugal. Sì, le etnie dei club rimane, che sono le origini. Perché molti di loro, incominciando appunto dai croati e dai serbi che sono i FK Belgrade, loro vogliono tornare alle loro origini come tutti vogliono tornare alle loro origini, però l'Adelaide City rimane come Adelaide City, come squadra nazionale, il club Adelaide Juventus Sport Social Club. Però quello che voglio ricordare è che sono 80 anni che da quando è stato formato, e questa sera c'è un gala dinner al Entertainment Center.
0: È cambiato molto, è cambiato.
1: C'è quasi tutto esaurito.
0: 7-8 persone venivano a vedere la partita. I familiari venivano.
1: Ma adesso non è che sia cambiato molto a quel livello là, diciamo.
0: Adesso 2000 persone.
1: Non a livello locale? A livello nazionale, sì. A livello nazionale siamo d'accordo, ma a livello locale...
0: Prima era niente.
1: Ci sono solo i tifosi e pochi tifosi delle altre squadre che seguono. Quindi questa sera c'è appunto questo milestone. C'è una serata interessante perché molti dei giocatori degli anni 90 che hanno fatto la storia anche del calcio austroniano, che giocavano nella nazionale e che sono ancora vivi, parteciperanno a questa festa, grande festa organizzata dal club per celebrare gli 80 anni. E io direi, non so se abbiamo tempo, di andare ad una canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3 12 14.

Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto. Allora, risultati del... Ricordiamo che State League 2 non gioca questo fine settimana, giocherà la prossima settimana, giorno 12. C'è un riposo per quanto riguarda State League 2, zona nord e zona sud, per riprendere poi il cammino per la seconda parte. I risultati del Women... Vediamo un po' quel... E qui non abbiamo però State League, e diventa un riposo anche per quanto riguarda... No, abbiamo alcuni risultati del State League 2, o State League 1 Women, not NPL Women. Infatti la Jaguar ha battuto 2-0 il Salisbury, il South Adelaide, Adelaide sono le riserve. Le riserve hanno vinto 4-1 dei Jaguar. Elizabeth Grove ha battuto il Cove FC 2-0 nei senior. Le riserve invece hanno vinto 3-2. Quindi vittoria di entrambe le squadre. South Adelaide nei senior, nelle riserve, ha vinto 1-0 contro il Western Strikers, mentre il South Adelaide ha perso 1-0 contro il Western Strikers nei senior. E questi sono alcuni risultati a nostra disposizione per quanto riguarda il campionato femminile. Mentre in l'altra competizione, quella del Women Soccer League, sembra che non hanno giocato, perché i risultati riportano solo quelle della scorsa settimana e non quello di oggi. Ovviamente fanno il riposo, perché ritorneranno poi la prossima settimana. Io vorrei andare ad un brano musicale, poi ritorneremo e daremo un'occhiata ad altre notizie non di calcio.

E sono le 12:52 minuti primi, mentre siamo sulla dirittura di arrivo di questa edizione. Lasciamo il calcio da parte e iniziamo con il tennis.

0: perché Rolando Rogas di Parigi, siamo alle fasi finali di questa competizione. Infatti ieri si doveva disputare la semifinale tra tutta italiana tra Cobelli e Armaldi. Purtroppo quest'ultimo, Armaldi, si è dovuto ritirare, non è neanche sceso in campo perché ha avuto un virus gastrinale, lo ha tenuto lontano dal tennis, dal quadrato di tennis, e quindi la finale, vediamo Cobelli che va direttamente in finale e se la vedrà con il tedesco Zverev. Questa è la prima volta che Cobelli disputa una finale di ATP, ed è per questo è entrato già nei primi 10 della classifica. Questo dimostra che molti italiani sulla scia di Jannik Sinner, diciamo, stanno emergendo anche a livello internazionale. Quindi buone speranze per il tennis azzurro anche in futuro. Abbiamo il Gran Premio di Monaco nella Formula 1. Formula 1 a Monaco. A Monaco è sempre stata un po' la roccaforte della Ferrari. E sembra che anche nelle libre di ieri le Ferrari hanno mostrato di essere più veloci, anche se da un po' di tempo si dice o si vocifera il fatto che la Ferrari ha scoperto il perché la Mercedes e la McLaren, la Mercedes in particolare, era più veloce della Ferrari per un fattore tecnico.
1: Aveva la ghia più piccola.
0: Un fattore tecnico è molto difficile da spiegare. E sembra che piano piano le regole del gioco cambieranno, e cambieranno tutto forse a favore della Ferrari, perché hanno scoperto così che gli mancava quel decimo di secondo per raggiungere la Mercedes. E l'hanno dimostrato ieri nelle libere che sia Hamilton primo e secondo Leclerc che sono stati più veloci nelle libere. Oggi naturalmente ci sono le gare più importanti, cioè le qualifiche, e poi sprint race è la gara domani. Mentre in MotoGP ricordiamo che c'è il Gran Premio d'Ungheria, dovremmo dire questo fine settimana. La scorsa settimana c'è stata quella in Spagna, che ha visto la vittoria, oh, scusate, quella d'Italia al Mugello, il Gran Premio d'Italia al Mugello. E l'Aprilia ha fatto diciamo da mattatore, ha preso primo e secondo posto, terzo per la Ducati di Bagnaia, quindi tutto tricolore in questo Gran Premio d'Italia, Mugello. Ora c'è il Gran Premio d'Ungheria e vedremo un po' cosa succede nelle qualifiche di oggi, sprint race e la gara domani. Vogliamo concludere con il ciclismo, che dopo la conclusione di quel Giro d'Italia maschile, con la passerella a Roma, intorno al Colosseo, vinto dalla. La volata è stata vinta da un italiano, che non ha molta importanza, ma poi il Giro d'Italia è stato vinto dal danese Van Garen. C'è però in giro al momento, cioè per le strade d'Italia, il Giro del femminile, la chiamano la Corsa Rosa, non solo perché. E si indossa la maglia rosa, ma anche perché le donne vengono chiamate le rose. La gara rosa.
1: Le rose.
0: La gara rosa. E ieri c'è stata tappa di montagna al Brescello, non so se esattamente in zona delle Dolomiti, Brescello, dove la porta è là. C'è stata la vittoria di una certa Balsamo, che ha collezionato la sua quarta vittoria a questo giro delle donne. Però la maglia rosa è alle spalle di una non italiana, una certa Van Hagen. È molto più corto questo giro delle donne, che forse dura un paio di settimane, non 3 settimane come quella normale degli uomini. La prossima settimana ci sarà la finale. E questo è tutto per Sabato Sport, con la speranza che sia stato di vostro gradimento.
2: Attento.

0: Ed anche questa edizione del Sabato Sports ha concluso il suo viaggio di oggi. Tony Tavella vi ricorda che ritorneremo la prossima settimana alla stessa ora, stesse onde radio. Però non andate via, perché subito dopo abbiamo la nostra collega Rosina Russo con A Modo Mio. Modo mio e anche modo vostro, con le vostre richieste naturalmente da fare. Luca, grazie per il tuo, come si dice, contributo alla console. Penso che te non si può andare avanti, non si va in onda.
1: Se riesce bene, sono okay.
0: Poi ne parleremo per la paga, vediamo un po' se possiamo fare. Possiamo fare qualcosa. Con l'appuntamento della prossima settimana, solita ora, non ci sono in vista di. Volevo ricordare che questa sera, a riguardo dell'80° di compleanno della Dry City, c'è anche la trasmissione diretta sulla radio italiana. Quindi, se non andate al ballo, c'è sulla radio italiana tutta la trasmissione in diretta a partire dalle 6:30 questa sera. Potete ascoltarla in diretta sulla radio italiana.
1: Ma non c'è la partita delle donne, l'Australia contro un'altra?
0: Sì, ma a che ora?
1: Non lo so.
0: Sì, quella sarà tardi. Quella maschile è alle 4:30 questa domani mattina contro la Svizzera. Sono partite amichevoli adesso.
1: Sì, ma quelle delle donne, come si chiamano?
0: I Matilda. E sono tutti.
1: Giocano stasera o domani sera?
0: Non lo so, in realtà non ho controllato. Stasera. Potrebbe essere anche domani sera, no, perché molte volte non giocano allo stesso tempo degli uomini.
1: Ok.
0: Allora, concludiamo questo programma con la nostra musica finale. We are the champions.
1: We are the champions.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 6 giugno. Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville.
3: Tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Radioton 2026 è arrivato!
8: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
7: Come? Partecipare è facilissimo!
8: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
7: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
8: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
7: Weekend esclusi!
8: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
7: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
8: Ogni 5 dollari ricevi un numero
7: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
8: Radioton 2026 è arrivato!
7: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma A Modo Mio con Rosina e Luca. Abbiamo Maria e Lina anche qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo La Siepe. Canta Alba, Albano e Romina. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

Con il motivo Il mio cuore non ha età, salutiamo Maria e Domenico Cirillo e famiglia. Canta Franco Bagutti. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso salutiamo Margherita Leonforte Maria e Domenico Carrera e famiglie. Con il bellissimo motivo, insieme canta il maestro Toto Cotugno. Una bellissima scelta. Grazie mille. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, siamo sempre con voi, sono le 5. La settima, la signora Giovanna Gallarella, la ringrazio molto. E adesso salutiamo la settimana scorsa, la signora Giovanna Gallarella ha richiesto una canzone di Sant'Antonio. Ascoltiamo insieme questo bellissimo brano con la speranza che lui porta salute, pace, gioia nel mondo. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Esselstyn, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi $2.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Allora, adesso, grazie Jane and Joe per la vostra richiesta e bellissima scelta con il motivo Non mi renderò, canta Elena Cammarrone. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso andiamo a salutare a Sidene, Nick e Filomena, già Leonardo e famiglia, con il motivo 100 anni canta Marco e il Clan, una bellissima scelta. Vi auguriamo di vero cuore, veramente 100 anni assieme. Grazie, ascoltiamo assieme.

0: E adesso salutiamo Aurora, Vivien e famiglia con il motivo Scende la pioggia. Arrivato portando tanta pioggia e tanto freddo. Grazie.
1: Okay. Next one is this one.

Benissimo. La settimana scorsa la signora Giovanna Gallarella ha richiesto una canzone, Sant'Antonio, ascoltiamo assieme questo bellissimo brano con la speranza che in lui porta salute, pace e gioia nel mondo. Grazie.

come sempre, io occupato, sei nel mentre. A cercare un modo per pensarti meno, ad odiarti un poco o provarci almeno. Passo troppo tempo, ti sto ancora dietro.

solite. Cioè, io che ti scrivo e tu che scompari. So che fine hai fatto. Quello che non hai mai capito è che a me interessava soltanto sapere che stessi bene. Cioè, a me non porto solo che stai buono.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers

0: realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
2: Yep. Con il motivo Quando penso a te, canta Paolo Pertole, salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. Grazie Caterina per la bellissima scelta.

E adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con la loro preferita canzone Felicità. Canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme. Un grande abbraccio.

E adesso salutiamo Gianna Gallina e famiglia con il motivo Piccolo fiore canta i tempesti, un bellissimo brano, grazie. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 6 giugno. Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Se, un momento che non posso parlare adesso. Sentimento d'amore?
9: È sentimento d'amore. Ok. E adesso ci abbiamo il motivo. Salutiamo Vivien De Santi e Pina e Annelina, Esterina e le loro famiglie, con il bellissimo motivo Sentimento d'amore, canta Oma Codazzi. Ascoltiamo. Grazie Vivien per la tua scelta.

E adesso salutiamo Incoronati Antonio Damiano e famiglia con il motivo Marie, canta Nino D'Angelo, un bellissimo brano napoletano. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: which is next?
1: Dalle 8 in punto.
2: E adesso passiamo con il motivo alle 8 in punto a salutare Rosina Iossa e famiglia. Grazie per la bellissima scelta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Annick, che sta qua? Adesso, grazie Denica per la tua chiamata e bellissima scelta, con il motivo sinceramente. Canta Annalisa, ascoltiamo tutti assieme, grazie.

E adesso Giovanna Galarella dedica al marito Pasquale il motivo Cicerinella, che lui piace tanto. Grazie per la vostra chiamata.

Benissimo, adesso sono le 5 preciso. Che ora è là? L'orologio.

Grazie Raffaella Andretti per la vostra chiamata e per la vostra dedica per Caterina Di Masi con il motivo Calabria mia, canta Nino Raetano. Ascoltiamo assieme, grazie.

mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo

0: E adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio.
1: Radio Italiana 531, paese, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
0: Paese. Ok. Allora, adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio. Panuccio, con il bellissimo motivo Paese. Canta Nicola Di Bari. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso abbiamo un bellissimo annuncio da fare per la nascita di gemelli, una bellissima bimba e un bellissimo bimbo. Per Dione e Vince Lazzarino, la loro nascita porta una grande gioia nei suoi cuori. Auguri Anna e Don De Santis per la gioia di essere nonni, e zii Patrizia e Toi aspettano in ansia di abbracciarli. La bisnonna Vivian augura a loro una vita piena di salute, pace, felicità e prosperità. Questo augurio va anche per un'altra bellissima nipote, Amara e Maria, figlia dei nipoti Rocco e Marina Santi, De Santis. A questo punto vogliamo congratulare i nipoti di Vivian e Joy De Santi e vincendo la sua categoria di campione australiana di pugilato. Auguri Joy, sei molto bravo. Salutiamo insieme il bellissimo motivo. Figli canta Toto Cotugno. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: E adesso salutiamo Anne e Antonio Alaia e famiglia con il motivo Giostra della vita, canta Pietro Galassi. Ascoltiamo assieme, grazie.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. E a voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore, con tanto tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre gradite telefonate e gentilissime richieste. Grazie mille. Vi lascio con il bellissimo motivo "Perché ti amo", canta Ricchi e Poveri. Grazie. Alla prossima. Ci sentiamo alla prossima. Salutiamo, ascoltiamo a Francesco Ventrice. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 6 giugno. Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Buon compleanno, questa ce l'ha appena fatta ascoltare Ligabue, auguri a tutti quelli che hanno fatto gli anni. Allora ritorniamo qua con voi in diretta radiofonica dallo studio Sanremo con un programma in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente. Purtroppo così, ahimè, con i tempi di oggi, con le tecnologie, mamma mia che male di testa che mi viene, però... Sai, la generazione di adesso ci sanno fare e naturalmente avranno anche molto da fare. Però quelli come me, quelli come voi, perché non sono solo, noi della terza generazione, sai com'è la situazione al momento? È un pochettino hard, un po' difficile, e dobbiamo sempre chiedere aiuto. Help me please, e poi non sempre li troviamo disponibili, sono tutti busy, e noi dobbiamo essere lì, please, I need help, ma no, aspetta che finisco questo, e noi dobbiamo cominciare a fare anche delle promesse, prometto che ti faccio questo, ti faccio di quest'altro, no, guardami, e dobbiamo anche sottostare a chi ci sa fare con le tecnologie. Animasce, al momento la temperatura è 17 gradi, bellissima giornata, soleggiata, il sole c'è, mamma mia che bello, il Dio sole, benedetto il sole, I like the sun, mi piace e mi gusta, però non ci dimentichiamo, siamo in inverno, siamo in winter, però non sembra proprio, pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

come Mona Lisa, ce l'ha appena fatta ascoltare Mango, Radio Italiana 531, Fighter One Italia Radio Station, la Situation nella Situation, la piazza radiofonica italiana internazionale in Adelaide, Sud Australia, Australia. Per tutti coloro che ci stanno ascoltando digitalmente in the world, globalizzalmente, devono digitare per telefonare naturalmente più 61 883 407700, il numero dello studio, e poi tra l'altro anche se quelli che si trovano qui, che naturalmente 83 407700. Bellissima giornata oggi, 17 gradi di temperatura al momento. Oggi siamo sabato pomeriggio, sono precisamente 22 minuti passate le ore 15. Sul calendario, la data di oggi, abbiamo un tris di 6, 666. Oggi è il 6, il sesto mese, è il 2026 l'anno, Tris di 6, ne mancava uno e poi era il giorno indiavolato, poker di 6. Carissimi tutti, 24 mila baci, questo ce la canta Adriano Celentano. Baci per tutti, e kiss è qua, kiss è là, che bello, che bello. I kiss non bastano mai, e più ce n'è e meglio è. Basta che non sono i baci di Giuda, non so se ve li ricordate, infatti dico bacio di Giuda.

con 24.000 baci, cantata da Adriano Celentano. Buon sabato pomeriggio a tutti coloro che stanno ascoltando, sono sintonizzati proprio sulla 531 AM. Allora, carissimi tutti, siamo nel long weekend, ringraziamo anche il King England, England King, che naturalmente c'è anche Carlo, il King Carlo, la rivolterà principe, dopo che bla bla bla, il re King che ci ha dato questo... questa giornata di holiday, public holiday, e che ben vengano, e di feste più ce n'è e meglio è, pipu. Ok, allora tutto a posto, ma io mi auguro proprio di sì. Andiamo a ascoltare Gigi D'Alessio con El Corazon.

El Corazón, ce l'ha appena fatta ascoltare Gigi D'Alessio, è proprio in versione spagnola, grande, grande, grande Gigi D'Alessio. Andiamo ad ascoltare subito un altro brano musicale, canzone, questo ce la canta Lucio Dalla. Buon ascolto a tutti, buon long weekend, enjoy the life, people!

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogo dal Furlan.
7: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
6: Tutto incluso?
7: Certo, come tutti gli anni.
6: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
7: Abruzzo,
6: Altavilla,
7: Campania,
6: Sant'Eufemia,
7: Sicilia
6: e Fogo dal Furlan.
7: Uniti insieme
6: per sostenere la tua radio.
7: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
6: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogo dal Furlan.
7: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
6: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

Voilà, cantata da Elettra Lamborghini. E voilà, e rieccomi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Tenar 531 AM Fighter One Italia Radio Station, la Situation nella Situation. Oggi è il 6 di giugno del 2026, 36 e 3 per 6 36. Oh, vi ricordate le tabelline? Mamma mia, io proprio le tabelline non le sopportavo. Era l'unica cosa che non mi piaceva proprio, era la matematica. Infatti io i conti, sai, non è che li so fare molto bene, per quello che mi ritrovo così, un lavoramin accorto di sai come, chi naturalmente, chi ha a che fare con la contabilità, sai, forse c'ha più prosperità, più voglia, più intenzionato a fare la moneta, ma l'importante è che non si danno i numeri in testa Pipu coi tempi che corrono oggi. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Allora, questo qua chi ce la canta, vediamo un po', Gianni Nazzaro con Un'altra vita. Gianni Nazzaro, e vai grande Gianni Nazzaro.

0: Un'altra vita cantata da Gianni Nazzaro. Io mi ricordo un tempo che fu moltissimi anni fa, anni 80, anche Gianni e Nazzaro partecipava anche, ha partecipato al Festival di Sanremo, però non è un cantante che ha lasciato, che ha lasciato proprio il segno nella musica e canzone italiana. Non è che si è sentito molto, e poi tra l'altro poi ultimamente, sai, non è che l'abbiamo visto molto in giro, però è anche giusto, anche bello anche rispolverare questi cantanti del passato. Poi anche la canzone era molto bella, tranquilla, anche lui raccontava quello che raccontava. Pubblicità, Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!

0: Rita Pavone ci ha fatto ascoltare Cuore, Beautiful Song, grande, grande artista, Rita Pavone, però io mi ricordo faceva anche dei film, era anche una grande attrice, attricerina, era piccolina e faceva Titti Calze Lunghe. Chi è che di voi si ricorda questa, quella bellissima serie televisiva, Titti Calze Lunghe, era una bambina, faceva tante cose, capricci, dispetti, di tutto e di più, era, ed era anche lentiginosa, aveva tutta la faccia coperta di lentiggini, è una grande protagonista nei film anche quando era piccolina, lentiginosa, però una grande attrice, però ci sono anche altre attrici lentiginose, non so se vi ricordate la Cicciolina, lei faceva film, era una pornostar, però sempre film e faceva, era Cicciolina. Andiamo ad ascoltare Giorgio Gaber con La Libertà, e fortunato chi ce l'ha naturalmente.
1: Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.

Leone, farai essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Farai essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

qualche artista, anche lui è durato poco, poi tra l'altro anche lui però ha lasciato il segno con un paio di canzoni, che bello anche ascoltarle. Anche questa era molto bella, La Libertà, Vorami non è, diciamo, come lui ha detto, sull'albero, un moscone, quella, bla bla bla, però lui si riferiva a qualcosa, lui era e cantava molto, molte canzoni di protesta anche che a modo suo, Allora andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Dori Ghezzi. Chi è che se la ricorda Dori Ghezzi con Margherita non lo sa? Dori Ghezzi.

Dori Ghezzi ci ha appena fatto ascoltare Margherita. Chi è che di voi si ricorda ha mai fatto la situation della Margherita? E quando si spetalava la Margherita e diceva mamma non mamma, poi quando si finiva col Petro, no, come mamma o non mamma, si usciva non mamma, sai, quello che pensavamo noi, non amava, invece se usciva mamma, che noi sempre quello speravamo, mamma, che bello, Marco Ondiro di Rondello. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, La bambola, cantata da Patti Bravo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 6 giugno, Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Daniela Rosi ci ha appena fatto ascoltare pietre. Tu sei bravo e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano altre pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che ti va che sempre pietre in faccia prenderai. Così questa canzone mi ricordo moltissimi, moltissimi, moltissimi anni fa. Però sai, ci sono anche altre storie. Io mi ricordo anche a scuola la maestra, lei ci diceva proprio, che ci raccontava che addirittura in certi paesi che nel mondo le prendevano a pietrate. E pensate alle donne che fornificavano, le lapidavano, tutti lì a scagliare la pietra. Però dicevano, oh, sai, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Chissà, però sfortunata quella che purtroppo la beccavano, eh. Allora, qua le cose naturalmente adesso sono completamente beautiful, mai, altro che pietre, mai. Onorami, qua ti tirano i soldi ti tirano il denaro. Andiamo a ascoltare Senza giacca e cravatta, questo ce la canta Nino D'Angelo, quello col caschetto d'oro, no? Non so se ve lo ricordate, voi ragazze di una volta, lo adorevate.

senza giacca e cravatta. Ce l'ha appena fatto ascoltare Nino D'Angelo, un grande, anche lui ha fatto molti film, e andava anche, andava molto forte il biondino, con quei capelli a caschetto tutti, tutti dorati. Che tempi, mamma mia, che tempi. Anche lui è stato, diciamo, è stato uno dei, diciamo, dei più, tra i più amati dalle, dalla gioventù, no? Che in Italia tutti, Gigi D'Alessio, che Nino D'Angelo, Nino D'Angelo, mettevano tutte, io mi ricordo, le cassette proprio, le ascoltavano in macchina, tutte, tutte lì, tutte col sorrisone. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Zucchero Fornaciari con Per colpa di chi? di chi? Per colpa di chi? Zucchero Fornaciari, un altro grande cantautore, artista italiano che abbiamo avuto anche l'occasione poi anche di averlo qui, in Adelaide.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco. 18 minuti passate le ore 16, state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, la situation del presente che non si capisce proprio niente. Siamo nel Long Weekend People, Little Darling, questo ce la canta Jimmy Bam.

Little Darling, questo ce l'ha appena fatta ascoltare Jimmy Barnes, un grande cantante australiano, Well done Jimmy Barnes, che poi tra l'altro poi è andato anche a fare carriera in America, ma mi sembra che l'hanno un pochettino bastonato, ha preso un po' una sbandata, però fortunatamente tutto è bene, quel che finisce bene. Poi forse ha trovato anche degli amici e che l'hanno dato una mano. Ci vorrebbe un amico, questo ce lo canta Antonello Venditti. ...17 gradi di temperatura al momento qua, Honey Mash, Sud Australia. Adelaide, Australia, siamo nel Long Weekend, people.

ci vorrebbe un amico per poter dimenticare. Questo ce la canta Antonello Venditti, però sai, non sempre chi trova un amico trova un tesoro, perché anche, non so se avete sentito la canzone, mi sono innamorato della ragazza dell'amico mio, o anche di mia, non ho veramente di tua moglie, e quelle storie è così, però può succedere, però non dovrebbe succedere, perché per innamorarsi di una persona non è questione di secondi, Pipu, non è questione di secondi, ci vuole un filotto, no? Diciamo, bisogna stare dietro, di cominciare a osservarla, a cercare anche, sai, col tempo. Perciò se sai che è la donna di un amico tuo, dai, come on, ma che amico sei? Che amico sei? Bisogna cercare di evitare queste situazioni, perché se no, sai come dicono, l'abito non fa il monaco, o il monaco non fa l'abito, no, ora mio, no. Anyway, Pipo, andiamo ad ascoltare The Two Strong Heart. Questo ce la canta John Fanno, un altro grande cantante australiano del

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Che canzone gloriosa. Mi piace, mi gusta. Gloria cantata da Umberto Tozzi. Questa era una canzone che mi faceva impazzire un tempo, ecco fu, eh. Io me l'ascoltavo nella mia 500 blu capotabile, che bello. Si apriva il tettuccio, si imboscava e vai, beautiful. Beautiful situation, people. Ok, ok, andiamo un po' a ascoltare un po' di musica. Stan in live, questo ce la cantano i Bee Gees, Stan in live.

Oh yes, and in life, a beautiful song, disco music, people, annaghiamoci, balliamo, facciamo un po' di ginnastica.

Oh yes, I'm live, cantata dai BG Jeans. Manteniamoci vivi. Beautiful song, manteniamoci vivi perché la vita è bella, eh. La vita è un dono prezioso e vediamo di non sprecarla. Teniamocela cara. People, la temperatura è drop down, 16 gradi di temperatura al momento qui Honey March sull'Australia. Adelaide, il mondo, questo ce lo canta Claudio Villa. Anzi no, il mondo, Granata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

mondo ci vuol tutto, bene sì, è proprio così. E il programma finisce proprio qui. Un altro programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 in compagnia con Francesco. Sono 51 minuti passate le ore 16. Oggi è il 6 del 2026. 36 Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi a tutti un buon long weekend, people. Enjoy the life, people. Buon long weekend. Thank you al King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: notturni.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 6 giugno, Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
7: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
6: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
7: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
6: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
7: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
6: In chiusura lo sport. Il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtré ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: L'angolo dell'amicizia tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
2: Un amico è la cosa più bella che c'è.
1: Vi aspettiamo!

20 Countdown con la vostra Radio Italiana 531. Buon pomeriggio, ciao, sono il vostro Marco e siete in ascolto della vostra radio preferita con la classifica delle canzoni più ascoltate in radio in queste settimane. Come ogni settimana vi regaliamo, insomma, le notizie della musica italiana, quindi vi regaliamo anche, insomma, la possibilità di rimanere al passo coi tempi con le canzoni più ascoltate in questo momento nelle nostre radio, inclusa anche la nostra 531. No, in realtà l'algoritmo è solo per radio in Italia, noi tramite Year One rubiamo le statistiche e ve le proponiamo in onda, così potete conoscere tutte le canzoni nuove che arrivano in questo momento in Italia, pronti per questa estate italiana che sta arrivando, perché siamo a giugno, quindi insomma il caldo è arrivato, beati loro, diciamo, i nostri amici in Italia, ma beati anche coloro che riascolteranno questa puntata sul nostro sito e sulla nostra app e avranno la possibilità di godersela quando, come, dove vogliono, perché ovviamente lo possono fare quando gli pare. Cominciamo così con la top 20 e devo dire che io quando sto in studio sono come Brescia, sto veramente da Dio, da Dio. Numero 20.

Cominciamo con Bresh, numero 20, da Dio. E come ci sentiamo tutti in questo momento mentre ascoltiamo la Top 20? Io parlo per me, chiaramente, perché da questo bellissimo studio vi racconto ogni settimana le canzoni più belle che stanno facendo parte della storia delle radio italiane in questo momento, grazie a Year One, la classifica in tempo reale di quello che succede nelle radio italiane secondo i passaggi radio, chiaramente. Bresh in un ottimo momento, possiamo dire, perché dopo Introvabile, dopo insomma altri singoli, è ancora nella classifica delle canzoni più ascoltate in radio, nella hit chart. Rimanete con noi perché sarà un'oretta insieme con tantissima musica, e tantissima musica che vi facciamo conoscere con tantissimi nuovi singoli, perché c'è un sacco di musica nuova oggi. E andiamo alla 19, stessa direzione con Paolo Aiezzi. Alle 18, Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia. Tiziano Ferro che questa settimana tra l'altro torna negli stadi, e questo weekend è proprio a San Siro con un doppio concerto, quindi tanta roba. Non ascolteremo Samurai J perché c'è il suo ultimo singolo che è nelle posizioni un po' più alte ed è uscito il suo album, che è molto molto bello, ce lo siamo ascoltati tutti già in radio ed è molto molto bello. Ma andiamo ad ascoltare la numero 16, che è Elisa, che tra l'altro ha annunciato per la prima volta la prima donna che canterà al Campovolo, e questa è Amore è, numero 16, Top 20.

Elisa Amore, numero 16 con il vostro Marco, con la Radio Italiana 531, la classifica delle canzoni più ascoltate in radio in questa settimana. Elisa, prima donna a Campovolo, vuole costruire una città ecosostenibile. Per i 30 anni di carriera, l'11 settembre 2027 trasformerà l'arena del Campovolo in una comunità tra yoga, cinema, listening experience e campeggio. Chi non si ricorda chiaramente i grandi concerti di Vasco Rossi, Ligabue al Campovolo. E Elisa dice anche: mette in guardia i social, risponde a De Gregori e rivendica il diritto ad esporsi. Grande Elisa, che sarà la prima donna l'anno prossimo, quindi settembre 2027, ad esibirsi a Campovolo in un evento imperdibile. Quindi a questo punto vi abbiamo dato anche abbastanza preavviso per poter prenotare, non so, magari un vostro soggiorno in Italia verso settembre, che tra l'altro è un mese dove si sta abbastanza bene in Italia, non ci sono troppi turisti. Quindi prendete un volo verso Bologna, perché Reggio Emilia è lì, e state, insomma, zona settembre 2027, andate a vedere Elisa al Campovolo. Abbiamo ascoltato Elisa, che era la 16, andiamo alla 15 con Vacipiano, Emma ed Ercomi, e un'altra new entry di questa top 20. Non c'erano nella settimana precedente, ma sono un trio abbastanza interessante, perché abbiamo Mace, Salmo e Colapesce, senza Di Martino, con Cattive Abitudini, come quelle che avete voi di ascoltare questo programma. È una cattiva abitudine, in realtà.

Cattive abitudini di Meis, Salmo e Colapesce alla numero 14 in salita rispetto alle settimane precedenti in questa top 20. Ciao, sono il vostro Marco, come tutti i sabati alle 6 siamo live dallo studio Sanremo per raccontarvi la musica che va in giro per le radio italiane e ci concentriamo sulle 20 canzoni, poi ne ascoltiamo diciamo la metà, ma intanto vi diamo i titoli, come la numero 13, Achille Lauro, che torna in classifica con Comuni Immortali, in realtà in classifica da un bel po' con questa canzone e non la lascia mai la classifica quando ci entra, quindi in realtà lo rincontreremo sicuramente anche nelle prossime puntate, come incontriamo per due volte il prossimo cantante che con Amatore ha lanciato il suo ultimo e primo disco, diciamo dopo Sanremo, quindi il primo disco tra i grandi possiamo dire, con una bellissima canzone dal ritmo molto molto latino che vi piacerà tantissimo. Quindi qua si comincia a ballicchiare un po', ci avviciniamo anche al giro di boa, quindi mi raccomando, prendete il vostro partner, i vostri amici, in questo momento vi alzate mentre state ascoltando, vi mettete in salotto, in ufficio, dove siete, ascoltate questa canzone e la ballate insieme, perché ci sta a ballare al numero 12 un bel flamenco paranoia di Samurai J.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

Ce ne sono un paio da Sanremo 2026 che sono in top 20, eh? E Fulminacci uno di questi. Maledetto me, siamo alla numero 10. Abbiamo saltato, ma solo per raccontarvela, la numero 11 con Irama che ci canta Cabana. Abbiamo fatto a questo punto le prime 10, le andiamo a fare un giro di boa, dai. La prima new entry di oggi è stata la numero 20 con Bresh, che ci ha cantato Da Dio, anche nel senso, nel modo in cui ha cantato molto bene, posso dire. 19, stessa direzione Paola Iezzi. 18, Superstar Tiziano Ferro Giorgia. 17, Ossessione Samurai J. 16, abbiamo ascoltato Amare è con Elisa. Poi abbiamo ascoltato alla 15, Vacci Piano Emma Dercomi. 14, Cattive Abitudini Salmo con la Pesce insieme a Mace. 13, Comuni Immortali Achille Lauro. Una nuova entrata di questa classifica, Flamenco Paranoia di Samurai J. Alla numero 12, con alla 11 Irama, come vi ho appena detto. Alla 10, Maledetto me di Fulminacci. Come detto, questa puntata, e come tutte le puntate, anche quelle del passato, per capire un po' i trend della musica italiana, sono disponibili sul nostro sito e sulla nostra app, chiaramente. Quindi basta che scaricate l'app sui vostri Apple Store, Google Store, non so, nei supermercati, andate là, chiedete l'app, magari ve la danno, ve la tirano dietro. Potete trovare le puntate della Top 20 cliccando, tappando, che è ormai il modo di dire tappare, tap this link, su programmi, e non potete sbagliare, sabato Top 20, oppure sul sito nella sezione podcast, per riascoltare puntate, ma per scoprire anche che alla 9 abbiamo Volevo Capire con Marrakesh di Madame, e alla 8, e stiamo entrando nelle posizioni quelle un po' più calde, abbiamo Annalisa con Ho detto che sta arrivando l'estate, canzone estiva. Quando...

per questo finisce anche un tour con Annalisa alla numero 8 con Canzone Estiva. Annalisa che ha voluto insomma festeggiare la fine del suo tour nei palazzetti con 24 date, 24 palasport pieni in pochi mesi. La cosa più chiara che ho davanti agli occhi è che non sarebbe successo assolutamente niente senza di voi e senza la mia grande squadra. Queste le parole di Annalisa sui suoi social, su Instagram. Avete il mio cuore e la mia più profonda gratitudine. Qui ci sono un po' di momenti vissuti insieme, questo ovviamente su un reel con tutti i video bellissimi delle date dei palazzetti in tutta Italia. Vorrei raccontarvi di come all'inizio ci sembrava un'impresa impossibile, dei pianti in allestimento, dei malanni completamente ignorati, delle mille prove, dei cambiamenti all'ultimo minuto, delle innumerevoli notti insonni. Ma voglio anche tenere qualcosa solo per noi, perché ciò che sappiamo solo noi ci tiene uniti in un modo speciale. Allungo una mano, vi prendo tutti, un bene immenso. Ad Astra, le parole di Annalisa, che ha finito il suo tour 24 palazzetti, incredibile, una carriera insomma in questi anni nella musica italiana sempre al top e sempre anche nella top 20, possiamo dire, la troviamo sempre, sempre, non manca mai Annalisa. Quando esce una sua canzone rimane sempre qualche settimana come altri artisti nella classifica, quindi sicuramente fateci l'abitudine perché rimarrà con noi ancora un po'. Torna invece nella musica italiana con il suo ultimo singolo al numero 7, Francesco Gabbani, con questa bellissima canzone dal ritmo ovviamente interessante e già che ci proietta verso l'estate italiana. E tra l'altro il nome Estate ce l'ha anche nel titolo, perché andiamo ad ascoltare Gabbani con Summer Funk.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio. Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Radio Italiana 531.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
8: La vostra radio dal 1975, buonasera a tutti, oggi sabato 6 giugno, sono le 7:20 di questo bellissimo sabato e io sono il vostro Marco, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera direttamente dall'Edle Entertainment Center per una serata speciale, una serata incredibile, incredibile, gli 80 anni dell'Edle City Football Club dal 1946, una istituzione dello sport in Australia e ovviamente per la nostra comunità italiana tanta roba, saremo qui live tutta la sera per raccontarvi quello che succederà ovviamente qui all'Entertainment Center con ovviamente tutte le fasi di questa serata magnifica, di questa celebrazione di un club storico, non solo a livello del Sud Australia ma a livello nazionale, un brand, un logo, una squadra che ha fatto la storia della nostra, del nostro paese, di questo magnifico paese che è l'Australia, celebrata questa sera all'Entertainment Center per 80 anni di storia incredibile con 550 persone qui presenti all'Entertainment Center. Vi faccio un po' una visuale del davanti a me. Ci sono 50 tavoli bianco-neri, un po' bianchi e un po' neri chiaramente per dividere i colori sociali dell'Adelaide City, e è una serata che si prospetta molto bella, entusiasmante e che vi racconteremo live fino alla conclusione con tutto quello che succederà sul palco. Ci saranno ovviamente degli speech di rito, ci saranno dei discorsi di rito da parte del presidente del club che è Angelo Carrozza, che ringraziamo per cominciare questo broadcast, per averci invitato, per averci voluto qui per raccontare questa bellissima serata, e ci saranno anche dei contributi molto importanti per quanto riguarda il club, perché ci saranno durante la serata ci sarà insomma un Q&A, un domanda risposta, un botta risposta con sia i giovani di questo bellissimo club che i capitani, il capitano di questa squadra in questo momento, e anche delle leggende, perché ci sono delle leggende presenti in questa serata. C'è Aurelio Widmar, che ovviamente conosciamo benissimo tutti noi per la sua importanza nel calcio nazionale australiano, Alex Tobin, e ovviamente veramente una grande serata di calcio e di comunità non solo italiana ma calcistica incredibile che ci racconteremo insieme qui sui microfoni della 531 tutta la serata. Ci sarà con me Tony Tavella, che è ovviamente un membro del comitato anche dell'Adelaide City Football Club, ma è un membro storico della nostra radio, quindi tra pochissimo sarà qui con noi. Quindi rimanete con noi tutta la sera, perché sarà una serata interessante, importante, sarà una serata dove potremo festeggiare un club che significa molto per tutti noi, per tutti gli italiani qui in Sud Australia e tutti gli italiani in Australia e tutti gli appassionati di sport qui in Australia. Quindi mi raccomando, non andate via, rimanete con noi tutta la sera, perché tra circa una decina, una quindicina di minuti dovrà cominciare la parte ufficiale della serata. Quello che faremo è andremo con un pochino di musica e poi torniamo tra pochissimo partiremo con la diretta direttamente dall'Adelaide Entertainment Center, e poi ci sarà anche Tony, che magari una volta arrivato magari parleremo un po' insieme a lui e scopriremo un po' anche la sua storia con l'Adelaide City Football Club. Rimanete con noi direttamente qui dall'Adelaide Entertainment Center per gli 80 anni dell'Adelaide City Football Club. Non andate via, siamo qua tutta la sera.
9: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spezzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Bentornati live, Radio Italiana 531, 6.45 di questo sabato sera. È una serata importante perché oggi celebriamo gli 80 anni di storia dell'Adelaide City Football Club e, come dicevo prima, non abbiamo solo un grandissimo membro di Radio Italiana 531 da più di 40 anni ai nostri microfoni e nei nostri gruppi ovviamente di volontariato alla radio, ma abbiamo anche un membro storico dell'Adelaide City Football Club che stasera mi farà compagnia in onda, ed è Tony Tavella. Buonasera.
1: Buonasera Marco, e grazie per l'introduzione.
0: Ma come siamo in gingheri, siamo in tutti e due in gingheri.
1: Queste occasioni sono uniche, cioè non succedono tutti i giorni.
0: E come no, non è che si compiono 80 anni tutti,
1: esatto,
0: i giorni, Tony.
1: Aspettiamo fra 20 anni quando saranno 100, chissà
0: cosa
1: saremo noi.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo prendere queste occasioni come vengono e cerchiamo di avere una bellissima serata di ricordo e di buon auspicio per tutti.
0: Allora, 80 anni di Adelaide City Football Club, 550 persone qui all'Adelaide Entertainment Center. Tony, cominciamo subito, voglio chiederti subito, da quanti anni sei coinvolto nell'Adelaide City Football Club?
1: Io ho cominciato subito a far parte della Juventus di allora. Come sono arrivato qua nel 72, un mio compaesano, già membro, e mio fratello, tutta la mia famiglia tifavano per la Juventus, e mi propose di prendere in mano i juniors di allora, okay, cioè gli under 12, under 14, under 16.
0: Ricordiamo che si chiamava Juventus all'inizio,
1: esatto,
0: giusto?
1: Stiamo parlando della Juventus.
0: Quindi abbiamo tenuto i colori sociali bianco-neri per tutta la storia.
1: Mettiamo i puntini sugli i. Il club è Adelaide Juventus Sport and Social Club.
0: Perfetto.
1: Che sponsor una squadra che si chiama Adelaide City a livello nazionale.
0: Perfetto, perfetto.
1: Solo che la nuova generazione ormai conoscono solo Adelaide City.
0: Perfetto. Quindi teoricamente il nome è sempre comunque Adelaide Juventus.
1: Il club, se tu vieni alla sede sociale, ci sta una scritta prima di entrare dove dice Adelaide Juventus Sport and Social Club Incorporated.
0: Perfetto. Quindi il nome Juventus è lì,
1: è
0: fermo.
1: Lì. Tutte le licenze che si prendono sono tutte a nome di Adelaide Juventus Sport and Social Club.
0: E non è neanche l'unico esempio di Juventus in Australia, giusto? Perché c'è ci sono altre Juventus.
1: C'è quella
0: giro
1: di Melbourne, che è anche famosa, Brunswick Juventus, che mi sembra che hanno cambiato anche nome di nuovo. E il nome Juventus è in tutto il mondo, diciamo la verità. Forse è la squadra italiana più conosciuta.
0: Allora, diciamo che diamo dei numeri e poi tu mi dici se ho ragione.
1: Dimmi.
0: 80 anni di storia, 17 campionati statali maschili, giusto?
1: Esatto.
0: 19 titoli statali secondo i dati più recenti del club, 11 titoli statali femminili, 3 campionati nazionali NSL.
1: Esatto.
0: Record di 11 partecipazioni consecutivi alle finali nazionali tra il 1990 e il 2001. E ricordiamo che i campionati nazionali 86, 91, 92, 93, 94. Cioè prima dell'esistenza delle league, giusto?
1: Le league è venuta dopo.
0: Esatto, quindi prima che esistesse le league si chiamava NSL.
1: Le league è stata risuscitata dalle ceneri dell'ex NSL,
0: sì,
1: la Soccer League.
0: Sì.
1: Perché a quel punto là, siamo nel 2003-2004, quando la Federazione Australiana Calcio, che maneggiava quella volta la National League, decise di fermarsi perché le finanze non permettevano più di andare avanti, perché gli sponsor erano un po' allontanati. Dopo 27 anni, sai, con tutte le cose,
0: come no,
1: c'è sempre un periodo di alti e bassi,
0: come no, come no.
1: E quindi il nostro club, che allora era guidato da Bob Dottavi, e quindi avevano già deciso un anno prima che il NSL aveva smettere la sua attività nel 2004.
0: E l'Adelaide City ha vinto 3 campionati nazionali. Tu che ti ricordi bene, perché sono passati 30 più anni, però
1: infatti,
0: che importanza hanno avuto quei campionati, Tony, per la comunità, per l'Australia, per Adelaide? Cioè è stata una roba
1: incredibile. Per la comunità sportiva, naturalmente, e tra parentesi italiani in particolare, importante numero uno, perché insieme ai greci, che sono stati sempre un po' i cenerentoli davanti a noi, hanno sempre seguito noi dal punto di vista della popolarità, della qualità del gioco e roba del genere, però hanno però dobbiamo dire che i greci, questo è detto West Adelaide, hanno vinto il primo titolo nazionale unico proprio nel secondo anno, nel 78 hanno vinto il campionato nazionale ed è stato l'unico campionato che hanno vinto.
0: Ok.
1: Mentre noi la nostra corsa, il percorso è stato un po' più faticoso perché dobbiamo

0: che aveva superato gli anni, anzi lui è stato molto onesto. Sbagliò un rigore all'età di, non so, 35-36 anni, ha detto questo è il momento che
1: basta,
0: devo sbattere.
1: Ha smesso.
0: Ha smesso.
1: Non ha fatto come Baggio, che ha continuato a giocare no. Dopo che ha sbagliato un rigore.
0: Esatto, lui l'ha confessato dopo, dice, questo è il momento che mi devo ritirare, ho vinto ormai, cioè, ormai ho fatto quello che dovevo fare. Poi si è avvicinato al club, che nel frattempo ha fatto l'allenatore alla sua squadra serba del Sud Australia, è passato alla nostra società, chiamato dall'allora presidente Charlie Caruso, a sostituire Kraft. Kraft che era stato l'origine coach del 77-78, e poi era tornato del 84-85. E nell'86 venne Zoran Matic, che prese le redini della società. A quel periodo il nostro campionato nazionale si era un po' americanizzato. In che senso? Si era organizzato perché avevano seguito la linea americana, che avevano due conferenze,
1: okay.
0: West Conference e Western Conference, perché sono tre ore di differenza fra una sponda e l'altra, viaggi lunghi per diminuire le spese, avevano fatto. E allora si è fatta la stessa cosa in Australia, si è fatto il campionato del nord e il campionato del sud, o il girone nord e il girone sud, e noi facevamo parte di quello del sud naturalmente, che la maggior parte era Adelaide e Melbourne, che quello era la maggioranza delle squadre. C'erano 10 squadre o qualsiasi girone. E noi all'inizio non avevamo pretese, ti diciamo la verità, non avevamo eravamo partiti per mantenersi a galla,
1: certo,
0: perché un nuovo allenatore è sempre difficile, però camminando, arrivando alla fine, siamo arrivati alle finali anche a questo primo anno di Zoran Matic, e abbiamo dovuto viaggiare a Melbourne a giocare contro allora Footscray, che poi è cambiato in Adelberg, il tuo famoso Adelberg che esiste oggi, e lì abbiamo vinto per 2-1 la semifinale, cioè abbiamo vinto il titolo della zona sud, del girone sud. Ora, per decidere il titolo nazionale si deve combattere con la vincitrice del girone nord, che in quel caso era il Sydney Olympic.
1: Ok,
0: prima partita.
1: Ma tu sei un almanacco vivente. Ti
0: sì,
1: ricordi?
0: Mi
1: tutto?
0: Ricordo tutto.
1: Mamma mia.
0: Io ero a Imash dietro le telecamere dalla SBS, che loro trasmettevano in diretta la partita, la finale del 2000, del 86, l'ultima finale che abbiamo fatto.
1: Dove erano in televisione.
0: Erano 10 anni in televisione.
1: Mamma mia.
0: Sì, la SBS è entrata in funzione come televisione solo nei primi anni 80. 82-83, piano piano, perché loro hanno fatto molto per divulgare il calcio in Australia.
1: Assolutamente sì, e ricordiamo che è il broadcaster di solito dove si guardano i mondiali. A proposito di mondiali che cominceranno settimana prossima, tanti giocatori dell'Adelaide City sono diventati Socceroos. Ne abbiamo alcuni stasera.
0: Sì.
1: C'è Tony Widmar, Aurelio Widmar.
0: Questo è successo negli anni 90.
1: Questo è importante, eh?
0: Tornando un po' al 2006, dell'86, quella di andata si è svolta al Heimach Stadium, che allora era ancora il vecchio Heimach Stadium, non c'erano i 16.000 spettatori seduti, e purtroppo andò male, abbiamo perso 1-0.
1: Ah, sei tornato alla storia
0: dell'86.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo perso la prima partita.
1: Ok,
0: continuiamo
1: dopo. Allora, l'MC di questa sera, Tom Wren, è prontissimo, ha chiesto a tutti di sedersi. A questo punto io quindi, sai cosa faccio, Tony? Andiamo col palco, c'è sì. Un po' di musica, non male, c'è Frank Sinatra che
0: e
1: canta.
0: Poi riprendiamo il discorso dalla storia.
1: Tu ti vai a accomodare, mangiati l'antipasto, ci sarà un sacco di activities on stage.
0: Senz'altro.
1: Torneremo alla prossima pausa, ma intanto voi godetevi un pochino di musica e poi dopo ci sarà direttamente dal palco Tom e ci sarà sicuramente anche il presidente dell'Adelaide City, Angelo Carrozza, quindi rimanete all'ascolto. Per chi ci sta ascoltando in questo momento, siete con noi all'Adelaide Entertainment Center per gli 80 anni dell'Adelaide City Football Club. Tony, ci sentiamo dopo.
0: Sì, anche
1: dopo continui la storia.
0: Con la speranza di avremo qualche intervista di qualche giocatore.
1: Come no, sicuramente avremo Fulvio Pagani, avremo un po' di storia dell'Adelaide City con noi.
0: Allora,
1: tra pochissimo. A tra poco.
0: Ci sentiamo fra poco.
1: A tra poco.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

he shoots, and what a

0: Tornati, Madame Marrakesh, volevo capire, con Marrakesh e con noi questa sera the main entertainment della serata, DJ Morena.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Hey, yo.
1: I'm good, mate. How are you?
0: Hey, yo.
1: There's a few Aussies here tonight, mate.
0: Fuck a noise.
1: They're not all like...
0: Come stai?
1: Sto non bene. Tu come stai, bene?
0: Bene, tra un'ora circa sei on stage a fare un po' di DJ set.
1: Sì.
0: DJ set.
1: Sì, facciamo una ballata.
0: Stasera si balla, abbiamo due dance floor e stasera DJ Morena ci fa ballare. DJ Morena, che ormai la conoscete, fa parte di un sacco di eventi in tutta Australia e sarà con noi a Cairns.
1: Sì.
0: Per l'Italian Festival. Ma stai facendo tantissime cose, tantissime.
1: Tanto.
0: Tantissime. Eri a Williamstown, se non sbaglio, hai fatto anche
1: sì,
0: Williamstown? C'era Simone, c'era Bianca, c'era
1: sì,
0: Eleonora, c'era sì. Silvia,
1: sì.
0: C'era Sonia,
1: sì.
0: Tanti amici della radio. Come stai? Come stai? Come stai?
1: Sono come la principessa.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta, tu sei pronto?
0: Benissimo, sono pronto, sto
1: adesso,
0: bene.
1: Adesso facciamo un macello.
0: Che facciamo?
1: Un casino. Una bella ballata.
0: Una bella ballata.
1: Sì.
0: Stasera che DJ set fai? Classic.
1: Cosa
0: fai stasera?
1: Classic, that's boring. We gotta get these people up. Look at them, have a look at them. Look,
0: sono tutti morti. No, non è vero.
1: Not because they're relaxed.
0: Sono rilassati, ma no, sì. they don't know what's about to happen.
1: That's right.
0: They don't know what's coming.
1: Adesso facciamo un terremoto.
0: Senti Morena,
1: ciao bello.
0: You doing many events, eh? Tanti.
1: I am. I've got my own event with Fabiola.
0: Oh, è vero.
1: On the 20th
0: bello.
1: Of June.
0: Bello. Dove?
1: Sì.
0: Dove?
1: Calabria Club.
0: E Fabiola è una cantante, giusto?
1: Sì.
0: È molto brava.
1: Sì, è cara.
0: Molto brava. Molto brava.
1: Sì.
0: E quanto ti piace suonare, mixare questa musica classica ma con la beat che fa ballare tutti, quanto è bello.
1: Mi piace tantissimo.
0: Cioè, è spettacolare.
1: Per prendere la gioventù,
0: yeah.
1: Devo cambiare.
0: È certo.
1: Allora dobbiamo fare un poco di revolution.
0: E come no?
1: Come si dice per italiano?
0: La rivoluzione.
1: Sì, grazie, aiutami.
0: La rivoluzione.
1: Perché io sono kangaroo, io non sono italiana, no.
0: La rivoluzione.
1: Sì. Allora, per prendere questa gioventù, deve mettere la
0: dobbiamo cambiare.
1: Che c'è...
0: Unz. Beh, bello, brava.
1: Sì, devo.
0: Senti, qual è la tua canzone preferita da suonare? Quando suoni, what's your favorite track?
1: No, my favorite track is when I see you dance.
0: Ah,
1: ma
0: questa,
1: capito?
0: Questa l'avevamo preparata.
1: No, questa è del mio cuore.
0: Non l'avevamo preparata prima.
1: No, my heart melts when I see you up dancing. You've got one memory that's
0: Let's
1: come
0: see.
1: From that song. And
0: Let's
1: we've
0: see.
1: All got different memories
0: Let's
1: from different
0: see.
1: Songs.
0: That's it.
1: And some songs make people depressed because it brings them back to a place.
0: Eh certo.
1: Capito?
0: E come no?
1: So,
0: come no?
1: I want to see your heart smile on the dance floor. I don't care if you can dance, if you can't dance. Just don't have a fungia. Get up
0: ancora
1: and
0: questa fungia.
1: Hai capito?
0: Sei fissata con sta fungia.
1: Sì, non è buono.
0: Non va bene.
1: No, la vita è corta.
0: Esatto.
1: Non sappiamo se domani ci
0: esatto.
1: siamo. Allora, stasera balla, no?
0: Esatto. Allora, facciamo ballare i nostri ascoltatori. DJ Morena
1: sì.
0: live on stage
1: love
0: tra...
1: you.
0: Tra un'oretta, ci vediamo presto.
1: I love you.
0: Have a
1: ciao,
0: good night.
1: Ciao, bello.
0: Guarda che ti faccio un regalo. Ti faccio un regalo, senti qua. Ti faccio un regalo. Aspetta.
1: Mi sono innamorato di Marina.
0: Ma che Marina? Che Marina?
1: Oh.
0: Perché Marina? Perché Marina? Perché?

0: Bentornati live, dopo aver ascoltato un po' di musica in tema DJ Morena, è tornato con noi Tony Tavella, che era sul palco per il taglio della torta.
1: Appunto, quello, il taglio della torta è, diciamo, è l'emblema della serata,
0: certo.
1: nel senso che per un anniversario di compleanno ci,
0: certo,
1: vuole la torta.
0: E come no. Allora Tony, noi stiamo per salutare, una bellissima serata. In realtà abbiamo sentito da delle leggende dell'Adelaide City Football Club on stage e dalle leggende che sono venuti qui alla radio, una serata di grande successo, una serata tutti assieme qui per festeggiare l'Adelaide City Football Club.
1: Perché ha seguito questo club per 50 anni anche di,
0: certo,
1: più, diciamo, sono dei ricordi, dei,
0: come,
1: ricordi,
0: no,
1: che non si possono mai dimenticare.
0: Quanto è bello per te essere qui?
1: Insomma, è bello nel senso che io ho dato tutta la mia vita sul calcio.
0: E come no?
1: Da quando ero in Italia, da piccolo, io ricordo, ho cominciato a seguire il calcio in Italia nel 56. Non so, tu non ti ricordi che non eri nato?
0: Neanche i miei genitori erano nati nel 56.
1: Il 56 ha vinto lo scudetto, penso un po', che la Fiorentina.
0: Pensa, quasi era in Serie B.
1: È stato il primo e unico scudetto, penso, che
0: la
1: sia
0: Fiorentina.
1: Che la Fiorentina.
0: Sì.
1: Vinse con 56 punti, perché allora erano solo 2 punti a vittoria.
0: Sì. Beh, fino agli anni recenti, tra l'altro,
1: esatto,
0: fino agli anni 90.
1: Allora incominciai a seguire il calcio, poi mi innamorai un po' di una squadra, perché aveva dei grandi giocatori nella sua squadra prima, e poi anche perché per l'arrivo di un che poi è diventato un grande campione come Gianni Rivera.
0: Ah, e quindi tutti sanno che tu sei milanista.
1: Quelli che non lo sanno lo sanno adesso.
0: Infatti.
1: Perché mi ricordo quando c'era Lidholm che giocava nel Milan, Schiaffino che giocava,
0: certo,
1: nel Milan,
0: certo,
1: tutti questi grandi campioni svedesi.
0: Certo, Grenoli.
1: I Maldini.
0: Grenoli. Grenol Nord al Lidholm.
1: L'allenatore, come si chiama?
0: Nere Rocco.
1: Nere Rocco, l'inventore,
0: ragazzo,
1: del catenaccio.
0: Ragazzo mio.
1: Pochi sanno che Nere Rocco è stato l'inventore del
0: catenaccio. Lui era triestino.
1: Triestino, giocava per la Triestina. Prima di venire a Milano aveva allenato il Padova.
0: Sì.
1: Però è interessante capire perché lui ha inventato il catenaccio. Lui stesso l'ha detto. In una partita di campionato tra Milan e Atalanta finì 9-0 per il Milan.
0: Wow!
1: Non mi ricordo che anno era, ma lui disse che 9-0 per il Milan. E lui dopo la partita disse: certe partite non dovrebbero succedere.
0: Perché?
1: E perché? Perché nove reti, una difesa che fa subire 9 reti non è una difesa, non la puoi chiamare difesa.
0: È certo.
1: E allora ha inventato questo sistema
0: di modo di giocare,
1: di creare una persona libera dietro l'ultimo uomo difensivo per,
0: sì,
1: frenare quei che avevano le gambe veloci che tagliavano su delle difese.
0: Come no? L'ha inventato lui, l'ha creato. Non lo sapevo.
1: È stato Nereo Rocco l'inventore del libero.
0: Allora,
1: poi si è naturalmente il copio del libero si è sviluppato negli anni con i Baresi e gli altri,
0: non era
1: più l'ultimo difensore, ma la costruzione dell'attacco dalla difesa
0: era diverso, poi dopo era diverso.
1: L'unica nazione che ho visto giocare con il catenaccio la difesa del libero come lo intendeva Nereo Rocco era il Portogallo. In un certo tempo negli anni 70 lui allora ancora giocavano in quel modo là,
0: pensa,
1: con un libero a di dietro di tutti per fermare.
0: Pensa.
1: Anche questo, tuttora il posto in libero è sparito, non si può dire
0: non
1: che
0: c'è più,
1: è sparito.
0: Non c'è più.
1: Ora si gioca con 3 in difesa.
0: Adesso è cambiato.
1: 3 in difesa, si cerca di rafforzare il centrocampo.
0: È un calcio diverso.
1: Però la fusione tra i centrocampisti e gli attaccanti deve essere sempre lì, deve essere necessario. Se non c'è questa fusione, le partite non si segna.
0: Allora, se volete sapere più di calcio, sabato prossimo, sabato sport a mezzogiorno, mi raccomando,
1: esatto,
0: non mancate.
1: Sarà la vigilia dei mondiali.
0: Certo, perché poi cominciano i mondiali il giorno dopo. Quindi Tony sicuramente vi darà tutte le partite che vedremo, insomma, nella serata, nella nottata e nella mattinata il giorno dopo, ricordando sempre che l'Australia gioca all'1:30 di pomeriggio di domenica contro gli Stati Uniti, se non sbaglio.
1: La prima partita,
0: sì,
1: la prima partita.
0: Quindi una partita importante contro la Turchia, caro amico Tavella.
1: non sarà facile.
0: Però. Non sarà facile, non sarà perché facile. Ricordiamo che la Turchia è allenata da un certo
1: da Montella.
0: Vincenzo Montella.
1: Vincenzo Montella. Un allenatore italiano che ha portato la Turchia ai mondiali, mentre noi italiani non stiamo ai mondiali.
0: No, esatto, purtroppo.
1: Purtroppo.
0: Allora, detto questo, ci risentiamo sabato con Tony per tutto quello che concerne
1: lo sport.
0: Federal City Football Club, grazie mille ad Angelo, al comitato, te compreso Tony, per averci chiesto di partecipare.
1: Era un dovere, secondo me era un dovere della radio.
0: Certo,
1: collaborare.
0: Come no? Come
1: e, diciamo, informare la comunità non solo in Italia, non solo in Australia, ma tutti quelli che stanno ascoltando in giro per il mondo.
0: Certo, assolutamente sì. Questa puntata potrebbe essere anche riascoltabile, quindi sicuramente avremo dei contenuti che andranno di nuovo sulla radio. Grazie Tony.
1: È stato un piacere di collaborare e ci sentiamo presto.
0: Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radioton 2026 è arrivato.
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
4: Come? Partecipare è facilissimo.
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
4: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
4: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
4: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni $5 ricevi un numero.
4: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato.
4: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: che non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
4: Buongiorno, buongiorno.

Buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: libertad para todos ustedes.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro.

Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te la fa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A32 chiuse le uscite di Avigliana Est verso Bardonecchia e da Avigliana Centro, chiuso anche un tratto della strada provinciale 589 in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano chiuso il nodo di allacciamento con la 7 per un veicolo incidentato in direzione Milano. Troviamo poi coda alla barriera di Milano verso il capoluogo ed in A1 code alla barriera di Milano Sud. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, poi in A4 code per un incidente tra Desenzano del Garda e l'allacciamento alla 21 direzione Brescia. Il traffico è intenso anche tra Brescia Centro e Brescia Est verso Padova. Ci spostiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Il traffico è congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, direzione Tarvisio. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. In A19 il traffico è rallentato da un incendio, siamo a Motta Sant'Anastasia in entrambe le direzioni. Ricordiamo poi l'uscita dello svincolo, chiusa l'uscita dello svincolo Giardini in Naxos in direzione Catania in A18 ed un tratto della statale 514 tra Giardini Naxos e Fiume Freddo di Sicilia in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport. Eccoci ancora insieme, Sabato Sport, Giacomo Prireschi con voi qui su Radio 1, 14:32 minuti e 30 secondi. Ci spostiamo, continuiamo a parlare di calcio e di nazionale, ma andiamo da Daniele Fortuna, il nostro inviato che sta seguendo la nazionale, che è in fase di spostamento verso poi la destinazione finale, Daniele, ovvero la partita Creta contro la Grecia. Intanto buon pomeriggio.
3: Giacomo, buon pomeriggio a te. L'assistenza tecnica è sempre garantita da Sergiani, come dicevi tu, davanti all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, pronti per partire per Creta. Conferenza stampa questa sera alle 20 locali, cioè quando in Italia saranno le 19, parleranno in conferenza naturalmente il commissario tecnico Silvio Baldini con Davide Bartesaghi. Questa indicazione è anche di formazione. Bartesaghi dunque dovrebbe essere confermato lì sulla fascia sinistra, dove ha già giocato contro il Lussemburgo. Per il resto, questa mattina allenamento a Coverciano, è un allenamento, per modo di dire, più emotivo che pratico, cioè poco pallone, quasi per niente direi. Discorso lungo, introduttivo di Baldini davanti ai giocatori, anzi i giocatori tutti a cerchio in mezzo, Silvio Baldini, poi delle prove sui calci piazzati o a coppie o a terzetti e i giocatori della nazionale sui palloni che venivano crossati a sinistra e a destra, e poi sono andati tutti quanti a rivedere, perché comunque in questi giorni è stato messo un monitor a bordo campo dallo staff della nazionale, a rivedere evidentemente le azioni, o forse a vedere anche qualche cosa della nazionale greca. Questo insomma purtroppo non possiamo saperlo, perché il monitor era piuttosto distante, ma si vedeva con Barzagli che faceva di fatto l'allenatore della difesa. E poi altro discorso finale da parte di Silvio Baldini in un allenamento che è durato abbastanza poco più di un'ora, chiuso anche dai saluti di Leo Fabbri, fiorentino, ha appena vinto il Golden Gala nella getto del peso, maglia simbolica dell'Italia per lui con il numero 23, la misura che vorrebbe raggiungere. Saluti con Baldini, saluti con Donnarumma, insomma, questo è successo stamattina a Coverciano.
2: Bene Daniele, grazie, noi ci risentiamo verso le 20:45 per poi ascoltare insieme le parole di Silvio Baldini in vista della sfida di domenica contro la Grecia. Intanto grazie, buon viaggio a Daniele Fortuna e alla nazionale che si sposta verso la Grecia. Adesso a questo punto andiamo, fra poco invece parleremo di tennis e ci sposteremo a Roland Garros per questa finale alle 15 femminile che seguiremo, Kalinska contro Andreeva, questa la finale in attesa della finale maschile, dove c'è il nostro Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Sabato Sport, 14:38 minuti e 50 secondi. Ci trasferiamo in Francia, parliamo di tennis. Roland Garros, due finali oggi, quella femminile, domani quella maschile con Cobolli in campo con Zverev. Lì per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio ragazzi. Splende il sole adesso, anche se ha piovuto, dobbiamo dire. Cielo con tante nubi nere ma con larghi tratti di azzurro, pensando magari alla giornata di domani quando ci sarà la grande finale del singolare maschile con Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, della finale di domani, del ritiro di Arnaldi ieri sera, del torneo pazzo con i tanti italiani KO, a cominciare da Sinner. Abbiamo parlato con il presidente federale, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, intercettato nella serata parigina di ieri accanto al Philippe Chatrier. Direi di andare ad ascoltare l'intervista, poi la commentiamo e parliamo di quello che succede oggi e soprattutto di quello che succederà domani.
2: Io l'ho saputo insieme a voi, non avevo avuto neanche nessun sentore, francamente il dispiacere è immenso, non solo per Matteo che si meritava di giocare e godersi questa semifinale fino in fondo, ma anche insomma per Flavio che sicuramente sognava un epilogo differente. D'altro canto insomma prima ancora Musetti, poi Sinner, poi l'infortunio a Berrettini, adesso Arnaldi. Certo, è il Roland Garros del...
1: Vuole l'indoppio,
2: è il Roland Garros della acclamazione, conclamazione finale della forza del tennis italiano, però qua è un'ecatombe. Insomma, speriamo naturalmente che tutti quanti, stiamo parlando quindi di 5 dei nostri migliori giocatori, si rimettano il prima possibile. Questo dispiacere immenso, adesso concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, sicuramente darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
1: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Cobolli Zverev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid, però una partita è una finale. Zverev è vero è favorito, però è sempre una finale di un torneo così, del campionato del mondo su terra battuta.
2: Ma insomma sì, Zverev deve vincere, questo è lo slam, la finale slam che sta rincorrendo oramai tutta la sua carriera. Noi siamo gli outsider, giovani, rampanti, abbiamo, come hai detto tu da poco, la sicurezza che nulla ci è precluso, che quindi possiamo fare assolutamente match pari, però è Zverev che deve vincere, noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può e poi comunque alla fine Cobolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita, ma io credo che venderà cara la pelle e tutte le responsabilità sono sulle spalle di Zverev.
1: E non ci dimentichiamo che Cobolli sarà matematicamente da lunedì tra i primi 10 del mondo.
2: Sì, numero 4 della race, quindi credo che possa incominciare a preparare le valigie anche per l'inizio ATP Finals di Torino.
0: Angelo Binaghi, presidente federale di questo tennis azzurro, che aggiunge un nuovo elemento fra i migliori tennisti, nella top 10 dei tennisti mondiali, ovvero Flavio Cobolli, che domani sfiderà Zverev, come abbiamo sentito. E allora Emilio Mancuso, che dobbiamo aspettarci da questo match? Non è il favorito Cobolli sicuramente, però come dicevate anche col presidente, lo ha già battuto Zverev.
1: Assolutamente, aspettiamo il colpo gobbo, lasciami dire così, ce lo auguriamo domani contro Zverev. È una mission non impossible per Flavio Cobolli, è 3 su 5 sarebbe stato meglio 2-3 a mio modo di vedere. 3-5 è una partita che si complica perché ha dentro tanti altri aspetti ed elementi diversi rispetto alle partite che si giocano 2-3. È una finale inattesa, una finale oggettivamente impronosticabile all'inizio del torneo. Cobolli ci è arrivato con pieno merito, dobbiamo sottolinearlo, un gran torneo condito da una partita regale, quella contro Félix Auger Aliassime, sotto di un set, sotto di un break nel secondo set, è riuscito a rimontare e battere il canadese 6-4 al quarto. Ieri sera purtroppo non ha giocato, ha sfruttato inevitabilmente il ritiro di Matteo Arnaldi, KO per questo virus. Povero Matteo, perché anche lui ha disputato un torneo meraviglioso, un team perfetto accanto a lui, con Fabio Colangelo, con il manager bravissimo Corrado Bushnig. 12 vittorie, una sola sconfitta per Matteo Arnaldi, quella di Roma, dopo un inizio anno da incubo per infortunio al piede. Peccato davvero, non ci voleva questo virus che gli ha rovinato al maratoneta Matteo, perché ha disputato davvero delle bellissime partite ed è stato in campo quasi 20 ore prima della partita non giocata di ieri. E dunque facciamo comunque i complimenti a Matteo Arnaldi, che lascia Parigi da numero 34 del mondo, e adesso Cobolli Zverev,
0: che tra l'altro Emilio, loro sono amici, no, dicevi, però c'è un'altra questione importante, lo abbiamo sottolineato già altre volte, però da una parte la sfortuna per questa semifinale che non si è giocata, il grande torneo di Arnaldi a cui davvero va un nostro enorme abbraccio per quanto fatto e purtroppo per questo epilogo, dall'altra Cobolli che quantomeno arriverà a questa finale un pizzico più riposato del tedesco.
1: Evidentemente sì, però sai, l'attenzione che si accumulerà inevitabilmente nel corso delle prossime ore forse più su Zverev che su Cobolli, perché come dicevamo con il presidente Binaghi, Zverev ha tutto da perdere da questa finale, Cobolli tutto sommato il suo torneo l'ha già vinto, è arrivato in finale numero 10, numero 4 della race. Gli avessero detto all'inizio del torneo che sarebbe successo tutto questo, credo che avrebbe riempito di firme tutto il boulevard che circonda Roland Garros, ok? E quindi per Cobolli è un premio straordinario questo della finale a Roland Garros, la finale di domani, un premio straordinario anche per l'Italia del tennis. Cobolli entra in questo club ristretto di giocatori italiani che giocano a finale dello Slam. Dicevamo che i due sono amici, il fratello di Sasha, Mishka, che anche lui è stato un ottimo tennista, ha regalato a Flavio la maglietta di Harry Kane, ok? D'altra parte loro sono tedeschi, anche se di origine russa. Poi c'è Edoardo Bove, visto che, come sappiamo, Cobolli fino a 13 anni giocava nelle giovanili della Roma. I precedenti dicono 3-1 per Zverev. Cobolli però ha vinto la penultima sfida nella semifinale di Monaco, che ne parlavamo con il presidente di Hamburgo, un torneo quello dove Cobolli poi è arrivato in finale, ha perso la finale ma ha giocato questa partita meravigliosa con Zverev, e quel giorno non ce lo dimentichiamo, scoppiò in lacrime ricordando la drammatica scomparsa di Mattia, il ragazzino del tennis club dei Parioli, suo fratello minore per così dire, gli ha dedicato anche un tatuaggio, giocherà anche per lui domani Flavio Cobolli. Come detto, Zverev ha tutto da perdere, la seconda finale a Parigi dopo quella di due anni fa con Carlos Alcaraz, in finale più di 700 giorni dopo, la quarta in totale in un torneo dello Slam per lui, che ha vinto due volte le finals, ha vinto gli internazionali, ha vinto tanti altri tornei, non è mai riuscito a vincere uno Slam, quello di domani è un appuntamento assolutamente da non fallire. I bookmakers lo danno nettamente favorito, di sicuro parte favorito, però Cobolli come detto se la giocherà, e poi un match 3-5 e ripetiamolo ancora una volta, un match 3-5 è tutta un'altra storia.
0: Allora Emilio Mancuso, intanto grazie, noi ci risentiamo fra poco perché alle 15 inizia la finale femminile e la seguiremo insieme. Ricordaci proprio in 30 secondi della finale femminile, che poi dobbiamo andare verso il GR perché c'è anche la partenza della MotoGP.
1: Guarda, allora, la russa grande favorita Mirra Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez contro la favola del torneo, ne abbiamo parlato ieri sera, la polacca Cialinska che dalle qualificazioni numero 112 del mondo alla finale del Roland Garros è riuscita a pagare il conto del suo hotel insieme alla mamma, insomma, e adesso si gioca la finale oggi. Anche per lei vale lo stesso discorso fatto per Kovalyova, ancora di più, lei il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale.
0: Lo scopriremo fra poco alle 15, grazie a Emilio Mancuso, ci ritroveremo fra poco, fra pochissimo andremo anche verso la gara sprint del moto mondiale in Ungheria, ora c'è il GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio a Ferdinando Tarsitani. Il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud del paese di Cedri. Solo oggi sono 9 le vittime dei raid di Tel Aviv, mentre nel nord dello Stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni lanciati dai miliziani di Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait che ha chiuso lo spazio aereo. Intanto sul piano diplomatico Trump avrebbe fissato un limite di 60 giorni per il negoziato con l'Iran. La visita del Papa in Spagna, prima della partenza il consueto scambio di messaggi con il Presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, scrive Leone a Mattarella. Non bisogna rassegnarsi alla guerra, afferma il Capo dello Stato che aggiunge, come lei ci ha spesso ricordato, la pace nasce nei cuori di ciascuno. Temi sui quali il Pontefice è tornato durante il volo verso Madrid, l'inviata.
6: Leone XIV in Spagna per incoraggiare la riconciliazione e la cooperazione. Mettiamo da parte la cultura dello scontro. Il Papa Madrid, dopo la visita di cortesia reali, ha pronunciato il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace che in questi tempi, dice il Pontefice, purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. E poi denuncia la dignità umana, non cessa di essere violata.
7: Invito a todos, por amor a la verdad,
6: Prevost invita a tutti a rifugiare gli approcci identitari e superare le polarizzazioni. Questo è il dono dell'Europa al mondo. Durante il volo che lo ha condotto qui a Madrid ha parlato con i giornalisti dell'Iran. Non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. Poi l'Ucraina, bisogna promuovere anche il negoziato, dobbiamo insistere, ha detto Leone XIV, per la fine delle violenze. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca.
5: Ad Amendolara partirà alle 16.30 la manifestazione contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso nel comune calabrese da 2 pakistani, ora in carcere con l'accusa di omicidio. I magistrati ritengono che i braccianti stessero provando a ribellarsi alle condizioni di sfruttamento chiedendo un contratto di lavoro. E a Milano ancora un fermo nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato all'interno del cantiere per il nuovo consolato americano.
8: Questa volta tocca il caporale operativo, secondo la Procura di Milano, del cantiere per il nuovo consolato americano, Asia Pukutan, fermato prima che se ne andasse dall'Italia. Ci aveva già provato biglietto aereo per l'India datato 31 maggio, ma il fermo poi ratificato in arresto di Ulas Demir, il manager turco della divisione italiana della Cadel Construction, che realizza il progetto da 300 milioni di dollari, gli aveva consigliato di cambiare i piani. Meglio per il caporale allungare la tratta, fare un viaggio in pullman per evitare controlli stretti alle dogane, raggiungere un'altra destinazione da cui poi prendere il volo per il suo paese. Dall'indagine risulta avrebbe costretto gli operai ad aprire un conto corrente in Italia, firmando pratiche in italiano di cui non capivano nulla, dal quale chi aveva congegnato il sistema poteva prelevare 500 euro per l'alloggio e 350 per i pasti da consumare in cantiere. Minacciava di licenziamento chi chiedeva di avere un giorno di riposo, dati turni di lavoro di 10-12 ore, 6 giorni su 7. E nella chat di gruppo, dopo che era uscita la notizia dell'inchiesta della Procura di Milano, gli inquirenti lo leggono intimare di non riferire all'esterno di quanto accadeva nel cantiere. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
5: La palazzina crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, la tragedia dopo un'esplosione probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio di una vittima, diversi feriti e una donna dispersa, un ragazzo è stato estratto dalle macerie ancora in vita. Negli Stati Uniti è sempre più acceso il dibattito sui rischi legati all'intelligenza artificiale. Dal mondo della politica a quello dell'imprenditoria c'è chi invita a riflettere sui modelli più evoluti. Dopo le iniziative del senatore Bernie Sanders arriva l'appello di Anthropic per una moratoria.
4: Una pausa globale nella costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale. La proposta, un vero e proprio appello, questa volta non proviene dal mondo intellettuale o dagli scienziati. Ad avanzarla è una delle maggiori aziende del settore, Anthropic, presente sul mercato con la sua AI generativa Claude. Il motivo? I modelli più recenti stanno iniziando a mostrare segni di poter sfuggire al controllo umano. Fermiamoci un po', sostiene la Big Tech di San Francisco, per ridurre i rischi insiti nella nuova tecnologia. La condizione però è che a questa sorta di moratoria aderiscano tutti. Utopia o necessità? Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
9: Già 2 anni fa Elon Musk propose una moratoria, oggi ci riprova Amodei con Anthropic. Che serva una regolamentazione a questo tipo di strumenti è indubbio e deve essere ampiamente condivisa. Che la moratoria sia una soluzione è estremamente difficile, è impensabile bloccare lo sviluppo di un settore.
4: Daniele Morgera, GR1.
5: È tutto, la linea torna allo sport, buon ascolto.
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Sabato Sport.

0: eccoci ancora insieme, sabato sport, ci è raggiunta la parte tecnica Gianni Tola, con voi al microfono sempre Giacomo Prireschi, 14:56 minuti e 45 secondi, andiamo subito da Luca Cesaretti per un'anticipazione a pochissimi minuti dall'inizio della gara sprint del GP d'Ungheria, parliamo di moto mondiale, Luca.
1: Prima fila tutta spagnola, Marc Márquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila tutta italiana, Di Gian Antonio, Bagnaia, Bezzecchi, 24 gradi la temperatura dell'atmosfera, 43 quella dell'asfalto e quindi scelta di gomme identica per tutti salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, media all'anteriore, soft al posteriore.
0: Perfetto, grazie Luca, noi salutiamo, ringraziamo per essere con noi Massimo Angeletti che racconterà assieme a Luca questa gara sprint, buon pomeriggio Massimo, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora andiamo a seguire insieme proprio questa gara sprint a pochi minuti dall'inizio con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, racconto di questa gara.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben trovato.
1: Partiamo dalla scelta delle gomme, perché stavolta a differenza del Mugello nessuno va fuori dagli schemi, quindi media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, con le temperature leggermente più fresche, se così vogliamo dire, rispetto alle aspettative, hanno consigliato a tutti di usare il compound un po' più soffice, no?
2: Rimane il problema di come verrà gestita poi la gomma indipendentemente dalla mescola. Dipenderà molto dalla rotondità della guida del pilota per questi 13 giri, però è chiaro che in una gara che è la metà di una gara normale l'usura acquista una dimensione differente, no? Hanno tutti fatto la stessa scelta, quindi sarà proprio un problema di gestione delle gomme in una pista che non può esprimere tutta la potenza alle moto, però ha delle strade abbastanza secche con due chicane.
0: Allora scusami Massimo, ti interrompo perché dobbiamo cercare di perfezionare il collegamento, torniamo da Luca Cesaretti, fra poco torniamo anche insieme a Massimo Angeletti.
1: Sì, diceva il nostro Massimo Angeletti, una pista con delle particolarità tecniche un po' diverso dal solito, cioè una pista molto tortuosa, una pista che ha caratteristiche molto differenti dal Mugello, quindi un setup molto diverso rispetto a una settimana fa, una pista start and stop, come si dice in gergo tecnico, perché sostanzialmente ci sono una serie di rettilinei piuttosto corti, intervallati da diverse varianti, da diverse chicane. Sono 4.075 metri il circuito di Balaton Park, con 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, e il rettilineo più lungo solo tra virgolette 665 metri.
0: Dovrebbe essere tornato con noi Massimo Angeletti, quindi Massimo,
2: sì,
0: ci sei?
2: Dovrei essere qui, se mi sentite sono qui.
0: Ti sentiamo molto bene adesso, incrociamo le dita ovviamente e sì. Ripasso la palla a Luca Cesaretti.
1: Massimo, dicevo, Balaton è un circuito, soprattutto dopo il Mugello, con caratteristiche tecniche decisamente diverse.
2: Opposte, direi. Sì. Qui bisogna stare attenti alla prima curva, perché è un imbuto abbastanza stretto. È vero che le moto non raggiungono ancora la massima velocità, ma questo è un circuito dove è, diciamo, lento, perché la velocità massima è intorno ai 300 km. Fece Binder 2 anni fa 308, ma era una velocità abbastanza anomala. Sono tutti intorno ai 300 e quindi è chiaro che ha delle caratteristiche opposte a quelle del Mugello, dove la moto si distende e ci sono curve che puoi percorrere anche con il gas pieno, come l'Arrabbiata per esempio.
1: Verissimo. Poi è un circuito, uno dei 6 dei 22 del mondiale, in cui si gira in senso antiorario, l'abbiamo detto tante volte. Marc Márquez li gradisce particolarmente per caratteristiche tecniche, per la sua capacità nelle curve verso sinistra, tant'è che stamattina è tornato in pole position. Vedi lui come favorito, oppure diciamo il giro secco lo ha reso un po' più competitivo di quello che potrebbe essere sui 13 giri?
2: Sicuramente dovrà gestire, perché come lui stesso ha dichiarato ci sono giri che riesce a dare il massimo e giri che deve un attimo contenere, perché non è ancora al meglio della sua condizione. Però è chiaro che questo è un circuito che non ha grandi diciamo così contraddizioni in termini di guida, cioè grandi frenate, e quindi molto probabilmente riuscirà a gestire meglio la moto. Mi stupisce molto perché è comunque un pilota che riesce a guidare in queste condizioni e essere ancora quello che partirà dalla pole. Io tanto di cappello a questo pilota.
1: Pole numero 76 in carriera per Marc Márquez. Si va a ricostituire in questo momento la griglia di partenza, la seconda stagione dopo Jerez, Gran Premio di Spagna. Márquez, Acosta, Aldeguer, Ducati, KTM, Ducati in prima fila, seconda fila con Ducati, Ducati Aprilia di Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, Martin secondo nel mondiale a meno 17 da Bezzecchi, è in terza fila in ottava posizione, però ci siamo, le luci rosse accese, si spengono, la partenza, scatta la grande Marc Márquez e anche Pedro Acosta dalla prima e dalla seconda posizione, non benissimo di Gian Antonio, un po' all'esterno, cercano in quell'imbuto un paio di contatti, per fortuna non cade nessuno ed era la cosa più importante. Chi è partito molto bene è Marco Bezzecchi, che dalla sesta piazzola è già in terza piazza alle spalle di Marc Márquez e di Pedro Acosta, quindi Márquez, Acosta, Bezzecchi, quarto Aldeguer, quinto Raúl Fernández, sesto Moreira, settimo Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bagnaia di Gian Antonio non un grande scatto, e nemmeno Jorge Martin, che si trova in nona posizione davanti ad Enea Bastianini. Martin ottavo, partì anche Le Mans, lì fece doppietta sprint e gran premio con una grandissima partenza, soprattutto al sabato, oggi non è riuscito a ripetersi. Márquez e Acosta provano subito a fare la differenza, provano subito a guadagnare qualche metro di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi, che è tallonato da un Fermín Aldeguer molto molto aggressivo. Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni in classifica per la prima volta da un anno, Aragon 2025, eravamo al 7 di giugno, massimo Ducati ha qualcosa di più, potrebbe avere qualcosa di più, soprattutto nella sprint?
2: Márquez, quel qualcosa di più si chiama Márquez, perché noi abbiamo fino ad oggi parlato di difficoltà, se non di crisi della Ducati, questa è la risposta. Io non credo che la Ducati sia in crisi, è che è cresciuta molto l'Aprilia, ricordiamo che aveva delle concessioni, cosa che Ducati non aveva, e Ducati è al vertice da 4-5 anni, quindi secondo me le due moto si equivalgono, chiaro che dipende dai circuiti e dal tipo di situazione, dalle condizioni meteo, insomma sono tante le variabili. Diresti che è in crisi l'Aprilia perché oggi qui è relegata dalla seconda fila in poi in partenza? No, è chiaro che ci sono dei circuiti dove vanno meglio e dei circuiti che i piloti gradiscono meno.
1: Certo, a proposito di piloti Ducati, anzi il pilota Ducati che fin qui è stato quello più continuo, Fabio Di Gianantonio, oggi fatica, è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, decima posizione in questo momento per il romano, primo fuori dalla zona punti, mentre chi risale è Jorge Martin, prima infilato Pecco Bagnaia, adesso va a scavalcare Diogo Moreira, si porta in sesta posizione il campione del mondo 2024. Aldeguer su Bezzecchi, attenzione Aldeguer su Bezzecchi, l'attacco, il tentativo di sorpasso che però non riesce perché si difende Marco Bezzecchi, ma davanti si sta sgranando la situazione. Márquez, secondo giro di 13, a 9 decimi di vantaggio su Acosta, un secondo e 9 su Marco Bezzecchi, che invece è tallonato da Fermín Aldeguer, ancora Aldeguer che prova a trovare spazio, ma Bezzecchi almeno per il momento gli chiude tutte le porte in faccia. Quando entriamo nel tratto finale del circuito di Balaton si chiude questo secondo giro, Márquez col giro veloce 37 e 9, un secondo su Acosta, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, e poi Aldeguer l'abbiamo detto, quinto è Fernandez, sesto Moreira che si è ripreso la posizione su Jorge Martin, ottavo Bastianini che sta risalendo davvero molto forte, nono Bagnaia, decimo Marini, undicesimo di Gian Antonio. Massimo, dando uno sguardo dietro, ancora una volta ne ha Bastianini che è fin qui protagonista di una gran rimonta, peccato che dopo il venerdì stavolta non riesca a mettere a posto il sabato, no?
2: Speriamo che riesca,
1: sabato mattina.
2: Esatto, speriamo che riesca a concludere la gara, perché ha dimostrato di avere le capacità e la potenza della moto per fare bene. Purtroppo poi qualche sbaglio lo ha penalizzato un po' troppo, è caduto troppo spesso. Quindi i numeri ce l'ha Bastianini, deve trovare un equilibrio. Abbiamo visto che qui la KTM va molto bene, Acosta lo ha dimostrato e insomma anche lui potrebbe avere delle chance.
1: Aiuta il disegno di un tracciato dove il motore, e l'abbiamo vista KTM soffrire tanto di motore al Mugello, evidentemente ha un peso un pochino più basso rispetto a quello
2: minore,
1: che avevamo visto, no?
2: Hai ragione, qui conta molto la rotondità della guida e diciamo che Acosta è molto irruente, ma non è, è tutt'altro che rotondo, però riesce a gestire bene quel tracciato, tutti e tre i settori.
1: Aldeguer e Bezzecchi continuano a darsene di santa ragione, c'è Aldeguer che è lì attaccato, quasi fatica in alcuni punti a non tamponare Marco Bezzecchi e la sua Aprilia, ma il leader del mondiale chiude tutte le porte in faccia per il momento allo spagnolo del team Gresini, continua a mantenere le mani su quel terzo posto che è importante soprattutto in ottica classifica mondiale nel momento in cui Jorge Martin, il rivale più vicino, è in settima piazza, perderebbe punti, e il terzo nella classifica mondiale, non lo dimentichiamo, Fabio Di Giannantonio, addirittura decimo, fuori dalla zona punti. Davanti Marc Marquez se n'è andato un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, che a sua volta un secondo e tre su Marco Bezzecchi. Massimo, è già finita per la vittoria, perché Acosta insomma sembrava fino a stamattina potersela giocare, no, in maniera un po' più convincente. Attenzione all'errore di Aldeguer, l'errore di Aldeguer che, l'ho detto, era lì attaccato, gli si è chiuso l'anteriore, poi in qualche maniera è riuscito a tirare su la moto, ma ha perso una posizione nei confronti di Raul Fernandez, anzi adesso è nel mirino di Moreira. Ringrazia Bezzecchi che adesso ha un po' più di aria alle sue spalle per respirare.
2: E soprattutto non deve sostenere una battaglia che potrebbe essere pesante per quel che riguarda il consumo delle gomme, avrà più margine per gestirsi.
1: Benissimo, dicevo Massimo prima dell'errore di Aldeguer, Acosta secondo te può pensare di rientrare? Perché siamo ancora solo al quinto giro di 13, però ci sono già 2 secondi tra Mark e lui.
2: 2 secondi, bisognerà vedere sulla seconda parte della gara come risponderanno le gomme, però certo 2 secondi in 3 giri, insomma c'è da discutere un po', e credo che Marquez abbia un margine anche per gestire la situazione fisica.
1: Certo, diciamo anche Massimo che questa situazione di classifica in questo momento va molto bene a Marco Bezzecchi.
2: Ma sì, tutto sommato il suo avversario diretto Martin è dietro, anche se potrebbe avere nel mirino Moreira perché è attaccato. Questo ragazzo brasiliano comunque sta facendo un bel campionato per essere un rookie, non dimentichiamo.
1: Sì. Martina adesso all'esterno,
2: eccolo.
1: Prova a trovare lo spazio e lo trova. Jorge Martin si prende la sesta posizione, però sì, Moreira sta crescendo gara dopo gara e non rinuncia a quella sesta piazza.
2: Non molla,
1: perché
2: non molla.
1: Si fa vedere, prova a cercare spazio, non lo trova, ma rimane agganciato a Jorge Martin. Moreira sta crescendo, Massimo, tant'è che si parla addirittura di un'ipotesi di promozione l'anno prossimo nel team ufficiale Honda per lui, è con la squadra di Lucio Cecchinello in questa stagione. Beh, sai, team ufficiale Honda in un anno in cui viene un po' resettata, no, la situazione tecnica con un nuovo regolamento delle nuove moto, non è proprio malissimo per un ragazzo alla seconda stagione, non sarebbe malissimo.
2: No, e soprattutto se lo sta meritando, perché al Mugello poi ha avuto una parte finale un po' difficile per l'usura delle gomme, ma ha fatto una gara bellissima, eccezionale, ripetiamo, è un rookie, quindi deve ancora fare molta esperienza, ma sarebbe, a mio avviso, vista anche la situazione della Honda, tentare una via nuova, una carta nuova con energie nuove, quindi perché no?
1: Certo. una nuova epoca e anche nuovi piloti. Sesto giro iniziato, anzi siamo quasi a metà, quindi siamo quasi a metà gara. Marc Marquez a 2 secondi su Pedro Acosta, 3-4 su Marco Bezzecchi, che a sua volta 8 decimi di margine su Raúl Fernández, poi Aldeguer, Martin e Moreira, tutti più o meno a 5, 6, 7 decimi di distanza l'uno dall'altro, poi c'è più di un secondo per trovare un quartetto italiano: Bastianini, Bagnaia, Di Giannantonio e Luca Marini, dall'ottava all'undicesima posizione. Possiamo dire, Massimo, che insomma da Bagnaia e da Di Giannantonio, dopo le qualifiche, dopo gli ultimi Gran Premi, ci aspettavamo qualcosa di più oggi?
2: Però vedi, il discorso è sempre quello, no? Ogni circuito è una storia a sé, e qui loro hanno faticato anche durante le prove. Ricordiamo che era la seconda fila tutta italiana e la prima fila tutta spagnola.
1: Vero.
2: Quindi un pochino di difficoltà ce l'hanno, forse un circuito così compresso non favorisce una guida Ducati di un certo tipo. Poi vorrei...
1: Vai,
2: prego, prego. No, prego,
1: a proposito di Ducati, notavo che, insomma, tolto Marc Marquez che fa storia a sé, il migliore dei ducatisti è Aldeguer, che invece fin qui aveva faticato tantissime stagioni. Ok, le condizioni anche per lui non ottimali, però come dicevi te, probabilmente un circuito un po' particolare rispetto agli altri disegni sta rimescolando anche i valori, anche il gradimento, no, nella guida del pilota.
2: Esatto, considera che Aldeguer non è ancora al meglio della forma, quindi anche per lui si tratta di gestire non solo la moto ma anche i suoi dolori e i suoi guai, quindi ha trovato evidentemente un buon equilibrio, è stato veloce nelle prove sia nel venerdì che al sabato, quindi si conferma comunque un pilota di talento.
1: Settimo giro di 13, attenzione perché Marco Bezzecchi accende un parziale rosso record a metà pista, lì guadagna 3 decimi sia su Marc Marquez sia soprattutto su Pedro Acosta, 1 secondo e 2 che separano il riminese dal 22enne di Mazarrón. Chissà che non abbia la possibilità di provare ad andare a ciuffare il pilota della KTM Bezzecchi in questa seconda parte di gara sprint, per magari andare a rosicchiare altri 2 punticini che sarebbero importanti in classifica mondiale. Sarebbe importante per lui comunque, insomma, trovare continuità e risultati al sabato, fin qui ne ha trovati tanti la domenica, davvero pochi invece nella gara sprint. 38 e 2 per Bezzecchi, il suo miglior giro in gara, ed è il più veloce, anzi 13 millesimi più lento di Aldeguer, insomma il più veloce in questa tornata insieme allo spagnolo. 38 e 4 invece per Marquez e Acosta, che dunque gli cedono un paio di decimi. Podio che però potrebbe essere abbastanza in ghiaccio, Massimo, salvo davvero insomma un recupero di Bezzecchi, che però con 1 secondo e 3 è difficile da immaginare quando mancano 5 giri e mezzo.
2: Comunque Bezzecchi deve portare a casa punti.
1: Più guardarsi dietro forse.
2: Esatto, e soprattutto gestire una situazione che per lui è favorevole, guadagna sul suo diretto avversario, quindi non è male, anzi rispetto alla media delle sprint di Bezzecchi sta andando bene.
1: Decisamente sì, arriva il warning per track limits per Pecco Bagnaia, che si trova in 9ª posizione, era già arrivato in precedenza per Diogo Moreira, che è 7º ma è sempre incollato a Jorge Martin, non lo molla il brasiliano, il campione del mondo 2024. Bagnaia in lotta con Fabio Di Giannantonio per la 9ª posizione, per l'ultima che vale punti nella gara sprint, 1 punticino in palio con Enea Bastianini, che sembra poter allungare su di loro, è 8º adesso a 6 decimi di margine sul pilota della Ducati. Però andiamo davanti, 38 e 3 Marquez che è un martello su quel passo, 38 e 4 per Acosta e Bezzecchi, 38 e 4 anche per Fernandez e Aldeguer e anche per Jorge Martin. Insomma adesso il passo si è stabilizzato e sostanzialmente i primi 7, Massimo, sono tutti più o meno lì, come il tempo sul giro, segno, no, di quanto anche sia equilibrata questa MotoGP e quanto faccia la partenza e la posizione di partenza.
2: Assolutamente vero, consideriamo che nelle prequalifiche avevamo 12 piloti in meno di un secondo, quindi parliamo di millesimi, e considera che il venerdì girano in 1.38.6 e durante le qualifiche hanno girato in 1.36.8, cioè 2 secondi sono più del 2% in un circuito come questo, che è una cifra enorme per quello che riguarda le moto, dove ragioniamo in termini di millesimi. Quindi è chiaro che si stabilizza dopo un certo punto, perché comunque subentra la gestione delle gomme.
1: Assolutamente sì, chi sta gestendo, ma perché ha fatto la differenza al Pronti D e non si è più guardato indietro, è Marc Márquez, che comunque nella gestione non perde nulla su chi insegue, vale a dire Pedro Acosta, sempre 2 secondi tra di loro, quando si sta per chiudere il nono di 13 giri previsti in questa sprint del Gran Premio d'Ungheria al Lago di Balaton. 2 secondi tra Marc Márquez e Pedro Acosta, a 3 secondi e 7 c'è Bezzecchi, che anzi adesso perde qualcosa perché sale come ritmo, 38.6 per il riminese contro il 38.4 di Marc e di Pedro. Quindi direi che prima e seconda posizione sono, salvo errori, evidentemente in ghiaccio. Bezzecchi a questo punto, Massimo, si deve davvero guardare alle spalle, perché Raul Fernandez che si trascina,
2: sì,
1: dietro,
2: esatto,
1: anche al De Geer, sono sostanzialmente
2: a meno di mezzo
1: arrivati,
2: secondo,
1: no?
2: Sì. Sì, esatto. Bisognerà vedere adesso chi ne ha di più in questi 4 giri finali, però io vedo un Fernandez molto deciso e probabilmente tenterà un attacco, così come credo che di Gian Antonio attaccherà Bagnaia.
1: Oh, non dimentichiamoci che Raul Fernandez a Barcellona al Montmeló ha attaccato lui che è su una Aprilia del team Trackhouse, ha attaccato un pilota del team ufficiale Aprilia, Jorge Martin, stendendolo con una certa rabbia da parte di Massimo Rivola. Credo che stavolta Raul l'attacco lo porterà, ma con un po' più di cautela, al netto poi del fatto che lì non aveva nemmeno troppe colpe, no?
2: Sì, direi che comunque sono incidenti di percorso,
1: gara, certo.
2: Sì, come anche l'arrabbiatura di un manager di fronte a una situazione come quella, fa parte del gioco.
1: Sì, anche perché poi insomma ti stai giocando un mondiale che Aprilia non ha mai vinto nella classe regina, e quindi davvero sul momento è più che legittimo una certa rabbia. Va anche detto che se Raul Fernandez sta correndo letteralmente anche per il suo futuro, vuole guadagnarsi il rinnovo e quindi insomma evitare di infilarsi in situazioni spinose, no? Lo interessa.
2: Tra l'altro dovrà guardarsi anche da Al De Geer, che sta rientrando molto molto forte.
1: E Martin invece ha allungato su Moreira 6 decimi, anzi 7 ormai, e tra lo spagnolo e il brasiliano, dunque Martin che dovrebbe essere relativamente tranquillo in sesta posizione, dietro, più dietro prosegue la lotta a 3 a questo punto per l'ottava, nona e decima posizione tra 3 italiani, Bastianini, Bagnaia e Di Gian Antonio nell'ordine, con Luca Marini che ha perso le ruote e di questi 3. Arriva un warning per track limits anche ai danni di Raul Fernandez, e anche questo andrà ad aiutare Marco Bezzecchi, che infatti riguadagna, riallunga 7 decimi nei confronti di Raul Fernandez. Occhio perché Bezzecchi ha rosicchiato in un colpo solo 3 decimi di Bezzecchi, e quindi c'è poco più di un secondo adesso tra Acosta e Bezzecchi. Massimo,
2: che sia in difficoltà a Costa con
1: 2 giri
2: perché,
1: e mezzo potrebbe anche essere
2: esatto, anche perché ha perso tanto o ha guadagnato tanto Bezzecchi, come la vogliamo mettere, ma insomma il distacco si è quasi dimezzato.
1: Sì, diciamo che a Costa è salito a 38.7, Bezzecchi è risceso sul 38.4 e quindi si è andata un po' a riaccorciare la distanza tra i due. Vediamo come si chiude questo 11° giro, 38.6 per Acosta, 38.5 per Bezzecchi, che dunque insomma non riesce a riportarsi sotto il secondo, ha riallungato sì su Raul Fernandez e su Al De Geer, ma forse davvero più che difficoltà di Pedro Acosta è un po' di quell'elastico, no Massimo, che ormai abbiamo imparato a conoscere, anche perché ormai siamo a poco più di 1,5 giri dalla bandiera a scacchi.
2: Sì, guarda, questo è un circuito poi che si presta abbastanza al gioco dell'elastico, perché con le chicane, se tu non prendi la traiettoria giusta, perdi molto, se la prendi guadagni molto.
1: verissimo, verissimo. Al Deguer rischia lungo di tamponare Fernandez, va lungo al Deguer, rimane in piedi, ma a questo punto si autoesclude, si autoesclude dalla lotta per la quarta e magari terza posizione. Bezzecchi ringrazia perché
2: ha 8 decimi,
1: ha rischiato davvero tanto al Deguer di combinare la frittata. A questo punto forse si deve anche guardare dietro perché Martin arriva con slancio, però insomma 5-6 decimi di margine ci sono ancora per lo spagnolo più giovane, quello del team Ducati Gresini, nei confronti del campione del mondo 2024. Primi 7 sostanzialmente, tutti piuttosto sgranati, nessuno a meno di mezzo secondo da chi lo precede. E allora stiamo per entrare nell'ultimo giro di questa sprint del Gran Premio dell'Ungheria, mentre Di Gian Antonio prova a farsi vedere all'interno di Bagnaia, ma non ha lo spazio per portare l'attacco per la nona piazza. Inizia l'ultima tornata che potrebbe portare, dovrebbe portare Marc Márquez, il 9 volte campione del mondo di Cervera, la vittoria numero 18 in carriera in una sprint. Andrebbe ad eguagliare Jorge Martin come pilota più vincente di sempre nelle gare del sabato, 18 vittorie a testa con 33 podi sarebbero per Marc Márquez totali e 34 per Jorge Martin. Insomma, quando si pensa alla sprint, i nomi che vengono in mente sono
2: spagnoli.
1: Sì, sono Marc Márquez.
2: I nomi sono spagnoli.
1: E Jorge Martin, peraltro Márquez, diciamo.

0: successi e di vittorie. Per Marc Marquez si profila la terza vittoria sprint stagionale, per Pedro Acosta sarebbe il terzo podio, per Marco Bezzecchi appena il secondo dopo quello arrivato in Francia, e sarebbe un podio importante soprattutto in ottica mondiale. Adesso sono tutti sgranati, davvero solo Di Giannantonio potrebbe provare a pensare a un attacco nei confronti di Bagnaia, ma Marquez torna al successo, almeno in una sprint, fa sua quella di Balaton in Ungheria davanti a Pedro Acosta con la KTM e a Marco Bezzecchi con l'Aprilia, tre case costruttrici diverse, Massimo Angeletti sul podio, e non accade sempre.
1: Beh, direi che è un segno dell'equilibrio. Chi ha parlato di crisi della Ducati, insomma, forse un po' frettolosamente, perché la Ducati c'è e è tornato anche Marquez, che è quello che fa la differenza, è quello che riesce poi a lavorare nei tre giorni, nei due giorni di prove, nella maniera più proficua, perché abbassare, ripeto, il primo giorno girano in 1:38.6 e le qualifiche avvengono,
0: e oggi nel passo gara 38.4.
1: Esatto, quindi Marquez, ripeto, fa la differenza. Io l'altra volta ti ho detto che Marquez è tornato e pensa al titolo, e oggi te lo confermo, perché ci sono ancora più di 500 punti con le gare che rimangono, e quindi è un discorso molto aperto. Intanto oggi Bezzecchi guadagna sia su Martin che su Di Giannantonio.
0: Vero.
1: Quindi per Bezzecchi è stata una giornata proficua.
0: Marquez, Acosta, Bezzecchi il podio, poi Raul Fernandez quarto, Aldeguer quinto, Martin sesto, Moreira settimo, Bastianini ottavo e Bagnaia nono, Di Giannantonio decimo, primo fuori dai punti, poi Ogura oggi stranamente in difficoltà, è stranamente anonimo, dodicesimo Marini, tredicesimo Massimo, Toprak, Razgatioglu, migliore Yamal, traguardo in un circuito,
1: esatto,
0: che conosce perché ci ha corso in Superbike.
1: E il turco purtroppo fatica, pagando anche una condizione della moto non ottimale, quindi sta facendo quello che può, il talento ce l'ha, è chiaro che deve imparare molte cose e soprattutto deve avere anche il supporto della moto, che al momento non sembra esserci, però appunto è il miglior pilota della Yamaha.
0: Visto che stavamo dando uno sguardo alle parti basse della classifica, 18° posto per Iker Lecuona, il pilota spagnolo 26enne della Ducati Superbike, che qui a Balaton va a sostituire sulla Ducati del team Gresini l'infortunato Alex Marquez. Beh, lui esperienza di MotoGP ce l'ha, 3 anni con Honda senza grandi risultati, però insomma è salito su una moto che non conosce, con gomme diverse da quelle che usa in Superbike. È vero che ha corso un mese fa con 3 secondi posti alle spalle del nostro Niccolò Bulega a Balaton, però bravo Lecuona, Massimo.
1: È bravo, purtroppo non raccoglie i risultati che potrebbe, ma questo fa,
0: diciamo,
1: un po' parte del gioco.
0: C'è un Bulega di troppo in Superbike in questo
1: momento. È così. Senti, volevo sottolineare l'ottavo posto di Bastianini, che credo sia tra i migliori risultati per il pilota romagnolo in questa stagione, quindi
0: soprattutto
1: in un qualche modo
0: sprint.
1: Esatto, è un piccolo passo anche per lui che può dargli fiducia.
0: Peraltro evidentemente Balaton è un circuito che gli piace, perché l'anno scorso fece addirittura quarto in qualifica, poi trovò 2 cadute, però insomma evidentemente complice anche il fatto che KTM soffre un po' meno qui rispetto ad altri circuiti, né a Bastianini bene, quantomeno nella rimonta. Parlavamo della classifica mondiale, Marco Bezzecchi con 19 punti di vantaggio a questo punto su Jorge Martin, 37 su Fabio Di Giannantonio, 65 su Pedro Acosta, ottavo un certo Marc Marquez a meno 94, e ancora pienamente in corsa, Massimo.
1: Esatto, perché ci sono più o meno 37 punti a Gran Premio, il massimo che si può ottenere, e quindi tolti 13 di oggi dovremmo averne ancora 518, quindi direi che c'è un margine sufficiente. Poi abbiamo visto che il motociclismo e non ce lo dobbiamo dimenticare, è abbastanza imprevedibile,
0: esatto.
1: E quindi è vero che tutto è prevedibile dagli ingegneri, ma poi le gare, le corse, le prove sono abbastanza aleatorie,
0: fanno storia a sé.

0: altro, il 6 giugno 2010 Marc Marquez vinceva al Mugello in 125, prima vittoria in carriera nel moto mondiale. 16 anni dopo vince questa sprint dopo l'ennesima operazione, e domani andrà a caccia della vittoria numero 100 in carriera. Massimo, domani a questo punto Marc Marquez grande favorito, o vedi l'Aprilia più competitiva sulla gara lunga?
1: Guarda, è un circuito dove si sorpassa poco, abbiamo visto solo il sorpasso di Martin oggi, e quindi partire dalla seconda fila, tu puoi fare anche il miracolo come ha fatto Bezzecchi oggi di trovarsi dopo la prima curva in terza posizione, però poi intanto hai perso terreno rispetto al primo, quindi non credo che il partire dietro in questo circuito sia abbastanza penalizzante, più di tanti altri circuiti, perché sorpassare è molto difficile.
0: Lo scopriremo domani sempre con Massimo Angeletti e anche con Enrico Borghi. Grazie Massimo, a domani.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Marc Marquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi è il podio della sprint del Gran Premio d'Ungheria. Bezzecchi sempre in testa in classifica mondiale, allunga più 19 su Jorge Martin. Studio.

0: Talk Talk con It's My Life qui a Sabato Sport, 15:33 minuti e 25 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP con la gara sprint. Passiamo al tennis, Roland Garros, la finale femminile. Emilio Mancuso, è iniziata questa sfida inedita?
1: Super inedita, lo abbiamo detto prima in modalità di presentazione. Chi avrebbe mai immaginato all'inizio del torneo di non trovare in finale, posso dirvi, la tigre bielorussa di Minsk, oppure la Swiatek, e invece ci ritroviamo in finale, la polacca che non t'aspetti, ovvero Maja Kalinska, 114 del mondo, dalle qualificazioni in finale a Roland Garros contro la russa siberiana Mira Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez, che tutto sommato lei è una che promette davvero di diventare una grandissima giocatrice, ma la polacca, insomma la mancina polacca, nessuno poteva immaginare di trovarsela in finale, tra l'altro alla coscia sinistra fasciata. Speriamo che non ci siano problemi, perché di problemi fisici in questo Roland Garros ce ne sono stati fin troppi, e speriamo naturalmente che possa giocarla alla finale. Intanto la finale è partita da poco, è partita da poco con la Andrieva che ha subito breccato in apertura la polacca, e dunque 1-0 per Mira Andrieva con un break di vantaggio all'inizio di questa finale del Roland Garros 2026. Andrieva al servizio contro la polacca Kalinska, si gioca con il tetto aperto, c'è il sole in questo momento, anche se il cielo, come già detto prima, intanto un gran passante lungo linea con il dritto mancino della polacca. Dicevamo prima c'è il sole, ma ci sono anche tante nuvole cariche di pioggia, e stamattina ha piovuto tanto, però giusto per dare il risalto vero, Giove Pluvio in questa occasione nell'orario della finale ha deciso che non è il tempo della pioggia, è il tempo del sole, dunque splende il sole bacia, per così dire, la terra rossa del Philippe Chatrier, con la Andrieva al servizio, 0-15, 1-0 per la russa con un break in apertura, 0-30 adesso sul servizio della Andrieva all'inizio di questa finale del singolare femminile del Roland Garros. Linea allo studio.

0: Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu qui a Sabato Sport, 15:40:15. Torniamo a Roland Garros, la finale femminile di tennis con Emilio Mancuso.
1: Break contro break all'inizio di questa finale con la Kalinska che, dopo aver ceduto il servizio iniziale, ha controbreccato immediatamente la sua avversaria Mira Andrieva, e dunque siamo uno pari, situazione di perfetta parità, 15 pari sul servizio della polacca, che con queste rotazioni mancine crea problemi non solo alla Andrieva, ha creato problemi a tante giocatrici in queste giornate parigine. Lei, che è partita dalle qualificazioni, è arrivata in finale, è davvero fatto un salto di classifica impressionante. Poi vedremo alla fine della partita se vincerà oppure no, dove sarà nella nuova classifica WTA. Due tenniste che peraltro non si sono mai affrontate prima d'ora, lo scambio da fondo campo con il dritto in avanzamento dell'Andrieva, che adesso viene a rete, piazza un gran rovescio lungolinea d'attacco con grande precisione, dobbiamo dire, da parte della russa, quasi sulla riga laterale, niente da fare per la polacca. 15-30 sul servizio della Kalinska in questo inizio di partita della finale 2026 del Roland Garros, con lo Châtrier naturalmente stracolmo, strapieno per il penultimo vero appuntamento di questa edizione, la finale del singolare femminile. Poi domani pomeriggio ci sarà invece la finale del singolare maschile, che, come sappiamo, ci riguarda molto da vicino, la sfida tanto attesa tra il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. Ci sarà tempo per parlarne. Intanto, seconda di servizio da parte della Kalinska, con la risposta aggressiva di rovescio da parte della russa Andrieva. 15-40, altre due palle break per la russa in questo inizio di partita, con le due giocatrici molto in difficoltà al servizio, e si trova ad affrontare, a far fronte ad altre due opportunità di break, la tennista polacca contro la russa. 15-40, già pronta al servizio. C'è sempre tanto vento, come peraltro in questa settimana parigina che vi abbiamo raccontato in diretta qui dal Roland Garros, il vento che spesso e volentieri ha messo in difficoltà i giocatori e le giocatrici, e in alcune occasioni gli organizzatori, come ad esempio nella partita di Cobolli, hanno deciso poi di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia. La pioggia poi non è arrivata, comunque con il tetto chiuso Cobolli ha vinto quella partita davvero molto molto importante contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Prova a caricare con il rovescio la polacca, risponde da par suo con il dritto la russa, poi sbaglia sempre con il rovescio o lungolinea la Andrieva. Rimane ancora una palla break a favore della lieva di Conchita Martinez con il servizio della Kalinska. 30-40, ancora un'opportunità dunque di strappare nuovamente il servizio alla sua avversaria per la russa, con la polacca che serve da sinistra. È davvero la polacca che non ti aspetti, perché la Swiatek in finale naturalmente tutti se la potevano aspettare, invece ci ritroviamo la Kalinska, ed è anche questo, se volete, il bello del tennis, questo sport meraviglioso, lo sport del diavolo, che ci regala sempre delle emozioni straordinarie, come in questo torneo, non solo in casa Italia, emozioni a gogo, ma insomma anche nel tabellone femminile, ma non solo. La risposta molto aggressiva della Andrieva, con la Kalinska che tende ad alzare sempre la palla, a giocarla molto lavorata, sia con il dritto che con il rovescio, per mettere in difficoltà la russa. Prova a scendere a rete adesso la polacca, il pallonetto della Andrieva, con la Kalinska che indietreggiando prova a giocare il dritto, ha steccato in questa occasione con il dritto, e dunque arriva un altro break per la russa. Si alza con Conchita Martinez, facendo alla sua allieva come deve giocare il rovescio. Intanto l'Andrieva strappa di nuovo il servizio alla Kalinska ed è 2-1 con un break di vantaggio all'inizio di questa finale. Dopo il cambio di campo andrà al servizio.

at the bottom of

0: Nets con Once in a Lifetime qui a Sabato Sport, 15, 48 minuti e 20 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP, la gara sprint in Ungheria con la vittoria di Marc Marquez, il secondo posto di Acosta, e adesso ci spostiamo invece a Monaco per le qualifiche, a Monte Carlo per le qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Con noi Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Parafrasando la MotoGP, non sappiamo quanto costa un biglietto a Monte Carlo, ma sappiamo quanto vale invece la pole position, ovvero sia il 90-95% del Gran Premio, perché sulle stradine del Principato non si sorpassa, un assunto che vale da sempre, figuriamoci adesso con queste macchine che sono diventate sempre più grandi e sempre più ingombranti, mentre le stradine sono rimaste le stesse. E dunque garantirsi una posizione in pole position o anche solo magari in prima fila per cercare poi di giocarsi tutto quanto alla prima curva diventa cruciale per il destino della gara. Tutto è pronto per il via della qualifica e ci si arriva con indicazioni che sono contrastanti per quello che concerne le prove libere, perché ieri, nella giornata di venerdì, sono state le Ferrari a dettare il passo nella sessione del mattino con Leclerc davanti a Hamilton, nella sessione pomeridiana con il 7 volte campione del mondo inglese davanti al monegasco, fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari, Charles Leclerc. Questa mattina però nella FP3 tutto è cambiato, perché a svettare è stato il leader del mondiale, Kimi Antonelli, con un gran tempo peraltro, 1:12.720, 3 decimi più veloce rispetto al miglior tempo del venerdì che appartiene a Lewis Hamilton, e si è messo dietro di 3 decimi per l'appunto le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. C'è da dire che il finale di sessione è stato abbastanza rocambolesco, perché è andato a muro Olly Berman, peraltro pilota della Ferrari Driver Academy, con la sua Haas sulla salita del Massenet, e dunque nel finale non tutti secondo me hanno fatto il cosiddetto giro della morte, hanno testato la configurazione massima, per cui qualcuno potrebbe aver margine, mentre Kimi Antonelli questo giro lo ha fatto. Però di certo, diciamo, il leader del mondiale arriva con un grande ottimismo a questa qualifica, anche perché ha rifilato 7 decimi al suo compagno di squadra George Russell, che su questa pista sono assolutamente un'enormità. Quinto Verstappen, ieri molto in palla, terzo in entrambe le sessioni, indietro invece le McLaren con Piastri sesto e Norris ieri appiedato anche dalla sua vettura in nona posizione. McLaren che in questo fine settimana festeggia peraltro i 1000 Gran Premi in Formula 1 dalla sua fondazione, il primo Gran Premio fu peraltro proprio a Monte Carlo nel 1966, fino a questo momento un weekend complicato per la squadra campione del mondo, grande occasione invece per la Ferrari su una pista dove il motore conta meno rispetto a tutte le altre piste del mondiale. Si dice spesso e volentieri che la Power Unit sia il tallone d'Achille di questa vettura, scopriremo quest'oggi e domani se effettivamente su una pista dove il motore conta di meno la Ferrari e i suoi piloti riusciranno ad esaltarsi. Il via della qualifica, attenzione anche al traffico perché quest'anno si gira in 22 vetture, non in 20, a partire dalle 16 c'è il sole a Monte Carlo, la temperatura è decisamente gradevole, stiamo parlando di 24 gradi temperatura dell'aria e 47 quella dell'asfalto, temperatura mai raggiunta nel fine settimana, anche questa potrà essere una variabile importante. Tuta bianca per Charles Leclerc, come detto fresco di rinnovo pluriennale con la Ferrari, è già il secondo pilota per presenze con la scuderia del cavallino, ha detto: questa per me è più di una squadra, è una famiglia, è un sogno, il suo sogno è quello di conquistare il mondiale in rosso, vedremo se ci riuscirà, per intanto cercherà di portare a casa la pole position del Gran Premio del Monte Carlo che ha già vinto 2 anni fa. A te.
0: Grazie Manuel, vedevo dei monitor di servizio che stanno preparando anche i cocktail lì a Monte Carlo sugli yacht, quindi insomma si preparano a questa partenza delle qualifiche fra meno di 8 minuti, quindi torneremo da Manuel Codignoni. Passiamo però per il tennis e per la Francia, Roland Garros con la finale femminile di Emilio Mancuso.
2: Presenti qui a Parigi a Roland Garros per questa finale femminile che è cominciata da pochissimo con la polacca che dopo aver ceduto 2 servizi consecutivi e quindi dopo essersi trovata sotto sia di 1-0 che di 2-1 con un break di svantaggio ha controbreccato in tutte le 2 occasioni la Andrieva e quindi da 0-1 a 1-1, da 1-2 a 2-2, poi ha tenuto a 0 il servizio, quasi come se si fosse liberata di un peso, si fosse sciolta, perché d'altra parte è la finale del Roland Garros, è la finale del torneo più importante che c'è sulla terra battuta, è la finale di uno slam, ha tenuto a 0 il suo servizio e adesso è 3-2, scende a rete molto bene con un rovescio tagliato di ottima fattura, brava in questa occasione l'Andrieva a con il pallonetto a rimandare indietro la sua avversaria e poi ha sbagliato la direzione del dritto la Kalinska, quindi un 15 per l'Andrieva, 15-0 sul servizio dell'allieva di Conchita Martinez, con la Kalinska in vantaggio per 3-2 nel primo set. E come detto, sembra che si sia scrollata di dosso, insomma, tutta la tensione che c'era dentro, perché è una questione anche e spesso e volentieri psicologica il tennis in questo inizio di finale. Gioca un po' più libera, prova a caricare i colpi a differenza di quanto faceva nei primi game contro la Andrieva, ma non dà mai alla sua avversaria lo stesso tipo di palla, e quindi una palla molto lavorata a volte come in questa occasione con il dritto, e poi prova invece a caricare sbagliando con il rovescio, come è stato fatto, che in questo modo è in testa 3-2. Adesso serve invece la Andrieva ed è 30-0 sul servizio della russa. Il sole va e viene qui sul centrale del Roland Garros, ci sono sempre tante nuvole, però non dovrebbe piovere più oggi, almeno così ci dicono gli esperti qui dell'ufficio meteo del Roland Garros. L'acqua che doveva scendere è scesa stamattina e adesso invece ci dovrebbe lasciare il tempo senza pioggia per farci godere, per raccontarvi questa finale con il tetto aperto tra la Andrieva e la Kalinska, 30-15 con la polacca che con la sventagliata di dritto ad uscire da destra verso sinistra si è portata a casa il punto, 30-15 sul servizio dell'Andrieva, che naturalmente è la favorita di questa finale, ma spesso e volentieri quando ha il peso
0: Emilio
2: dei favori del pronostico.
0: Andiamo col punteggio perché dobbiamo andare verso il GR, poi torneremo da te a rimbalzo con la Formula 1.
2: Allora ribadiamo il parziale 3-2 per la Kalinska con l'Andrieva al servizio, 30-15 sul servizio appunto dell'allieva di Conchita Martinez. A te la linea.
0: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ascoltiamo Randy Crawford con Street Life, poi subito dopo il GR1 anticipato per seguire insieme la partenza delle qualifiche di Formula 1 a Monaco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, ci sono novità sul crollo della palazzina Porto Sant'Elpidio nelle Marche, in diretta Elena Baiocco.
3: Sì, salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di questa palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, ci ha riferito poco fa Donatello Di Marzo, capo dei Vigili del Fuoco di Fermo. È stato rinvenuto anche il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa da diverse ore, erano in corso le ricerche da oltre 9 ore, ma allora sentiamo subito il comandante dei Vigili del Fuoco.
4: La signora è stata schiacciata dalla soletta e abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso. Infatti, la delusione e lo sconforto stanno prendendo il sopravvento.
3: E ci è stato confermato poco fa, è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie questa mattina. Feriti ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona i genitori del 47enne, della terza vittima, Savino Pieroni, 89 anni, e la moglie Vittoria Lanciotti, di 70. Per il momento è tutto.
2: Tra mezz'ora da Mendolare in Calabria la manifestazione contro il caporalato organizzata dopo la morte dei 4 braccianti bruciati vivi. Fermati i 2 caporali pakistani accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. Al corteo numerosi esponenti politici e Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ha indetto la mobilitazione in servizio.
5: Insieme contro lo sfruttamento di chi lavora nei campi. Sotto il giogo dei caporali, la morte di 4 giovani braccianti, una vicenda disumana che scuote le coscienze. Celeste Loggiacco, segretaria CGIL Calabria.
6: Quanto è successo ad Amendolara ci racconta ancora una volta quanto ci sia il bisogno di andare tutti insieme, insomma, con un'azione collettiva e con degli interventi appunto concreti per sconfiggere questo fenomeno che non riguarda soltanto il settore dell'agricoltura, ma chiaramente altri settori.
5: Le norme che ci sono, insiste la CGIL, vanno applicate, ma bisogna fare di più per togliere l'esercito di invisibili dalla schiavitù e dal ricatto. La strage di Amendolara, l'epilogo drammatico di un'assenza di diritti che si trasforma in barbarie. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
7: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
5: Da Mendolara con Pasqualino Pedace, Viviana Spinella per il GR1.
2: Convegno dei giovani industriali a Rapallo, chiedono riforme per rilanciare crescita e occupazione, intervento conclusivo del presidente di Confindustria Orsini, che ha rimarcato come la associazione sia in sintonia con quanto affermato da Banca Italia e Quirinale, ha ribadito la distanza dai partiti. Ascoltiamolo.
8: Confindustria non sta con nessuno, sta con i progetti, sta con le cose giuste, sta con le cose che fanno bene alle imprese, alle famiglie che lavorano alle imprese, e quindi di conseguenza va bene al territorio, al benessere sociale. Confindustria non sta con nessuno. Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, lo dico, perché questa roba anche basta.
2: Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio, lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Ad Acquasparti in Umbria la festa del Rinascimento, da oggi fino al 21 giugno il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso con un ricco calendario di eventi, incontri e appuntamenti culturali.
9: Una festa dedicata a Federico Cesi, scienziato e fondatore dell'Accademia dei Lincei. Ad Acquasparta troneggia il suo palazzo, fulcro dell'intero centro storico, e la chiesa di Santa Cecilia, che accoglie le tombe della nobile famiglia Cesi. Qui, trasfilate in abiti storici e gare tra le contrade che si contenderanno le chiavi della città, si respira l'aria di un passato che era pronto a chiudere i conti con l'oscurantismo del Medioevo e accogliere il nuovo nelle arti, nelle scienze, nella filosofia. Rossano Pastura, presidente dell'ente Rinascimento ad Acqua Sparta, quali sono le iniziative salienti di questa edizione?
0: Quest'anno l'edizione è la numero 27 e si qualifica per alcuni eventi culturali ed altri più popolari. Sicuramente il grande corteo delle contrade e che vede scendere in campo più di 400 figuranti in abiti rinascimentali. Poi abbiamo l'appuntamento con Vito Mancuso che ci parlerà di etica e di intelligenza artificiale e poi la gara teatrale dove le tre contrade si sfidano mettendo in scena delle rappresentazioni scritte prima del 1630.
9: Maurelia Carafa, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna sabato Sport.
1: Sabato Sport.
10: minuti e 40 secondi, sabato Sport qui su Radio 1, Giacomo Prilischi al microfono con voi. Andiamo subito per un aggiornamento da Manuel Codignoni, la Formula 1 per queste qualifiche a Monte Carlo.
11: Sì, perché si corre già da 6 minuti circa, davanti a tutti c'è la Ferrari di Charles Leclerc, 1.14.1, che ha appena chiuso il suo tempo, guadagna un decimo e mezzo nei confronti della McLaren di Lando Norris. In terza posizione c'è Liam Lawson con la Racing Bulls che precede le due Alpine di Gasly e Colapinto. Sale adesso in terza posizione Lewis Hamilton, ha staccato di due decimi da Leclerc, ma tutti quanti gli altri big stanno chiudendo i loro tentativi, per cui aspettiamo la chiusura dei loro giri per potervi dare una prima fotografia per una qualifica, l'abbiamo detto, che a Monte Carlo è cruciale per i destini del Gran Premio, ma che insomma è complicata soprattutto in questo Q1 con 22 vetture in pista. Arriva anche Antonelli che si piazza in terza posizione, Russell solo decimo indietro, invece Russell sta per chiudere il suo giro anche Max Verstappen, che trova però il traffico davanti a sé di un'altra vettura e allora deve abortire il proprio giro e dovrà andarsi a rilanciare. Queste sono le insidie di Monte Carlo. Arriva anche Bortoleto al traguardo, quinto con l'Audi, dunque a 11 minuti e 20 dal termine del Q1. Comanda la Ferrari di Leclerc con un decimo e mezzo di vantaggio nei confronti della McLaren di Norris, quindi Antonelli leader del mondiale con la Mercedes, segue Hamilton quarto con l'altra Ferrari, Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, Piastri settimo con la prima delle due McLaren, con la seconda McLaren anzi, scusate, Sainz, Ocon e Lawson a chiudere la top 10. Al momento eliminati Lindblad, Albon, Stroll, Bottas, Verstappen e Ajar con le due Red Bull, che però non hanno ancora di fatto completato un giro buono. A te.
10: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Tennis, finale femminile Roland Garros, Emilio Mancuso. Emilio? Bene, non riusciamo a collegarci al momento, fra poco dovremmo esserci. In ogni caso direi a questo punto di tornare da Manuel Codignoni alla Formula 1.
11: Chiude il suo tentativo Isaac Ajar con la Red Bull in nona posizione, tanto traffico, diventa veramente complicato cercare di fare un tempo in questo momento perché vediamo le macchine fare slalom tra vetture più lente, crociare la comunicazione anche con il muretto box che va a suggerire ai piloti che diciamo stanno facendo il loro giro lento di andarsi a scansare, ma di spazio a Monte Carlo ce n'è poco. Verstappen va a chiudere adesso il suo giro, ha avuto del incrociare delle macchine che probabilmente qualcosa gli hanno fatto perdere, vediamo il tempo di Max Verstappen, quinto. Dunque tutto sommato riesce a salvarsi Verstappen con la quinta miglior prestazione a 363 millesimi dalla vetta, occupata ancora dalle Ferrari di Leclerc, ma qualcosa senza dubbio ha perso, perché peraltro si è trovato una Racing Bulls davanti a sé in uscita dalla seconda delle piscine che gli ha fatto perdere un po' di tempo, ma va anche detto che questa Racing Bulls non è che poteva scomparire in quella fase, dunque ha diciamo fatto al meglio che poteva per andarsi a scansare. Un'altra Racing Bulls, vettura che comunque fa parte sempre dell'universo Red Bull, gli aveva rovinato la chiusura del primo tentativo, dunque problemi per quello che riguarda il traffico. Leclerc migliora ancora 1.13.399, adesso il suo vantaggio nei confronti di Lando Norris è di 4 decimi, Antonelli è addirittura a un secondo, sta per chiudere il proprio giro anche Oscar Piastri che non è sicurissimo in nona posizione, ma dobbiamo dire che questa è una pista dove c'è una grande evoluzione tra l'inizio e la fine della qualifica, perché la pista si gomma, ma anche e forse soprattutto perché i piloti trovano confidenza, fiducia e vanno a sfiorare sempre di più i muretti e dunque insomma riescono a trovare quei millesimi di secondo, a volte anche centesimi di secondo che fanno la differenza. Si porta in terza posizione Piastri con l'altra McLaren a 8 minuti e 55 al termine della Q1. Leclerc con la Ferrari comanda davanti a Norris e Piastri con le due McLaren, Antonelli è quarto con la Mercedes, Hamilton è quinto con l'altra rossa, gli eliminati al momento sono Alonso, Perez, Stroll, Albon e Bottas. A te.
10: Grazie Manuel, nuovo tentativo, proviamo a tornare in Francia, Roland Garros, tennis con Emilio Mancuso.
12: Eccoci, non ci sentivate prima, ma eravamo stracollegati e si è concluso da pochissimo, il primo set e lo ha vinto con la testa, prima che con le gambe, Mirra Andrieva, 6-3 il punteggio del primo parziale sulla Kalinska e dunque la russa si è portata a casa in 42 minuti, molto elegante con questo completino rosso, dobbiamo dire, la Andrieva in 42 minuti, molto bella anche da vedere, 42 minuti il primo parziale, c'è un vento fortissimo sul centrale del Roland Garros con gli inservienti che hanno grandi difficoltà a risistemare il campo perché spira un vento molto molto forte e si sta anche chiudendo un po' il cielo qui sul centrale, alla nostra sinistra c'è tantissimo nero nel cielo, alla destra invece praticamente tutto limpido, insomma, quindi si sta creando un po' questo vortice qui sul centrale del Roland Garros. Comunque, quello che ci interessa è quello che avviene in campo e dunque 6-3 il primo parziale per Mirra Andrieva sulla Kalinska, che era andata avanti 3-2, poi c'è stato un parziale di 4-0 per la russa che da par suo, da grande favorita di questa finale, ha messo i puntini su lei e dunque si è portata a casa il primo set con ben 4 break sulla polacca, che a sua volta ha tolto due volte il servizio alla russa, quindi in un solo set ci sono stati ben 6 break. Il servizio evidentemente non la fa da padrone in questa finale del singolare femminile. Linea allo studio.
10: Bene, grazie Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 con Manuel Codignoni.
11: 6:40 al termine del Q1, Leclerc, Norris, Hamilton, questi i primi tre, con George Russell che era scivolato anche nella zona eliminazione, si è tirato fuori momentaneamente perché al momento è decimo il compagno di squadra di Kimi Antonelli con la Mercedes, ma entrambi i piloti delle frecce d'argento, frecce nere anzi, perché di fatto sono più nere che d'argento, sono, come si dice in gergo, impiccati. Controsterzo importante per Kimi Antonelli all'uscita della curva del tabaccaio, prima dell'imbocco della chicane delle piscine, della prima chicana delle piscine, e ancora peggio quello che ha rischiato di fare George Russell, che al tornante, che una volta si chiamava Loews e poi cambia nome praticamente adesso di anno in anno a seconda di come viene rinominato l'albergo che si piazza là davanti, ha rischiato tantissimo, ha rischiato quasi di andare dritto e si è salvato veramente per il rotto della cuffia. Leclerc 1:13.399, non è un tempo eccezionale se consideriamo che diciamo ieri avevano girato in 13:0 e questa mattina in 12:7, però è anche vero che siamo ancora solo nel corso del Q1 e come detto questa è una pista dove la velocità va costruita. Parziale record per Leclerc intanto nel secondo settore, perché si continua a girare e si continua ad andare avanti, non ci sono problemi di ricarica della batteria a differenza che in tutte quante le altre piste del mondiale, dunque si possono fare anche 2-3 giri consecutivi lanciati perché non c'è la questione della ricarica della batteria, e anche l'usura degli pneumatici è decisamente marginale quest'anno. Abbassa ulteriormente il limite Leclerc, 1:13.293, resta al comando con 337 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, ma attenzione perché adesso vuole mettere il puntino sulla I, come diceva Emilio Mancuso, anche Kimi Antonelli, che fa segnare il parziale record nel primo settore, ma perde tanto, perde 4 decimi nel secondo settore, seconda delle piscine adesso per il leader del mondiale, che si avvicina alla rascassa, staccata poi quasi ad incrociare le braccia con questo tornante in due fasi verso destra che porta sul rettilineo del traguardo. Scoda leggermente la sua Mercedes sul rettilineo del traguardo, era quarto Antonelli, taglia il traguardo e arriva in seconda posizione, riguadagna qualcosa nell'ultimo parziale ma è comunque ancora a 3 decimi da Leclerc. Comunque Leclerc, Verstappen in seconda posizione adesso, il 4 volte campione del mondo, scala la classifica, 197 millesimi da Leclerc, Antonelli terzo, poi Norris, Hamilton quinto con l'altra rossa, Piastri, Ajar, Bortoleto, Hülkenberg e Russell. Russell in difficoltà, Russell paga 1,5 secondi, pensare da Leclerc, ma soprattutto 1,2 secondi dal compagno di squadra Kimi Antonelli. Sta migliorando i propri parziali il pilota inglese, ma è ancora molto lontano a occhio e croce dalla prestazione del compagno di squadra. Arriva sul traguardo adesso Russell, che deve tirarsi fuori dalla zona di pericolo, lo fa portandosi in 7ª posizione ma pagando ancora 6 decimi da Kimi Antonelli. Paga un'eternità Russell da Antonelli e questo ci dà il valore insomma anche della prestazione di questo ragazzo che l'anno scorso ha avuto una qualifica complicata, aveva anche sbattuto, ma che ci ha dimostrato in questa sua seconda stagione in Formula 1 di saper imparare dai propri errori, non si vincono per caso. 4 gare su 5, 3:45 al termine del Q1, Leclerc, Verstappen, Antonelli, questi primi tre al momento eliminati, Alonso, Albon, Gasly, Perez, Stroll e Bottas. Giacomo.
10: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, finale femminile.
12: Iniziato da pochissimo il secondo set tra Maja Kalinska, la polacca, la grande sorpresa di questa edizione del Roland Garros, dalle qualificazioni alla finale. Carica il dritto mancino, la Kalinska, ancora con il dritto, sbaglia però la direzione in questa occasione, il dritto lungo linea, gran dritto incrociato, la difesa ad una mano, mentre vediamo anche Boris Becker in tribuna ad assistere a questa finale. Dicevamo, il dritto incrociato molto molto aggressivo con il rovescio ad una mano, la Andreeva si è difesa in qualche modo e poi l'errore sempre con il dritto da parte della polacca, che prova magari ad entrare di più nel campo, anche se la Andreeva la sta letteralmente respingendo. Adesso disegna uno schiaffo al volo con il dritto sulla rete, contenta, applauso da parte del Martinez, il gran dritto ad uscire da parte dell'Andreeva, che scende a rete in controtempo e poi con lo schiaffo al volo con il dritto chiude il punto. Molto brava la russa, 40-15 per lei, due opportunità per andare sull'1-0 all'inizio del secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla polacca, che sbaglia la direzione. Era un rovescio abbastanza facile con la palla dell'Andreeva piuttosto corta, e sbaglia, non riesce a piazzare il rovescio incrociato la polacca, e dunque 1-0 per Mira Andreeva all'inizio del secondo set, con la russa che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
10: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Andiamo a seguire gli ultimi minuti della Q1 per quanto riguarda la Formula 1, e quindi torniamo a Monte Carlo. Manuel Codignani.
11: In realtà bisognerà capire quello che succederà, perché siamo in regime di bandiera rossa. Nel periodo non collegato, mentre Mancuso ci raccontava il game della finale femminile del Roland Garros, è andato a sbattere Gabriel Bortoleto alla chicane del Porto, quella subito dopo il tunnel, ma in realtà è successo qualcosa di strano, perché lui è andato a toccare le barriere con la ruota anteriore sinistra, però in realtà la sospensione anteriore sinistra secondo me si è aperta prima, perché la macchina, dopo essere saltata sul cordolo, è andata dritta con una, diciamo, traiettoria abbastanza innaturale. Secondo me la sospensione si è rotta prima dell'urto, dunque diciamo non cambia nulla per quello che riguarda l'esito della qualifica del brasiliano della Audi, che termina in questo momento. Cambia per quello che, diciamo, concerne le responsabilità, ma soprattutto adesso bisognerà vedere se la qualifica riprenderà, perché il cronometro dice 2:11. Sulla carta c'è tempo, se diciamo si fa in fretta con 2:11 per tornare in pista, fare un giro di lancio e rilanciarsi. È altrettanto vero che 21 macchine, perché non ci contiamo quella di Bortoleto, in pista potrebbero creare un caos pazzesco e solo pochi riuscirebbero a fare il giro. Ad ogni modo, la situazione in regime di bandiera rossa, come detto, quando mancano 2:11 da cronometro, ma bisogna vedere se la qualifica riprenderà, è quello che potrà succedere al termine del Q1. Vede davanti a tutti sempre la Ferrari di Leclerc, 1:13.293, 197 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, 306 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, quindi Norris con la McLaren e Hamilton con l'altra rossa in quinta posizione. Sesto Hulkenberg, pazzesco, un Audi informissimo in questo fine settimana. Poi Piastri settimo con l'altra McLaren, Russell ottavo con la Mercedes, a 9 decimi da Leclerc e a 6 decimi dal compagno di squadra Antonelli. Albon e Ajari, piloti eliminati da cronometro in questo momento, sono Perez, Cadillac, Berman con la Haas, che aveva sbattuto anche stamattina, Sainz con la Williams ed è una mezza sorpresa, Bottas con l'altra Cadillac e le due tremende Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Sappiamo già che Bortoleto comunque vada a finire, non prenderà parte al Q2, sia che passi oppure no. Bisognerà vedere, caro Giacomo, quando riprenderà. Ci arriva adesso il messaggio sulla race control, la qualifica riprenderà alle 16:22, dunque fra 3 minuti esatti, per capire se ci sarà tempo, diciamo, per tutti quanti di effettuare un altro giro. Giacomo.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, qui a Sabato Sport, 16, 21 minuti e 35 secondi. Torniamo a Roland Garros, tennis da Emilio Mancoso, solo per un aggiornamento sul punteggio per poi seguire insieme gli ultimi minuti di queste Q1 di Formula 1. Emilio.
1: Serve la polacca Kalinska, vantaggio Andrieva e dunque opportunità di togliere ancora una volta il servizio all'inizio del secondo set alla polacca da parte della russa, che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
0: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Torniamo da Manuel Codignoni, la Formula 1, le qualifiche.
2: Semaforo verde in questo momento all'uscita della pit lane del circuito di Monte Carlo per questi ultimi 2 minuti e 10 secondi infuocati di finale di Q1. Al momento i piloti eliminati sono, abbiamo detto, Perez con la Cadillac, comunque ottimo insomma il pilota messicano, considerando che la Cadillac, emanazione della famiglia Andretti, è debuttante assoluta in Formula 1. Berman con la Haas, un po' una sorpresa, così come vedere laggiù in 19ª posizione Carlos Sainz con la Williams, fuori momentaneamente anche Bottas con l'altra Cadillac e le due Aston Martin. Ahimè, a questo punto neanche più di tanto a sorpresa di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il miglior tempo è quello di Leclerc. Tanti piloti io credo resteranno ai box, perché non ha senso andare a cercare di migliorare un tempo che ti dà già la ragionevole certezza di passare il turno. E infatti in questo momento, dando uno sguardo al GPS, vediamo che sia Leclerc che Verstappen, che Antonelli, che Norris, che Hamilton, che lo stesso Hülkenberg e anche Russell probabilmente restano ancora ai box, mentre in pista dovrebbe esserci invece Oscar Piastri, che probabilmente, magari certo del passaggio del turno, visto che occupa la settima posizione.

0: su questa pista dove i muretti sono vicinissimi, e andare ad avvicinarli magari di un millimetro, di due millimetri in più, ti può dare quei centesimi, quei millesimi necessari per passare il turno, che fanno la differenza appunto tra il passaggio del turno e l'eliminazione. 15 secondi al calare della bandiera a scacchi per le vetture che in questo momento sono in pista, sono un 12-13 credo, poco più della metà delle vetture sono sul tracciato, mentre i big sono rimasti ai box certi del passaggio del turno. Il miglior tempo, mentre arriva in questo momento la bandiera a scacchi, lo ha fatto segnare Leclerc con la Ferrari. Bandiera a scacchi che viene presa da Franco Colapinto. Piastri prende la via dei box. Io credo che in pochi riusciranno in realtà a fare il tempo, perché se Colapinto prende la bandiera a scacchi ed era stato tra i primi ad uscire, significa che in tanti comunque siano riusciranno a fare il giro. C'è anche il problema del traffico. Bottas intanto sta cercando di migliorarsi, lui la bandiera a scacchi non l'ha presa, nel pieno del suo tentativo la Cadillac scoda abbastanza, e soprattutto insomma ci pare di vedere un evidente scollamento tra l'asse anteriore poco preciso e l'asse posteriore invece che scoda tutto. Arriva sul traguardo Valtteri Bottas, era ventesimo, resta ventesimo. Berman anche cerca di migliorare la propria prestazione, si va a lanciare adesso sulla rascassa per poi andare ad affrontare l'ultima curva l'Antonino Guess e il rettilineo del traguardo. È diciottesimo, è in zona di eliminazione. Olli Berman non si è migliorato e non si migliora neanche nel terzo parziale, restando dunque diciottesimo e andando all'eliminazione. Si sta migliorando leggermente invece Carlos Sainz, che era diciannovesimo, di fatto è lui l'ultimo pilota a dover chiudere il proprio tentativo. Carlos Sainz arriva adesso sul traguardo, decimo, grande terzo settore da parte di Carlos Sainz, che si tira fuori dalla zona di pericolo ed elimina Esteban Ocon. Allora, eliminati Ocon e Berman con le due Haas, ed è un po' una sorpresa, Perez e Bottas con le due Cadillac, Alonso e Stroll con le due Aston Martin. Per quello che riguarda il miglior tempo, resta quello di Charles Leclerc con la Ferrari, 1.13.2 davanti a Verstappen e Antonelli. Eliminate, come detto, le due Haas, le due Cadillac e le due Aston Martin. Fra 6-7 minuti ci sarà nuovamente il via delle qualifiche con il Q2. Giacomo.
1: Grazie Manuel Codignoni. Torniamo da Emilio Mancuso per un aggiornamento sulla finale femminile del Roland Garros tennis.
2: Serve Mirandrieva, 30-40 contro la polacca Kalinska, in vantaggio 6-3-2-0 la russa sulla polacca, che prova a rientrare in partita nel secondo set e nel match. Sbaglia però con il dritto sull'accelerazione, con il rovescio incrociato da parte della russa, 40 pari sul servizio della Andrieva, 6-3-2-0, come detto tutto per lei. Si gioca da un'ora esatta, si gioca la finale del Roland Garros, con la polacca che in qualche modo cerca di rompere la ragnatela di colpi da parte della russa, che fin qui ci appare nettamente superiore rispetto alla Kalinska. Scende a rete l'Andrieva, non riesce a chiuderlo, lo smash, poi gioca una volée di diritto ancora senza chiuderlo con la polacca, che fa un po' il tergicristallo, recupera tutto e alla fine chiude stavolta con il dritto lungo linea molto vicina alla rete la Andrieva. Vantaggio per lei, un punto per lei, opportunità per andare sul 3-0 nel secondo set, dunque scavare un margine abbastanza importante rispetto alla polacca, che ha avuto opportunità in questo game di controbreccare la sua avversaria. L'avversaria non c'è riuscita e adesso la Andrieva invece alla palla, come detto, del 3-0, carica con il dritto. La polacca prova a difendersi, ma non ci riesce, con il rovescio, alzando una traiettoria, una sorta di lob da fondo campo che è leggermente lunga, e siamo 3-0 per la Andrieva nel secondo set. La russa ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla Kalinska. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Sta pillola mi tramuterai in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore.
10: La spada di Capitan Barba Zombie.
9: Qual è

0: I più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Ciao!
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte.
6: Compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Sabato Sport. Insieme qui a Sabato Sport, 16:31 minuti e 25 secondi su Radio 1, Giacomo Prilisca il microfono con voi. Stiamo seguendo il tennis, la finale femminile a Roland Garros e la Formula 1 con le qualifiche a Monte Carlo. Torniamo da Emilio Mancuso al tennis Roland Garros.
8: Perché va di corsa la Andrieva ed è 4-0, è 4-0. 4-0 nel secondo set. 4-0 nel secondo set con la Kalinska e dunque 6-3, 4-0. Tutto per l'allieva di Conchita Martinez, che non è riuscita a vincerlo questo torneo. Perse in finale 26 anni fa contro Mary Pierce. E dunque a 26 anni di distanza invece la sua allieva, il torneo, il Roland Garros, sta per portarselo a casa. È davvero vicinissima a compiere questa impresa. Mirra Andrieva, 15-0, ormai ci sembra andata la resistenza della Kalinska, che il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale. Dunque 6-3, 4-0, 15-0, tutto per Mirra Andrieva su Maya Kalinska. Linea allo studio.
7: Grazie Manuel Codignoni. Formula 1, le qualifiche a Monte Carlo.
9: È appena ripartito il Q2, tra l'altro si è rischiata una collisione in corsia dei box tra Max Verstappen e Carlos Sainz, con Verstappen che non le ha mandate a dire non tanto a Sainz incolpevole quanto al meccanico della Williams, che ha dato l'ok a Sainz per poter partire. Va anche detto che la corsia box di Monte Carlo è la più angusta di tutto quanto il mondiale e la velocità, che di solito è limitata ai box a 80 km orari, è addirittura limitata a 60 a Monte Carlo, proprio per via della sede stradale non particolarmente larga, diciamo è un budello sostanzialmente, così come un budello, un topoga con i muretti a fianco è quello monegasco. Non ci sono ancora tempi cronometrati, vi diciamo però che passeranno in questo caso i primi 10, ma abbiamo già un eliminato ed è Bortoleto, che è andato a sbattere nel corso della finale di Q1 e dunque di fatto i piloti eliminati Saranno 6, ma sostanzialmente 5, perché Bortoleto è già, diciamo, matematicamente impossibilitato a prendere parte a questa Q2, che poi anticiperà il gran finale, il Q3, una caccia alla folla, che lo abbiamo detto tante volte, ma anche in questo caso ci ripetiamo perché è un concetto fondamentale. A Monte Carlo vale il 95% della vittoria, la pole position, perché è vero che se parti davanti e commetti un errore, commetti degli errori strategici o quello che vuoi, la gara la puoi perdere, ma di sicuro se parti dietro la gara non la puoi vincere, e questo l'abbiamo visto negli anni succedere più e più volte. 13 minuti esatti al termine del Q2, non ci sono ancora tempi cronometrati. A te allora.
7: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile di tennis a Roland Garros.
8: 40-15 per Mira Andrieva, due opportunità per andare sul 5-0, gran servizio al centro a 190 km all'ora, poi sbaglia uno smash facile, un calcio di rigore a porta aperta sulla rete, lo ha sbagliato, non un grande problema insomma per lei, perché ancora con un vantaggio enorme rispetto alla Kalinska. 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 5-0, per andare sul 5-0 nel secondo set. Stavolta è servito a tre quarti di velocità, 150 km all'ora, l'Andrieva, che poi piazza un rovescio lungo linea bellissimo. Perfetto, il rovescio imprendibile per la Kalinska, e dunque vi ridiamo la linea sulla situazione di 6-3, 5-0, tutto per Mira Andrieva, poco più di un'ora e 8 minuti, se la lida con Cita Martinez in tribuna con la Kalinska, che dopo il cambio di campo servirà per restare in partita nel match nel secondo set, ma la Andrieva un vantaggio enorme, 6-3, 5-0.
7: Perfetto, grazie a Emilio Mancuso. Torneremo a seguire quindi questo game che potrebbe essere decisivo fra pochissimo. Ci spostiamo però a Monte Carlo, Formula 1 con le qualifiche. Manuel Codignano.
9: Qualche chilometro più a sud, fa caldo a Parigi, fa caldo anche a Monte Carlo, 24 gradi la temperatura dell'aria, 35 quella dell'asfalto, che si è abbassata molto perché si era partiti con 42 gradi, segno che evidentemente la brezza che arriva dal mare è andata ad abbassare anche la temperatura del manto stradale. Davanti a tutti in questo momento c'è la Ferrari di Charles Leclerc, mentre c'è stata anche un'investigazione per quello che riguarda Sainz, quella unsafe release, quella partenza garibaldina ai box di cui parlavamo in precedenza, che però diciamo ha dato luogo ad un non luogo a procedere, scusate il brutto gioco di parole, del tutto involontario. 10.45 al termine della Q2, non ci sono di fatto ancora tempi interessanti, perché tutti quanti i piloti hanno dovuto effettuare due giri di riscaldamento per portare in temperatura gli pneumatici, e così facendo adesso il primo a chiudere il giro è Max Verstappen, 1.13.2. È un tempo buono, perché è un tempo che gli sarebbe valso la prima posizione nella Q1, ma adesso diciamo il livello si alza, i giri del motore si alzano e soprattutto si alza anche il livello di pilotaggio. Leclerc fa il parziale record nel secondo settore, è da 53.6 e 2 decimi di vantaggio virtuali nei confronti di Max Verstappen. Sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Hamilton, anche lui è in vantaggio nei confronti dell'olandese. Adesso le Ferrari tornano a salire in cattedra, ultima curva per Leclerc con la vettura che scoda leggermente l'Antonino Guess, arriva sul rettilineo del traguardo davanti ai box e si porta in prima posizione con il tempo di 1.12.928. Questo inizia già ad essere un rilievo importante per la Ferrari. Arriva anche Leclerc che paga 163 millesimi, Hamilton che paga 163 millesimi da Leclerc, è 1-2 Ferrari. Arriva Piastri adesso, 1.13.0, che si mette a metà tra le due Ferrari con un parziale record nel terzo settore. Anche Ajar adesso sta andando forte, è quarto il pilota della Red Bull con tanto di parziale record nel primo settore, ma si stanno abbassando i limiti un po' per tutti, perché adesso arriva anche Norris sul traguardo, che si mette alle spalle addirittura Leclerc con la McLaren. Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi i primi quattro, e mancano all'appello però ancora i piloti della Mercedes, in particolare Kimi Antonelli, che sta facendo una striscia di tempi importantissimi, lo vediamo dal monitor dei microsettori, e si porta al comando 1.12.778, ha praticamente rifatto il tempo di questa mattina. Kimi Antonelli, il leader del mondiale, si porta al comando. Antonelli, Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi i primi cinque, con Russell che è ottavo a 9 decimi. Antonelli a parità di macchina ha rifilato 9 decimi al compagno di squadra. Siamo sostanzialmente a metà Q2, ma qui non c'è questione di uno o due uscite, perché si continua a girare a ciclo continuo, una specie di otto volante, tanto che Max Verstappen adesso sta abbassando i tempi di Antonelli, leggermente lungo però al Torrentino dell'Oeuvre in discesa, anche per via di una vettura che forse gli ha dato un po' fastidio. Vedremo se avrà accusato qualcosa, lo vedremo subito nel secondo intermedio che è piazzato poco dopo il tunnel, che affronta adesso in piena velocità il pilota olandese, che ci ha vinto due volte peraltro a Monte Carlo, chicana delle piscine dove bisogna staccare lunghi ma cercare di non tagliarla, ed è molto difficile perché in discesa di fatto il punto di staccata è cieco. Curva del tabaccaio adesso, prima delle piscine, che si fa praticamente in pieno, 114 millesimi di ritardo per Verstappen, la seconda delle piscine che pela le barriere in uscita, e adesso Rascas e poi Antonino Ghezzi. Aspettiamo la chiusura del giro di Max Verstappen per vedere se si metterà davanti a Kimi Antonelli, e poi torneremo ovviamente allo studio quando mancano 7 minuti e 50 al termine del Q2. Arriva Verstappen ed è secondo, parziale record nel primo e nel terzo settore, ma non gli basta. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, questi i primi 5. A te.
7: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile del Roland Garros tennis.
1: Valenska,
8: come sentite dal giudice di sedia, tiene il servizio, evita il bagel, evita il 6-0 nel secondo set, la Kamińska che dunque conquista il primo game, dunque 6-3, 5-1, tutto per la Andrieva. Inquadrano la coppa perché si avvicina il momento della chiusura di questa sfida, di questa finale, con la Andrieva nettamente favorita, e si è confermata anche sul campo dopo un inizio così nel quale la Kalinska si è trovata anche 3-2, ma poi non c'è stata praticamente più partita. Dal 3-2 Kalinska ci sono stati 9 game consecutivi, un parziale di 9-0 per la Andrieva, e poi ha spezzato questa serie di 9 game consecutivi la Kalinska tenendo un servizio, e adesso è 5-1 la Andrieva, che sta appunto servendo per il match, davvero vicinissima alla russa a portarsi a casa questo Roland Garros. D'altra parte, alla vigilia era evidente che sarebbe stata una finale nettamente sbilanciata a favore della russa rispetto alla polacca. Poi più tardi ci sarà un approfondimento appunto sul questa finale, ma pensando soprattutto anche alla finale di domani. Sarà con noi la capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbini. Intanto 15 pari sul servizio di Mirra Andrieva contro Maja Kalinska, e dunque serve per il match la russa. Situazione molto molto favorevole a lei, è davvero ad un passo dal traguardo la Andrieva sulla Kalinska. Lo scambio a fondo campo, teniamo la linea perché può essere questo il game decisivo di questa finale. Lo schiaffo al volo con il rovescio da parte della russa, 30-15 a due punti dal match la Andrieva, e dunque a soli 2-15 dal match la Andrieva rispetto alla Kalinska, e sta per diventare regina del Roland Garros edizione 2026 la russa. Un servizio molto molto rallentato, addirittura a 130, praticamente una rimessa in gioco, sbaglia con il rovescio, siamo 30 pari, serve per il match, ribadiamo, la Andrieva sulla Kalinska, entrambe alla loro prima finale di uno slam in carriera. Per la russa può sembrare davvero una delle tante opportunità, ancora giovanissima, di una carriera già scritta. Lo avevamo detto più di un anno fa che lei è una predestinata. Sbaglia con il dritto in questa occasione, la direzione del colpo, la Andrieva, 30-40, concede una palla break alla sua avversaria, un'opportunità per recuperare uno dei break di svantaggio per la Kalinska. Serve da sinistra la Andrieva, prova ad entrare in campo con il rovescio lungo linea, porta a casa il punto perché sbaglia a sua volta con il passante di rovescio la polacca, e dunque 40 pari con l'Andrieva al servizio. Entrambe hanno concesso solamente un set alle loro avversarie prima della finale. L'Andrieva ha perso 11 game in meno rispetto alla Kalinska, e questo vi fa capire il cammino molto più agevole da parte della russa, che sbaglia con il dritto, sbaglia con il dritto la Andrieva. Ancora un'opportunità di break per la polacca, vantaggio per la Kalinska, vantaggio per lei, serve a sinistra il servizio a 150 km all'ora. Ancora un errore, il braccino, magari ha solo 19 anni, il braccino prima del traguardo, lì ad un passo, ed è 5-2. E 5-2 sempre per l'Andrieva, ma dopo il cambio di campo sarà la Kalinska a servire. Ha recuperato uno dei break di svantaggio la polacca. Linea allo studio.
7: Grazie Emilio Mancuso. Si allunga quindi questa finale femminile del Roland Garros di tennis. Noi torniamo alle qualifiche di Formula 1 a Monte Carlo con Manuel Codignoni.
9: Con le difficoltà di George Russell, che è ottavo, non è sicurissimo considerato che passano i primi 10, ma che paga 6 decimi nei confronti di Kimi Antonelli, compagno di squadra che ha la sua stessa macchina. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, questi primi 5, con Lewis Hamilton che in sesta posizione si è fermata ai box e ha richiesto una modifica d'assetto all'anteriore, probabilmente 1 o 2 punti di ala in più secondo me all'anteriore per Lewis Hamilton, che anche ieri aveva chiesto più ala nel corso delle prove libere, segno che vuole avere una macchina più puntata davanti, un po' alla Leclerc, diciamo così, perché i due hanno degli stili di guida leggermente diversi. Ad ogni modo, quando mancano 2 minuti al calare della bandiera a scacchi, gli eliminati al momento sono Hülkenberg con la Audi, Sainz con la Williams, Colapinto con l'Alpine, Albon con l'altra Williams, Lindblad con la Racing Bulls e Bortoleto che con la Audi è l'unico che ha la certezza sostanzialmente di essere eliminato, considerato che ha sbattuto nel corso del Q1 e dunque è impossibilitato a prendere parte a questa fase della qualifica. Lawson, che è decimo, va a chiudere il proprio giro, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, si migliora anche nel terzo e si porta in nona posizione alle spalle di George Russell, davanti a Pierre Gasly che resta l'ultimo dei piloti al momento qualificati, ma credo che ci sarà veramente il traffico dell'ora di punta nel finale di questo Q2, perché tutti quanti cercheranno di migliorare. Lo sta facendo Russell, che però non si è migliorato nel primo settore, difficoltà per Russell che adesso dovrà cercare di inventarsi qualcosa nella parte centrale del giro con una macchina molto più nervosa anche rispetto a quella di Antonelli, uscita quasi in sicurezza da parte del pilota inglese alla chicana del Porto, poi adesso arriva a quella delle piscine, paga 252 millesimi nei confronti del proprio compagno di squadra, ma si è migliorato nel secondo settore. In questa fase, ripetiamo, l'importante è stare all'interno dei primi 10, si sta migliorando tantissimo però anche Kimi Antonelli, che ha già buttato giù 274 millesimi rispetto al proprio tempo. Ma andiamo per ordine, arriva Russell adesso sul traguardo, resta ottavo a 534 millesimi, a mezzo secondo da Kimi Antonelli, arriva Piastri che si issa in quinta posizione, arriva adesso Antonelli che abbassa ulteriormente, no anzi non si migliora nel suo terzo settore, probabilmente non è stato perfetto, mentre Verstappen fa un tempo pazzesco, 1:12.499, tempo senza senso da parte di Verstappen che si porta al comando con 2 decimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, e questo ci fa capire che però tutti quanti possono avere ancora un po' di margine, magari in vista del Q3. Ad ogni modo, sta per calare la bandiera a scacchi, al momento gli eliminati sono Sainz, Hülkenberg, Colapinto, Lindblad e Bortoleto. Albon si migliora ma resta 11° e dunque di fatto è eliminato, non ha ancora preso bandiera a scacchi, potrebbe magari cercare di tirar dritto e fare nuovamente un giro, ma non è detto che ce la farà. Ajar terzo, si migliora anche Ajar, la pista si sta velocizzando, adesso tocca ad Hamilton andare a chiudere il proprio giro, siamo alla rascassa con Hamilton che ha anche una vettura lenta davanti ma non dovrebbe dargli fastidio perché è abbastanza lontana. Anthony Nogues per Hamilton, che al momento è settimo, si è migliorato nel primo ma non nel secondo parziale, arriva sul traguardo ed è sesto Hamilton a 435 millesimi, Leclerc è quarto, Hamilton è sesto, arriva Lindblad che è 15°, eliminato anche lui, uno sguardo adesso al monitor dei tempi per vedere se c'è qualcun altro che si sta migliorando, no, e allora gli eliminati Albon e Sainz con le due Williams, Hülkenberg e Bortoleto con le due Audi, Colapinto con l'Alpine e Lindblad con la Racing Bulls. Il miglior tempo è di Max Verstappen, 1:12.499, si giocherà la pole lui assieme ad Antonelli, Ajar, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, le McLaren di Norris e Piastri, Russell con l'altra Mercedes, Lawson e Gasly. A te.
7: Grazie Emanuel, torniamo a Roland Garros finale femminile con Emilio Mancuso.
8: Tre match point consecutivi, tre match point consecutivi per Mira Andreeva sul servizio della Kalinska, e dunque tre opportunità per chiudere questa pratica finale per la Andreeva sul servizio della polacca. Il gran dretto lungo linea da parte della Andreeva, scende a rete, chiude con il rovescio, si inginocchia sulla terra rossa di Parigi, la predestinata Mira Andreeva vince facile questa finale che non è mai stata in discussione. È lei la regina del Roland Garros, è lei la regina dell'edizione 2026 del Roland Garros, la campionessa del Roland Garros, più giovane dai tempi memorabili di Monica Seles nel 1992, e vendica così la sua allenatrice Conchita Martinez, che perse, come abbiamo detto, la finale del 2000 contro Mary Pierce. E dunque 6-3, 6-2, 1 ora e 22 minuti, Roland Garros alla sua regina Mira Andreeva, la vincitrice dell'edizione 2026. Adesso andrà a salutare, ad abbracciare tutto il suo angolo, e dunque una finale che praticamente non c'è mai stata se non all'inizio. È la Andreeva che l'ha dominata praticamente in tutto e per tutto, e dunque trionfa Mira Andreeva, ed è il primo di una serie di trionfi per lei. Di sicuro va in tribuna, si avvicina con Conchita Martinez e con l'abbraccio aspettavamo prima di dare la linea allo studio di fotografare per i nostri ascoltatori questo abbraccio prolungato tra l'allieva e la maestra, tra Mira Andreeva che abbraccia adesso la mamma e Conchita Martinez. Dunque Mira Andreeva, campionessa del Roland Garros nel 2026, linea allo studio.
9: Bene, grazie ad Emilio Mancuso, che ritroveremo verso le 17.15 per parlare ancora di tennis e per proiettarci verso la finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev, sempre a Roland Garros. A questo punto torniamo però da Manuel Codignoni per un aggiornamento per quanto riguarda le qualifiche di Formula 1 al Gran Premio di Monte Carlo.
10: Innanzitutto abbiamo l'ora di ripartenza, ovvero sia alle 16.54. Detto questo, vi ricordiamo il miglior tempo di Max Verstappen, un tempo pazzesco, 1.12.499, tirato fuori letteralmente dal cilindro dal quattro volte campione del mondo, che ha passato il taglio davanti a tutti. In seconda posizione Kimi Antonelli, staccato di 205 millesimi, in terza posizione il compagno di squadra di Verstappen, Najjar, a 223 millesimi, poi Leclerc quarto a 275, Norris con la McLaren quinto a 420, Hamilton anche lui sesto con l'altra rossa a 4 decimi, seguono Piastri, Russell, Lawson e Gasly. Si giocheranno la pole dunque le due Red Bull, le due Mercedes, le due Ferrari, le due McLaren, la Racing Bulls di Lawson e l'Alpine di Pierre Gasly. Mi fanno cenno dalla regia che dovremo avere in collegamento il nostro ospite, che è un amico di Rai Radio 1, l'ingegner Giancarlo Bruno, con cui ho l'immenso piacere, insomma, ogni volta di interloquire. Ingegnere, buongiorno.
11: Buon pomeriggio Manuel, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
10: Insomma, Monte Carlo non tradisce, no? Spesso e volentieri lo spettacolo della qualifica è anche superiore rispetto a quello della gara della domenica, soprattutto con queste macchine sempre più grandi, quindi che rendono un'utopia ancora più maggiore, diciamo, la possibilità del sorpasso nel corso della gara. E dunque è chiaro che la lotta grossa avviene al sabato. La prima domanda che ti voglio fare però è un po' cattivella nei confronti di George Russell, no? Ovvero sia, è tutto il fine settimana che vediamo Kimi Antonelli rifilare dei distacchi importantissimi a George Russell. Questa è una pista dove, correggimi se sbaglio, con gli assetti si può giocare comunque fino a un certo punto, perché sostanzialmente le macchine bisogna cercare di alzarle un pochino, perché è un circuito cittadino, si cerca quanto più carico aerodinamico possibile, magari, non so, settaggi delle molle non particolarmente duri, proprio per via del fatto che, insomma, bisogna alzare le altezze da terra. Che cos'è che sta facendo la differenza? È solo una questione di manico oppure ci può essere qualcos'altro?
11: Premesso che è un tracciato dove il pilota deve trovare la confidenza, e questo sta nella capacità dell'ingegnere di realizzare un assetto della vettura che sia, tra virgolette, facile. Queste vetture sono difficili da guidare, però bisogna renderla morbida, facile, in maniera tale che la vettura, la monoposto, faccia esattamente quello che il pilota vuole e che si aspetti, e quindi non deve essere nervosa, non deve essere brusca, ma molto docile, molto flessibile. E quindi questo è il compito dell'ingegnere. Il compito del pilota è, nei due giorni precedenti la gara, trovare quella confidenza col mezzo meccanico e fare poi dei piccoli eventuali aggiustamenti, ma la cosa più importante è trovare il feeling con il tracciato, perché vediamo che dalla giornata di ieri a oggi ci si avvicina sempre di più a questo tracciato, che sarà sicuramente, ma lo diciamo da 30 anni, anomalo e sarà fuori tempo, però è sempre fonte di grandissimo interesse, di grandissime emozioni. E quindi la capacità del pilota deve essere quella di avvicinarsi sempre di più ai muretti per sfruttare ogni centimetro del tracciato stesso. Antonelli sta dimostrando con il piede destro e anche col sinistro, perché si frena col sinistro su queste Formula 1, di essere più in gamba, più in palla rispetto a Russell. E difatti Russell sta realizzando ormai da 4 gare, perché sono 4 le gare messe in fila da Antonelli, sta realizzando che col piede destro e col sinistro non ce la fa più a tenere testa ad Antonelli. E allora cosa fa? Sta cominciando a rilasciare dichiarazioni cercando di minare la consapevolezza, la convinzione, l'autorevolezza, direi, di Antonelli, che però è più forte di lui a questo punto di vista mentale. E quindi è una bella lotta, ma che vede, secondo me, vincente Antonelli dal punto di vista del talento puro, della capacità di adattamento ad ogni tracciato, ma lo vede vincente anche dal punto di vista della saldezza dei nervi e del controllo e della gestione di quello che sta dimostrando di fare al volante della macchina.
7: Allora, interveniamo dallo studio giusto per ricordare ai nostri radioascoltatori che il GR1 delle 17 slitterà di 7-8 minuti, dimmi se sbaglio, Manuel, per seguire insieme la Q1 del Gran Premio di Monte Carlo. Quindi torniamo da Manuel Codignoni e da Giancarlo Bruno.
10: E allora è partito intanto il Q3 con le vetture che adesso procedono nel corso dei giri di preparazione. Quanto è importante la preparazione degli pneumatici su una pista dove, ingegner Bruno, di solito si fa fatica a scaldarli, no? Una volta si diceva: su questa pista potresti finire anche senza fare cambi gomme. Quanto è importante la preparazione del giro, tanto che a volte se ne fanno anche due di giri di preparazione?
11: È fondamentale su tutte le vetture da corsa, lo è in particolare sulle monoposto di quest'anno, perché con i nuovi regolamenti, a parte la Power Unit, le dimensioni della vettura sono state ridotte, non c'è più il ground effect, l'effetto suolo, le vetture sono più piccole, sono anche più agili, però hanno un'impronta a terra degli pneumatici che è ridotta rispetto allo scorso anno. Questo dà meno aderenza. In aggiunta al fatto che c'è meno carico aerodinamico, evidentemente gli pneumatici sono destinati a giocare un ruolo determinante, perché diciamo l'ago della bilancia della prestazione si è spostato un pochino di più sulla aderenza meccanica e un pelino meno su quella aerodinamica. Quindi su un tracciato che non ha curvoni di altissima velocità, e che altro sono dei rettilinei, delle grandi frenate e delle curve di bassa velocità dove non c'è impegno laterale, le gomme fanno fatica a scaldarsi. Quindi abbiamo visto che anche con le rosse ci vogliono 3, 4, 5 giri, poi magari per evitare eccessi di temperatura i piloti rallentano un attimo e poi di nuovo riescono ancora a sfruttare la prestazione delle pneumatiche.
10: E questo che ha ben spiegato l'ingegner Bruno è anche il motivo per cui spesso e volentieri, quando si assiste alla qualifica a Monte Carlo, è un po' vedere le qualifiche sulla pioggia, no? Si continua a girare di continuo anche con le stesse gomme, perché tanto l'usura è abbastanza limitata, ma si tratta appunto di aumentare la temperatura, ma anche, come ci spiegava parlando del rapporto tra Russell e Antonelli, per il pilota di trovare confidenza, di trovare fiducia, di trovare quel millimetro in più di vicinanza con il muro che spesso e volentieri può fare la differenza tra l'essere primo o l'essere secondo, terzo o quarto in una Formula 1 assolutamente così tirata, se consideriamo che la pista tutto sommato è anche abbastanza corta. Adesso si inizia a fare sul serio con Oscar Piastri, che sarà il primo dei big a chiudere il giro con una McLaren non particolarmente in palla fino a questo momento, in questo weekend. McLaren che festeggia a Monte Carlo il 1000° Gran Premio nella sua storia da quando è in Formula 1. rischio clamoroso da parte di Oscar Piastri, che in uscita dalla seconda delle piscine ha innescato una sorta di effetto pendolo che lo stava mandando contro il muro. L'ha controllato, sbanda anche sia alla Rascassa che all'Antonino Ghessa. Arriva adesso sul traguardo il pilota australiano, che fa il tempo di 1:12.9 nonostante quei numeri. Ha rischiato letteralmente l'osso del collo a Oscar Piastri. 1:12.7 fa meglio però Norris, che ovviamente gli guadagna tutto quanto nel terzo settore, dove si è esibito in questi numeri di alto funambolismo il pilota australiano della McLaren. Ma adesso tocca alle Ferrari e poi alle Mercedes, con Lewis Hamilton che è sotto il tempo di Lando Norris al secondo rilievo cronometrico di 145 millesimi. Poi arriverà Russell, poi arriverà anche Kimi Antonelli. Siamo adesso già alla Rascassa con Hamilton, affronta l'Antonino Ghessi in accelerazione, molto più ben piantata la Ferrari rispetto alla McLaren di Piastri che abbiamo potuto osservare in precedenza, e infatti guadagna 2 decimi, 1:12.553 per Lewis Hamilton. Un buon tempo, ma non eccezionale se consideriamo che Verstappen nel Q2 era stato leggermente più veloce. Un po' ballerino il posteriore anche della Mercedes di Russell all'Antonino Ghess, ma anche alla Rascassa. Arriva Russell adesso sul traguardo ed è terzo a 273 millesimi alle spalle di Hamilton e Norris. Tocca ad Antonelli, che invece è il più veloce. 1:12.3, miglior tempo del fine settimana per il pilota della Mercedes. 1:12.375, ma adesso tocca a Verstappen, che è stato più veloce di Antonelli nel primo settore, ma non nel secondo. Arriva sul ritirino del traguardo Max Verstappen, che disegna la curva come solo lui sa fare, ed è secondo per un millesimo. Secondo per un millesimo. Meravigliosa questa qualifica a Monte Carlo. Tocca ad Ajar adesso arrivare al traguardo. Ajar che si piazza in sesta posizione. Leclerc il suo giro non l'ha fatto, è rientrata in box, probabilmente un errore ha dovuto abortire il tentativo. La situazione dopo il primo tentativo: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, con Leclerc decimo che non ha ancora fatto segnare un tempo cronometrato. Ingegner Bruno, parlavamo di margini risicati, ma un millesimo tra Antonelli e Verstappen, con interpretazioni diverse peraltro del giro, ci fanno capire che lo spettacolo su questa pista è al sabato.
11: Ma guarda, domani spero che di essere smentito, però da quello che ho visto oggi nella gara di Formula 2 non c'è stato neanche un sorpasso, ma questo è qualcosa che ci aspettiamo a Monte Carlo. Però lo spettacolo che stanno dando i piloti durante le prove è veramente incredibile, anche perché se confrontiamo quello che è successo nelle prime gare di quest'anno con l'atteggiamento dei piloti su questo tracciato, il pilota vuole tenere il piede destro sempre giù. Nelle prime gare abbiamo visto che purtroppo per un regolamento infausto, secondo me, che spero verrà,
10: e non solo secondo
11: corretto,
10: te tra l'altro
11: secondo molti che verrà corretto nel futuro, i piloti abbiamo visto che hanno dovuto fare del loro meglio usando il piede dall'acceleratore. Questo è contro l'indole, è contro natura, è contro proprio i principi sani dello sport, dove tutti cercano di dare il meglio. Invece sono stati costretti da un regolamento, lo ribadisco, in Fausto non avevamo parlato delle mie perplessità, diciamo prima ancora dell'inizio del mondiale, e si è stato mostrato così, sono costretti ad alzare il piede per fare il miglior tempo. È veramente qualcosa di contro natura a Monte Carlo, senza entrare nel dettaglio tecnico, dove questi problemi di ricarica delle batterie non ci sono, tutti tengono giù il piede, e questa è la vera indole. Quindi, con tutti i limiti del tracciato, però qui i piloti stanno dimostrando le loro qualità, le loro capacità, e lanciano un messaggio: fateci fare il nostro mestiere tenendo giù il piede. Quindi che vengano regolati, modificati i regolamenti per dare questa opportunità al pilota, perché quello che stiamo vedendo in queste qualifiche è proprio la dimostrazione del talento di tutti questi ragazzi.
10: Oscar Piastri, ingegnere, ha rischiato di andare a sbattere all'uscita della seconda delle piscine, ha riaccelerato, ha rischiato di andare a sbattere alla Rascassa scodando, ed ha scodato anche all'ingresso dell'Antonino Ghess. Probabilmente ha fatto, come si dice poi in gergo, diciamo un buco sotto il pedale del gas per cercare di dare quanto più gas possibile. È stato meraviglioso a vedersi, sembrava un rallista.
11: Sono queste le cose che esaltano, che ci fanno innamorare e ci convincono a seguire questo sport. Sono anche queste dimostrazioni di talento, di capacità, e di gestione, di controllo della vettura. Nelle prove di ieri complice anche un asfalto non ancora perfettamente gommato. Abbiamo visto dei controlli della vettura in sovrasterzo. Io sono rimasto impressionato da un paio di uscite dalle varianti di Hamilton, dello stesso Verstappen, che dimostrano proprio la capacità, la qualità, il talento, il controllo del mezzo che questi ragazzi sono in grado di fare. Quindi è questo che lo spettatore vuole vedere, e che poi tra l'altro viene saltato su questo tracciato perché non ci sono vie di fughe e quindi ci sono tanti punti di riferimento, che la velocità, che comunque è alta, sembra ancora più alta di quanto in realtà non sia.
10: Sembra veramente un videogame a guardare i camera car, ma anche a guardare queste macchine sfrecciare su queste strade che non sono fatte per contenere le velocità di una Formula 1, ma lo fanno, e viva Dio, lo spettacolo è assolutamente importante. Leclerc intanto sta lanciandosi per quello che di fatto è il suo primo tempo cronometrato, considerato l'errore che ha commesso nel primo settore in precedenza. Paga tanto, paga un secondo però da Kimi Antonelli, ma è chiaro che questo è un giro probabilmente preparatorio, visto e considerato che mancano ancora 3 minuti e 20 in attesa di quello che sarà il suo unico vero time attack, che arriverà probabilmente più avanti. Infatti adesso rallenta un po' alla rascassa e si va a rilanciare.
11: Leclerc in questo momento sta facendo esattamente quello che dicevamo prima, sta preparando in maniera ottimale la gomma, quindi la sta preparando in maniera progressiva, in maniera tale da avere il giro che potrebbe essere questo, il giro veloce, da poter avere tutto in perfetta efficienza e avere tutto quel grip meccanico che qui, come dicevo prima, con questo tipo di vetture che hanno un carico aerodinamico decisamente inferiore rispetto al suo anno, il grip meccanico è quello che fa la differenza, oltre naturalmente alla qualità, all'abilità del pilota.
10: Ha trovato un po' di traffico che non dovrebbe avergli dato però grande fastidio. Trova adesso un'altra vettura, un Alpine in uscita dalla curva che immette sul tunnel, la scarta senza problemi, pagava già un decimo da Antonelli nel primo rilievo cronometrico. Adesso arriva alla chicane del porto con la vettura abbastanza composta sui cordoli, uscita un po' in sicurezza dalla chicane, non ha fatto il pelo al muro come spesso e volentieri gli abbiamo visto fare, ma nonostante tutto paga, perché è in vantaggio di 47 millesimi, un secondo settore eccezionale da parte di Charles Leclerc, che adesso arriva dalla rascassa, curva verso destra, breve accelerazione, poi nuovamente verso destra l'Antonino Guess, dove bisogna cercare di dare il gas il prima possibile per cercare di guadagnare la briva ed arrivare sul traguardo per Leclerc, che al momento è decimo e passa al comando Leclerc, 1:12.351, pole position provvisoria per il monegasco, ma adesso tutti quanti gli altri si rilanceranno e dunque sarà assolutamente una sfida all'ultimo sangue. Intanto però, ingegnere, Leclerc il suo tempo l'ha fatto, la pressione adesso va sugli altri.
11: La pressione è sugli altri, e tra l'altro non sottovalutiamo le Mercedes, che hanno avuto un weekend fino a questo momento un po' in ombra. Loro sanno di avere una macchina non al top, lo hanno dichiarato più volte, ci stanno lavorando e arriverà l'evoluzione a breve. Però alla fine, quando non c'è la macchina, ci sono i piloti, e quindi riescono a supplire e colmare quel piccolo divario che c'è. Adesso bisognerà vedere quanto riusciranno, infatti Piastri che è vicinissimo nel primo settore al tempo di Leclerc, quindi bisognerà vedere adesso cosa farà Norris, che anche lui ha migliorato tanto, e Antonelli naturalmente, che tutti aspettiamo confermarsi. Antonelli è stato incredibile in questo weekend, perché al primo giro, praticamente al secondo giro, entra in pista e stampa un tempo che Russell fa veramente fatica ad avvicinare, non a migliorare, ad avvicinare.
10: E queste psicologicamente sono mazzate, soprattutto tra compagni di squadra. Attenzione però anche a Verstappen, che ha tirato giù un decimo e mezzo nel primo rilievo cronometrico rispetto al crono fatto segnare da Leclerc. Arriva intanto Piastri sul traguardo, mancano 25 secondi al calare della bandiera scacchi. Al comando c'è Leclerc con la Ferrari. Arriva Piastri che si porta in quinta posizione, a 273 millesimi da Leclerc, dunque Piastri è quinto. Verstappen perde qualcosa nel secondo settore, ma è ancora davanti rispetto a Leclerc di 66 millesimi. Seconda chicane delle piscine, accelerazione adesso, la staccata della rascassa verso destra, di nuovo l'accelerazione, poi nuovamente la curva dove bisogna far scorrere la macchina quanto più avanti possibile, Antonino Guess per arrivare sul traguardo. Max Verstappen al momento è terzo e si porta al comando, 1:12.0, tempo pazzesco da parte di Verstappen, ma adesso tocca ad Hamilton arrivare al traguardo, secondo tempo per Hamilton. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi i primi cinque, ma adesso tocca alle Mercedes chiudere il loro giro, mancano solamente loro all'appello, con George Russell che è ottavo, si è migliorato nel primo e nel secondo parziale, vedremo che tempo riuscirà a fare. Sesto tempo per George Russell, tocca ad Antonelli ma tocca anche a Leclerc, che è riuscito a non prendere bandiera a scacchi, dunque sarà lui l'ultimo a chiudere la qualifica. Intanto Antonelli con calma al momento è in quarta posizione, affronta l'ultima curva, c'è una bandiera gialla, però attenzione, c'è una bandiera gialla. Antonelli 1:12.051 si porta davanti a tutti mentre la qualifica termina, perché Leclerc trova una bandiera gialla, deve rallentare e dunque nulla di fatto, si chiude la qualifica. Leclerc si piazza in quarta posizione, ma soprattutto è pole position all'ultimo tuffo per Kimi Antonelli. Potrebbe averla causata proprio lui la bandiera gialla, peraltro, Leclerc, perché lo vedo procedere molto lentamente, parcheggia anche la sua macchina, potrebbe aver o baciato il muro o aver avuto un problema. Adesso lo scopriremo andando a esaminare l'onboard. Non ha toccato il muro, ha toccato il muro all'uscita della curva del tabaccaio, la macchina gli è andata in effetto pendolo, con la gomma posteriore destra ha toccato il muro. Adesso c'è da verificare che non abbia danni, perché altrimenti rischia, diciamo, di dover mandare la vettura in parco chiuso e di avere una beffa ulteriore. Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ajar, questa è la situazione. Pole position per Kimi Antonelli, ancora una volta lui il leader del mondiale, in prima fila accanto a lui partirà Max Verstappen, seconda fila tutta Ferrari, Hamilton, Leclerc, quindi Ajar e Russell in terza fila, tra Antonelli e Russell 4 decimi. La gioia che si tira in sottofondo è quella di Kimi Antonelli a chiudere la top 10. Piastri, Norris, Gasly e Lawson. Ci fermiamo per il momento. Linea GR1.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: GR1.
14: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La manifestazione dei sindacati ad Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi nel corteo per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento, sfilano anche il segretario nazionale della CGIL Landini, delegazione di 5 Stelle AVS del PD con la segretaria Schlein.
15: Mai più è lo slogan scelto per ricordare Aminu, Lami, Adde, Vasemi, 4 braccianti uccisi lunedì a Amendolara in provincia di Cosenza. Mai più disumanità, mai più sfruttamento per chi chiede semplicemente di essere pagato per il proprio lavoro. Nel corteo molti gli immigrati, ma tante la paura di denunciare lo sfruttamento nei campi, come raccontano alla TGR Calabria.
16: Lavoriamo però, ti giuro, senza rispetto, senza non paga bene anche la capo. Non fai bene il contratto, per questo noi venire qua, per aiutare famiglie, per aiutare la madre e anche padre.
15: Tra poco sul palco Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL, ma chi lavora sul territorio sottolinea la distanza delle istituzioni. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
17: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
15: Amalia Carosi, GR1.
14: E c'è un nuovo fermo nell'inchiesta sullo sfruttamento di operai indiani nel cantiere del consolato americano a Milano. La procura ha bloccato il presunto caporale operativo. Secondo gli inquirenti voleva fuggire viaggiando su un bus per non essere individuato. Avrebbe intimato ai lavoratori di non parlare con gli investigatori. Il fermo si aggiunge ad un altro arresto eseguito nei giorni scorsi. E sale a 3 il numero delle vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Il racconto dei soccorritori.
18: La signora è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso.
19: A parlare è Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo. La squadra dei soccorritori ha individuato all'altezza di quello che era il primo piano il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 89 anni, dispersa sotto le macerie della palazzina crollata a 2 passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio. Dolore che si aggiunge al dolore. All'ospedale intanto è morto anche il figlio della donna, Romano Cerquetti, 60 anni, recuperato vivo stamani. Non ce l'ha fatta da subito il vicino, Giuseppe Pieroni, 47enne, socio di una piccola azienda informatica. I genitori, anziani, sono ricoverati per le ferite riportate. Un boato ha rotto il silenzio all'alba, terrorizzando i residenti.
20: Sentivo questa donna che chiamava aiuto.
21: Inizialmente abbiamo pensato al terremoto perché la palazzina ha un po' tremato.
19: Una deflagrazione probabilmente provocata da una fuga di gas. Il cordoglio del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.
22: Profondo dolore, vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
19: Elena Baiocco, GR1.
14: Medio Oriente, in Libano diversi militari dell'esercito di Beirut sono rimasti uccisi nei raid israeliani, ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
7: Almeno 10 libanesi uccisi nei raid israeliani di oggi, secondo Al Jazeera, 3 militari, fra loro un generale e un capitano, uccisi sulla strada verso Nabatieh. L'esercito libanese dovrebbe essere un attore fondamentale nei piani del dopoguerra, soprattutto nell'eventualità remota di un disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano, Aoun, condanna gli attacchi ai militari come flagrante violazione della sovranità del paese. Soltanto ieri aveva difeso il cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele e mai rispettato da parte di Tel Aviv, che non ha mai fermato i raid, e dall'altra parte Hezbollah, che rifiuta una tregua senza il ritiro di Israele dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore perché il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento. Hezbollah condanna le uccisioni come crimine deliberato e premeditato. E torna a incendiarsi anche la Cisgiordania. 9 feriti in un attacco dei coloni a Awara. A Hebron è stato sepolto oggi il piccolo Sam Abu Aikal di 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre la madre ferita lo teneva in braccio nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata all'alt dei militari. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta, ma intanto almeno 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a Gaza in un attacco israeliano con 2 missili su una tenda dove si stava celebrando un matrimonio.
14: E in chiusura le novità su Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino. Dal 16 al 20 febbraio, le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita Sfericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La Verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ci fermiamo qui, linea allo sport e il giornale torna alle 18.
0: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
23: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
24: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 17, 16 minuti e 10 secondi. Torniamo da Manuel Codignoni, dall'ingegnere Giancarlo Bruno, per un commento sulla conclusione delle qualifiche al Gran Premio di Monte Carlo. Parliamo ovviamente di Formula 1. Manuel.
1: Nel frattempo a Monte Carlo ha parlato l'autore della pole position, Kimi Antonelli, che davanti ai microfoni ha definito il suo giro un giro magico. Parlando invece con il papà ha detto: ho fatto un pazzo di giro, laddove pazzo non era esattamente la parola che ha detto, diciamo, per definirlo. Di certo è stato un giro clamoroso quello di Kimi Antonelli, che si è preso la pole, 43 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, con le Ferrari in seconda fila di Hamilton e Leclerc. Ingegner Bruno, prima di salutarti volevo però chiederti un commento su questa qualifica. Abbiamo già detto, insomma, della bellezza di questo esercizio a Monte Carlo. Abbiamo veramente trovato una stella con Kimi Antonelli, perché un giro come quello che è riuscito a fare nel momento di massima pressione significa che questo ragazzo è veramente un predestinato.
2: Questo ragazzo è sorprendente, ma forse non è più sorprendente, perché oramai sta facendo delle cose che non ti aspetti, nel senso che se guardi la carta d'identità a 19 anni, quasi 20, non immagini che possa avere questa maturità, questo talento, questa convinzione, questa sicurezza. Lui, secondo me, in cuor suo era certo di poter fare la pole oggi e l'ha fatta. E poi l'ha fatta, non dimentichiamolo, lo abbiamo visto sul podio qualche domenica fa, ma guardiamo la classifica, sono dietro due fenomeni, quattro mondiali Verstappen, sette mondiali Hamilton, cioè non ha messo dietro
1: il podio del Canada, tra l'altro.
2: È il podio del Canada. E poi ha un'altra dote incredibile, che a parte tutto le doti tecniche, lui si fa voler bene da tutti. L'unico che non gli vuole bene, secondo me, è Russell, che ha preso quattro decimi, ma tutti fanno il tifo per lui, anche gli altri piloti, perché Hamilton la prima cosa che fa, scende dalla macchina, va a complimentarsi. Verstappen, che ha un caratteraccio, lo vede, lo abbraccia e sorride. Vuol dire che lui ha anche questa, è in grado di generare questa empatia che non ti fa andare più forte, però ti inserisce nell'ambiente che oramai lo riconosce, ha capito che non è il giovane esordiente, ma è già un pilota affermatissimo. Adesso mi fermo perché non vorrei dire cose che poi tra qualche mese verranno sicuramente, ci siamo capiti.
1: Limitiamoci a dire che ce lo godiamo. Ingegner Bruno, come sempre, grazie per essere stato con noi, sempre illuminante poter parlare con lei.

0: Grazie a voi e alla prossima.
1: Appuntamento per quello che riguarda la gara domani alle 15, ve la racconteremo su Rai Radio 1. Ricordo la pole position di Kimi Antonelli per il Gran Premio di Monte Carlo e la seconda fila delle Ferrari con Hamilton e Leclerc in terza e quarta posizione. A te.
2: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Fra pochissimo torneremo a parlare di tennis con il nostro Emilio Mancuso ed un ospite della finale femminile, la vittoria di Andrieva in questo a Roland Garros, ma anche della finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Torniamo a parlare di tennis, andiamo a Roland Garros, ci ricolleghiamo con Emilio Mancuso che deve raccontarci di questa finale femminile vinta da Andreeva e di quello che succederà domani con Kobolli e Zverev in campo per il trofeo, e salutiamo anche Tatiana Garbin che è collegata con noi. Buon pomeriggio, benvenuta qui a Sabato Sport e grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Bene, torniamo da Emilio Mancuso anche per raccontare di questa finale. L'abbiamo definita varie volte, Emilio, inedita, però l'epilogo, diciamo, è stato un po' quello che ci aspettavamo, no? Con la vittoria della più quotata Andreeva.
2: Proprio così. Intanto fammi salutare la super capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbine, due Billie Jean King Cup consecutive per le azzurre a caccia del tris a settembre. Festeggia con Cita Martinez in campo perché, come abbiamo detto prima, ha un po' vendicato la Martinez che perse 26 anni fa in finale con Mary Pierce alla Roland Garros, e a 26 anni di distanza la sua allieva riesce a vincerlo, il Roland Garros, campionessa, regina del 2026, 6-3, 6-2, un'ora e 22 minuti di gioco contro la polacca Kalinska, miracolosamente arrivata in finale, 19 anni, poco più di un mese. La tennista siberiana è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Roland Garros, dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arantxa Sanchez, che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi, e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. E dunque per lei, che era testa di serie numero 8, sale al numero 6 delle classifiche. Roland Garros aveva raggiunto la semifinale due anni fa, primo slam in carriera, sesto titolo del circuito maggiore, oltre al terzo

0: una concretezza nel proprio gioco, che oggi ha dimostrato in maniera eccellente e ha giocato con davvero tanto coraggio. Forse i primi 6 game sono stati quelli più difficili, con tanta tensione, sono entrate in gioco proprio tante emozioni da parte di tutte e due le ragazze, ma poi dopo ha dimostrato che il suo gioco era davvero molto, molto solido e molto concreto, ha spinto fino all'ultimo game. Qualche incertezza proprio nel momento di chiudere sul 5-1, ma poi una determinazione grandissima di questa giovane giocatrice che ammiro da tanti anni, perché la conosco da quando era piccola, quindi sono felice per lei e per la sua coach Conchita Martinez, che è anche un'amica.
1: Assolutamente la predestinata, abbiamo detto, sì, c'è stato questo inizio di partita, la fotografia di Tatiana, come dire, impeccabile come sempre, inizio di partita con 4 break consecutivi da parte della, 2 break per l'Andrieva, 2 per la polacca, per la Kalinska, che è andata anche 3-2, poi non c'è stata praticamente più partita, 9 game consecutivi da parte dell'Andrieva, che come detto ha avuto qualche balbettio, insomma, vicino al traguardo, ma poi ha chiuso, perché la differenza era evidentemente enorme rispetto alla polacca, che comunque ha fatto una cavalcata pazzesca, è partita dal 112 del mondo, dalle qualificazioni, non aveva nemmeno i soldi per pagarsi l'albergo a Parigi, è arrivata in finale, insomma adesso può stare a Parigi praticamente, insomma, anche fino all'anno prossimo, volendo, insomma, fino al prossimo Roland Garros. Tatiana si ritrova numero 24 del mondo, come cambia la vita?
0: Sì, sono due percorsi bellissimi entrambi, ma quello forse più romantico, la favola che siamo riusciti a vedere in queste 3 settimane, perché il suo torneo è iniziato veramente 3 settimane fa con le qualificazioni, è bellissimo, perché dimostra quanto è importante la determinazione, non è da dove parti ma dove vuoi arrivare. Questo è un insegnamento bellissimo che il tennis ti dà, perché abbiamo visto tante volte queste outsider fare dei tornei favolosi, come è successo questa settimana, però ecco, vedere un sogno che si realizza di una ragazza comunque semplice, che ha sognato in maniera importante e non ha mai mollato, ecco, questa è la vera vittoria, non mollare mai, e anche quando ci sono i periodi difficili, che il tennis te ne dà tanti. Lei ha dichiarato che non aveva sponsor prima di questo torneo, oggi invece è al centro dei riflettori e merita questo riconoscimento.
1: Assolutamente sì, una storia bellissima, sta lasciando il campo adesso la Kalinska, firma anche qualche autografo, riguarda un po' il campo, si tiene il piatto, lo lascia alla detta stampa, firma qualche autografo, insomma si tiene il piatto della finalista, mentre la Andrieva continua a festeggiare, probabilmente vorrebbe continuare a festeggiare anche fino a domani qui sulla centrale del Roland Garros. La Andrieva, un trionfo per lei importantissimo, naturalmente il primo probabilmente di una lunga serie, perché insomma è giovanissima e ha tanta strada davanti a sé. Oggettivamente all'inizio del torneo, se ci avessero detto che la finale sarebbe stata, no Tatiana, tra l'Andrieva e la Kalinska, qualche dubbio ci sarebbe venuto.
0: Assolutamente, beh, forse la vera finale l'ha giocata in semifinale contro la Kostiuk, che la Kostiuk sta attraversando un momento di forma eccezionale, straordinario, però ecco, forse sono entrate in gioco troppe emozioni per lei, giocare contro una russa è sempre per lei molto difficile, quindi devo dire che è stata una partita bellissima, ma Kostiuk che non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis che ha avuto anche nelle ultime settimane. Però ecco, questa finale è stata qualcosa, una favola che si è realizzata per entrambe le giocatrici, perché io credo che anche la Halinska

0: sia contenta e soddisfatta del grandissimo torneo che ha svolto, forse non lo sognava nemmeno nei suoi sogni più recondi, quindi è una bella storia da raccontare, e il tennis ne racconta tante di belle storie. Speriamo anche presto per Flavio Cobolli ne possa raccontare un'altra straordinaria domani.
1: Assolutamente, adesso ci arriviamo, perché poi la Kostiuk, che ha fatto un torneo pazzesco, ha battuto la Swiatek, a proposito di polacche, insomma, la Swiatek in finale, cioè, potevamo immaginarla, ha battuto la Svitolina, è un'altra straordinaria giocatrice, poi invece si è fermata con l'Andrieva, mentre la Kalinska ha sfruttato anche quell'incredibile KO della Zabalenka, no? Perché insomma la Zabalenka è battuta in quel modo dalla russa, che poi invece è stata battuta dalla polacca. Questo il singolare femminile. Andiamo invece alla finale di domani. Alla finale di domani, ore 15, qui su Radio 1, ve la racconteremo. Tatiana, vigilia. C'è è una finale del Roland Garros, cioè un appuntamento importantissimo. È vero che ormai siamo abituati noi italiani a raggiungere finali in continuazione, dunque non è davvero una sorpresa, però Cobolli in finale per la prima volta in uno slam, tra l'altro sarà tra i primi 10 da lunedì, numero 4 della race. Riuscirà a piazzare il colpo gobbo con Zverev? Che ne dici?
0: Lo sogniamo tutti, credo che tutti gli italiani domani saranno incollati alla televisione e forse tutti sorpresi di non vedere in finale il nostro Jannik Sinner, ma un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Cobolli, però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile. Ma quello che ho visto in questi mesi è proprio la sua grande maturità, come ha gestito i momenti difficili, la lucidità che ora in campo è molto più ordinato, molto più attento e soprattutto ha voglia di migliorarsi, e quindi ricerca sempre qualcosa da mettere dentro il proprio gioco per dare sempre più fastidio al suo avversario. Speriamo che domani, insomma, di fastidio gliene dia parecchio a Zverev.
1: Sono molto amici, e lo ha detto anche Cobolli durante la chiacchierata di ieri con i giornalisti dopo la semifinale, che purtroppo non c'è stata, come sappiamo, per i problemi fisici del virus di Matteo Arnaldi. Sono molto amici, c'è un rapporto speciale, tant'è che il fratello di Sasha, Misha, ha regalato la maglietta di Harry Kane a Cobolli, che sappiamo è un grande appassionato di calcio, e dunque c'è questo rapporto molto stretto. Cobolli ha detto probabilmente magari potrebbe anche chiedermi di lasciargliela vincere questa partita, ma non accadrà, perché la partita, la finale la voglio vincere. 3 su 5 è un'altra storia rispetto a 2 su 3, come sappiamo bene, con Tatiana Garbin. Sta di fatto che ieri non ha giocato, e quindi di sicuro ha più benzina in corpo Flavio Cobolli da mettere in campo rispetto ad Alexander Zverev. Lo ha battuto in una bellissima partita quest'anno ad Amburgo, una bellissima vittoria da parte di Cobolli, e poi invece Zverev lo ha battuto qualche settimana fa a Madrid 3-1 per quanto riguarda i confronti diretti. Sulla carta, chi ha tutto da perdere, Tatiana, e Sasha Zverev?
0: Sono d'accordissimo con te. Zverev in questo momento ha una grande pressione addosso. Il vantaggio di Flavia è sicuramente non aver giocato, purtroppo per noi italiani, perché ci sarebbe piaciuto vedere una partita vinta in campo, però ecco, forse la possibilità di non aver giocato e insomma sfruttare questo momento, di questo giorno di riposo, che in queste fasi è davvero cruciale. Però ecco, domani si giocheranno si giocherà molto con le emozioni. Credo che Zverev sappia che ha un'opportunità incredibile non giocare contro Sinner o Alcaraz, è qualcosa di straordinario per lui in una finale slam, però non dimentichiamoci che Cobolli sta sognando, ma sta soprattutto giocando un grande tennis, è questo che ci fa ben sperare. Ovviamente domani, come diciamo sempre, è una finale, quindi è una partita completamente nuova, si parte da 0-0, ma si parte con una consapevolezza di entrambi molto grande, sapere che di fronte a loro non ci sono due mostri sacri, e quindi insomma sarà una partita secondo me difficile, soprattutto all'inizio. Bisognerà vedere anche le condizioni, perché oggi c'era molto vento a Roland Garros, vediamo domani come si presenta il meteo, però ecco, io ho grandi speranze per il nostro grande Flavio.
1: E ce lo auguriamo naturalmente. Era a Monaco la partita con Zverev, non Amburgo, naturalmente quella bellissima vittoria da parte di Flavio Cobolli. Intanto Amélie Mauresmoe e Mary Pierce negli spogliatoi se la ridono, le due francesi, e poi con Tatiana Garbin a chiudere questo bellissimo collegamento. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Non ci dimentichiamo che domani c'è un altro appuntamento con la storia, perché a premiare il vincitore ci sarà Adriano Panatta, 50 anni dopo il trionfo del 1976.
0: Eh sì, lo ha già fatto a Roma, ha consacrato una vittoria storica, il primo italiano che vince nella nuova era, e quindi insomma qualcosa di
1: quella che Nicola Pietrangeli non piaceva quando gli dicevamo dell'era opera, impazziva.
0: Allora ricordiamo anche il nostro Pietrangeli, sì, che ci, esatto, manca tantissimo, avrebbe sicuramente un sacco di cose, di aneddoti da raccontarci, ma è sempre con noi, col ricordo sempre vivo di lui, perché ci faceva sempre sorridere. Oggi sarebbe felicissimo di poter sconsacrare anche questo grandissimo risultato, perché ormai questi ragazzi ci hanno abituato talmente bene che diventa quasi normale vincere e straordinario perdere. Invece sappiamo quanto è difficile vincere, quanto la vittoria è sempre un percorso sempre molto difficile da ottenere, e anzi più comune è la sconfitta, e quanto la sconfitta è vicina nel nostro tennis è sempre ampissima. Sappiamo che ne vince una, ne perdono 263, quindi insomma, esatto, sono tanti quelli che perdono e pochissimi quelli che vincono.
1: Esattamente, noi come Italia dobbiamo dire, rifacciamo i complimenti alla federazione, perché se li merita tutti. Abbiamo vinto e stravinto in Coppa Davis, Fed Cup, Slam, ATP Finals, Masters 1000, WTA, di tutto di più, davvero è stato un crescendo sempre più rossiniano in questi anni. E domani un altro appuntamento con la storia, con Flavio Cobolli, la prima finale di un torneo del Grande Slam, e anche il Tennis Club Parioli, il suo circolo dove socio onorario, sarà davanti alla televisione, incollato alla radio, insomma, ad ascoltare quello che succederà qui dal campo centrale di Parigi, dal Philippe Chatrier, dove vi salutiamo. Ringraziamo tanto Tatiana Garbin per essere stata con noi. Appuntamento domani per la super finale del singolare maschile. Linea allo studio.
2: Bene, perfetto, grazie ad Emilio Mancuso, grazie anche a Tatiana Garbine per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento, l'ha già fatto Mancuso, domani ci sarà nel pomeriggio, la seguiremo all'interno di Domenica Sport, la finale maschile del Roland Garros, quella fra Flavio Cobolli, l'azzurro, e il tedesco Alexander Zverev.

0: Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, qui a Sabato Sport, quando sono le 17:42 minuti e 20 secondi. Parliamo di calcio. Ieri è stato presentato il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. Per parlare di questo e per parlare del prossimo campionato di calcio c'è collegato con noi Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Alessandro, buonasera.
1: Grazie a te e agli ascoltatori, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Allora, ci sono le 20 squadre, composto il campionato, perché è arrivata anche l'ultima promozione in Serie A che mancava. C'è questo calendario con una serie di big match che ci saranno già a partire dalle prime giornate e anche i derby. Che cosa possiamo dire intanto della composizione di questo campionato, Alessandro?
1: Innanzitutto che si è fatta una grande attenzione a evitare la contemporaneità con i grandi eventi, perché sappiamo la coda velenosa che c'è stato quest'anno in concomitanza tra le partite, il derby di Roma in particolare, e poi la finale del Foro Italico degli internazionali di tennis, che tante polemiche ha suscitato, per cui si è fatta molta attenzione a evitare chiaramente che si ripetessero questi problemi, diciamo così, di sovraffollamento di impegni. Detto questo, è un calendario curioso, perché da qualche anno c'è il calendario cosiddetto asimmetrico, no? Perché una volta il girone di ritorno ripeteva in carta carbone quelle che erano le partite del girone d'andata, naturalmente invertendo i campi. Invece stavolta, ad esempio, alla prima giornata che comincia il campionato con Frosinone-Juventus, il campionato finisce ultima giornata del girone di ritorno con Juventus-Frosinone. Questo è un po' diciamo un cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Detto questo, come dicevi giustamente tu, si parte subito forte. Il Napoli ha nelle prime tre giornate già degli impegni importanti per Allegri, perché alla seconda, al suo debutto a Napoli, riceve il Como, e alla terza va ad affrontare l'Inter a Milano, per cui insomma sono partite subito che ci diranno qualcosa, perché poi a fine settembre ci sarà già una prima sosta lunga, perché sono state raggruppate le partite della nazionale, il che vuol dire che le prime 3, 4, 5 giornate comunque già ci diranno sullo stato di salute delle nostre squadre.
0: Alessandro, abbiamo parlato un po' dell'attenzione particolare a non in qualche modo sovraffollare alcuni luoghi dello sport, come ad esempio lo Stadio Olimpico, il Foro Italico, luoghi ormai che oltre al calcio, no, ospitano sempre più grandi eventi, soprattutto il tennis. Però ecco, c'è stato anche un problema, e c'è continuamente di intasamento di questi calendari per vari motivi. Ecco, si è pensato anche a possibili soluzioni, possibili finestre per inserire magari un match rinviato o quant'altro, perché lo scorso anno è stato, io lo definirei, di totale confusione da questo punto di vista.
1: No, ha perfettamente ragione, e da questo punto di vista nulla è stato fatto e nulla si può fare, perché sono tante la moltiplicazione degli impegni. Ad esempio, per dire, la nazionale che prima doveva affrontare le qualificazioni europee o mondiali, adesso c'è la Nations League, per cui aumentano sempre di più le partite delle coppe, che sono diventate con un girone unico iniziale, quindi di 8 partite, non più di 6 quelle che erano del girone. Insomma, c'è un aumento così notevole, diciamo così, degli impegni, per cui bisogna sperare che non ci siano mai problemi né di meteorologici, che a volte, oppure altre situazioni che costringano a fare dei recuperi. Penso che l'anno scorso, e noi adesso tra un po' comincia il mondiale, dove non ci saremo, perché non ci saremo per mille motivi, però alla vigilia di quelle che sono state i due impegni decisivi della nazionale non è stato possibile rinviare una giornata per poter permettere alla nazionale di avere qualche giorno in più di stage e di prepararsi, proprio perché non c'erano altre date da per poter eventualmente recuperare le partite. Questo è un problema che ci trasciniamo e che non è stato risolto, per cui non resta che sperare che tutto vada liscio, fermo restando che probabilmente però arriveremo alla coda del campionato magari a partite che comincerà a fare caldo di giorno, oppure di in pieno inverno, partite magari in condizioni climatiche difficili, perché comunque così bisogna fare per esigenze di tanti tipi.
0: Ti stavo per chiedere, Alessandro Vocarelli, proprio delle pause della nazionale, mi pare insomma che alla fine con questo stop e accorpamento cambi poco, i problemi rimarranno per quanto riguarda proprio le tempistiche che hanno a disposizione, che avrà a disposizione poi il futuro, chissà chi, allenatore degli azzurri, no? In vista della preparazione dei prossimi eventi sportivi.
1: Esatto, sì, io penso sì che dal punto di vista proprio dei riflessi del campionato cambia poco, perché appunto le date a disposizione restano sempre poche. Forse è meglio probabilmente a livello di nazionale, in maniera tale che non ci sia ogni volta uno stop and go, come si dice, ma si possano invece avere i giocatori magari a disposizione per una decina di giorni, per 15 giorni, e poterli conoscere meglio, perché il lavoro del CT in Italia è particolarmente, diciamo, ingrato, nel senso che tu in pochi giorni devi provare a costruire una squadra, per cui forse, probabilmente, anzi senza il forse e senza il probabilmente, è il motivo per cui è meglio avere un selezionatore piuttosto che un allenatore, uno che si rifà in qualche modo le indicazioni del campionato senza pensare di metterci troppo, diciamo, del suo e delle sue idee, perché non c'è il tempo proprio per farlo.
0: Come cambiano dal tuo punto di vista gli equilibri nella prossima stagione? È una previsione, ovviamente, di sicuro l'Inter rimarrà la squadra da battere, ci sono le neopromosse Frosinone, Venezia e Monza di cui parlavamo prima, ma in generale che campionato possiamo aspettarci? Dobbiamo attendere il calciomercato per capire qualcosa in più o sono già delineati questi equilibri secondo te?
1: No, certo, dobbiamo attendere il calciomercato, in qualche caso come il Milan, addirittura non solo il calciomercato, ma che si decida il direttore generale, che si decida il direttore sportivo, che si decida l'allenatore, per cui siamo ancora un po'
0: lì manca tutto, abbastanza anche surreale, ecco.
1: Esatto, cioè, sono passate 2 settimane ormai da quando sono stati licenziati in tronco tutti quanti, l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, l'allenatore. Ti confesso, io pensavo che a distanza di qualche giorno sarebbe stato presentato il nuovo staff, ancora non c'è, però questo per dire che è difficile dare una valutazione. Come dicevi giustamente, io credo che l'Inter riparte ancora in prima fila perché ha il vantaggio di non aver cambiato allenatore, pensa che l'Inter, da quando Marotta ha lasciato la Juve ed è andata all'Inter, e l'Inter è rimasto a livello societario esattamente lo stesso, appunto sì, con Marotta che è diventato addirittura presidente, con lo stesso direttore sportivo, cioè Ausilio, con lo stesso vice direttore sportivo che è Baccini, mentre le altre squadre, se tu pensi la Roma, la Juve, ma tutte le altre hanno cambiato non solo un'infinità di giocatori, ma spesso anche molti direttori sportivi o amministratori delegati. Questo comporta un po' delle porte girevoli che chiaramente poi alla fine non danno continuità. Per cui l'Inter ha questo vantaggio che si è costruita. Mi sembra che abbia anche le idee molto chiare sul mercato, con Palestra e qualche altro giocatore che sta seguendo, per cui l'Inter riparte sicuramente in prima fila. Le altre dobbiamo aspettare. Io sono molto incuriosito dalla Roma, che Gasperini sta in questione in cui Gasperini sta dando un'impronta forte, e che
0: andrà sicuramente costruita poi ancora di più in questo calciomercato con innesti.
1: Esatto. La Champions dà questa possibilità di essere arrivato in Champions, e poi vedremo le altre due grandi tradizionali, Juve e Milan, che ancora un po' devono partire.
0: A livello di Coppa Europea, prima di salutarti, Alessandro Vocarelli, volevo chiederti, ecco qui invece come stiamo a livello di equilibri, pensando alle sorprese che ci sono state, ad esempio, per quanto riguarda la qualificazione in Champions.
1: Non dovrebbe essere difficile far meglio dell'anno scorso.
0: Questo è vero, si riparte da una base semplice, cioè migliorarsi, esatto, non dovrebbe essere complicato.
1: Non dovrebbe essere, alzare la famosa asticella non dovrebbe essere difficile, perché l'anno scorso sono andate fuori tutte, tra addirittura i play-off e solo l'Atalanta agli ottavi. Insomma, poi per il resto è stato un azzeramento totale del calcio italiano. Per cui si riparte con delle buone prospettive, secondo me, perché il Como, io sono molto incuriosito, perché il Como è una società che ha dimostrato di avere le idee chiare, anche qui stabilità intorno al nome di Fabregas, credo che abbiano voglia di far bene anche in Europa.
0: Hanno il budget, poi... no Alessandro, perché lo hanno dimostrato, è una delle proprietà più ricche a livello europeo e mondiale per quanto riguarda il calcio come sport, con questa qualificazione in Champions sicuramente potranno rivedere addirittura al rialzo questo progetto.
1: Esatto, hanno speso parecchio, ma hanno speso anche bene, perché i soldi, come si dice, non bastano a fare la felicità, però aiutano se tu poi sei capace di spenderli bene, per cui il come vediamo. E poi c'è, oltre alla Champions, quest'anno c'è una gustosa Europa League. Io credo che se fanno le cose per bene, Juve e Milan dovrebbero partire per essere tra le favorite, per cui speriamo che quest'anno di arrivare fino in fondo, se possibile, sia in Champions, magari con l'Inter, il Napoli, la stessa Roma o il Como, e sia con le due dell'Europa League, che sono due grandi tradizionali del nostro calcio. Speriamo di riprenderci un posto che sia anche, diciamo, un buon auspicio per la nazionale italiana, perché adesso ci apprestiamo a vivere questo mondiale, che è sicuramente molto interessante, però senza l'Italia speriamo che questo lungo digiuno sia finito, dai.
0: Ti chiedo un'ultima prima di salutarti. Abbiamo parlato di Juventus e Milan, dovranno cercare di essere protagoniste in Europa League, perché saranno sicuramente tra le squadre più importanti di questa competizione europea, però tanta confusione, un pizzico meno in casa Juventus, ma c'è comunque, e in casa Milan. Come si risolve questa situazione per due grandi del calcio italiano, deluse e in generale anche in difficoltà proprio di risultati non da poco tempo?
1: Guarda, io per quanto riguarda la Juve sono abbastanza ottimista, perché ho una grande stima di Spalletti come allenatore. Ti dicevo prima, lui probabilmente in nazionale ha provato a fare l'allenatore anche in nazionale, ma lì è difficile perché non c'è lo spazio, lì appunto sarebbe servito più un selezionatore, ma a livello di club Spalletti non ha mai sbagliato un colpo, ha fatto bene dappertutto, all'Udinese, alla Roma, all'Inter.
0: Però ha sbagliato questo finale di stagione, perché la qualificazione in Champions sembrava alla portata dei bianconeri.
1: Sì, è vero, a un certo punto sembrava alla portata, però è anche vero che Spalletti è entrato in corsa. Pensa che Spalletti, dal momento in cui è arrivato alla fine del campionato, è stato quello che ha fatto più punti dopo l'Inter, per cui la Juve ha pagato l'avvio ritardato. Poi è vero, nelle ultime due partite, soprattutto con Verona e Fiorentina, aveva un'autostrada per poter raggiungere la Champions, un po' l'ha buttata, però io penso che lui rappresenti comunque, diciamo, un punto di riferimento. Al Milan dobbiamo aspettare, perché io francamente non ho capito neanche qual è il senso di dire: noi vogliamo un allenatore straniero che parli le lingue, che sia straniero. Io penso che non ci debba essere preclusione tra stranieri e italiani, nel senso, uno dovrebbe cercare l'allenatore che ritiene migliore, indipendentemente dal fatto che sia straniero o italiano. Per cui si parte con questo giudizio, forse anche un pregiudizio, speriamo che vada bene. Io me lo auguro per i tifosi del Milan, perché quello che hanno vissuto nelle ultime 10 partite di quest'anno, francamente, è una cosa che è inaccettabile. Cioè, a un certo punto sembravano in corsa per lo scudetto e poi sono rimasti fuori dalla Champions, per cui è un tifo che quest'anno ha fatto registrare il più alto numero di presenze dello stadio. Pensa che al Milan ha avuto quasi oltre 70.000 presenze in tutte le partite. E beh, io penso che un pubblico così meriti francamente di avere delle certezze maggiori.
0: Sì, di sicuro non un campionato con così tanti
1: troppo in altalena.
0: Sì, alti e bassi.
1: E poi si diceva quest'anno il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe. E invece anche questo vantaggio è stato assolutamente dilapidato, per cui non si può neanche dire che è arrivata a fine stagione stressata,
0: scarico, no, certo,
1: dalla fatica, insomma, per cui evidentemente è successo qualcosa che un po' si è rotto e francamente non ha aiutato neanche Allegri, diciamo che ha sbagliato sì lui, ma io penso sempre che i giocatori in qualche modo siano sempre responsabili nel bene e nel male.
0: Grazie ad Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, grazie per essere stato
1: con noi.
0: Ciao,
1: lavoro,
0: grazie anche grazie a te. Ci ascoltiamo Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is, poi c'è il GR1 delle 18, rimanete con noi perché ci sono ancora tante ore di sport insieme.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Dopo la strage di Braccianti, manifestazione della CGIL ad Amendolara per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento. Il servizio di Francesco Salvatore.
3: Centinaia di lavoratori, tantissimi braccianti, ma anche tanta gente comune al corteo della CGIL contro il caporalato dopo la tragedia in cui hanno perso la vita 4 braccianti, bruciati vivi perché avevano rivendicato i propri diritti. Un fiume di persone è partito appunto dal luogo della tragedia, alla stazione di servizio, per arrivare su un palco allestito nel centro del paese. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, prima della partenza del corteo è andato proprio sul luogo della strage, dove ha deposto delle rose rosse con delle fragole, visto che le vittime raccoglievano proprio fragole nei campi. Chi non denuncia è complice, ha detto Landini, ci sono le leggi, bisogna fare più prevenzione, il governo le applichi. Se si vuole intervenire sul caporalato bisogna aumentare i controlli, fare le assunzioni e mettere nelle condizioni gli ispettori. Al corteo la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, attesi i loro interventi. Da Amendolara è tutto, a voi studio.
2: Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è in una struttura che ospita e garantisce assistenza continua per 365 giorni all'anno a persone in condizione di necessità e senza fissa dimora. Oggi ancora un appello per la pace e la denuncia degli abusi sessuali del clero, una ferita, ha detto il Papa, ancora aperta. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio dell'esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Le vittime sono salite a 3, oltre a un uomo di 47 anni e a una donna di 89. Estratti dalle macerie è morto in ospedale anche il figlio della anziana signora, 2 feriti. Sulle cause dell'esplosione sono in corso accertamenti. E sono 8 i giovani indagati, più altre 9 persone in corso di identificazione per aver accoltellato e ucciso Gianluca Ibarra Silvera lo scorso 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. E quanto si legge nel decreto di fermo firmato dai PM, la vittima è stata colpita con numerosi fendenti alla schiena, al tronco e agli arti. I pubblici ministeri contestano le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e di essere stati in più di 5 persone. Ora è il Medio Oriente, bombardamenti su Gaza City, secondo fonti palestinesi un raid israeliano ha colpito le tende degli sfollati causando almeno 7 morti e una 15 di feriti. Intanto proseguono gli attacchi nel sud del Libano, dove il bilancio delle vittime sale ad almeno 10, 3 morti, figurano anche 2 ufficiali e un soldato dell'esercito regolare libanese. Il presidente Joseph Aoun ha condannato l'accaduto parlando di violazione della sovranità del paese. E ora andiamo in Armenia, dove le urne saranno aperte domani per le elezioni parlamentari. Favorito è il partito del primo ministro Pashinyan, in un voto osservato molto da vicino dai paesi occidentali e anche da Mosca. La corrispondente.
4: Occhi puntati su Yerevan perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che somigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: In chiusura il meteo, ancora pioggia al centro-sud, sereno a nord. Le previsioni del luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
0: La giornata termina con della residua instabilità ancora presente sul basso Abruzzo e la Puglia Garganica, ancora con isolati piovaschi. La nottata proseguirà con estese aperture ad eccezione delle pianure toscane, dove si formeranno nubi basse associate a riduzioni di visibilità. Sul resto del paese invece i cieli sono generalmente sereni ovunque, ad eccezione delle zone montane e pedemontane del nord, dove saranno favorite riduzioni di visibilità dalla notte.
2: Ci fermiamo qui, il giornale torna alle 19.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia!
9: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Sabato Sport.

Sabato Sport su Radio 1 con Giacomo Prileschi al microfono con voi alle 18:07 minuti e 28 secondi. La nostra squadra, in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione Andrea Boccia. Un po' di notizie in vista dei mondiali che inizieranno a breve e che vi racconteremo con l'amichevole fra Belgio e Tunisia, e il Belgio che vince 5-0, mondiale che inizierà l'11 giugno, nazionale di Rudy Garcia, che ha segnato appunto 5 gol, e sul tabellino dei marcatori sono finiti anche l'atalantino De Ketelaric al 53esimo e anche il napoletano De Bruyne al 65esimo, protagonisti di questa sfida vinta 5-0 appunto dalla squadra di Rudy Garcia. Belgio che è inserito nel gruppo G del mondiale con Egitto, Iran e Nuova Zelanda, mentre la Tunisia sfiderà l'Olanda, il Giappone e la Svezia nel gruppo F. E poi il calciomercato, ne parleremo più tardi, con l'addio alla Serie A di Malinovskyi, che riparte dalla Turchia, chiusa l'esperienza al Genoa, il 33enne centrocampista ucraino che in Italia ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, ha firmato un triennale col Trabzonspor. E poi ancora la questione, ne stavamo parlando poco fa con Alessandro Vocalelli della Gazzetta dello Sport, la questione Milan e la possibilità che arrivi come tecnico Ragnik, e ci sono state le parole della Federcalcio austriaca che ha detto: abbiamo avuto molte discussioni, vogliamo trattenerlo Ragnik fino agli europei, lui conosce le nostre risorse, ora aspetta a lui prendere una decisione. Queste le parole del presidente federale austriaco all'intervallo della partita di qualificazione ai mondiali femminili dell'Austria contro la Slovenia, parlando appunto del futuro di Ragnik, che è tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico del club rossonero, però al momento CT dell'Austria e l'Austria vorrebbe trattenerlo ancora un po', quindi si fa più complicata questa trattativa fra il Milan e Ragnik. Fra pochissimo invece parliamo di atletica, ci sarà con noi Stefano Tilli, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, parliamo dei risultati del Golden Gala a Roma.

0: Loredana Bertè, per i tuoi occhi, qui a Sabato Sport, 18:13 minuti e 40 secondi. Come avevamo preannunciato, parliamo di atletica e del Golden Gala. È collegato con noi, c'è Stefano Tilli, che saluto. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti i vostri ascoltatori appassionati di sport.
0: Allora,
1: dovremmo essere tutti appassionati di sport.
0: Beh, sì, decisamente. Poi in questo sabato, con tantissimi eventi sportivi che immagino tu abbia seguito, non so se ti piace il tennis, però insomma.
1: Sì, soprattutto con gli italiani che primeggiano.
0: Esattamente.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Cosa che succede e continua a succedere anche nell'atletica, non è più una novità, un po' come nel tennis, diciamo, in qualche modo. E questo Golden Gala ci ha fatto vedere ancora una volta dei risultati importanti. Dimmi te qual è, secondo la tua personale opinione, l'uomo copertina azzurro di questo Golden Gala a Roma.
1: Allora, per appartenenza direi Jacobs, anche se Scioli, Fabbri e Diaz hanno vinto la gara, beh, non possiamo che rallegrarci per il completo recupero, per il ritrovato Jacobs, che corre in meno di 10 metri, la gara più prestigiosa, non c'è niente da aggiungere dal panorama atletico, il 100 metri, al cospetto di campioni olimpici come Lyles sui 100 a Parigi, Tebogo sui 200 sempre a Parigi, quindi un parterre veramente d'élite. Lui è tornato a correre sotto i 10 secondi, che rappresenta ovviamente un muro invalicabile per tanti, e dimostrando di aver recuperato quella condizione fisica e mentale che lo ha portato a vincere le Olimpiadi sui 100 metri a Tokyo 2021. E quindi ecco, rallegrarci tanto per questa sua grandissima prestazione di carattere, di fisico, di muscoli, di testa, di tutto.
0: Stefano, facciamo così, ascoltiamolo Marcel Jacobs, raccolto dal nostro Luca Cesaretti al Golden Gala di Roma, poi commentiamo insieme anche in prospettiva futura cosa vuol dire questo tempo e questo risultato. Jacobs.
2: La fase di transizione di partenza mi è piaciuta, poi ho avuto un momento in cui non sono riuscito a trovare subito il ritmo, da dove dobbiamo sistemare due cose, però molto contento di essere tornato qua, essere in mezzo a grandi campioni e combattere con loro e divertirmi. Non ho mai messo in dubbio il fatto di non poter essere competitivo, dovevo solo lavorare, stare bene fisicamente, quando sono in salute so che posso correre forte. Ora che era la sola seconda uscita dell'anno, so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare e migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
3: Com'è stato questo ritorno in Italia, al di là di quello che vediamo in pista?
2: No, super bello, sono all'interno dell'acqua acetosa, sono segregato lì dentro, ma per mia volontà, nel senso che veramente sono servito e riverito, ho tutto quello che mi serve per poter allenare nel migliore dei modi, tutto il supporto, sono contentissimo.
3: Obiettivo Tris.
2: Obiettivo Tris, ovviamente, grande obiettivo è questo Tris.
0: Questo Jacobs, ti chiedo Stefano Tilli di commentare insieme anche questa scelta, no? Questo ennesimo cambio, è tornato in Italia Jacobs e sono curioso di sapere, stai vedendo al netto del tempo 9.99 che è un buon tempo e una buona prestazione al Golden Gala, stai vedendo dei miglioramenti, sta giovando a Jacobs questo cambio secondo te?
1: Ma sì, dunque il cambio tecnico era così seguito a un cambio di vita, perché voleva andare negli Stati Uniti, voleva ritrovare questa figura paterna che gli mancava, e quindi per carità, dal punto di vista umano è comprensibilissimo, però la scelta tecnica.
0: Allora, abbiamo forse perso il collegamento, fra pochissimo torneremo a parlare con Stefano Tilli di Atletica, del Golden Gala, i risultati, stavamo parlando di Marcel Jacobs che è arrivato quinto nella gara dei 100 metri vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9.88, importante però il 9.99 di Marcel Jacobs in un Golden Gala in cui sono arrivate le vittorie nel salto in alto di Matteo Sinisi, Scioli con 2,28 e di Andy Diaz nel triplo con 17,59 e anche di Leo Fabbri nel getto del peso davanti ai giganti statunitensi di questa specialità. Quindi insomma davvero risultati importanti per gli azzurri, che sono tornati protagonisti al Golden Gala. Di questo e di tanto altro stiamo parlando, e tra l'altro scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, qualsiasi vostra curiosità sull'atletica. Stefano Tilli, stavamo parlando del cambio e controcambio,
1: le linee che cadono,
0: capita.
1: Può succedere, sì. E quindi al cambio così di vita era seguito un cambio di allenatore, un po' forzato, perché quello che ti suggeriscono il manager e lo sponsor non è che adesso gli atleti scelgono proprio in prima persona. Io avevo espresso subito le mie perplessità per la sua scelta e dimostrato che avessi ragione. La ragione dei fessi quindi me la tengo, e
0: teniamocela, perché comunque insomma
1: niente, lo ha un po' sedotto e poi abbandonato, perché è andato a prendersi un contratto con la Cina, per carità, comprensibilissimo, però ecco, era rimasto così abbandonato e svogliato, tant'è vero che dopo Tokyo si parlava di smettere, di finire la carriera. E invece con l'intervento poi di Stefano May, il presidente della nostra federazione, si è ricucito questo rapporto con Paolo Camossi, e devo dire che i risultati si sono visti subitissimo, perché correre in 9,99 al cospetto di grandissimi campioni che ovviamente ti vanno via e che quindi ti fanno indurire e affrettare tutto quello che devi fare, è un motivo di grande soddisfazione. È il primo d'Europa per quest'anno ci saranno gli europei, e quindi è un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che passa appunto da Birmingham, dove ci saranno gli europei, a Ferragosto, e lì potrebbe confermare il suo titolo, sarebbe il terzo di seguito, come solo Borzov e Linford Christie hanno saputo fare, quindi un grandissimo risultato sarebbe.
0: Prospettive dopo questo tempo, pensando anche al fatto che Jacobs in questo momento, se non sbaglio, ha 31 anni, mancano 2 anni alle Olimpiadi, ecco, te da ex atleta e da esperto cosa ci puoi dire su questo? Insomma, può rimanere tranquillamente competitivo per questo evento al netto di infortuni e quant'altro?
1: Ma sicuramente sì, calcolando però che mancano 3-4 atleti molto molto forti. Manca il campione del mondo Blixeville, che gareggia domani, manca Kishane Thompson, capace di correre 9,77, manca Bednarek, quindi non sarà facile neanche andare in una finale mondiale, e parliamo di Pechino 2027, perché quest'anno di gare a livello intercontinentale non ce ne sono. E quindi, come dicevo, passa tutto dalla conferma del titolo europeo sui 100 metri, che francamente in questo momento non vediamo avversari. Manca Hughes, il britannico, e per il resto per Marcel la strada è in discesa per quest'anno.
0: Ci ascoltiamo adesso il vincitore della gara di salto in alto, Matteo Scioli, poi commentiamo insieme sia la misura ma soprattutto la crescita di questo giovanissimo. Sentiamo Scioli.
4: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, che era 2,27, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione, però ci stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
5: Appuntamento agli europei con 2-3 italiani che si stimoleranno.
4: Gli europei ci penseremo, adesso stiamo con i piedi per terra, pensiamo a questa gara, alla prossima tappa di Doha, e pensiamo solo a divertirci.
0: Questo Scioli, Stefano Tilli, abbiamo un nuovo nome per il salto in alto italiano, lo abbiamo anche secondo te, misura 2,28 di questa vittoria in generale a livello internazionale?
1: Ma io direi di sì, perché proprio a livello internazionale il salto in alto è un po' in difficoltà. Io sottolineavo durante il Golden Gala che, per esempio, un paese enorme atleticamente come quello degli Stati Uniti ha il proprio record nazionale con Conway e Austin, datato 1991, 2,40.
0: Sono le grandi potenze dell'atletica mondiale, sono un po' ferme.
1: Non salta più nessuno,
0: È stranissimo.
1: 1991, sono 35 anni che non riescono a battere questo record, e nonostante i materiali vadano avanti. E ti dico un'altra cosa, sono 16 gli atleti che hanno saltato più di 2,40 o 2,40. 16, e l'ultimo è stato Protsenko nel 2014, quindi sono 12 anni che nessuno avvicina queste misure. L'ha avvicinata Gianmarco Tamberi con 2,39, il giorno che poi si è fatto male a Monte Carlo, ma era il 2016, prima delle Olimpiadi, quindi è una specialità che soffre un pochettino. Matteo Scioli, facendo unico 2,28 al Golden Gala, si è messo in grande evidenza, ha fatto il minimo per Birmingham, come diceva lui, e soprattutto si propone come il nome nuovo da affiancare a Tamberi, che è ancora in attività, per quello che riguarda e gli europei di Birmingham e i mondiali di Pechino 2027 il prossimo anno, e ancora di più per le Olimpiadi del 2028, dove se non si sveglia nessuno con 2,32, 2,34 si prendono le medaglie.
0: E quindi sì, essendo insomma il livello generale, il livello medio un po' più

0: Gianmarco Tamberi ha vinto tutto, mondiali, olimpiadi, indoor, outdoor, tutto. Quindi tutto quello che viene è in più. Bisogna lasciarlo tranquillo perché ovviamente l'obiettivo suo è quello di Los Angeles 2028. C'è molto tempo, quest'anno sarà un anno di transizione, però ovviamente con gli europei qui in Gran Bretagna un pensierino ce lo farà, un ingresso in gara tardivo potrebbe consentirgli di fare pochi salti e di esprimersi sempre al massimo livello. Ecco, lui è uno dei pochi che con la sua velocità e il suo caricamento della molla in quel modo può dire la sua in qualsiasi momento.
1: A proposito di salti, ma in questo caso tripli, Andy Diaz, beh, qui abbiamo sicuramente un fenomeno con la casacca azzurra.
0: Sì, per fortuna Andy è anche molto costante, per cui l'anno scorso aveva anche lui risentito di una defaillance all'adduttore. Quest'anno invece sta molto meglio e quindi si propone come la nostra punta di diamante insieme a Dalla Valle, Splendido Argento lo scorso anno a Tokyo. E qui ha vinto questa gara abbastanza facilmente, 17:59 a inizio stagione, facendo un nullo che potevano essere intorno a vicinissimo alla barriera dei 18. E quindi secondo me sarà lui l'uomo da battere proprio a Birmingham, che rimane per quest'anno il nostro principale obiettivo.
1: E ti chiedo un altro paio di cose prima di salutarti. Leo Fabbri, serviva una vittoria così al Toscano nel getto del peso, no? Dopo un periodo complicato.
0: Sì, certo che serviva perché a vincere si impara vincendo e quindi Leo fa delle misure importantissime durante tutto l'anno, poi qualche volta, perché non sempre Leo ne ha vinte di medaglie mondiali, qualche volta si inceppa proprio nel grandissimo appuntamento. Era successo per esempio ai mondiali indoor di marzo. Qui li ha battuti tutti perché c'era Kovacs che era l'atleta più in forma già dall'anno scorso. C'era Krauser che è il campione, bicampione olimpico e primatista del mondo. C'era Walsh e batterli in casa, batterli nettamente perché 22-14 per Leonardo li ha lasciati tutti indietro, sotto la barriera dei 22, 21,87 ha fatto Kovacs, quindi batterli così alla grande davanti al proprio pubblico gli ha dato sicuramente tanta motivazione e tanta fiducia in se stesso.
1: Prima di salutarti ti faccio ascoltare Alessia Succo, poi la commentiamo insieme, questa giovane atleta che ha sicuramente esordito in maniera positiva al Golden Gala.
2: Già essere qua per me è un grande traguardo perché non mi aspettavo di gareggiare in una gara del genere, soprattutto in questo stadio. E sì, appunto il tempo vicino al mio personale, però adesso cercavo un po' più di godermi la gara più che magari abbassare il mio personale. E appunto anche correre con queste ragazze che sono alcune campionesse olimpiche, campionesse mondiali, ha fatto effetto, però sono contenta di aver gareggiato qua.
3: Un'esperienza che ti porterai soprattutto agli europei under 18 in casa a Rieti, che è il tuo grande obiettivo stagionale.
2: Sì, esatto, ci saranno gli europei, che è appunto il mio obiettivo di questa stagione. Spero di andare molto bene, di portare magari qualche medaglia. Per me questo è stato un passaggio. Sono molto contenta di essere venuta qua e me lo porterò sempre a casa.
1: 17 anni, 117 giorni, atleta italiana più giovane di sempre a competere al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, Stefano Tilli. Insomma, continuano a crescere gli azzurri anche a livello giovanile, no? Ne è un esempio sicuramente, Alessia.
0: Sì, è all'ultima stagione con le barriere più basse, sono 76 centimetri per quello che riguarda il livello giovanile, le stesse che troverà a Rieti.
1: Hai fatto bene a sottolineare
0: Poi,
1: questo particolare perché comunque è
0: eh sì,
1: importante.
0: perché invece all'Olimpico era una gara assoluta, per cui con le barriere alte 84, e cambia tanto, cambia tutto.
1: Certo.
0: E con queste barriere alte ha già corso in 13:14 due volte e l'eccellenza comincia sotto ai 13 secondi. Però ecco, diciamo che dopo aver combattuto a Rieti per le medaglie che contano, lasciando la categoria juniores, sarà poi pronta per la categoria assoluta, perché l'abbiamo già vista al cospetto di atlete già molto affermate, si è comportata bene, è andata a 4 centesimi dal suo

0: primato personale, quindi vuol dire avere i nervi molto saldi.
1: Stefano Tilli, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere e alla prossima. Ciao, grazie mille.
0: Forza Azzurri!
1: Sempre, grazie a Stefano Tilli. Ora ci ascoltiamo, no, anzi, andiamo verso l'Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A22 in atto il ripristino di un incidente code tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Andiamo poi in A9, ci sono code tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in A4, in questo momento troviamo delle code per traffico alla barriera Milano Est proprio verso Milano e traffico rallentato sempre per traffico tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. In A13 Bologna-Padova code per lo svolgimento di un evento, siamo allo svincolo Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni e poi in A14 un veicolo in panne, code tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
9: Sabato Sport.
1: Siamo arrivati alle 18:33 minuti qui a Sabato Sport su Radio 1 e fra pochissimo parleremo insieme di calciomercato, panchine e quant'altro, quindi di calcio e Serie A, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949 e tra le notizie che tengono banco sicuramente c'è quella della Juventus che sta facendo passi importanti per Alexander Sørloth, centravanti norvegese di proprietà dell'Atletico Madrid. Questa dovrebbe essere la scelta bianconera per rimpiazzare poi Dusan Vlahovic e si sta cercando anche di capire se ci saranno sviluppi per quanto riguarda un'altra trattativa su un altro attaccante che ha già vestito la maglia bianconera, ovvero Kolomwani. Tra l'altro però nel possibile accordo con Sørloth e la Juventus si inserisce anche Nico Gonzalez che è stato un anno in prestito proprio a Madrid e adesso si sta lavorando sull'operazione di riscatto, o meglio non eserciteranno i riscatti i madrileni, però l'intenzione sembra quella di trattenere l'argentino e così le due operazioni, quella dell'attaccante e quella di Nico Gonzalez, vanno avanti su basi simili. Vedremo come andrà a finire fra poco, ne parleremo anche con Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità di calciomercato al 335-699-2949. Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto dal palco del Festival di Parma e ha parlato anche del rinnovo dell'allenatore Chivu, che è un atto formale, quindi firmerà quando tornerà dalle vacanze.

0: Smile con Lil Allen e sono le 18:38 minuti qui a Sabato Sport, parliamo di calciomercato. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, 335-699-2949. Collegata con noi c'è Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, che saluto. Ciao Eleonora, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, allora iniziamo subito dalla notizia di questo pomeriggio, perché c'è grande confusione in casa Milan. È passato tanto tempo dall'annuncio che ha praticamente cambiato totalmente i connotati alla dirigenza rossonera. Non è arrivato nessun annuncio però sul possibile successore di Allegri e dei direttori sportivi e di quant'altro. Si parla tanto di Ragnik, però la federazione austriaca sta cercando di trattenerlo in tutti i modi.
1: Sì, intanto il Milan, come hai detto tu, ha a che fare con le tensioni con Allegri e l'entourage di Allegri, perché Branchini anche è stato chiaro l'altro giorno. Sì, l'esonero, ma nessuno di fatto ce l'ha comunicato. Da quello che mi risulta è stato comunicato dopo il comunicato, cioè Allegri ha ricevuto la PEC ufficiale con l'esonero dopo il comunicato del Milan, e quindi ci sono una serie di arretrati, di mensilità e di situazioni da risolvere. È chiaro che l'accordo tra Allegri e il Napoli non è in discussione, quindi Allegri firmerà il biennale con il Napoli, ma visto il trattamento ricevuto, visto il comunicato che ha in qualche modo anticipato realmente l'esonero, l'entourage di Allegri non farà sconti al Milan, e questo un po' rallenta la ricerca del nuovo allenatore. Posso svelarvi che l'italiano è rimasto anche un po' male, neo allenatore del Besiktas, del fatto che non è stato minimamente considerato in questo casting internazionale, perché il Milan sia per il ruolo della D sia per il ruolo dell'allenatore sta pensando di fatto solo a figure internazionali. Ha ricevuto il no da Slot, ha parlato anche con la Sulogo, ve la ricordate quando stava alla Roma,
0: certo.
1: L'ex CEO che reduce da un'esperienza molto negativa al Nottingham, quindi tutto questo giro di nomi internazionali ha destato qualche perplessità. Hai detto bene tu di Ragnik, è arrivato il no di Slot. Nel frattempo continuano le tensioni molto importanti tra Cardinale e Ibrahimovic, perché il Cardinale decide ma anche Ibrahimovic.
0: Strano,
1: è una bella matassa.
0: Sì, devo dire molto complicata, sicuramente anche due caratteri molto forti in un momento delicatissimo per il Milan. Hai citato italiano come allenatore e mi dà lo spunto, questo era un'ora trotta, per chiederti un po' dei talenti giovani o pseudo giovani delle panchine italiane, degli italiani in panchina, che vanno un po' tutti via poi alla fine, perché abbiamo detto di italiano, ma ce ne sono tanti, no, in giro per l'Europa.
1: Farioli, De Zerbi,
0: esatto, e nessuno viene ad allenare in Italia.
1: Cioè, Farioli ha una clausola altissima da 15 milioni di euro, quindi anche quando ci sono stati dei contatti con delle società italiane, poi di fatto l'accordo non è stato raggiunto. Però in questi anni lui ha avuto dei contatti con la Roma, quando la Roma c'era Ghisolfi che lo conosceva bene, però poi di fatto nulla di così concreto. Di De Zerbi, anche la sua storia tra Marsiglia e Inghilterra, e italiano sì. Rimasto scottatissimo dalla dietrofront del Napoli, rimasto delusissimo proprio dalla non considerazione del Milan, va al Besiktas, che comunque ormai i club turchi guardano con grande attenzione sia gli allenatori italiani, se pensiamo anche a Farioli in passato eccetera, sia ai giocatori del campionato italiano, e italiano lì guadagnerà per 2 anni 12 milioni di euro, quindi comunque compensa questa nostalgia dell'Italia con uno stipendio molto ricco.
0: Che comunque non è una cosa che può essere sottovalutata, e
1: no,
0: per forza di cose. Eleonora, abbiamo parlato di Milan, a questo punto, per chiudere la parentesi Milan, ti chiedo di Leao, le ultime su Rafa Leao, e poi dopo ci spostiamo sulle altre squadre.
1: Sì, allora, i suoi sfoghi, perché poi alla fine ha rilasciato almeno in 2 o 3 occasioni dichiarazioni molto simili sulla volontà di partire, non sono piaciuti al Milan e non sono piaciuti alla proprietà, a Cardinale, perché comunque è lo stesso Leao, ha, secondo il Milan, deluso. Lui dà le colpe ad Allegri, no? Anche per averlo utilizzato in un ruolo non suo, e quest'estate sarà quella dell'addio. Ma il Milan in realtà anche negli anni passati aveva provato a venderlo, però di fatto Leao non ha mai avuto un mercato di primissima fascia, cioè di fatto non è mai stato al centro di un'asta con i grandi club. Cioè, oggi per esempio ai club arabi, i club turchi, qualcosa dall'Inghilterra di terza fascia, però non parliamo di un mercato top per lui. Però sì, questa sarà l'estate dell'addio, ripeto, a condizioni non così vantaggiose per il Milan, però di fatto il suo addio si consumerà, ormai il rapporto è compromesso del tutto.
0: Passiamo alla Juventus, molto attiva in questo mercato iniziale, proprio nei primi giorni, e cerca l'attaccante perché va via Dusan Vlahovic, e poi ci sono altri nomi, te li faccio tra i tanti: Brahim Diaz e Dibu Martinez in porta.
1: Sì, e poi c'è anche la volontà di rinnovare l'attacco con Sorloth e Colomoni, quindi Juventus anche ancora alle prese con delle tensioni tra Spalletti e Comolli, però determinata a rivoluzionare la rosa.
0: Con nomi importanti comunque.
1: Sì, nomi importanti, perché poi di pari passo verranno portate a termine delle cessioni. Quindi tornando ai nomi che hai fatto tu, sì, lui Martinez per la porta, ma anche Vicario, che ha ricevuto il no dell'Inter, visto che l'Inter alla fine ha promosso Martinez in porta, quindi anche Vicario per la Juventus. Mentre per l'attacco i nomi restano Sorloth e Colomoni. Colomoni ha aperto al ritorno alla Juventus, ha già parlato con Spalletti e con i suoi compagni ex barra magari di nuovo compagni,
0: però sembrano i costi lì in quel caso, perché per Sorloth è diversa la trattativa, ma per Colomani sembra complicato a livello economico, non so se
1: sì,
0: poi
1: il Paris Saint Germain chiede 30-35 milioni di euro per il cartellino. Il giocatore è comunque fuori dai piani del club francese, e contestualmente la Juventus sta cercando di piazzare Openda, quindi nei piani della Juventus dopo l'addio di Vlahovic c'è, cioè, la cessione verrà molto probabilmente, e l'inserimento di Sorloth con l'Atletico Madrid, c'è, cioè, un canale diretto per il riscatto, sì, Nico Gonzalez, quindi i rapporti sono ottimi, e con Sorloth, quindi una volta raggiunto l'accordo, di fatto la trattativa è...
0: Allora, abbiamo, non so se è ancora collegata con noi Eleonora, perché ho sentito andare via un po' la voce. Ci senti ancora, Eleonora?
1: Il Paris Saint-Germain. Sì.
0: Ecco, no, ti abbiamo perso, ecco, per qualche secondo, quindi...
1: Ecco, no, dicevo, c'era stato un problema tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, e poi il rapporto in qualche i dissidi si sono risolti, e quindi Colomani ora può davvero tornare alla Juventus.
0: Como che va in Champions ed è attivissimo, ci sono tante questioni aperte, resta, sì, Nico Paz, anche Cesc Fabregas ha detto che resta ma resterà, e poi ci sono due nomi su tutti, Cambiaso e Chiesa.
1: Sì, allora il Como farà un mercato da Champions, su questo non c'è dubbio. Fabregas si rimarrà, anche perché all'estero il mercato si è un po' chiuso per lui, di fatto
0: questo
1: non ha ricevuto grandissime offerte da club importanti come il City, che comunque non ha mai avuto dubbi su Maresca. Quindi il Como comprerà giocatori pronti, importanti, costosi. Cambiaso è un'idea, un sogno, ovviamente da capire anche le volontà di Cambiaso, che aveva iniziato a parlare anche con il Barcellona, quindi con tutto il rispetto per il Como, lì resta da capire ovviamente la volontà. Ha detto apertamente che vuole tornare in Italia, il Como è una possibilità. E poi c'è l'intrigo Nico Paz, si cerca ovviamente di arrivare all'elezione del nuovo presidente Real, perché una volta nominato Mourinho, Mourinho dovrebbe in qualche modo confermare il desiderio di portare di nuovo a casa Nico Paz, quindi in quel caso il Como non potrebbe fare nulla, nel senso il Real è il proprietario e del cartellino, esercitando poi soltanto il diritto di ricompra. Però ripeto, il Como non farà rimpiangere in qualche modo Nico Paz, perché vuole fare una squadra da Champions assolutamente.
0: Ma sì, lo sappiamo insomma che Nico Paz prima o poi dovrà andare via, sì, da Como, c'è poco da fare, è molto improbabile che rimanga. Parliamo un po' anche, Eleonora Trotta, dobbiamo parlare di panchine, però prima un attimo, sì, sull'Inter, perché diciamo un po' più, una squadra un po' più calma sul mercato fin qui, cosa ci puoi dire dell'Inter?
1: Ah, intanto Chivu ha di fatto rinnovato il contratto fino al 2028 senza opzione. Quindi verrà accontentato sul mercato dopo una stagione da protagonista assoluto. L'Inter è molto vicino a palestra, si tratta con l'Atalanta per abbassare la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino, e sicuramente entro lunedì partirà una nuova offerta dell'Inter da circa 45 milioni.
0: Beh, quindi vicinissima.
1: Sì, vicinissima, con l'inserimento del giovane Cocchi, di proprietà dell'Inter, seguito dallo stesso agente di palestra, Alessandro Lucci, e quindi è chiaro che quando hai, diciamo, un agente che segue sia palestra sia Cocchi, l'affare, diciamo, è in discesa da certo. Questo punto di vista. Palestra vuole andare all'Inter, ha dato totale disponibilità, a Kibu piace tantissimo, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per chiudere questo affare entro breve. Non è un nuovo Lookman, ecco, perché i tifosi dell'Inter sono un po' terrorizzati dal paragone con la vicenda Lookman, quindi no, assolutamente non ci troviamo di fronte né a una telenovela né a una situazione difficile come quella legata tempo fa a Lookman.
0: Senti, allora, prima di parlare di allenatori, lo facciamo all'ultimo, sì. Dobbiamo anche un po' capire meglio come si svilupperà invece il calciomercato del Napoli con Allegri.
1: Allora, intanto bisogna in qualche modo risolvere l'intrigo attacco, nel senso che Lukaku ha detto di voler rimanere, poi è sempre stato un pallino di Allegri, anche se Lukaku di oggi sicuramente non è Lukaku di qualche anno fa. Tornerà Luca e Allegri vuole in qualche modo studiare Luca, perché... parlo di Luca anche perché Vlahovic si è proposto al Napoli, nel senso che Vlahovic in questa fase, da quello che mi risulta, si è proposto al Milan.
0: Non sentiamo più Eleonora Trotta, cioè ogni tanto perdiamo la linea. Ci sei, Eleonora? No, non la sentiamo. Proviamo a richiamare.
1: Sì, sì, io vi sento. Vi
0: ah,
1: sento,
0: ok,
1: vi
0: adesso,
1: sento.
0: Adesso ti sentiamo anche noi. Vai, non so, ogni tanto c'è un po' di cala la linea. Comunque, vai. Dicevi...
1: Okay. No, dicevo che Vlahovic si è proposto sia al Milan sia al Napoli, ed è qui chiaro che Allegri farà delle opzioni, considerando che Vlahovic non chiede al Milan e al Napoli le cifre che ha chiesto alla Juventus, cioè a loro chiederebbe qualcosina in meno. E quindi da capire anche quale sarà il futuro di Luca, che Allegri osserverà in ritiro e poi prenderà una decisione definitiva anche per il giovane attaccante.
0: Allegri a Napoli, e gli altri allenatori invece si stanno muovendo tantissimo le panchine di Serie A. Leonora Trotta.
1: Sì, Grosso ha già l'accordo con la Fiorentina, un accordo trovato tempo fa, perché comunque ha un ottimo rapporto con Paratici. Il Sassuolo,
0: allora è ancora un scusami, non abbiamo sentito. Il Sassuolo ha scelto, eravamo rimasti lì.
1: Mi sentite ora?
0: Sì.
1: Ok, non so. No, dicevo, il Torino ha le prese con una serie di riflessioni tra Abate, Juric e Di Francesco, che con l'addio di Corvino si sta guardando intorno.
0: Vedremo come andrà a finire. Sicuramente tanti cambi e una piccola rivoluzione in Serie A per quanto riguarda gli allenatori. Grazie davvero a Eleonora Trotta del Corriere dello Sport per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie mille.
1: Grazie, un saluto.

Beyoncé con Texas Hold'em qui a Sabato Sport, 18:55 minuti e 10 secondi. Ricordiamo le principali notizie di giornata: la pole al Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli, che diventa il più giovane della storia a farla a Monte Carlo, 19 anni e 9 mesi, e il bolognese scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ultime le Aston Martin. La gara domani live qui su Radio 1, la seguiremo all'interno di Domenica Sport. E poi la Moto GP con la sprint race del Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez che ha dominato la sprint race al Balaton Park, campione del mondo in carica, che è scattato dalla pole, è rimasto in testa tutta la gara, ha chiuso davanti a Da Costa e Bezzecchi, quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin, nono Bagnaia, decimo di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e più 46 su di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 14, anche questa la seguiremo sempre qui su Radio 1 all'interno di Domenica Sport. E poi il tennis con la vittoria Roland Garros al femminile di Andreeva su Kalinska in due set 6-3 6-2. Ci ascoltiamo Mark Tremon, Partenope con Serena Brancale, poi c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a parlare di sport qui a Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: GR1.
2: La strage dei braccianti, corteo della CGIL ad Amendolara per dire no allo sfruttamento. Landini: deve nascere una rivolta delle coscienze. Alla manifestazione Schlein del PD e Fratoianni d'Alleanza Verdi Sinistra. Leone XIV in Spagna, preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. E sull'Iran il Papa aggiunge: non è una guerra giusta. Il presidente ucraino Zelensky domani a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuovo massiccio attacco di droni di Kiev su San Pietroburgo. Un attacco al popolo libanese. Beirut condanna il raid israeliano in cui sono morti due ufficiali e un soldato. Si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime in un accampamento. Porto Sant'Elpidio, si aggrava il bilancio della palazzina esplosa all'alba. 3 morti e 2 feriti. La deflagrazione forse causata da una fuga di gas. Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Grande festa a Bagheria con qualche disagio per i residenti. Formula 1, un super Antonelli conquista la pole anche a Monte Carlo, in seconda fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, dominio Marquez in Ungheria, dopo il primo posto nelle qualifiche, vince la sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Manifestazione di associazioni e sindacati per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento ad Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Sul palco il segretario della CGIL Landini e la segretaria del Partito Democratico Schlein.
3: La deposizione di fiori alla stazione di servizio dove sono stati dati alle fiamme i 4 braccianti, un breve corteo e poi il palco, il grido di mai più, lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasem uccisi lunedì a Amendolara, in provincia di Cosenza. Gianfranco Trotta, CGL Calabria.
4: Innanzitutto ricordiamo 4 lavoratori che sono stati barbaramente uccisi perché reclamavano un loro diritto, che era un contratto di lavoro e il pagamento del lavoro già svolto.
3: Per combattere sfruttamento e caporalato non servono nuove leggi, dice il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi. Abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme. Se non li rispetti, vengo a vedere.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Lo sentivamo, il centrosinistra era alla manifestazione di Amendolara, ma al centro del dibattito politico ci sono anche energia e tasse, dopo la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio.
6: Il governo ha speso solo il 10% delle risorse PNRR per i ghetti. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano e serve il sequestro preventivo delle aziende che impiegano vittime di caporalato, avverte la segretaria del PD Alice Schlein ad Amendolara.
7: Lo sfruttamento è una piaga strutturale, è nostro dovere affrontarla e noi come opposizione siamo disponibili a fare la nostra parte anche in Parlamento.
6: In piazza anche Nicola Fratoianni, AVS e 5 Stelle che attaccano il governo sul decreto lavoro, legittime contratti pirata. Opposizioni che denunciano anche l'assenza di una politica energetica. Sulle accise una colossale beffa, accusa Verdi Sinistra che all'evento Tax Rich insiste sulla patrimoniale. Giorgia Meloni difende i soldi degli italiani, la sinistra se li vuole prendere, replica Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise. Stessa linea di Noi Moderati che sul nucleare accusa PD, 5 Stelle, AVS dicono no al futuro dell'Italia e dalla Lega Massimo Garavaglia.
8: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare, certo produrla costa molto meno. Alternativa? Tiriamo giù il contatore alle 9 di sera.
6: Stessa linea di Forza Italia che frena invece sull'ipotesi rilanciata da Matteo Salvini sugli extra profitti. No a prelievi forzosi, chiarisce, sia contributi volontari. Filippa Misano, GR1.
2: Il viaggio del Papa in Spagna a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è ora al centro Caritas di assistenza e senza fissa dimora. Stasera la veglia di preghiera con i giovani. Allora, linea la nostra inviata Francesca Paltracca.
9: Il permesso di residenza.
10: Il permesso di soggiorno dei senza tetto, che parla di una storia di fatica, impegno, onestà e accoglienza, poi il nastro delle nuove nascite e infine il sandalo che racconta l'incontro con Dio di Mosè sull'Orebe e richiama la terra santa che tutti, dice il Papa, siamo tenuti a rispettare. Sono i doni ricevuti da Leone XIV in visita al centro per senza fissa dimora, sede a 24 ore gestito dalla Caritas diocesana di Madrid. È un messaggio per tutti. La giornata è iniziata con la visita ai reali e l'incontro con le autorità e la società civile nel primo primo discorso del Papa a Palazzo Reale, pace, dignità umana e libertà religiosa, Prevost ha invitato tutti a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici e a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Durante il volo che lo ha portato in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
11: Promuovere anche i negoziati, che si stanno almeno facendo un po' di forza, però veramente bisogna spingere per arrivare a una costruzione, la violenza, la guerra.
10: Poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era la capacità di distruzione di oggi. Infine il dramma degli abusi è una ferita aperta, afferma Prevost, che incontrerà alcune vittime. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, continuano le offensive incrociate. Secondo il sito politico, la NATO sta discutendo di nuovi finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro. Domani a Londra Zelensky incontrerà i leader del formato E3. La corrispondente.
12: L'Europa riprende in mano l'iniziativa diplomatica sulla guerra in Ucraina. Sarà a Downing Street il vertice in formato E3 con il primo ministro Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. L'incontro è la risposta europea forte alla svolta diplomatica degli ultimi giorni, quando Zelensky ha inviato una lettera aperta a Putin proponendo un cessate il fuoco e un faccia a faccia immediato. Il no secco del Cremlino è arrivato accompagnato da nuovi raid di droni sulle città ucraine. Con Washington distratta da altri fronti geopolitici, i tre leader europei si muovono per blindare Kiev. L'obiettivo è costringere la Russia a negoziare una pace giusta e duratura, sfruttando le crescenti difficoltà di Mosca, aumentando la pressione economica e militare. Sul tavolo del vertice, sanzioni coordinate, forniture belliche, possibile dispiegamento di forze multinazionali post-conflitto, un piano europeo per il cessate il fuoco. Nonostante il no di Putin, i risultati sul campo delle forze ucraine e la pressione economica interna alla Russia potrebbero, secondo i commentatori, costringere il Cremlino a trattare. A Londra si decide se l'Europa è pronta a guidare la nuova fase. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Stati Uniti-Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il Ministero degli Esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco con i raid nella notte contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Intanto Israele non accenna a diminuire la pressione né su Gaza né sul sud del Libano, dove tra le vittime di oggi ci sono tre militari. L'inviata della RAI.
13: È un attacco all'intero popolo libanese, dice il premier Nawaf Salam, condannando il raid israeliano che ha provocato la morte di due ufficiali e un soldato, una violazione della sovranità del Libano. Per il presidente Aoun, non è la prima volta che i militari libanesi vengono uccisi durante il conflitto, ma arriva dopo l'accordo di cessate il fuoco con Israele, scelta politica che il governo di Beirut ora deve difendere di fronte ai bombardamenti che uccidono almeno 9 persone nel paese. Le forze israeliane ammettono il raid. Il veicolo, dichiarano, si trovava in una zona di combattimento attiva. Dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.593. Ma si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime, tra cui 2 donne, 15 feriti in un attacco israeliano contro un accampamento di tende. Israele descrive il raid come diretto contro terroristi, senza fornire altri dettagli. E salgono a 9 i palestinesi rimasti feriti quando decine di coloni con il volto mascherato hanno fatto irruzione in villaggi a sud della città di Nablus. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Domani le elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca. Nelle scorse settimane un avvertimento è arrivato da Putin che ha paragonato il percorso armeno a quello dell'Ucraina. Di queste ore l'arresto di 6 candidati di un partito filorusso, la formazione è guidata da un miliardario già accusato di voler provocare un cambio di governo con la violenza. In Italia, domani e lunedì, ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Rai Radio 1, sono le 19:09, siamo alla cronaca. Potrebbe essere stata una fuga di gas la causa dell'esplosione di una palazzina che a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
14: Il primo a essere trovato è stato il corpo dell'imprenditore informatico Giuseppe Pieroni, 47 anni, nel pomeriggio quello di una donna di 89, Ettorina Paccapelo. Negli stessi minuti la notizia della morte in ospedale del figlio 60enne della signora, Romano Cerquetti, che era stato estratto dalla macerie in mattinata. Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo.
15: La signora era al primo piano, è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso, aveva il volto completamente tumefatto e schiacciato, dovrebbe essere morta sul colpo. Il figlio che abbiamo tirato fuori dalle macerie stamattina presto purtroppo è deceduto in ospedale.
14: L'esplosione è avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio. Feriti i genitori di Pieroni, la prima vittima estratta, le loro condizioni non sono gravi. Adesso che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di ricerca fra le macerie si potranno analizzare le cause dell'esplosione. Non è stata trovata nessuna bombola, ma si ipotizza comunque una fuga di gas come causa della deflagrazione. La donna morta aveva problemi di respiratori ed era assistita da bombole d'ossigeno, il cui ruolo è ancora da valutare. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. Identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso. È latitante il destinatario del secondo fermo per la morte del 22enne.
16: In 17 contro 1, un gruppo di giovani quasi tutti italiani e sudamericani vestiti di nero contro Gianluca Ibarra Silvera, mentre il fratello più piccolo Luchita, 20enne, e un amico 32enne erano riusciti a scappare, lui Gianluca era caduto a terra dopo essere stato preso di mira dal lancio di sassi e bottiglie di vetro. Almeno 30 i fendenti che sono stati sferrati contro di lui, alla schiena, al torace, alle braccia, alle gambe, poi viene trascinato per alcuni metri e buttato dentro un intercapedine vicino ad un binario. Inutili soccorsi. Mezz'ora prima c'era stato il diverbio tra il gruppo che si autodefiniva dei Latin Kings e Gianluca e suo padre. Poi il gruppo torna a cercare Gianluca. Per questo il PM contesta la premeditazione per l'omicidio. Di certo al momento c'è un fermo, un latitante e 8 indagati, tra di loro anche il trapper 20enne Reyomar, individuato dalle telecamere della stazione Certosa. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti non escludono anche un possibile rito di iniziazione. Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Palermo è iniziata la grande festa per le nozze della pop star Dua Lipa, tra fan incuriositi e residenti a tratti infastiditi.
17: Il centro storico di Palermo diventa il set del matrimonio più glamour dell'anno. Prima la visita alla Galleria d'Arte Moderna, poi l'incontro con gli ospiti in Piazza Croce dei Vespri, infine il party a Palazzo Gangi, reso celebre dal Gattopardo. Dua Lipa con abito bianco e piume, completo di lino color sabbia per Callum Turner, festa blindata da forze dell'ordine e sicurezza privata, teli neri per schermare la visuale, tanta, forse troppa, riservatezza per fan e curiosi che comunque non si arrendono.
18: Non capita tutti i giorni, quindi siamo qua aspettando Dua Lipa.
19: Vorremmo cercare di vedere qualcosa.
20: Obiettivo Dua Lipa o qualche altra star?
19: Dua Lipa, ma anche gli ospiti, Olivia Dean, Elton John.
17: A pochi metri dalla festa la città resta divisa tra commercianti e residenti che lamentano disagi e chi invece sorride a un evento di rilievo internazionale.
21: Poteva essere sicuramente gestita leggermente meglio.
22: Bloccando le vie, bloccando il traffico non si riesce magari a lavorare come nei fine settimana.
23: Però penso che comunque sia un evento che possa mettere sotto i riflettori la nostra città.
17: L'appuntamento a Villa Valguarnera stasera circolano da giorni nomi di Elton John, Robin Williams e Madonna tra le star più attese.
24: Per il GR1 Marcello Longo.
2: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi a Saxa Rubra, super tecnologici. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli questa sera a festeggiare i vincitori dei Nastri d'Argento per le grandi serie TV. Riconoscimento dell'anno a Portobello di Marco Bellocchio.
25: Un personaggio veramente molto molto scritto anche, le invenzioni e la direzione del maestro Marco Bellocchio.
26: È Lino Musella l'antagonista di Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora nel Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno per la stampa cinematografica italiana che stasera assegna i Nastri d'Argento. La serie più votata? La Preside con Luisa Ranieri, Verdone personaggio dell'anno ed ospite speciale annunciato dalla presidente del sindacato giornalisti cinematografici grafici Laura Delli Colli.
0: Jean Yaman, l'ho detto come vuole lui, ama molto l'Italia perché l'Italia gli ha dato tanto e credo che questo Sandokan abbia restituito al pubblico l'emozione di quel Sandokan che io, per esempio, giovane cronista, ho visto promuovere.
26: Miglior serie drama Prima di noi di Daniele Lucchetti.
1: Io ho cominciato tardi a fare le serie perché prima è stata L'amica geniale, poi questa. Per me è sempre un rapporto molto interessante col mio lavoro, un altro modo di declinarlo.
26: E sarà festa per i 10 anni del Paradiso delle Signore e i 30 di Un posto al sole. Napoli, Miriam Mauti, GR1.
2: Per lo sport in studio Alessio Maldini.
9: Formula 1 anche a Monte Carlo e Super Antonelli, sua infatti la pole del Gran Premio di Monaco, sesta tappa del mondiale.
3: Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato Papa Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
4: Che cazzo di giro!
3: E ancora in pole Kimi Antonelli. La leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi lo ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Kimi batte di pochi millesimi Verstappen, le Ferrari sono in seconda fila, Hamilton terzo, Leclerc quarto, Leclerc che nel finale tocca anche il muro. È stata una qualifica meravigliosa, tirata come sempre a Monte Carlo, tutti al limite, consci che è qui che ci si gioca la gara. Domani il via alle 15, sorpassi impossibili o quasi. Occhio alle Ferrari che scattano sempre meglio di tutte le altre e cercheranno di infilarsi davanti alla Saint-Devote. Resta comunque l'impresa di Kimi, l'ennesima, leader del mondiale che distrugge il compagno di squadra, Russell, solo sesto, l'ennesimo capolavoro sulla pista dei campioni. Manuel Codignoni, GR1.
9: Nel segno di Marc Marquez invece le qualifiche e la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP.
5: Marc Marquez e i circuiti antiorari, un amore destinato a non interrompersi mai. In Ungheria il 9 volte ridato di Cervera non sbaglia, appena si gira verso sinistra lui è imbattibile o quasi, nonostante non sia ancora al 100%. Pole numero 76 in carriera, vittoria sprint senza dubbio, scatta bene e dà appuntamento a tutti dopo la bandiera a scacchi. Lo accompagnano sul podio Acosta, che con la KTM sperava di potersela giocare di più dopo aver sfiorato la pole per 53 millesimi, e Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Per il leader iridato appena il secondo podio sprint stagionale e partendo da sesto è sicuramente un buon risultato, anche perché gli permette di allungare su Martin, sesto e ora meno 20 in classifica, e di Giannantonio, decimo e stranamente in difficoltà dopo il via in quarta piazza. Il romano rimane a secco di punti e scivola a meno 46 nel mondiale. Ottavo Bastianini, autore di una buona rimonta, nono Bagnaia, che invece non ha saputo sfruttare la partenza in seconda fila. Luca Cesaretti, GR1.
9: Tennis Roland Garros, in attesa della finale maschile di domani tra Coboli e Zverev, si è giocata nel pomeriggio quella femminile. Ci dice tutto il nostro inviato a Parigi.
7: Proprio così, attesa altissima per Flavio Coboli contro Alexander Zverev. Domani pomeriggio alla superfinale ci sarà un nuovo vincitore slam. Oggi il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere la finale femminile. A proposito, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, è incoronata campionessa al Roland Garros grazie al successo ottenuto in finale sulla sorpresissima polacca Kalinska con il punteggio di 6-2 e 6-3. A soli 19 anni e poco più di un mese, la tennista russa è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo di Parigi dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arancia Sanchez che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. Come dire, una predestinata. Dal Roland Garros, linea allo studio.
9: Calcio, la nazionale è atterrata nel pomeriggio a Heraklion, dove domani affronterà la Grecia in amichevole, inizio alle 21. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario più forte, le parole del CTA interim Baldini. Basket alle 20, gara 4 della seconda semifinale scudetto Venezia Virtus Bologna. I veneti conducono 2-1, in caso di vittoria raggiungerebbero in finale l'Olimpia Milano.
2: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Andrea Di Marco, al microfono Giorgio Schiavoni, che vi augura una buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano che si è letto oggi nelle sinagoghe si apre con un comando apparentemente semplice che riguarda l'accensione del candelabro che era nel tabernacolo. In ebraico il comando suona Bealotecha et Anerot, quando farai salire i lumi. La parola chiave qui è Bealotecha, letteralmente tu farai salire. Non è Dio ad accendere il candelabro. Aaron, il fratello di Mosè, il sommo sacerdote, è un uomo. La luce nel Tempio non può essere delegata. Ho pensato a questo versetto leggendo la recente enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale. Il Papa scrive che l'AI deve essere disarmata, sottratta alla logica del dominio, per impedirle di dominare l'umano. Non è un rifiuto della tecnica. È una domanda sullo strumento, sulla fiamma in un qualche modo. Chi la tiene in mano? L'ebraismo conosce bene questa tensione. Lo strumento può essere eccellente. Il candelabro del Tempio, del Tabernacolo, comandato da Dio, era un capolavoro di orificeria. Ma ciò non basta, occorre qualcuno che lo faccia salire. La luce non si delega, la responsabilità non si automatizza. In un'epoca in cui algoritmi decidono assunzioni, diagnosi, condanne, la Torah ci ricorda: la fiamma ha bisogno di una mano, umana, responsabile, chiamata per nome.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal

335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E i prossimi appuntamenti sportivi dalle 20 seguiremo insieme Venezia Virtus Bologna, parliamo di basket, i playoff, la semifinale arrivata a gara 4, fin qui ce la racconterà Massimo Barchesi. Venezia avanti 2-1 nella serie, quindi partita che potrebbe essere decisiva per i lagunari, Bologna invece che deve vincere per allungare il suo percorso. E poi ancora fra pochissimo parleremo invece dei mondiali, iniziano l'11 giugno e ne parleremo abbondantemente, 11 giugno con Messico-Sudafrica, gara di apertura del gruppo A, mondiali con tante curiosità, quindi scriveteci appunto al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949 per tutte le vostre curiosità su questi mondiali. Non c'è l'Italia, ma ci sono tante squadre, tante curiosità che fra poco sviscereremo con Carlo Pizzigoni.

0: Bruno Mars con I Just Might qui a Sabato Sport, 19:30 minuti, e proprio in questo istante parliamo dei mondiali di calcio. Si apriranno l'11 giugno e allora con noi collegato c'è il collega, scrittore ed esperto di calcio internazionale, Carlo Pizzigoni, che saluto. Ciao Carlo, buonasera e benvenuto qui a Sabato Sport.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto parliamo della dimensione di questi mondiali.

0: mondiali che sono in generale per numeri i più grandi di sempre.
1: Assolutamente, vediamo questa nuova formula, mi convince fino a un certo punto, vedo che gli scettici comunque sono in tanti, però l'idea della FIFA è proprio quella di allargare le frontiere, ottenere dal mondiale una festa ancora più grande. Io sono un po' poco persuaso, però come ogni novità bisogna un po' viverla per avere un'idea precisa. Vediamo.
0: 48 squadre, 104 partite, più di 1200 giocatori e una cosa fondamentale, visto che durerà molto e dovrebbe generare una stima record di circa 13 miliardi di dollari di ricavi per la FIFA, e anche questo no, è un dato saliente.
1: È un dato saliente, però insomma guardare esclusivamente l'aspetto economico come si sta guardando adesso il mondo del calcio non credo che sia la via giusta. Cerchiamo di mantenere un equilibrio, perché però, ripeto, vediamo, perché ci sono delle nazionali che in questo momento non sembrano così competitive, non vorrei che iniziassero con qualche goleada e cominci a far ripensare a tornare almeno a un calcio diverso, un mondiale un po' diverso, però la strada intrapresa da Infantino è abbastanza chiara, questa volontà di fare tutte queste partite, lui dice, non so, 100 e passa Super Bowl. Vedremo se andrà veramente così.
0: Sì, vedremo se questa formula pagherà o meno, questo è tutto da decidere, lo si capirà meglio anche proprio come giustamente dicevi Carlo, vedendo le partite, cercando di capire poi se il divario tra alcune squadre è così ampio o meno, se è competitivo questo mondiale così allargato. Un mondiale in cui da cosa si riparte? Chi dobbiamo attenzionare principalmente per la vittoria finale? I nomi sono sempre gli stessi, ma vuoi aggiungere qualcosa in più?
1: Esatto, le squadre sono sempre di più, ma chi può vincere più o meno sono sempre le stesse, quindi abbiamo sempre la Francia, che dobbiamo considerare la reale favorita, viene anche da due finali consecutive giocate, una vinta e una persa i rigori, ed è senz'altro il movimento calcistico più importante del mondo, però abbiamo anche altre europee molto forti, pensiamo all'identità della Spagna, pensiamo a questa nuova Inghilterra di Tuchel, che a me incuriosisce parecchio, anche se a mezzo paese contro, un po' perché è tedesco, un po' perché ha scelto di baciare a casa nomi forti, Maguire, Alexander Arnold,
0: Foden, sì, Maguire quindi, tra l'altro non l'ha presa per niente bene,
1: no. Malissimo, e poi ovviamente c'è l'Argentina campione in carica e poi il Brasile di Ancelotti è stato proprio preso perché il Brasile vuole il suo sesto titolo, la sua sesta stella. C'è stata un po' di polemica attorno alla convocazione di Neymar, però alla fine il Brasile, pur non avendo superstar forse come negli anni passati, però secondo me è una squadra assolutamente da non sottovalutare, sono giocatori importanti, giocatori che in Europa l'anno per la maggiore viene in mente Vinicius Junior e Rafinha, che sono due giocatori da pallone d'oro, e poi vediamo realmente quanto inciderà Neymar, anche se ha un mezzo infortunio. Comunque il Brasile gioca per vincere e Ancelotti sa come si vince.
0: Ti do un altro dato che mi ha incuriosito, perché per quanto riguarda i giocatori che militano nei campionati europei e questa speciale classifica, 200 vengono dalla Premier League e dall'Inghilterra, 109, quindi la metà, dalla Germania e dalla Bundesliga, poi c'è la Ligue 1 con la Francia con 86 giocatori che parteciperanno al mondiale e militano appunto in Francia, l'Italia con 71. Questa classifica, no, buttata lì così, ci dice qualcosa in più sulla geografia del calcio europeo?
1: Ci dice quello che sappiamo, cioè che il nostro campionato evidentemente non è più tra i migliori. Ovvio che questo dato è un po' derogato dal fatto che non c'è l'Italia, quindi sarebbero stati di più i giocatori, no, italiani, però è una cosa che dobbiamo metterci in testa. Non siamo più l'ombelico del mondo, siamo un paese che deve iniziare a guardare fuori per aprire la mente, per trovare nuovi stimoli e per cambiare le cose. Non possiamo più raccontarci che siamo veramente il centro del mondo. Quindi, come hanno fatto tanti altri paesi, Francia, Inghilterra, e l'Inghilterra il calcio l'ha inventato, eppure hanno lasciato alle spalle quello che era una certa idea di calcio, si sono aperti, adesso sono tornati a essere competitivi. Ecco, dobbiamo farlo anche noi e dobbiamo farlo in fretta, perché è inaccettabile stare fuori da 3 mondiali consecutivi.
0: Beh sì, questo è il tema principale, ci stiamo lavorando, 2 amichevoli, domenica giocheremo contro la Grecia, tanti giovani in vetrina, speriamo che porti poi a quella auspicata rivoluzione per quanto riguarda la nostra nazionale. Per quanto riguarda invece il mondiale in corso, altra curiosità a livello proprio di geografia del calcio, che ci sono varie squadre, e alcune anche importanti, ti cito per esempio Senegal, Uruguay, Costa d'Avorio, che non hanno in rosa nemmeno un giocatore che milita nei campionati nazionali, nei suoi campionati nazionali, nei campionati locali. Anche questo ci dice un po' di questo calcio, di quanto è cambiato il calcio, e soprattutto lascia anche delle grosse incognite poi sul valore di queste squadre. Insomma, difficile, no, capire poi qual è il reale livello di queste nazionali.
1: Allora, noi pensiamo che l'ultima squadra, cioè la squadra attualmente campione del mondo, ha vinto il mondiale con un solo giocatore che militava nel campionato argentino.
0: Vero.
1: Perché sono sempre stati paesi di esportazione di talento. Questo è quante tante volte ci diciamo sì, però insomma dobbiamo tornare a fare una Serie A con tanti italiani. No, noi dobbiamo formare calciatori, che poi i calciatori vadano in giro per il mondo a giocare e imparare, perché come abbiamo visto dall'ultima nazionale di Silvio Baldini c'erano 3 giocatori del Borussia Dortmund, ma se al Borussia Dortmund formano bene e i ragazzi vogliono andare, perché no?
0: Tanto diventano di guadagnato, no?
1: Assolutamente, ne approfittano tutti della formazione del Borussia Dortmund e noi no. Guardando dal punto di vista nazionale. E poi c'è un'altra regola che ha cambiato secondo me la storia del calcio africano, cioè la possibilità di far giocare giocatori che sono nati magari in Francia, magari in Olanda, magari in Marocco, ma che possono giocare per la nazionale dei loro genitori. Questo sì. Ha cambiato tutto, guardiamo quello che è successo in Marocco, che è un vero e proprio scouting di giocatori. Loro vanno a vedere i giocatori che sono di origine marocchina e cercano di convincere a indossare la maglia del Marocco. L'ultimo è stato un talento clamoroso come Boadi, e lo vedremo al mondiale con la maglia del Marocco, ma ce ne sono tanti, c'è Brahim Diaz per esempio,
0: certo,
1: ragazzo spagnolo che giocherà a Madrid, che ha giocato anche per il Milan, che giocherà per il Marocco. E Marocco, attenzione, la stessa cosa avviene per il Senegal e per tutti gli altri paesi africani. Davvero questa regola ha cambiato e queste nazionali diventano realmente competitive. L'altra sera la Costa d'Avorio ha battuto a Nantes la Francia, è vero che era un amichevole, però il valore per la Francia ce l'ha la Costa d'Avorio, fino a partita secca.
0: Ci sono 2 nomi che nonostante l'anagrafe continuano e continueranno il loro percorso mondiale, e non sono 2 nomi qualunque, parlo di Messi e di Ronaldo, tutti e 2 convocati dalle nazionali, nonostante l'età saranno protagonisti e parteciperanno all'ennesimo mondiale.
1: Eh sì, direi che anche l'ultimo mondiale, l'altra volta forse si era anticipata il pensionamento, quando in realtà sono arrivati anche a questo mondiale, e se ci è arrivato Messi, Ronaldo non poteva stare a guardare perché vive della rincorsa. E attenzione, perché il Portogallo ha una grande squadra, una squadra che è subito sotto le super favorite, quindi se riuscirà veramente a coronare il suo sogno, cioè di vincere un mondiale, potrà davvero sedersi di fianco a Messi. Ovvio che secondo me la carriera di Messi, la storia di Messi è superiore a quella di qualunque altro giocatore della storia del calcio, però per Cristiano Ronaldo ottenere quello che ha ottenuto Messi con la sua nazionale sarebbe veramente, forse addirittura meglio di qualsiasi record di gol. Naturalmente lui persegue continuamente, forse andrà avanti per altri 3-4 anni.
0: Vorrebbe dire poi vincere tutto, insomma,
1: esatto,
0: che non è una banalità. Quindi. E allora, abbiamo parlato del Portogallo. Carlo Pizzigoni, quali sono le altre squadre considerate un po' outsider che potrebbero però secondo te stupire in questo mondiale? Escludiamo le grandi favorite, Francia, Spagna e quant'altro.
1: Bisogna vedere come consideriamo la Germania, perché la Germania comunque ha avuto dei problemi negli ultimi anni, però la Germania è tornata secondo me con una squadra competitiva. Il Portogallo secondo me rimane outsider, secondo me non la mettiamo nella prima fascia, perché il Portogallo non siamo abituati a metterla lì, perché anche nell'ultimo mondiale ha sbagliato totalmente la partita col Marocco, se non arrivava in semifinale diretta e poi chissà dalle semifinali davanti. Vediamo, non forse per la vittoria finale, ma come consideriamo le sudamericane, in primis l'Ecuador, che è una squadra che ha fatto il suo primo mondiale nel 2002, ma da lì in avanti ha creato una serie di calciatori clamorosi. e noi abbiamo visto nella finale di Champions League, da una parte e dall'altra, nell'Arsenal e nel Paris, due titolari inamovibili, cioè William Paccio nel Paris Saint-Germain e Pierre Incapi nell'Arsenal. Quindi vuol dire che hanno portato giocatori a giocare ad altissimo livello. La storia incredibile di questa nazionale è che la stragrande maggioranza, due terzi di questi giocatori, sono stati formati da una scuola calcio che si chiama Independiente del Valle e che ha creato un numero incredibile di calciatori. Quindi è una storia particolare, ma attenzione all'Ecuador, e l'Ecuador ha un solo limite, il centravanti, che è Ener Valencia, che è datatissimo, però se azzecca il mese potrebbe davvero andare avanti. Prima poi ci sono appunto le africane.
0: Attenzione
1: all'Algeria, secondo me, attenzione ovviamente al Marocco, però ha già fatto la semifinale, non può essere considerata una sorpresa, e alla Costa d'Avorio, in più c'è anche il Ghana, occhio alle africane anche.
0: Bene, sarà sicuramente un mondiale molto interessante. Prima di salutarti, Carlo Pizzigoni, ti devo chiedere anche, perché sarà un mondiale interessante a livello sportivo, certo che anche per quanto riguarda la geopolitica non sarà un mondiale semplice. Penso al visto recapitato alla nazionale iraniana all'ultimo secondo dagli Stati Uniti.
1: Sì, ma anche i problemi per dire che ha avuto Embolo della Svizzera a ottenere il visto, una situazione legata a alcuni anni fa, una denuncia, è un po' particolare, e abbiamo visto che comunque la figura di Trump è molto vicina alla figura di Infantino, o viceversa, si potrei dire, e quindi vediamo se ci saranno altre intrusioni. Io spero di no, però dal punto di vista della politica è naturalmente un mondiale tra mille virgolette a rischio. Vediamo, monitoriamo e gustiamocelo, anche perché la manifestazione più bella del mondo e più seguita del mondo rimane il mondiale di calcio.
0: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni per essere stato con noi, è stato un piacere, ciao, a presto.
1: A voi un abbraccio a tutti.

E questi erano i Lit FIBA con Ritmo 2 qui a Sabato Sport, 19:46 minuti e 40 secondi. Parliamo ancora di calciomercato, l'abbiamo fatto poco fa con Eleonora Trotta e continuiamo a farlo. Si parlava delle uscite in casa Juventus, ebbene il futuro di Lois Openda potrebbe essere lontano da Torino a breve. L'attaccante belga, 2 gol in tutta la stagione, sarebbe finito nel mirino del Monaco in vista della prossima sessione estiva, club del Principato che si è mosso concretamente avviando i primi contatti con l'entourage del classe 2000, colloqui iniziali positivi, le parti hanno già cominciato a discutere i dettagli di una possibile operazione. Formula attualmente sul tavolo è quella di un trasferimento sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Questa soluzione consentirebbe alla società monegasca di valutare poi sul campo il rendimento di Openda prima di impegnarsi. E poi fronte invece Fiorentina, allenatore che è Fabio Grosso, cambia panchina e vuole un fedelissimo con lui, Cristian Volpato, quindi asse Sassuolo Firenze Rovente, col nuovo tecnico Fabio Grosso, passato proprio dal Sassuolo alla Fiorentina. Volpato, italo-australiano, che disputerà i prossimi mondiali, è considerato il profilo perfetto, oltre ad essere stato un giocatore di Grosso nella scorsa stagione, per il 4-3-3 del mister romano e anche l'obiettivo più accessibile della lista di rinforzi indicata da Grosso per la ricostruzione viola. Ci sarà una vera e propria rivoluzione e Volpato è senza dubbio la carta più sostenibile di questa rivoluzione in casa fiorentina, valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro a fronte di 20-25 milioni richiesti per l'Oriente e dei 30 necessari per Kone. Ad agevolare l'operazione potrebbe essere inoltre il contestuale riscatto di Mbala Nzola, destinato a fare il percorso inverso verso l'Emilia.

0: I Kiss con I Was Made for Loving You qui a Sabato Sport, 19:53 minuti e 10 secondi. Ci avviamo verso la diretta di gara 4 delle semifinali dei playoff di Lega di Basket, Venezia-Bologna. Venezia avanti 2-1 nella serie, ce la racconterà fra poco Massimo Barchesi. L'inizio alle 20 di una partita che potrebbe essere decisiva o meno, ma ci trasferiamo direttamente proprio a Venezia, dove Massimo Barchesi ci racconterà questo match per la presentazione. Ciao Massimo, buona sera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Taliercio, in un clima davvero incandescente questa gara 4 della semifinale dei playoff tra Umana Reyer Venezia e Virtus Olidata Bologna, con Venezia che avanti 2-1 nella serie. Ancora una volta, come accaduto già ai quarti di finale contro Trento, la Virtus, campione d'Italia in carica, è spalle al muro e deve vincere assolutamente gara 4 per riportare la serie alla Virtus Arena. L'eventuale gara 5 si giocherebbe lunedì sera. Chiaramente Venezia vuole chiudere i conti questa sera, va a caccia di una finale che manca da 7 anni. Nel 2019 la Reyer vinse lo scudetto battendo in finale la Dinamo Sassari, e fu tricolore anche 2 anni prima, nel 2017, nella finale con Trento. Dicevo, di un clima incandescente soprattutto per quanto accaduto in campo durante gara 3, con l'espulsione di Daniel Hackett, reo di aver sferrato una testata non potente, a dir la verità, una leggerissima testata, però giudicata come gesto violento da parte degli arbitri dopo una lunga revisione all'Instant Replay. Ebbene, Daniel Hackett poi è stato squalificato per 2 giornate perché c'è stata l'aggravante del suo ruolo di capitano, dopo che Alessandro Paiola è stato costretto a lasciare anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Immediato è stato il ricorso della Virtus Bologna dopo la sentenza del giudice sportivo che aveva squalificato per 2 giornate Daniel Hackett, e il ricorso è stato parzialmente accettato dalla Corte d'Appello, e quindi è stata tolta una giornata ad Hackett, gliene era rimasta una, ma l'altra l'ha pagata come penale la società, per cui Daniel Hackett giocherà regolarmente questa partita. Una Virtus che però non è riuscita a recuperare Luca Vildoza, e sono sempre 3 gli assenti dunque in casa virtusina: Vildoza, Paiola e Olson, e quindi nel ruolo di playmaker c'è certamente Daniel Hackett. Gli dovrà dare una mano il brasiliano Dos Santos, che per la Virtus è stato semplicemente deleterio in gara 3. Ricordiamo i risultati dei match precedenti, con gara 1 vinta dalla Reyer Venezia, ed è questa la vittoria che sta facendo la differenza in questa serie, 91-83 alla Virtus Arena. Una Virtus che ha prontamente reagito in gara 2 asfaltando Venezia 98-79, e poi la battaglia di gara 3 di 2 giorni fa qui a Taliercio, vinta dall'Umana Reyer Venezia 89-85, nonostante un Carson Edwards che è stato semplicemente mostruoso da 3 punti, con 8 su 13 al tiro e 31 punti. Lino Di Mamelli dunque in sottofondo a sancire che manca davvero poco all'inizio di Umana Reyer Venezia Virtus Bologna, esattamente poco più di 3 minuti. Studio.

0: Jenna Spyro con Material Lover, canzone e brano inserito anche nella colonna sonora ufficiale del film Il Diavolo Veste Prada 2 con Anna Hathaway e Meryl Streep. Questo abbiamo ascoltato a Sabato Sport quando sono praticamente le 20 e quindi è il momento di andarci a collegare per seguire il primo quarto dei playoff, la semifinale, gara 4 di Venezia contro Bologna. Quindi parliamo di basket e andiamo da Massimo Barchiesi.
1: Il saluto dei giocatori della Reyer Venezia, tra poco quelli della Virtus Bologna, la terna designata per arbitrare questa partita molto delicata, Attard, Gonella e Lucotti, che certamente avranno tantissimo lavoro come i colleghi in occasione di gara 3. Ecco, scendere in campo anche i giocatori della Virtus Bologna.

0: Virtus Bologna campione in carica, che cercherà di vendere carissima la pelle per non abdicare, per non lasciare la stagione senza titoli conquistati, perché ricordiamo che fino a questo momento in Italia i titoli li ha vinti l'Olimpia Milano, che ieri si è qualificata per la finale chiudendo la serie con la Germania di Brescia 3-1. Olimpia Milano che ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, che va a caccia del triplete mai centrato nella storia di questo glorioso club che quest'anno ha compiuto 90 anni. Palla 2 al Taliercio, un Taliercio ovviamente sold out. Alle nostre palle ci sono anche 300 tifosi della Virtus Bologna, rumorosissimi. E dunque Momo Diouf e il Tex, ovvero Amedeo Tessitori, per la palla 2. Tessitori monumentale, prima palla per la Reyer. Tessitori monumentale in gara 1, massima in carriera in Serie A con 22 punti, 10 su 12 a tiro e 10 rimbalzi, quindi in doppia doppia l'ex della partita. RJ Cole, cambio difensivo immediato da parte della Virtus Bologna, subito ci prova da 3 Jordan Parks, tiro lungo, rimbalzo catturato da Aiello, quindi è andato a vuoto il primo tentativo di Venezia. Ed ora la risposta della Virtus, occhi puntati sulla marcatura di Bowman su Edwards, che subito prende il pallone, poi va da Niang, ha fintato la tripla Carson Edwards, eccolo Carson Edwards contro Bowman, perde il pallone sul palleggio, poi l'ultimo tocco è suo, palla persa, la prima della Virtus, e questo è un dato importantissimo della partita che è costato carissimo alla Virtus in gara 3, 13 palle perse. Deve controllare meglio i possessi in attacco la Virtus, sbaglia da 3 Wilcher, rimbalzo in attacco di Bowman, ancora Bossotto per Tessitori, e i primi due punti sono di Venezia, e Tessitori ricomincia da dove aveva finito, 2-0 per Venezia, con la Reyer che ha fallito i primi due tentativi da 3. Ricordiamo che in gara 3 era 0 su 10 addirittura Venezia, ma non si è persa d'animo, chiudendo poi con il 30,4%, 7 su 23 Edwards, sotto canestro Niang per Aiello, Aiello fino in fondo per Niang, pallone difficile da controllare, sta scadendo il tempo, Hackett da 3 punti, segna Daniel Hackett e risponde così Daniel Hackett al caos di gara 3 con l'espulsione, la squalifica e la riammissione. Vediamo Tessitori, 3-2 per Bologna. Bowman sfugge a Momo Diouf, va da Wilcher, da 3 punti Wilcher, errore da parte del canadese, rimbalzo da parte di Edwards, va lungo per Aiello che non riesce a controllare il pallone, e arriva la seconda palla persa per la Virtus Bologna. Kyle Wilcher, che era partito fortissimo in questa serie con 26 punti determinanti per sbancare la Virtus Arena, poi si è un po' fermato, lui che comunque sta giocando un ottimo playoff, ha già disputato un'ottima finale di stagione regolare. Bowman sfugge nuovamente a Momo Diouf e c'è il canestro di Kyle Bowman, il fallo di Hackett, canestro e fallo da parte di Bowman, che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, primo fallo fischiato a Daniel Hackett. Bravissimo Bowman nel cercare l'uno contro uno, nell'andare dritto verso il canestro, e ha trovato pure il fallo, è stato bravo soprattutto nel andare via Momo Diouf, la sua velocità d'altronde Momo Diouf non può tenere, e allora Bowman si è trovato sotto canestro con un raddoppio, è arrivato in ritardo da parte di Danny Boy, a segno Bowman per Venezia che è avanti 5-3. Bowman primi tre della partita. Hackett, chiaramente Hackett è partito in quintetto, ma dovrà essere gestito da coach Jakovlevic. Vediamo Edwards da lontanissimo e cominciamo bene, e cominciamo subito. Carson Edwards da 3 da 7,5 metri, comincia subito lo show. Carson Edwards 8 su 13 dall'arco, 31 punti. E il record tra l'altro è eguagliato da parte di un giocatore della Virtus Bologna in una gara di playoff con 8 triple, record che appartiene a Sasha Danilovic contro Roma nel 1998, ma c'è la risposta dall'arco anche di Venezia, RJ Cole, e allora nuovamente più 2 per Venezia, 8-6, inizio davvero esaltante di questa partita, in arrivo vediamo un po', quasi una persa per la Virtus, vediamo, c'è stato un tocco, sfiorato il pallone perché era veramente ad un passo dalla palla persa la Virtus Bologna. Allora potrà riprendere il gioco la Virtus, rimessa per Diouf, R. Hackett, movimento di Niang, all'angolo Aiello, Niang, gran taglio, appoggio il canestro, 8 pari, salut Niang, 8 pari al Taliercio. ci riprova Cole da tre punti, sbaglia, rimbalzo da parte di Nyang, e questo è l'errore che non deve commettere Venezia, senza costruire nulla, cercando le individualità, ma stasera più che mai alla Reyer serve il gioco di squadra per battere una coriacea Virtus Bologna. Già ci ha fatto vedere la Virtus che non mollerà di certo. Fallo subito da Momo Diouf nel frattempo. Fallo subito da Diouf, il primo fallo fischiato a Wiltshire, primo fallo per Wiltshire, palla per la Virtus, rimessa in zona offensiva per la formazione campione d'Italia in carica, 8 pari, 6 minuti, 34 secondi al termine del primo quarto, ma gara già intensissima, la rimessa di Diouf, l'uscita di Nyang, il consegnato per Hackett che va in palleggio, preso da Cole, poi Edwards, botte sotto canestro, Edwards da 3, ancora una volta a segno e siamo 2-2. Carson Edwards, per lui i canestri del Taliercio sono più grandi di una vasca da bagno evidentemente. 11-8, Cole, una serie di serpentine, poi lo scarico all'angolo, Wiltshire stavolta rinuncia alla tripla, subito Yallo su di lui, la marcatura che è cambiata dopo gara 1, bravo però Wiltshire a eludere il tentativo di anticipo da parte di Yallo e a depositare a canestro, primi due per il canadese, 11-10 per Bologna, ma chiaramente ancora Edwards non ci prova nemmeno a difendere, Bowman 3-3, Carson Edwards ancora dall'arco, 10 Venezia, 14 Virtus Bologna, già 9 punti per Carson Edwards, 3 più altri 3 e più altri 3 che fanno 9. Dall'altra parte Bowman, certo Bowman proprio ha lasciato fare a Edwards che ha ringraziato, step back, brutto tiro, complicato, infatti sbagliato da parte di Wiltshire, rimbalzo lungo di Nyang che va fino in fondo, scarica per Hackett, arriva rimorchio Edwards, occhio che ci riprova, stavolta sbaglia, 3-4, rimbalzo lungo, è di Venezia, si ritrova solo soletto, RJ Cole sotto il canestro avversario e va a depositare, azione fortunosa questa per la Reyer con Cole che era rimasto sotto il canestro dopo l'azione precedente della Reyer Venezia. Poi la Virtus era andata subito a 1000 all'ora con la tripla fallita però da Carson Edwards stavolta. Attenzione all'anticipo di Bowman, la palla è per la Virtus. Ultimo tocco è stato da parte nel frattempo Valentine per Bowman. Primo cambio per coach Spacchia, il primo cambio che arriva a 4:52 dal termine del primo quarto con la Virtus avanti 14-12 su Venezia, ma subito stiamo assistendo a un primo tempo davvero di altissima intensità agonistica ma anche spettacolare, soprattutto reso spettacolare da Edwards che tira da metà campo, qui esagera, da metà campo ha tirato, inspiegabile questa scelta di Carson Edwards, ha scheggiato a malapena il ferro. Dall'altra parte c'è Cole cerca il pick and roll con Tessitori, Cole da 2, arresto tiro, errore sul ferro, solo maglie bianche a rimbalzo, pallone catturato da Daniel Hackett, 4 minuti 25 secondi al termine del primo quarto, seguiamo l'attacco della Virtus con Nyang che tira da 3 ma sbaglia, lotta a rimbalzo, Valentine alla meglio dopo che il pallone sembrava che potesse essere catturato da Yallo, dietro la schiena Valentine sotto canestro, il pallone da parte di Cole, assist per Jordan Parks che firma i primi due punti della partita, Jordan Parks determinante due giorni fa con esattamente 15 punti, 6 rimbalzi, Hackett dall'angolo da 3, sbaglia Hackett, vola ancora Parks, giocatore di un atletismo davvero notevole, 3:45 al termine del primo quarto, Valentine, occhio che questo tira come prende palla e si fa rubar palla da Edwards, ed ingenuità di Valentine, Nyang, contropiede, canestro di Saliu Nyang, corre a 1000 all'ora la Virtus, 16-14 per Bologna, 3 minuti 25 secondi, senza tregua questo primo quarto, passaggio schiacciato di Cole per Wiltshire, spalle a canestro, marcato da Hackett, ribaltamento per Jordan Parks da 3 punti, Parks a segno per il vantaggio Reyer, Jordan Parks a segno, 5 punti per lui e siamo 17-16. Dall'altra parte Edwards stavolta sceglie il layup da 2 punti, Edwards che è già in doppia cifra, 11 punti, torna avanti Bologna 18-17. Crediamo che sarà così fino a te. Jordan Parks lasciato libero dalla difesa della Virtus, appoggio canestro, 7 di fila per Parks e siamo 19-18 per Venezia, 7 punti per Parks, ci avviamo già alla fine del primo quarto. 2:40 al termine, con Bologna che sta attaccando, Niang sotto per Hackett, fallo da parte di Cole. Ed è il primo fallo commesso dal playmaker ex Ritas Vilnius, giocatore uscito dall'università di Huskies. C'è il cambio fuori tessitori ed entra Chris Orton, cambio di centri per coach Spacchia in campo, dunque l'ex giocatore di Trapani a 2:38 dal termine del primo quarto. E occhio che sta per entrare Candy, e tra poco vi faremo ascoltare che accoglienza avrà dalla tifoseria alle nostre spalle. Eccoli qua i tifosi della Virtus, Leo Candy, ex Fortitudo, tra l'altro c'è stata una spiacevole situazione dopo gara 3 con Candy, che era anche andato a abbracciare prima della fine della partita Paiola, che era a bordo campo con le stampelle. I tifosi della Virtus hanno visto la scena e se la sono presa con Alessandro Paiola, che tra l'altro a fine stagione lascerà la Virtus Bologna, ma non per questo motivo. Insomma, una spiacevolissima situazione si è creata al termine della partita di gara 3. Morgan da lontano sul ferro, rimbalzo, vediamo un po' conteso da Giallo e Valentine, ultimo tocco secondo gli arbitri è del giocatore della Virtus, ma chiedono l'instant replay e i giocatori campioni d'Italia con coach Jakovlevic. Allora si andrà all'instant replay, 2:23 al termine del primo quarto, Venezia 19, Virtus Bologna 18. Studio.
1: Bene, grazie a Massimo Barchesi. Parliamo di tennis e abbiamo ascoltato insieme con Emilio Mancuso quanto è successo questo pomeriggio a Roland Garros, sulla terra battuta francese nella finale femminile, con Andreeva che ha battuto in due set la polacca Kalinska 6-3, 6-2, e si è laureata, quindi ha conquistato il suo primo titolo slam della carriera, giovanissima Andreeva. E domani invece in campo scenderanno Zverev e Bolli, quindi l'azzurro che si giocherà questo importante titolo. Ebbene, sono arrivate le parole abbastanza dure di John McEnroe, che lo ricordiamo, ex fuoriclasse americano, che si è sempre contraddistinto per nella sua carriera per le uscite un po' sopra le righe. 34 anni dopo il ritiro non è cambiato, o almeno non sembrerebbe. Ora fa il commentatore e ha parlato della finale di domani dicendo: a Cobolli non do più di un 30% di chance contro Zverev, penso sia un talento straordinario ma parte nettamente sfavorito. E ha anche parlato della conferenza stampa in cui i due sono arrivati insieme e Matteo Arnaldi ha comunicato il forfè, e McEnroe ha detto: non capisco perché l'abbiano fatto, se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta vicino, non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Insomma, come sempre molto critico McEnroe. Poi tutto si deciderà domani, però, e la seguiremo insieme qui su Radio 1 questa finale del Roland Garros fra Cobolli e Zverev. Torniamo invece al basket, Venezia Bologna, Massimo Barchesi.
0: Sì, si è ripreso a giocare con la decisione confermata di assegnare la palla alla Reyer Venezia, che ha sbagliato da tre con Wilcher, non preciso il canadese in questo primo quarto. Fallo di Candy su Niang, Candy che continua a difendere alla morte sui giocatori virtusini. Entra un altro ex della partita, Stefan Nikolic, esce Wilcher, e chiaramente Spacchia ha visto che fino a questo momento Wilcher non vede proprio il canestro avversario e ha deciso di spedirlo in panchina a riposare Stefan Nikolic. Dunque in campo per Venezia, giocatore serbo di formazione italiana, Morgan. Arriva Niang, l'appoggio, Stalio Niang, nuovo vantaggio Bologna 20-19. Niang che vola, ha un atletismo spaventoso quello di Stalio Niang. Vediamo Wita, la ribalta, ma c'è Dos Santos sulla linea di passaggio che va a spedire il pallone fuori dal campo. Rimessa laterale per Venezia. Whittle, che la prossima stagione dovrebbe giocare a Brescia con la Germania. Ieri è stata eliminata dall'Olimpia Milano. Guida l'uno contro uno, va fino in fondo, si protegge con il corpo, sbaglia però, rimbalzo di Niang per Morgan, attacca Bologna. 1:10 al termine del primo quarto. Ancora la Virtus, ci prova Morgan da tre. Matt Morgan, assente ingiustificato in gara 3. Ora però vuole il riscatto e realizza dall'arco i primi tre della sua partita e regala 4 punti di vantaggio a Bologna. 47 secondi al termine del primo quarto. Candi ci prova pure lui da 3 punti, segna anche Leonardo Candi e siamo come prima con un punto di vantaggio. Un punto di vantaggio per la Virtus. Baia Smailagic clamorosamente da sotto, rimbalzo Valentine, doppio tocco, però era uscito dal campo Valentine e palla per la Virtus. Smailagic che si è divorato un canestro. Anche Smailagic è uno di quei giocatori delle due squadre che non riescono proprio ad entrare in questa serie. Smailagic anche in gara 3 è stato veramente ha dato pochissimo contributo alla sua squadra. E intanto c'è la Virtus a manovrare con palla persa e contropiede Whittle a schiacciare, torna avanti Venezia. Attenzione Dos Santos Candy, e c'è sempre Candy. Vediamo un po' in mezzo a qualche scaramuccia, ma d'altronde questo è un giocatore dotato di tantissimo carattere, grande temperamento, Leo Candy. Vediamo un po' che succede. Mancano nel frattempo 20 secondi a termine del primo quarto con la Reyer avanti, pallone per la Virtus. In panchina Salyun Yang, che è stato visto pochi giorni fa proprio qui da Kenny Atkinson, il coach di Cleveland Cavaliers, che è venuto proprio a seguire Salyun Yang, che è stato scelto col numero 58 proprio da Cleveland. Altra palla persa, sembrava, però c'è fallo su Ferrari e quindi a 4 secondi e 7 decimi dalla conclusione del primo quarto la Virtus ha ancora la possibilità di chiudere il primo quarto avanti, è sotto di uno, ma l'ultimo possesso è suo, vediamo come lo gestirà. Intanto la Virtus che ha perso 3 palloni in questo primo quarto. Edwards ci pensa lui, ovviamente sbaglia da 3, vola a cercare il rimbalzo Morgan, niente da fare, finisce il primo quarto. Un punto di vantaggio per Venezia sulla Virtus Bologna, un primo quarto che è già esaltante, figuriamoci come sarà il resto della partita. I numeri del primo quarto vedono Venezia 78% da 2 punti con 7 su 9, quindi solo 2 tiri sbagliati da 2, poi 3 su 9 da 3, 33%, 1 su 1 dalla lunetta, i rimbalzi sono 7. Per quanto riguarda il conto delle palle perse sono 2-7 gli assist. Poi la Virtus 57% da 2 punti, 45% con 5 su 11 dall'arco, 3 su 6 per Carson Edwards. Poi i tiri liberi non ne ha battuti la Virtus al momento, 8 sono i rimbalzi, 3 le palle perse, 7 gli assist. Edwards ovviamente miglior marcatore del match fino a questo momento con 11 punti. Dall'altra parte ci sono 7 punti di Jordan Parks. Mini intervallo, il primo al Taliercio, Venezia 24 Virtus Bologna 23, gara 4 della semifinale con la Reyer avanti 2-1. Studio

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 20:21 minuti e 35 secondi. Torniamo ai playoff, gara 4 della semifinale di Lega di basket fra Venezia e Bologna. Massimo Barchiesi.
1: È tornata avanti la Virtus grazie alla tripla di Matt Morgan, 26-24, poi palla persa per violazione di passi da parte di Valentine, che in precedenza aveva sbagliato da tre punti. Attacca Bologna con Dos Santos, ci mette una gamba Orton, e allora altri 14 secondi per la Virtus, 8-43 dall'intervallo lungo, con Bologna avanti 26-24 su Venezia. Smailagic, rimessa laterale per l'uscita di Diarra, che va verso sinistra da Dos Santos, Candy su di lui, arriva Morgan, poi Dos Santos, ancora Dos Santos, c'era sotto Cadezzo, brutta scelta di Dos Santos, c'era sotto l'arresto di Diarra, invece Dos Santos ha regalato il pallone agli avversari. Valentine, eccolo, non ci pensa su, ma sbaglia clamorosamente, era pure libero da tre punti Denzel Valentine. Palla però per, vediamo un po', Venezia, ultimo tocco a rimbalzo di Diarra. Allora palla per la Reia, ma ancora una volta Valentine, ecco Valentine come Dos Santos, uguale deleterio, sono due giocatori deleteri per quanto riguarda le due squadre, uno è Dos Santos e l'altro è Valentine, che è un giocatore assolutamente estroso, per carità, che è anche in grado di vincere le partite da solo, ma sono più le volte che le fa perdere che quelle che le fa vincere. Sbaglia Widal, rimbalzo per la Virtus, eccolo Dos Santos, si mette in proprio per smentirci, sbaglia, tiro cortissimo da tre punti, rimbalzo per Venezia, Widal va via Diarra, che non può che commettere fallo sull'uno contro uno di Carl Widal, giocatore britannico, pure lui però di formazione italiana, che come detto la prossima stagione giocherà a Brescia. 8 minuti 5 secondi, quindi 2 minuti quasi giocati con Venezia, che ancora non ha segnato in questo secondo quarto. La Virtus, 3 punti con Morgan, Candy, eccolo ancora Valentine che con coraggio è tenuto in campo da Spaga, stavolta fa una bella giocata Valentine, e Orton ringrazia sotto canestro, assist di Valentine, l'appoggio in sottomano di Orton, primi due per l'ex Trapani, 26 pari, Valentine fallo, fallo di Valentine su Diarra. Annotiamo i primi due punti di Chris Horton, parità a quota 26, 7 minuti 47 secondi al termine del primo tempo, sta per rientrare Edwards, esce Ferrari, Francesco Ferrari è arrivato durante la stagione alla Virtus Bologna proveniente da Cividale, dall'A2 Cividale, che è pochi giorni fa è stata eliminata da Rimini per quanto riguarda la semifinale di A2. Tra l'altro domani comincia la finale dei playoff di A2, che assegnerà la seconda squadra che salirà in Serie A. La finale, nel frattempo ancora Morgan da tre punti a segno, e la Virtus sta usando tantissimo il tiro da tre, e sono tre punti di vantaggio, 29-26, dicevo, domani gara 1 della finale dei playoff di A2 tra Verona e Rimini. Wilcher, Morgan, 9 punti con 3 triple. Ora perde Valentine, che sbaglia l'assist e perde pure il pallone. Valentine, Edwards, fallo di Widal. Edwards chiaramente ci ha messo pure troppo tempo Spaglia a richiamare Valentine in panchina. Rientra Bowman, dunque fuori Valentine, 7-18 al termine del secondo quarto, 29 Bologna, 26 Venezia, con la rimessa in zona d'attacco in favore della Virtus, che non vuole assolutamente abdicare, è lì ma ce l'aspettavamo, una prestazione grintosa fino a questo momento, la sta trovando la Virtus e sta sfruttando parecchio il tiro

0: con possibilità di superare il compagno di squadra Edwards, Matt Morgan. Vediamo se riesce a completare la giocata da tre punti, e così è, 32 Bologna, 26 Venezia. Vediamo il timeout chiamato da Neven Spaghia, 7 minuti 12 secondi al termine del primo tempo, 32 Bologna, 26 Venezia. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Ha parlato l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto a Parma al Festival della Serie A, ha parlato di tante cose, tra cui la vittoria della sua Italia agli Europei 2020 disputati nel 2021 a causa della pandemia. Ha detto: credo che vincere non sia mai semplice, anche se ha la possibilità di allenare squadre di un certo livello, e che tutte le vittorie siano importanti, ma certamente quella di un europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre. E poi, ricordando la sua esperienza sempre alla guida della Nazionale, Mancini ha sottolineato: sono stati 4 anni in cui non abbiamo mai perso, 37 partite di cui 30 vittorie e 7 pareggi, è un record nella storia del calcio, meglio del Brasile di Pelé e dell'Argentina di Maradona. Quella era una squadra che faceva cose straordinarie, giocava benissimo, giocava a calcio, non partiva mai per difendere ma sempre per attaccare, sono stati bravissimi giocatori, continua Mancini, che hanno creduto subito di voler fare qualcosa di diverso, di non voler essere una squadra che aspettava, era una squadra che voleva giocare, l'ha fatto, sono stati bravi ragazzi a crederci dal primo giorno. Mancini ha poi anche ricordato i discorsi di Gianluca Vialli alla squadra, ha detto: erano emozionanti quando Luca parlava e loro, i ragazzi, erano concentratissimi. Il discorso che fece prima di partire per Wembley per la finale dell'Europeo fu veramente incredibile. Luca è stato molto importante per tutti i giocatori e per l'ambiente. Queste le parole di Roberto Mancini al Festival di Parma della Serie A. Torniamo invece al basket, Venezia Bologna, Massimo Barchesi.
0: Si gioca dopo il time out, 32 a 26 Wiltshire da tre punti, niente da fare ancora per il canadese, rimbalzo di Diarra, serataccia di Wiltshire rispedito in campo da Spacchia, sta tirando veramente male Wiltshire da tre punti, 0 su 5 addirittura. Dos Santos, più 6 per la Virtus, che attacca con il play brasiliano, scarico per Edwards dall'angolo, da 3, è incredibile, non prende nulla, ma l'ultimo tocco è di Bowman. Vediamo un po' che succede, anzi forse c'è pure un fallo di Bowman, fallo sotto canestro di Tessitori per la precisione, con Edwards che non ha preso nulla da tre punti, nemmeno il ferro, però Tessitori ha commesso un fallo ingenuo sotto canestro. Rimessa Virtus, Dos Santos, un po' in confusione Venezia da qualche minuto, pallone per quantomeno in questo avvio di secondo quarto, liberissimo l'assist di Dos Santos per la schiacciata di Diarra, e c'è massimo vantaggio per la Virtus, 34 Bologna 26 Venezia. Siamo quasi per ripetere la situazione di gara 3 con la Virtus che ha avuto 12 punti di vantaggio. Fallo nel frattempo di Morgan su Wiltshire, che aveva preso bene posizione sotto canestro. È il secondo fallo per Matt Morgan, che guarda la sua panchina, forse è il caso di rientrare perché con due falli troppo presto, e allora rientra infatti Daniel Hackett, 6 minuti e 10 secondi, riesce Wiltshire e rientra Jordan Parks, niente, Wiltshire non riesce proprio a vedere il canestro da tre punti, 0 su 5 per il canadese. Parks rimessa Tessitori per Cole, 34 a 26 per Bologna.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4 e un minuto.
0: Per l'ex Bayern Monaco e Fenerbahce, rimessa ancora per la Reyer con 6 minuti esatti alla conclusione del primo tempo. Entrambe le squadre sono in bonus e quindi ogni fallo da una parte e dall'altra sarà punito con i tiri liberi da adesso in poi. Cole, rimessa sotto il canestro Virtus, nessuno che va in uscita, pallone lungo allora per Tessitori, c'è il taglio di Parks sotto canestro marcato da Smailagic, ancora Cole, occhio al pick and roll con Tessitori, eccolo Tessitori, si gira, gran giocata, niente da fare per Diarra, Tessitori con l'appoggio con la mano sinistra, 28 Venezia 34 Bologna. Vediamo se Tessitori dà la scossa a Reyer come in gara 3, 4 punti nel frattempo per lui. Diarra, il taglio di Saliu Niang, l'appoggio, l'errore, ma arriva Diarra a prendere il rimbalzo e a schiacciare.

0: rilanciare. Gran rimbalzo in attacco del Maliano, nuovamente 8 punti avanti la Virtus. A segno di Arrago la schiacciata, taglio di Jordan Parks, Niang, vediamo un po' chi è l'ultimo tocco di Niang, ma forse l'ultimo tocco era di Widal, a dir la verità. Si lamentano i giocatori della Virtus, si lamentano i giocatori della Virtus, e infatti l'ultimo tocco è giusta, la correzione degli arbitri. Palla per la Virtus perché l'ultimo a toccare era stato Widal e non Niang. 5 minuti 16 secondi al termine del secondo quarto, 36 Bologna, 28 Venezia. Una Venezia che nuovamente sta ripetendo una paga prestazione a tiro da 3 come nel primo tempo di gara 3, 3 su 12, anche meglio rispetto a 2 giorni fa perché era 0 su 10. Diarra per Smailagic, all'angolo c'è Saliun Yang. Per Hackett in post basso, Hackett scarica per Smailagic, ancora per Hackett, Hackett contro Bowman, linea di fondo, ribaltamento per Edwards, deve tirare, sta scadendo l'azione, niente da fare, palla per Venezia, violazione di 24 secondi per la Virtus che si è un po' complicata la vita. È vero che Venezia ha difeso bene con doppio in continuazione, ma il pallone ha girato veramente poco, scarsa circolazione da parte della Virtus. Esce Diarra, rientra Momo Diouf che è particolarmente positivo in questa serie, 16 punti in gara 1, 18 punti, 11 rimbalzi in gara 2, 14 punti, 7 rimbalzi in gara 3. A proposito di tripla, sbaglia Widal, rimbalzo di Smailagic, è la Reyer che fa sempre enorme fatica a trovare il canestro nel primo tempo dall'arco. Edwards scivola, si rialza, Edwards fino in fondo, Edwards appoggia il canestro, più 10, 38 a 28, il carattere, il cuore della Virtus, 13 per Edwards. E vediamo come replicherà ora Venezia. Parks con i suoi occhi spiritati, Jordan Parks lo chiude bene, Smailagic in difficoltà, Parks in arretramento, gran difesa di Smailagic, palla recuperata dalla Virtus perché il tentativo di Parks non è arrivato nemmeno al ferro. Hackett, 3.58 al termine del secondo quarto, momento positivo per la Virtus. Hackett per Momo Diouf, marcato da Tessitori, ancora Diouf, vorrebbe andare da Edwards e allora Diouf si avvicina a canestro, scarica per Niang all'angolo da 3 punti, corto Saliu Niang, rimbalzo da parte di Jordan Parks, era un tiro importante per la Virtus che poteva regalare il più 13. Bowman rientra bene in difesa, Hackett, ancora Bowman, deve ricominciare tutto. Bowman, occhio al blocco di Parks, si mette in proprio da 3 punti sul ferro e lascia sfilare il pallone fuori. Edwards sta attaccando malissimo Venezia, senza idee proprio, senza idee, si affida alle giocate dei singoli e così la Reyer rischia veramente di rimettere in gioco Bologna e poi andare a vincere alla Virtus Arena un'eventuale gara 5 sarebbe molto molto difficile per la formazione di Nevens Pacchia. Palla per la Virtus che ha 3 minuti e 27 secondi da giocare prima della conclusione del primo tempo e attacca con Daniel Hackett, va subito da Edwards, marcatura fissa di Bowman sul marcatore, miglior marcatore di Eurolega della passata stagione, Saliu Niang, sbaglia ancora l'appoggio, troppo molle sulle gambe, Niang prende il pallone, Candy, RJ Cole per Parks attacca Edwards, arriva il raddoppio di Diouf, c'è però lo scarico perfetto per Tessitori che va a segno in ritardo Saliu Niang, time out chiamato da coach Jakovlevic. Venezia 30, Bologna 38, 3 minuti, 2 secondi all'intervallo lungo. Studio.
1: Parliamo di volley perché sta andando in scena a Brasilia, quindi al centro del Brasile, nella capitale, la sfida fra Italia e Turchia, Volley Nations League Femminile 2026, partita che negli ultimi anni è diventata di sicuro una delle grandi classiche del volley femminile internazionale. Si trovano di fronte per la terza uscita di questa Nations League, ma rispetto ai confronti che hanno infiammato Europa, Nations League e tornei olimpici, queste due squadre sono molto diverse perché tante campionesse sono rimaste a casa per recuperare energie dopo una lunga annata di volley. Risultato nel primo parziale di 8-5 per l'Italia, partita iniziata da pochissimo, e vi daremo conto e aggiornamenti per quanto riguarda questa partita nel corso dell'ora e mezza che ci rimane ancora insieme qui a Zona Cesarini, nel mentre stiamo seguendo in diretta una sfida fondamentale, importantissima per quanto riguarda i playoff, le semifinali di Lega di Basket, quella fra Venezia e Bologna, gara 4, Venezia avanti 2-1 nella serie. Torniamo da Massimo Barchesi.
0: E Bologna invece avanti in questa gara 4 di 8 lunghezze, 38-30, a 3 minuti esatti dalla conclusione del primo tempo. Si torna a giocare dopo il time out. Hackett in palleggio, Hackett supera la metà campo, gli va incontro Niang, consegnato nuovamente per Danny Boy. Sababbo va colla su di lui, arriva Edwards, sbaglia Edwards e regala il pallone a Parks, poi Candy, contropiede di Venezia, resta il tiro da 3 punti, se la sente RJ Cole e segna da 3 e riporta Venezia a meno 5, 38-33. Cole da 3 punti, 8 per lui, 2 minuti e mezzo a termine del primo tempo. Hackett per Diouf, tessitori su di lui, ancora Diouf per Edwards, marcato strettissimo da Bowman, arriva il blocco e Edwards, vediamo un po', Edwards sta rischiando tantissimo, c'è stato un tocco sul passaggio di Edwards da parte di Bowman, palla ancora per la Virtus che ha solo 6 secondi però per tirare, 2 minuti e 22 invece al termine del primo tempo, vediamo se alza l'intensità difensiva Venezia in questo finale di primo tempo. Edwards deve fare tutto da solo e va a ottenere il massimo, 2 tiri liberi, è andato dritto l'area veneziana, in 3 sono andati su di lui, il fallo di Tessitori, secondo per lui, grande intelligenza cestistica da parte di Carson Edwards che va in lunetta, un attacco veramente difficile, complicatissimo quello della Virtus, è risolto con la penetrazione di Edwards che ha subito il tentativo di stoppata irregolare da parte di Tessitori. Edwards segna il primo, Edwards 14 punti, 39-33 per la Virtus, seconda opportunità, ancora Carson Edwards, 2 su 2, sono 15 punti per lui, con la Virtus che è sul più 7 ora, 40-33, 2 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Parks per Candy, ancora Candy, eccolo il pick and roll ancora giocato da Tessitori, Parks fitta la tripla, step back, arriva adesso la tripla di Parks, lunghissimo, rimbalzo di Hackett, altro errore da 3 da parte della Reyer, e allora Niang, e qui la Venezia non deve concedere queste nuove opportunità alla Virtus Bologna, perché la Virtus vuole scappare, ancora Edwards l'appoggio, stavolta sbaglia il layup, rimbalzo di Cole, poi Parks contro Niang, difficile tirare perché Niang gli copre la visuale, infatti sbaglia Jordan Parks, pallone per Hackett, Momo Diouf, ancora Diouf, può andare fino in fondo sotto canestro, si libera di forza, appoggia, segna Momo Diouf, time out Spagna che allarga le braccia e richiama i suoi giocatori in panchina, 1 minuto 29 secondi all'intervallo lungo, più 9 ed è più 9, non è massimo vantaggio perché la Virtus è stata anche più 10 sul 38-28, siamo 42-33 dopo il canestro di Momo Diouf. Andiamo un po' a leggere le cifre della partita prima di raccontarvi questi ultimi 89 secondi che ci separano dal termine del primo tempo. Venezia al 67% da 2 punti, al 25% da 3 con 4 su 16, ha tirato un solo tiro libero, pensate un po', fino a questo momento. Poi vediamo un po' i rimbalzi sono 13, le palle perse sono esattamente 4 e gli assist sono 10. La Virtus invece ha il 56% da 2, il 41% da 3 con 7 su 17, 3 su 3 ai liberi, stanno tirando veramente pochissimo dalla lunetta le due squadre, anche perché usano molto il tiro da 3, 3 su 3 ai liberi per Bologna che ha 19 rimbalzi, quindi ben 6 in più rispetto a Venezia, 5 palle perse e 11 assist. Allora, Venezia è tornata in campo e la Virtus è ancora intorno a coach Jakovlevic. Eccola la formazione campione d'Italia in carica che vuole tornare in fiera tra 48 ore per giocarsi gara 5 e per ritrovare Milano in finale. Fallo di Diouf, lontano dal pallone, tiri liberi Venezia, tiri liberi per la Reyer, tiri liberi per Amedeo Tessitori, 1 minuto e 26 secondi al termine del primo tempo, 33 Venezia, 42 Bologna. Tessitori, 6 punti per lui fino a questo momento. In lunetta con i tiri liberi, la concentrazione dell'ex virtusino, ed è il canestro. Canestro, entrato il pallone con un po' di fortuna. Tessitori fino a questo momento a 0 rimbalzi, stranamente 7 punti però. Ancora Medeo Tessitori, si concentra Medeo Tessitori, seconda opportunità, 2 su 2 per Tessitori. 35 Venezia, 42 Venezia, segno dunque Tessitori che se ne torna in panchina. Tessitori che ha due falli, lo vuole preservare in questo finale di primo tempo. Coach Spaga giustamente, rientra Orton, Young, va Bowman su di lui perché Candy è andato su Edwards, quindi cambio di marcatura ordinato da Spacchia. Ancora Niang in palleggio, un po' complicato, fallo di Bowman e sono tiri liberi per Saliu Niang. La difesa sicuramente si alza l'intensità, quella di Venezia, però un po' troppo in questa circostanza. Saliu Niang in lunetta con i tiri liberi a 1 minuto e 14 secondi dalla conclusione del primo tempo. Niang fino a questo momento 6 punti, primo tiro libero per Saliu Niang che sbaglia Saliu Niang, 74,7% in campionato, prima di questa sera era 65 su 87, ora è 65 su 88. Ancora Saliu Niang, secondo libero è fuori pure questo, 0 su 2 Niang, rimbalzo Venezia, palla per la Rey, è importante questo possesso, 1-0-9 al termine del primo tempo. Cole in palleggio, vediamo il consegnato a Parks, Candy, gioco a due con Parks, marcato da Edwards, vediamo se lo attacca nell'uno contro uno, 5 secondi per tirare, raddoppio su Parks che rischia di perdere il palla e la perde. Grande raddoppio della Virtus in difesa, e Parks che vorrebbe fallo ma non c'era assolutamente, è stato letteralmente chiuso, non ha visto compagni di squadra e ha perso il pallone a 51 secondi. Era un attacco importante giocato nel modo peggiore direi da Venezia, 42-35, 7 di vantaggio per Bologna. Si riprende a giocare con la rimessa Virtus, Niang per Hackett supera la metà campo, in questo momento si allarga Iallo, rientrato in campo. Poi in Diouf contro Orton, Diouf, una serie di palleggi, sta arrivando Edwards, chiuso da Orton che gli porta via il pallone. Bravissimo Orton, trattamento del pallone non esaltante da parte di Edwards, dall'altra parte della sbaglia, l'appoggio Bowman, palla per la Virtus, ultimo tocco di RJ Cole, palla per Bologna a 30 secondi, qualche errore di troppo da una parte e dall'altra in questo finale di partita. Rientra Matt Morgan, protagonista di questo primo tempo, con 12 punti, con triple importanti. Matt Morgan, esattamente 3 su 4 dall'arco per lui, 12 punti. Si gioca 30 secondi al termine del primo tempo. Hackett va nella metà campo avversaria, rincorso da Cole, si ferma, palleggia, scambia con Niang che va nuovamente da Hackett, il taglio di Morgan, va Edwards fuori dall'arco, marcato da Candy. Edwards 8 secondi per tirare, Edwards da lontanissimo ci prova, sbaglia Edwards, pallone recuperato da Cole dopo il 3 su 3 dell'inizio di partita, 5 errori di fila da 3 per Edwards. Ancora Cole, attacca, fallo di Morgan, attenzione, terzo fallo, terzo di Morgan, tiri liberi per Cole. Preziosa giocata da parte del giocatore uscito dall'università di Huskies, ed ora in lunetta, tiri liberi per RJ Cole, uno dei migliori tiratori, a cronometro fermo 90,4% e si conferma tale, segna il primo, poi 3 secondi e 6 decimi per la Virtus per andare a canestro. Ancora Cole, 36 Venezia, 42 Bologna. RJ Cole, vediamo se va pure questo, secondo libero, assegno pure questo, 37 Venezia, 42 Bologna. Cole sale a coda 10 punti ed è l'unico giocatore di Venezia in doppia cifra. Arriva Hackett davanti alla nostra postazione a rimettere il pallone in gioco, 3 secondi 6 decimi per tirare, a disposizione della Virtus, lungo per Niang, vediamo se ci arriva Saliu Niang, sì, gran palla, lob da giocatore di football americano di Hackett, Morgan sul ferro da tre, si guarda l'arbitro ironicamente perché vorrebbe un fallo, I tifosi in parterre invitano Morgan di rialzarsi, a rialzarsi. Morgan che se li guarda e non deve commettere sciocchezze, Morgan, perché può beccarsi pure il tecnico, così come Jakovlevic che sta protestando con gli arbitri. Seguiamo questo finale di primo tempo piuttosto animato. È meglio per i giocatori della Virtus recarsi negli spogliatoi, cosa che accade in questo momento. Ma Jakovlevic non è pago ancora, sta ancora protestando e deve portarlo via il direttore sportivo Ronci. Ora si avvia infuriato il tecnico della Virtus negli spogliatoi. Probabilmente c'era stato un tocco sul braccio di Matt Morgan. Allora finisce il primo tempo con la Virtus Bologna avanti sulla Raya Venezia 42-37, era più 5 anche gara 3, era 45-40 esattamente il parziale per la Virtus due giorni fa. 42 Bologna, 37 Venezia, intervallo lungo al taglierchio di gara 4 della semifinale dei playoff con Venezia. Lo ricordiamo che si sta giocando il primo match point per andare in finale. Studio.
1: Perfetto, grazie a Massimo Barchesi. Torneremo a seguire Venezia-Bologna alla fine dell'intervallo. Ora ci spostiamo invece in Grecia, perché domani l'Italia giocherà a Creta contro proprio la Grecia. Lì per noi c'è Daniele Fortuna, atterrati da poco immagino, Daniele.
2: Sì, buonasera. Ciao Giacomo, sì, con Sergio Ciani. Siamo andati allo stadio prima, naturalmente dall'aeroporto, un aeroporto già piuttosto affollato delle fine settimana, quindi insomma qui c'è già clima di vacanza, con tanti voli, magari tanti voli low cost, tanti turisti che sono atterrati sabato sera, e quindi adesso siamo nella città, dalla parte portuale di Creta, che comunque è un'isola lunga, la quinta isola del Mediterraneo per estensione. L'Italia giocherà domani nello stadio Pancration, Eraclion, questa è la località, e lì siamo andati a seguire la conferenza stampa di Silvio Baldini e di Davide Bartesaghi, il giocatore del Milan. Lo stadio è uno degli stadi che ospita le partite della nazionale greca, il Pancration appunto, 26.000 spettatori, stadio veramente a due passi dal mare, molto suggestivo. Ha parlato della partita, delle sensazioni, insomma sempre abbastanza filosofico ma comunque molto puntuale Silvio Baldini, discorsi e questioni sui settori giovanili che si sono impoveriti nel corso degli anni. Ci sono state delle domande anche dei giornalisti greci a proposito della crisi del calcio italiano, del fatto che l'Italia comunque non si è qualificata per le ultime tre edizioni dei mondiali, questioni che riguardano anche la metodologia, ha detto Silvio Baldini, cioè i giocatori anche da giovani devono cercare di stare in campo il più possibile. E a proposito della sua metodologia per i giocatori già professionisti, per quelli della nazionale, possiamo ascoltare che cosa ha detto.
3: E quando viene in nazionale la cosa più importante è che trova una metodologia, non viene in nazionale per scaricare la fatica della partita, non viene in nazionale per cercare tatticamente di essere messo bene in campo, non viene in nazionale solo per fare quelle giocate che possono far male, lui viene in nazionale perché c'è una metodologia, tutte le mattine deve fare il peso, tutte le mattine va in palestra, va a fare tutti gli esercizi per la schiena, per le gambe, deve fare il percorso della salute, sauna, bagno turco, crioterapia. Questo è un tipo di metodologia. E poi la metodologia è quella del campo. Quella del campo, noi siamo venuti da Lussemburgo, siamo arrivati alle 2, abbiamo mangiato a Coverciano, si sono andati a riposare, ho fatto allenamento alle 7 di sera, alle 6 e mezza abbiamo fatto la riunione tecnica, alle 7 di sera loro si sono allenati fino alle 8. E quindi questa metodologia nel calcio il più delle volte non c'è. Secondo me, se non si lavora sulla metodologia, il nostro calcio rimarrà sempre ancorato a dei piccoli vizi, a dei piccole delle cose dette ma non dette, a piccole superstizioni.
1: Questo Silvio Baldini. Daniele Fortuna, noi questo pomeriggio abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato Massimiliano Cappellini, che adesso è direttore area scouting dell'Empoli, ma ha giocato tanto con Silvio Baldini, allenatore proprio ad Empoli. Empoli che è un luogo dove di calcio giovanile, insomma, se ne fa un'eccellenza. Immagino che anche lì, no, in quelle esperienze poi si è riuscito ad affinare questa sorta di metodologia che probabilmente bisognerebbe riproporre un po' in tutte le squadre di Serie A.
2: Sì, bisogna far giocare di più i ragazzi, più sport probabilmente. Ne ha parlato, adesso non l'abbiamo ascoltato, magari poi potremo farlo ascoltare più avanti anche nella giornata domani, Silvio Pallini. Probabilmente magari si ispira anche, oppure si rifà al metodo al norvegese, cioè in Norvegia, come sappiamo, i ragazzi fanno tanti sport, c'è cioè una multidisciplinarietà per tutti i ragazzi. Abbiamo sentito per esempio in passato Tosby della Cremonese, diceva che lui aveva cominciato con lo sci di fondo, naturalmente anche gli sport della montagna, ma poi il tennis, poi a un certo punto ha deciso di continuare con il calcio. Ecco, tanto sport, quello che diceva Baldini, bisognerebbe magari cercare di fare sport anche prima di andare a scuola, per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera, per chi ha l'ambizione di farlo, per chi vuole farlo. Ecco, questa è un po' la sua idea. Poi ci sono state anche le domande, dicevo, dei giornalisti greci sui motivi di questo lunghissimo passaggio a vuoto del calcio italiano, che poi riguarda anche l'Under 21, adesso allenata da Silvio Baldini, che non si qualifica a un'Olimpiade addirittura dal 2008. Sono 20 anni. Sentiamo qual è stata la valutazione, l'analisi di Baldini.
3: Come può spiegare che c'è stata un'involuzione? Che l'Italia, una volta per un gol all'ultimo minuto, un'altra volta per il calcio di rigore e un'altra volta con la Svezia che siamo andati fuori, abbiamo avuto un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio andava incontro a dei problemi, che non avevamo più un cambio generazionale, non avevamo più i giocatori bravi come avevamo prima, e quindi non riuscendo a capire questo, non abbiamo capito dove poter intervenire per migliorare i nostri settori giovanili.
1: Dove intervenire per migliorare i settori giovanili? Si sta lavorando tanto adesso con le nazionali giovanili, tra l'altro ne abbiamo una, l'Under 17 in finale a un mondiale, però ci proiettiamo verso questa sfida contro la Grecia. Novità di formazione, qualche indizio in più che siete riusciti a raccogliere?
2: Naturalmente sono due amichevoli, devo dire Baldini molto trasparente, ha dato proprio la formazione per intero. Ci saranno tre cambi rispetto alla nazionale che ha cominciato la partita in Lussemburgo, confermato naturalmente Donnarumma in porta, poi primo cambio Anor gioca a destra al posto di Favasuli, poi in mezzo la coppia di centrali non si tocca, e giustamente vanno bene gli esperimenti, ma insomma fino a un certo punto, quindi ancora una volta Comuzzo e Chiarodia, a sinistra confermato Bartesaghi, che ha parlato in conferenza stampa, ha detto la sua anche lui, brevissimo inciso sulla difficoltà del calcio italiano, e anche lui ha offerto come possibile soluzione o comunque come primo rimedio le Under 23, perché lui lo scorso anno ha giocato, ricordava, ha giocato i playoff di Serie C con Milan Futuro, e quest'anno si ritrova in nazionale dopo una stagione di alto livello da titolare con il Milan. E comunque Bartesaghi a sinistra, poi in mezzo il terzetto che ha giocato dall'inizio in Lussemburgo, vale a dire Lipani regista, come mezze ali Pisilli e Ndur. I cambi davanti, che Rubini è tornato a casa infortunato, e dunque parte con Leoscio, ma questa volta non a sinistra ma a destra con Pio Esposito, e si cambia dall'altra parte, giocherà Ekator del Genoa.
1: Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti, Daniele, della Grecia, e insomma di che squadra dobbiamo attenderci in vista di questa amichevole di domani.
2: Beh, ha parlato Duvikas, che ormai abbiamo imparato a conoscere, una delle sorprese del Como, perché poi alla fine dietro a Lautaro Martinez, come gol segnati in questo campionato di Serie A, si è piazzato il numero 11 del Como con 14 reti, e ha detto in conferenza stampa che vuole chiudere al meglio questa stagione, per lui già molto fortunata. C'è un po' di disappunto, diciamo così, ancora da parte dei tifosi greci, delle persone, degli abitanti di Creta, che speravano di vedere comunque una nazionale con tutti i titolari, quindi magari con Barella, con Di Marco, insomma con i giocatori che ahimè non sono riusciti a centrare la qualificazione alla mondiale, e non con i giovani. Questa è una polemica che risale a, insomma, qualche settimana fa, a 10 giorni fa, la protesta da parte del commissario tecnico della Grecia, Ioannidis, Jovanovic, noi vogliamo allenarci bene in vista della Nations League, questo aveva detto, dunque non con l'Under 21, però poi le cose sembra che siano un po' rientrate, c'è sempre interesse per la nazionale italiana, però facciamo attenzione perché la nazionale greca è certamente più forte della Lussemburgo, è anche una nazionale in ascesa anche se non si è qualificata ai mondiali, dunque esame ancora più significativo e interessante per i ragazzi di Baldini.
1: Appuntamento domani alle 21 all'interno di Domenica Sport, grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi, a domani quindi.
2: A te, grazie a voi.
1: Ora ci ascoltiamo KC and the Sunshine Band, That's the Way, e poi subito dopo c'è il GR1 delle 21, rimanete con noi perché c'è ancora un'ora insieme, dovremo seguire il finale anche della partita di basket fra Venezia e Bologna.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara e provincia di Cosenza dopo l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario della CGIL Maurizio Landini. Sentiamo le sue parole.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV torna a parlare di pace, insiste sulla necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolinea la complessa situazione in Libano. Il pontefice esorta poi ad uscire dalla cultura dello scontro e dagli approcci identitari. Ad attenderlo per la veglia di preghiera una Plaza de Lima stracolma, oltre 400.000 le persone, soprattutto giovani, presenti secondo i primi dati forniti dagli organizzatori. Medio Oriente, Israele continua l'offensiva su entrambi i fronti ormai riaperti, Gaza e il sud del Libano. Nella striscia 7 i palestinesi uccisi, almeno 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Nel paese dei cedri una decina le vittime in due raid aerei, uno ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatie, morti 3 militari a bordo. Un crimine, un assalto allo Stato e a tutto il popolo, lo definisce il premier libanese Salam. La questione Iran, restano in stallo le trattative di pace. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con i raid notturni contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Washington inoltre si rifiuterebbe di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni congelati. La nazionale iraniana di calcio è intanto partita per il ritiro in Messico in vista dell'esordio ai mondiali il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. I visti per entrare negli Stati Uniti concessi ai giocatori sarebbero però stati negati a parte dello staff. La cronaca ora. L'ipotesi è che sia stata una fuga di gas a generare l'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. A perdere la vita un informatico di 47 anni, una donna di 89 e il figlio 60enne estratto prima vivo dalle macerie e poi deceduto in ospedale. A Milano ora per l'omicidio alla stazione Certosa, identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso.
4: È Jefferson Smith Echevarria Verano, un 19enne di origini peruviane, il primo fermato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso in un agguato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. A riconoscerlo il fratello della vittima, che era sfuggito all'aggressione. Con precedenti per rapine e lesioni e un decreto di espulsione pendente, nel suo appartamento sono stati trovati i vestiti che indossava il giorno dell'omicidio. Vive nell'Interland milanese, a Canegate.
5: Ogni tanto si acchiappano qua in stazione che probabilmente si incontrano e quindi succede il pandemonio.
4: Si cerca anche un altro ragazzo di 20 anni, anch'egli di origine peruviana, scappato all'estero, forse in Spagna. In tutto sono 8 gli indagati tra i 20 e i 22 anni, eseguite anche numerose perquisizioni. Si cerca di ricostruire la dinamica e il movente. Prima il diverbio, la vittima e il fratello stavano riaccompagnando il padre a casa, vicino alla stazione, quando hanno incrociato la banda che si presenta come parte della gang sudamericana dei Latin Kings, altro aspetto su cui sono in corso verifiche. Al ritorno in stazione, l'assalto. In tutto sono 17 gli aggressori, già identificati. Il fratello e un amico riescono a scappare, Gianluca cade e viene colpito a morte. Tra le ipotesi, quella di un rito di iniziazione. Francesco Perugini, GR1.
2: Meteo, ancora qualche pioggia al centro-sud, sereno al nord, estese aperture nella notte, ad eccezione delle pianure toscane, dove sono previste nubi. Musica pura dell'Artico, a Venezia, al forum internazionale dedicato al pianeta acqua, Chiara Luzzana, artista del suono, presenta il progetto Sonartico.
6: Noi siamo suono, l'ambiente è suono e se il cambiamento climatico incide sul circuito vitale le cose cambiano e niente e nessuno si salva da solo. Chiara Luzzana, sound artist e compositrice di fama internazionale, ha presentato Sonartico, un progetto immersivo.
7: È un progetto che nasce dalla necessità di preservare una memoria sonora che inevitabilmente finiremo per perdere, quella di un luogo fragile come il Circolo Polare Artico, e mi sono avventurata in questa spedizione su un veliero ero completamente da sola per 30 giorni di pura luce e altrettanti giorni di buio. Questo per poter registrare gli stessi suoni in momenti diversi. E quello che ho notato è che effettivamente il suono sta cambiando la velocità della luce insieme a quanto cambia l'ecosistema.
6: Non ha avuto paura ad affrontare un'esperienza del genere totalmente sola e senza connessione a internet?
7: Ho voluto mettere alla prova me stessa in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili. Ci sono stati momenti di pura paura, di pura solitudine, e proprio in quelli ho ascoltato di più.
6: Maurelia Carafa, GR1.
2: È tutto per questa edizione. La linea torna sabato Sport, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato Sport.
9: Torniamo insieme qui a Sabato Sport, sono le 21:06:30, Giacomo Prisca al microfono con voi, ma soprattutto Venezia-Bologna, basket, i playoff, gara 4 della semifinale, Massimo Barchesi.
10: Si è iniziato il secondo tempo, mancano 7:29 al termine del terzo quarto, la Virtus Bologna avanti di 8 punti sulla Reyer Venezia, 51-43, Venezia si era riportata a meno 3 all'inizio del terzo quarto con i liberi di Tessitori, ma poi la Virtus che sta giocando meravigliosamente, soprattutto cercando i suoi lunghi, ora fallo su Momo Diouf, sta giocando molto concentrata la formazione campione d'Italia in carica, e la presenza di Daniel Hackett è decisiva. Davvero una visione di gioco da veterano, da grande esperto di queste battaglie decisive nei playoff, sta smistando assist su assist Hackett, Diouf in lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 52-43, una Virtus che come detto è nella stessa situazione della serie ai quarti di finale con Trento, era spalle al muro sotto 2-1 con gara 4 da giocare, su sbaglia nel frattempo il secondo libero Diouf, 43 Venezia, 52 Bologna con gara 4 da giocare sul campo di Trento, eppure la Virtus ha reagito benissimo andando a vincere, poi chiudendo i conti alla Virtus Arena. Stessa situazione anche contro Venezia, sotto 2-1 con gli avversari al match point, con gara 4 da giocarsi sul campo della Reyer, che si sta giocando in questo momento una partita da dentro fuori, e la Virtus la sta giocando veramente da par sua, da squadra campione d'Italia. Gol che sta reggendo da solo l'attacco di Venezia in questo terzo quarto. Tessitori chiuso sotto canestro, fallo di Niang, tiri liberi per Amedeo Tessitori che arringa il taliercio. Un momento difficile nuovamente per la Reyer, che sta inseguendo gli avversari da parecchio tempo, 52 Bologna, 43 Venezia, che se vince stasera va in finale contro Milano, altrimenti si andrà a gara 5 lunedì alla Virtus Arena. Amedeo Tessitori, 10 punti per lui, ma per quanto riguarda i rimbalzi è ancora incredibilmente fermo a 0. Segna il primo libero Tessitori, meno 8 Venezia, 6:59 al termine del terzo quarto, ancora Amedeo Tessitori. Si concentra davanti alla curva dei tifosi più accesi della Reyer Venezia e sbaglia il suo primo tiro libero della partita, 5-6 la sua percentuale, 44 Venezia, 52 per Bologna, 11 punti di Tessitori, Hackett all'angolo, manda vuoto gol, poi attraversa l'area pitturata, scarica per Iallo, una virata, poi non controlla Niang, palla rubata da Venezia, alley-oop è schiacciata di Bowman sull'alzata di gol, a segno Bowman dopo la palla persa della Virtus, 46 Venezia, 52 Bologna, e ci riprova a rimontare la Reyer, c'è Edwards che crea il panico sotto per Diouf, l'appoggio, il canestro, è immarcabile la Virtus quando va sotto canestro a servire i suoi lunghi, e sta salendo notevolmente Momo Diouf che è a 9 punti, gol 54-46, Tessitori batte Diouf, ultimo tocco, rimbalzo di Hackett, palla per Venezia, gran difesa di Momo Diouf su Amedeo Tessitori. 6 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto, 54 Bologna, 46 Venezia, che ha un nuovo possesso con 11 secondi per tirare. Esce Hackett, rientra Dos Santos, comunque ottimo contributo da parte di Daniel Hackett. Vediamo Bowman contro Dos Santos, lo attacca, alza la parabola e segna. È vulnerabile nell'uno contro uno, è vulnerabile nell'uno contro uno Dos Santos, ancora meno 6 Venezia con RJ Cole che sale a quota 16 punti. Poi dall'altra parte si inventa letteralmente un canestro, Saliu Niang e va a esultare con i suoi tifosi. Prodezza di Niang, canestro pesante e primo fallo fischiato a Jordan Parks, tiro libero supplementare per Saliu Niang, giocatore dotato veramente di un atletismo come nessun altro, e se ne sono accorti in America ovviamente. Libero supplementare a segno, giocata da 3, importante perché riporta Bologna sul più 9. Niang che va in doppia cifra. Saliu Niang già lo era, a dir la verità, ora sale a 14 punti, 57 a 48 per la Virtus. 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Col sotto, assist perfetto per Tessitori che non deve far altro che appoggiare a canestro dimenticato dalla difesa della Virtus. 50 Venezia, 57 Bologna. Tessitori che sta salendo tantissimo ora per quanto riguarda il bottino personale, 13 punti, però ancora deve catturare rimbalzi. Dos Santos, 5-10 al termine del terzo quarto, ancora Dos Santos per Diouf, vorrebbe Saliu Niang, sfondamento, palla in attacco di Momo Diouf, ottima difesa di Tessitori e palla persa per la Virtus, è la numero, vediamo un po', numero 8, palla persa numero 8 per la Virtus Bologna. 50 Venezia, 57 Virtus Bologna, 5 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto. Vediamo in campo Wilcher, 0 su 5 dall'arco per il canadese, ma Neven Spakia evidentemente ancora fiducia in lui. Si gioca con Kyle Bowman in palleggio. Palleggio di Bowman, lui a portar palla, eccolo, si fa vedere Cole che nell'uno contro uno ha creato parecchi danni alla difesa Virtus e ci riprova, vediamo se gioca il pick and roll, alza la parabola, sbaglia, sfortunato, ecco il primo rimbalzo di Tessitori che va a segno, il primo rimbalzo della partita di Tessitori, riporta la Reier sul meno 5, 15 punti di Tessitori. Niang è libero, rinuncia alla tripla, va sotto il canestro, ma viene portato fuori da Parks, ancora Niang in arretramento col tabellone, sbaglia, rimbalzo lungo di Wilcher, pallone per Cole, lungo per l'alley-oop e il pallone non entra, vediamo un po', niente da fare per Venezia che ha gettato al vento con Jordan Parks un alley-oop incredibile, pallone che non è entrato, poi interferenza dello stesso Parks, palla persa per Venezia, è comunque una giocata coraggiosa che ci stava peraltro perché era lì sotto il canestro Jordan Parks che ora viene cambiato da Spakia. Vediamo un po' con l'attacco, è entrato Whittle, Dos Santos, l'alley-oop questa volta è buono dall'altra parte di Diarra sull'alzata di Dos Santos. 52 Venezia, 59 Bologna, 6 punti per Diarra, Cole sotto mano ancora, RJ Cole imprendibile, ancora lui a segno, RJ Cole 18 punti, Dos Santos da 3 punti, lungo, rimbalzo in attacco però prezioso di Diarra, ancora Virtus, il taglio di Edwards, l'appoggio, il canestro, torna a segnare Carson Edwards, non lo faceva da tanto, 54 Venezia, 61 Bologna. Edwards sale a 17 punti, dall'altra parte c'è fallo fischiato alla difesa virtusina, 3:42 è il primo fallo di Yallo e si sta alzando l'aspetto agonistico della partita. Wilcher va in lunetta per Venezia, vediamo se il canadese si sblocca almeno ai tiri liberi, fino a questo momento prova assolutamente da dimenticare con 2 punti, 1 su 1 da 2 ma 0 su 5 da 3, primo viaggio in lunetta per Kyle Wilcher. Va la 33 ex Olimpia Cos Malaga, Tour Telecom e Tenerife, anche una stagione in NBA con Houston Rockets. Kyle Wilcher a 3:42 al termine del terzo quarto, sbaglia il primo, sbaglia corto, non è serata per Wilcher. Secondo libero, e questa è una pessima notizia per Venezia perché ha bisogno dei punti del canadese, che lo ricordiamo,
11: dopo un inizio trionfale alla Virtus Arena con 26 punti, poi non si è ripetuto, soprattutto in gara 3, 8 punti, 14 punti in gara 2, quella inutile per Venezia, persa nettamente. 1 su 2 per Witcher, 55 Venezia, 61 per la Virtus, che attacca ancora con Edwards, sbaglia, ma c'è Salyun Yang, tappin vincente di Salyun Yang. Che partita Yang, 63-55, Yang 16, 16 punti per Yang, stoppata di Yang su Orton. Salyun Yang dominante in questo momento delicato della partita, 14 punti per lui, 5 rimbalzi, mettiamoci pure questa stoppata, rimessa Venezia, Candy, occhio, ha rischiato la violazione di 5 secondi, Wilcher, call, 3-14 a termine del terzo quarto, e Venezia non riesce a completare la rimonta, è stata ricacciata a meno 8. Occhio a Cole, attacca Diarra, alza la parabola, corto, c'è Orton, però a prendere il rimbalzo e a segnare. Prezioso rimbalzo in attacco di Orton. 57 Venezia, 63 Bologna, che è sempre avanti ma non riesce a staccare gli avversari che sono sempre lì. Dos Santos, fallo di Candy su Edwards, quarto di squadra per la Reyer, la Virtus è già in bonus. Secondo fallo per Leonardo Candy. Secondo fallo per Leo Candy, 2 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, 63 Bologna, 57 Venezia, è rientrato Morgan con 3 falli, vediamo la sua rimessa per Dos Santos, attacca la Virtus, Dos Santos, scarica, Yang da 3 punti all'angolo, Yang, ancora Salyun Yang, 57-66, più 9 Virtus, monumentale, 19 punti, Salyun Yang, gol Candy, e le triple stanno facendo la differenza adesso, Candy in difficoltà contro Diarra, arriva Wilcher, Wilcher marcato benissimo da Iallo, Wilcher prova, sbaglia da 2, rimbalzo in attacco di Whittle, poi Candy, extra possesso per Venezia, gol da 3 punti, non senza marcatura, sbaglia, rimbalzo, ultimo tocco dovrebbe essere di Orton, così è, rimessa Virtus concentratissima la squadra campione d'Italia in carica, trascinata da un immenso Salyun Yang, 19 punti, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, poi 1 su 3 dalla lunetta, 6 rimbalzi, davvero fantastico Salyun, anche 4 assist, MVP fino a questo momento Salyun Yang. Rimessa Virtus che è sul più 9, 66-57, massimo vantaggio è stato più 10, e allora l'opportunità per andare oltre. Smaljacic, 1.55 al termine del terzo quarto, Dos Santos, pallone per Yang che ci riprova da 3 punti, Yang è caldo ma sbaglia, rimbalzo di Orton, poi Cole controlla il pallone, 1.40 al termine del terzo quarto, Cole, ancora Venezia che deve recuperare 9 punti, Wedel, difesa zona da parte della Virtus, 2-3, attenzione a Cole, la stoppata da parte di Diarra, Yang arriva Candy, fallo, tiri liberi Salyun Yang, sta spaccando la partita in due Salyun Yang, andrà in lunetta, fallo di Leonardo Candy, fischiatissimo come sentite dai tifosi della Virtus Bologna che sono alle nostre spalle, terzo fallo per Leo Candy, esce Cole che deve prendere un po' di fiato, rientra Bowman, entra anche Lever per Venezia, 1.28 al termine del terzo quarto, 66-57 e possibilità per il massimo vantaggio per la Virtus. Salyun Yang, ancora lui, fantastico terzo quarto giocato da Yang, e sbaglia però il libero, questa è l'unica pecca della serata di Salyun, che ha 1 su 4 dalla lunetta, ancora giocatore della nazionale italiana, pronto con il prossimo tiro libero, ancora Yang, seconda esecuzione, 0 su 2 un'altra volta e 1 su 5 in totale dalla lunetta per Yang, allora si è salvata Venezia che è ancora sul meno 9, Bowman, pallone per Whittle, taglio di Bowman, alza la parabola per Orton, poi Bowman recupera, sbaglia da sotto, si lotta, Bowman recupera ancora ma gli porta via il pallone Dos Santos, che grinta la Virtus, corre Dos Santos, pallone per Smaljacic, deve usare la testa ora la Virtus, Dos Santos, troppa frenesia, Smaljacic da tre punti, a segno, proprio i due più contestati della Virtus hanno costruito questi tre punti importantissimi, massimo vantaggio, 69-57, Smaljacic ha realizzato i primi tre punti della partita per lui, Candy ribalta, ancora difesa zona Virtus, in difficoltà la Reyer, pallone per Bowman da tre punti, Bowman sul ferro, Orton a rimbalzo, poi arriva Whittle che ci, anzi non ci riprova, aveva fittato la tripla, Lever ancora Venezia, 30 secondi da termine del terzo quarto, sempre Leonardo Candy, mismatch con Smaljacic, una serie di palleggi, deve tirare, due secondi da tre, Candy sbaglia da tre, rimbalzo lungo però di Whittle, allora Venezia l'ultimo possesso del no, non ce l'ha perché poi c'è una discrepanza in realtà di 4 secondi quasi tra i due cronometri, Bowman 5 secondi per Venezia, per tirare Bowman attacca Nyang, scivola poi in acrobazia, sbaglia ma la difesa Virtus sta facendo la differenza, lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco. Vediamo un po', gli arbitri sono indecisi pure loro a chi dare la rimessa, non sanno a chi darla. 2 secondi e 3 decimi al termine, è per Venezia, rimessa a Venezia, 2 secondi e 3, forse andranno a lista replay però perché c'è troppa indecisione, vedo, vediamo un po' che succede. 2 secondi e 3 decimi al termine del terzo quarto, si va all'Insta Replay. Sono indecisi gli arbitri, non è stato richiesto l'Insta Replay dalla Virtus, ma proprio, ho letto proprio negli occhi degli arbitri tanta indecisione, allora meglio non rischiare, giustamente vanno a rivedere il tutto. 2 secondi, 3 decimi al termine di un terzo quarto giocato benissimo dalla Virtus, ecco, rispetto alla gara di due giorni fa quando la Virtus era andata all'intervallo sul più 5, poi ha subito la rimonta prepotente della Reyer nel terzo quarto con Venezia che era andata avanti, poi nell'ultimo anche di 10 punti, di 11 punti che però erano stati quasi rimontati dalla Virtus che era risalita fino al meno 2 per poi cedere negli ultimi istanti di gara. Allora 69-57, ultimo attacco per Venezia, l'uscita di Whittle che deve tirare, preste scade il tempo, ci prova da tre punti, non prende nulla, difesa buonissima di Smaljacic, termina qui il terzo quarto con la Virtus Bologna avanti sulla Reyer Venezia, 69-57 con Venezia 65% da 2, 40% da 3 con 10 su 25, 5 anzi questa è la Virtus 5 su 12 dalla lunetta, 42%, qui pesa indubbiamente l'1 su 7 di Saliu Niang che però è l'MVP della partita, e poi 29 rimbalzi per la Virtus, palle perse sono esattamente 8-19 gli assist per Venezia, vediamo un po' le percentuali della Reyer, 53% da 2, 20% da 3, 4 su 20, male, 82% ai liberi, 9 su 11, i rimbalzi sono 28, le palle perse sono esattamente 6, gli assist 14 e quindi queste le cifre di Venezia. Saliu Niang 19 punti, miglior marcatore della partita, seguito da Edwards a quota 17, in doppia cifra Morgan per la Virtus anche con 12 punti, Venezia ha 18 punti da RJ Cole e 15 da Amedeo Tessitori. Ultimo mini intervallo al Taliercio, gara 4 della semifinale dei playoff con Venezia che si sta giocando il match point, ma con la Virtus che non molla affatto ed è avanti di 12, 69-57, studio.

0: E questo era Ray con Where is my husband qui a Sabato Sport, 21, 27 minuti e 10 secondi. Torniamo da Massimo Barchesi al basket, gara 4 delle semifinali playoff fra Venezia e Bologna. Massimo, un minuto perché poi dobbiamo andare all'Onda Verde.
1: Perfetto, 8 minuti e 42 secondi al termine, 59 Venezia, 69 Bologna, con l'ultimo quarto che si è aperto con due punti di Cole, arrivato a quota 20 punti, è lui che si sta caricando sulle spalle l'intero attacco della Reyer Venezia, che se non trova le triple difficilmente riuscirà a ribaltare questa partita. Pallone per la Reyer, ci prova Tessitori, prova da tre punti e segna Tessitori dall'arco, segna Medeo Tessitori, 18 punti. E sta ripetendo gara 3 chiusa con 22 punti, 62 Venezia, 69 Bologna, 8 minuti 25 secondi al termine. Studio,
0: grazie a Massimo Barchesi. Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo subito insieme per il finale di Venezia Bologna basket.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata, vediamo la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla 22 Modena Brennero, lunghe code, un mezzo pesante incidentato tra Bressanone e il confine di Stato direzione Brennero. Poi ci spostiamo in A26, un veicolo in panne, troviamo delle code tra Ovada e diramazione Predosabettole verso Gravellona Toce. In A14 un incidente, ci sono code tra San Benedetto e Grotta a Mare verso Ancona, è un'auto che ha sbandato in corsia di sorpasso. In A3 in questo momento code tra lo svincolo di Castellammare di Stabia in uscita perché arriva da Napoli, e poi sulla Pontina, quindi andiamo verso la capitale, qui il ripristino di un incidente 2 chilometri dopo Campoverde in direzione via Cristoforo Colombo. Però mentre parliamo arriva un aggiornamento, ci porta in A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono code, un incidente 9 chilometri dopo lo svincolo Torano-Castello in direzione all'allacciamento di Fisciano. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Sabato Sport.
0: Di nuovo insieme, ultima mezz'ora di Sabato Sport e ultimo quarto anche per quanto riguarda gara 4 dei playoff, le semifinali di basket di Lega fra Venezia e Bologna. Massimo Barchesi.
1: Sta cercando di riaprirla Venezia, 6 punti di vantaggio per Bologna, 71-65, due triple di Cole e di Tessitori, ancora Cole, alza la parabola, sbaglia, poi il rimbalzo è di Hackett, ma segnano solo in due per la Reyer. Cole e Tessitori, palla per Edwards, Morgan, fallo di Bowman, pallone difficile, è stato bravo Edwards a salvarlo perché stava per finire in parterre, dove c'è tra l'altro anche Achille Polonara che sta seguendo con grande interesse la prova dei suoi ex compagni di squadra della Virtus. Rimessa per Matt Morgan, Bologna avanti di 6, 71-65, mancano 7 minuti e 10 al termine, una vita. Edwards che si è un po' fermato, dobbiamo dire, dopo il veemente avvio, palla per Diuffa, resto e tiro, corto, rimbalzo, poi messo fuori dal taglia fuori, saliu Niang, Bowman, Parks libero da tre punti, tira, sbaglia sul ferro, era un tiro importantissimo che ha sbagliato Jordan Parks, poteva riportare Venezia a meno 3, rimbalzo Virtus con Edwards, Niang, ancora per Edwards, sempre Edwards, Edwards, pallone regalato alla Venezia, errore di Edwards, corre Bowman fallo con una gamba di Edwards per Carson Edwards, è il secondo fallo per Carson Edwards, 6 minuti e 35 secondi al termine, 65 Venezia, 71 Bologna, palla per la Reyer che ha avuto l'opportunità del meno 3 poco fa, fallita da Jordan Parks. Venezia che da 3 a 6 su 23, 26%, ancora Bowman attacca Morgan, Bowman tira, sbaglia, rimbalzo lungo di Hackett che va via, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett a segno, ecco.

0: L'esperienza di Danny Boy, time out Spacchia, nel momento della rimonta è arrivato lui, Daniel Hackett. Due punti importantissimi sono questi, che riportano la Virtus avanti di 8, dal potenziale meno 3 al meno 8 è andata a finire la Reyer, 73-65, 6 minuti 23 secondi al termine, una Virtus che tiene botta. Venezia non riesce a completare una lunghissima rimonta, perché la Virtus è allungato già nel secondo quarto, prima della metà del secondo quarto, portandosi sul più 10. Da quel momento in poi è stato un elastico, con Venezia che ha accorciato fino al meno 5 dell'intervallo lungo, ma poi la Virtus se n'è riandata guidata da uno strepitoso terzo quarto di Salyun Yang fino al più 12 al trentesimo, 69-57. Adesso Venezia ci ha riprovato a rifarsi sotto, era arrivata a meno 6, palla del meno 3 sbagliata dall'arco da Jordan Parks, ed ora si ritrova nuovamente a meno 8 grazie alla giocata di Daniel Hackett, al cost to cost di Danny Boy. Whittle si torna in campo, 6 minuti 23 secondi al termine, 73 Virtus Bologna, 63 Reyer Venezia. Hackett, andiamo a colloquio con uno degli arbitri, esattamente Gonella. Si gioca Whittle, Candy fa scivolare il pallone per far partire il cronometro nella metà campo avversaria. Cosa che avviene in questo momento? Candy, Tessitori gli va incontro, gli porta via il pallone, gol, va da Candy, ancora la difesa a zona della Virtus, da tre punti cortissimo, e questa è un'arma importante che sta sfruttando la Virtus. Guida l'ha sbagliato e non di poco, da tre, con la zona 2-3 si trova in grande difficoltà l'attacco della Reyer, che può bucarlo con un tiro da tre, ma fino a questo momento polveri bagnate. Edwards getta il pallone quasi addosso alla nostra postazione, palla persa per la Virtus, e da una parte Venezia non riesce ad accorciare, dall'altra la Virtus non riesce ad allungare, e siamo sempre lì, 73-65 per i campioni d'Italia, 5-50 al termine. Vediamo Tessitori contro Diouf, Tessitori, duello tutto azzurro questo, Tessitori semicaccio a segno, gran canestro di Tessitori, 73-67, Tessitori 20 punti, attenzione, ne aveva segnati 22 due giorni fa, 23 di gol, 20 di Tessitori, segnano solo loro in casa Reyer, troppo poco. Morgan, 5-20 al termine, Morgan gioca a 2 con Mamo Diouf, che va per la schiacciata, fallo, tiri liberi, fallo dovrebbe essere Jordan Parks. Mamo Diouf in lunetta, giocano benissimo sui lunghi i giocatori virtussini, giocano benissimo sui lunghi. Ora Hackett davanti a noi sta chiamando Mamo Diouf, gli sta dicendo qualcosa a livello proprio questioni tattiche, diciamo. Mamo Diouf va in lunetta con i tiri liberi a 5-18 dal termine, 73 Virtus Bologna, 67 Reyer Venezia. Mamo Diouf, Bologna, pallone d'Achille con i liberi stasera, 5-12, che diventa 6-13 perché Diouf segna il primo, 74-67, 5-18, ancora Diouf. Mamo Diouf, 2-2, 75-67, e Diouf si conferma fattore importante per la Virtus, sono 11 punti, 2 rimbalzi. Attacca Venezia, sempre Tessitori, alto duello con Diouf, sempre Tessitori può scaricare, lo fa Parks, vediamo il gioco fermo, tripla annullata dal fischio degli arbitri per un fallo alla difesa virtussina, aveva segnato da 3 Jordan Parks. Primo fallo di Nyang, 75-67, 5 minuti e 5 secondi al termine. Allora esce Parks, rientra Bowman, Virtus in bonus, 3 falli di squadra invece, e qui la difesa della Virtus dorme clamorosamente sulla rimessa, e Bowman si è trovato da solo a schiacciare, incredibile errore di comunicazione da parte della difesa virtussina. 69-75, regalo fatto a Bowman, 7 punti per lui. 4-47, vediamo difesa aggressiva da parte di Venezia. Hackett, 8 secondi per tirare alla Virtus, blocco di Mamo Diouf, pick and roll, giocato benissimo, arriva il tentativo di schiacciata di Diallo stoppato da Parks, palla per Venezia, vediamo la Virtus che rientra in difesa, c'è Candy sotto canestro per Parks, si divincola, scarica per Cole, chiusura perfetta da parte della difesa Virtus su Jordan Parks. Cole da tre punti sul ferro, rimbalzo di Hackett e altra opportunità fallita del meno tre per Venezia, e potrebbe pagarla la Reyer. Hackett, marcatura strettissima di Candy, 4 minuti 8 secondi al termine. Edwards sfugge, fallaccio, due falli ha subito Edwards da Tessitori e da Candy. Vediamo, gli arbitri assegnano a Tessitori il fallo, subito due falli, quarto di Tessitori e quarto di squadra per la Reyer. Rimessa laterale in attacco per la Virtus, avanti di 6, 75-69, la Virtus per riportarla in fiera a gara 5, la Reyer per volare in finale e raggiungere Milano. Chi la spunterà, e saranno decisive anche le residue energie fisiche rimaste, perché hanno speso tantissimo in gara 3, le due squadre stanno spendendo altrettanto in questa gara 4. 4 minuti, 4 secondi al termine, più 6 Bologna e palla in mano. Hackett è determinato, è stato il suo apporto. L'annullamento della squalifica è stata fondamentale. Edwards da tre punti sul ferro, ma vola rimbalzo Momo Diouf. Vola rimbalzo Momo Diouf. Vediamo un po', credo che vediamo un po', perché il pallone è entrato, ma forse dopo un tocco di Salyun Yang, e dovrebbero essere due tiri liberi per Momo Diouf, perché volevano il canestro buono, ma direi proprio di no. Vediamo un po' che succede. Sì, anzi è buono, quindi non c'è stato tocco di Nyang. Il canestro è buono perché l'arbitro segna un tiro libero, e quindi Momo Diouf, due punti importantissimi, 77-69. E adesso la Virtus la sta vincendo con i suoi lunghi, con la sua difesa, con i suoi lunghi. Ha trovato il jolly Jakovljevic con la difesa zona. Momo Diouf, bravissimo dalla lunetta, precisissimo, 78-69, 14 punti per Diouf, 7-8, 6-9, ultimi 4 minuti della partita, e adesso si mette male per Venezia, che deve cominciare ad accelerare le proprie azioni, i propri attacchi. Cole, si affida a Cole, alza la parabola, segna ancora RJ Cole, è lui la speranza di Venezia, ma non c'è contributo da parte degli altri, tranne che di Tessitori. 25 di Cole, 20 di Tessitori, poi il miglior marcatore, i migliori marcatori sono Bowman e Parza, qua da 7. Tessitori ruba palla, metà campo su Diouf e va a schiacciare, meno 5 Venezia, time out Jakovljevic, time out al Taliercio. Tessitori che bissa il 22 di gara 3, 22 punti per Tessitori, 25 per Cole, 78 Bologna, 73 Venezia, 3 minuti e 23 secondi al termine. E non è finita. E non è finita affatto. Indubbiamente sarà molto importante il prossimo attacco della Virtus, che dirà molto. Dirà molto, perché non manca tantissimo, ma non manca nemmeno poco, perché 3-23 nel basket in una situazione del genere è veramente tantissimo. È una Venezia che comunque lì non molla, non vuole farsi sfuggire questa clamorosa opportunità di giocare una finale dopo 7 anni, da quel 2019 quando batté in finale, una finale bellissima, la Dinamo Sassari allenata all'epoca da Gianmarco Pozzecco, e vinse 4-3 la Reyer, che 2 anni prima vinse 4-2 la finale con Trento. Due scudetti vinti nel 2017 e 2019 con Walter De Raffaele in panchina. Walter De Raffaele che ha lasciato Cantù e allenerà nella prossima stagione in Giappone addirittura. Si gioca, si torna in campo con Matt Morgan pronto a rimettere il pallone in gioco. 3 minuti 23 secondi al termine, 78 Bologna, 73 Venezia. Attacco fondamentale per la Virtus, e ovviamente c'è Daniel Hackett. L'ha tenuto tantissimo in campo, ma ha fatto bene Jakovljevic. Hackett, ancora il blocco di Diouf. Hackett fino in fondo, Hackett appoggia, Hackett strepitoso, che canestrone in entrata di Hackett, 70-80-80-73, canestrissimo di Hackett. Vediamo da tre punti Parks, Jordan Parks, non molla Venezia, segna, meno 4, Jordan Parks, serve il contributo degli altri per la Reier in questa finale, non solo gol, non solo Tessitori, ma anche Jordan Parks, 10 per lui, 2.40 al termine, 4 di vantaggio per la Virtus. Occhio, ancora gioco a 2, Momo Diouf, il taglio di Nyang non servito, arriva Morgan, c'è il fallo, tiri liberi, il quinto di Tessitori. Pessima notizia per Venezia, si dispera il Tex, capitano della Reier, finisce qui la sua partita, sbatte più volte la mano sul parquet in segno di rabbia, al limite delle lacrime Amedeo Tessitori, finisce qui un'altra sua monumentale partita, anche se non ha catturato tanti rimbalzi, solo 2, ma 22 punti ripetuti, 22 di gara 4, 7 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, 5 rimbalzi, 2 su 2 liberi, 5 rimbalzi per Amedeo Tessitori, ne aveva 0 all'intervallo. Applauditissimo Tessitori. Ed ora Spacchia, vediamo un po'. Non mette Orton, mette Whittle, perché ha bisogno del tiro in questo finale di partita. Morgan segna il primo, libero, 81-76. 2.32 al termine, 81-76 Virtus. Matt Morgan si è svegliato in questa gara 4, è fondamentale, decisiva per la Virtus. Sbaglia il secondo, 15 punti per lui, 76 Venezia, 81 per la Virtus. Bowman, 2 minuti e 25, Bowman attacca Nyang, occhio alla tripla di Venezia, segno! Jordan Parks, meno 2, 79-81, finale pazzesco! Al taglieccio, 81-79, Jordan Parks si è svegliato in questo finale, 2 minuti e 8 secondi al termine, solo 2 punti di vantaggio per la Virtus. Hackett, e qui il gioco si fa duro, e allora tocca a Daniel Hackett. Hackett, una serie finta, fino in fondo Daniel Hackett sbaglia, rimbalzo di Candy, palla Venezia, o pareggio, opportunità del vantaggio, call, si ferma, call, attacca Nyang, scarico, Bowman, su di lui, c'è Morgan, si va ancora da Candy, Bowman, occhio, crossover, Bowman, fino in fondo, parità, timeout Bologna, incredibile partita al tagliercio, un'altra volta Kyle Bowman, parità, e tutti i giocatori di Venezia che ora arringano il tagliercio, 81 Venezia, 81 Bologna, 1 minuto 40 secondi a termine, time out inevitabile chiamato da coach Nenad Jakovljevic. Un finale incredibile, ancora una volta un finale di resilienza da parte della Reier Venezia, che era sotto di brutto di 12 punti, ma piano piano li ha recuperati, ed ora con Kyle Bowman ha segnato il layup del pareggio a quota 81, e dicevamo, se Venezia la vuole ribaltare non può contare solo sull'apporto di Tessitori e di Cole, ma servono anche gli altri, ed ora Jordan Parks forse ci avrà sentito, 13 punti, canestri importanti da 3, e anche Bowman che sia in gara 1 sia in gara 3 è stato determinante per la Reier nei finali di partita, nelle due gare vinte da Venezia, 81 pari, 1.40 al termine, palla per la Virtus. La Virtus deve fare attenzione a non perdere la testa, a rimanere lì concentrata sul pezzo, perché si gioca la stagione, la Virtus in 100 secondi, pari, si gioca la stagione, se non la vuole finire questa sera senza titoli la formazione campione d'Italia in carica. Vediamo Saliu Nyang davanti alla nostra postazione, si rientra, palla Virtus, Morgan, Edwards, Bowman lo aspetta, lo attacca, deve superare la metà campo, lo fa adesso, Edwards fino in fondo, Edwards esagera, sbaglia, rimbalzo Venezia, c'è Bowman, deve entrare alla difesa, Bowman terzo tempo, arriva Parks e segna, vantaggio Venezia, 83-81, incredibile, 1.20, vantaggio dopo una vita della Reier, 83-81, 1.15, Morgan, ed ora la Virtus a dover rimontare, e deve segnare adesso la Virtus, altrimenti la situazione è complicata. Morgan, occhio, Morgan, crossover, fallo di Bowman, tiri liberi. Ovviamente sono in bonus entrambe. Tiri liberi Matt Morgan, Venezia avanti 83-81. Incredibile partita. Questa è la pallacanestro, ragazzi. Questa, ragazzi, è la pallacanestro che ti riserva delle emozioni straordinarie fino all'ultimo secondo. Una gara veramente da playoff, un'altra gara vera da playoff questa. 83-81, non hanno proprio più fiato le squadre. Pochissime energie rimaste, Matt Morgan con tiri liberi importantissimi per pareggiare. Morgan segna, 16. Matt Morgan. 1 minuto 4 secondi a termine, seconda opportunità. Matt Morgan. Secondo libero per Morgan, 83-82 per Venezia, che avanti 2-1 nella serie. Morgan segna, pari. Morgan 17, altro time out e chiaramente qui si andrà alle lunghe. Saranno 64 secondi interminabili questi. 83-83. Inutile leggere le statistiche, perché adesso l'importante è leggere lo sguardo delle facce dei giocatori. Perché decideranno quelle, decideranno le energie. Sono rimaste pochissime da entrambe le parti. È una semifinale durissima questa, durissima. E immaginiamo qualora dovesse vincere la Virtus, come si presenterebbero a gara 5. E chiaramente di tutto questo la più felice è l'Olimpia Milano, che ieri ha chuso la serie con la Germania Brescia 3-1 e sta osservando da spettatrice interessata questo meraviglioso duello tra Venezia e Bologna, che sta forse per decidersi, forse, perché siamo pari a quota 83 e non è detto che la partita terminerà nei regolamentari. Rientrano in campo le squadre, tutto il taliercio in piedi, tutto il taliercio in piedi a guidare emotivamente i propri giocatori, i giocatori oro granata. Uno di questi è Carl Whittle, davanti a noi, pronto a rimettere il pallone in gioco. I soliti occhi spiritati di Jordan Parks. Whittle si gioca, via. 64 secondi. Cole in palleggio, lo aspetta nella propria metà campo Hackett. 83 pari, ultimo minuto iniziato. Cole si allarga, Parks, ancora Cole, va da Parks, pallone lob, va Hackett in marcatura, Parks, vediamo se lo attacca in post basso, si avvicina al canestro, Jordan Parks scarica, Cole da tre punti, Cole a segno, RJ Cole da tre, 86-83 per Venezia, hanno studiato a tavolino, 28, ok Edwards, pallone, attenzione, fallo di tiri liberi, attenzione, tiri liberi per, volevano lo sfondamento, Spaga imbufalito. Si è salvata miracolosamente qui la Virtus. Attenzione, vediamo se ci sarà Insta Replay, sicuro Insta Replay, sicuro. Bisogna vedere se era all'interno dello smile o meno del semicerchio Jordan Parks. È dura. È durissima questa decisione degli arbitri. Perché? 34 secondi e 9 decimi al termine. La Reyer è avanti di 3 punti. 86-83. Questa è una decisione che può valere una stagione. Vediamo un po' se verrà confermato lo sfondamento oppure no. È fuori dall'arco. Vediamo un po', ci sembra fuori dall'arco. Ci sembra che fosse fuori dall'arco il difensore della Reyer in questione, che era Parks. Ma siamo proprio al millimetro, mamma mia. Che responsabilità gli arbitri. Siamo al millimetro. Vediamo un po'. Pesantissima decisione. Vediamo un po', sfondamento di Diarra, avevamo detto era fuori, c'era sembrato fuori dall'arco, abbiamo allungato il collo su un monitor di alcuni nostri colleghi, c'era sembrato fuori dall'arco, e quindi sfondamento di Diarra, palla per Venezia, 34 secondi e 9 decimi al termine, Venezia avanti di 3, 86-83, e a questo punto ha il pallone della finale. Vediamo come lo giocheranno. RJ Cole difficilmente, anzi escludo un fallo da parte della Virtus che lascerà tirare gli avversari per poi giocarsela. Occhio Cole, 25 secondi a termine, 14 per Venezia per tirare, arriva Parks a bloccare, RJ Cole con calma, ora accelera, Cole layup, Parks Marx a rimbalzo, segna, la Rai era un passo dalla finale, 88-83, la palla a canestro, è uno sport meraviglioso perché vince partite del genere, ma è uno sport maledetto per chi le perde, partite del genere, ma non è finita qui. 17 secondi al termine sul layup fallito da RJ Cole, Jordan Parks a rimorchio è arrivato e ha depositato a canestro i due punti che potrebbero aver portato la Rayer, potrebbero portare la Rayer in finale, 15 punti. E insomma, ora non so se i giocatori Rayer hanno un auricolare sintonizzati alla nostra postazione, ma era abbastanza anche semplice dire una roba del genere. Se la Rayer voleva ribaltare la partita non poteva affidarsi solo a Cole e a Tessitori, ma doveva avere il contributo degli altri, e gli altri sono arrivati: Jordan Parks, Kai Bowman. Jordan Parks in particolare 17 punti, ve lo ricordate, era 7 un minuto fa ed ora è a 17, come sono 17 i secondi che mancano al termine della partita. 88 Venezia, 83 Bologna, non è finito affatto. 17 secondi, Edwards che si è clamorosamente fermato, va lui a rimettere il pallone, tutti in piedi al taliercio. 17 secondi, adesso se la Virtus segna resta in gioco, se sbaglia è finita. Eccolo, via, Edwards subito, da tre, Edwards cortissimo, rimbalzo di Candy, col fallo Morgan, fallo di Morgan, Venezia è un millimetro dalla finale, una partita ribaltata in una maniera incredibile, pazzesca. RJ Cole per i tiri liberi della staffa della finale. 88-83, 10 secondi al termine. RJ Cole va per il trentello se fa 2 su 2. E segna il primo, 29. 89-83, la Rayer ha sempre segnato 89 punti in questi playoff, 3 volte su 4, pensate un po', solo con Tortona ne ha realizzati quanti? 87, e adesso è 89 e potrebbe arrivare a 90, ci arriva adesso, è RJ Cole, la Rayer Venezia in finale, sarà Milano-Venezia la finale che comincerà l'11 con la prima partita e pure la seconda al Forum di Assago, fattore campo per Milano. Gara 1, gara 2 a Milano, gara 3 qui al Taliercio, il 16, quindi 11-13 a Milano, il 16 sicuramente a Venezia, poi vedremo se ci sarà bisogno di una gara 4 e sarebbe il 18, l'eventuale gara 5, il 21. Signori, abbiamo assistito a una partita fantastica, un'altra volta ci alziamo, applaudiamo l'Umana Rayer Venezia e la Virtus Bologna che ci hanno regalato un'altra serata memorabile. Vediamo il sindaco Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che chiaramente guarda con grande interesse le vicende della sua Rayer, che applaude e va sotto il settore dei tifosi della Virtus ad applaudirli, gran gesto di fair play da parte di Brugnaro, e finisce qui dopo tante botte, se ne sono andate di santa ragione le due squadre, finisce con tutti a stringersi la mano e abbracciarsi. Venezia dunque in finale, dopo 7 anni ha battuto 90-83 la Virtus Bologna, completando una rimonta incredibile. Ricordo che all'ultimo mini intervallo la Virtus era avanti 69-57, 30 punti di un immenso, letteralmente immenso, RJ Cole, 30 punti per lui, eccole qua le statistiche, 30 di Cole, 7 su 14 da 2, 4 su 7 da 3, 4 su 4 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist, e diventa inevitabilmente lui l'MVP della partita, strappando la Salun Yang che era stato devastante fino al 35esimo, poi 22 di Tessitori che replica i 22 di gara 3, e poi nel finale è uscito fuori Jordan Parks, 17 punti per lui e con 5 rimbalzi. Dall'altra parte un grande Salun Yang, 19 punti e 9 rimbalzi, vicinissimo alla doppia, poi 17 di Edwards che si è clamorosamente fermato, è letteralmente sparito nel secondo tempo Carson Edwards, e spesso gli capita una roba del genere. 17 anche di Morgan, 14 di Momo Diouf, ma io aggiungerei 7 punti e 7 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di un generosissimo Daniel Hackett. Finisce qui la stagione della Virtus Bologna, che abdica dunque, nessun titolo per le Bunnere, e in questa stagione complicata anche in Eurolega, ma anche in campo nazionale, perché in semifinale finisce qui il cammino della Virtus Bologna. 3-1 per Venezia, la serie come è stato 3-1 per Milano su Brescia. È tutto da un Taliercio in festa, dove la Reier ha battuto la Virtus 90-83 e si è qualificata per la finale. Affronterà a partire dall'11 giugno l'Olimpia Milano di Pepe Poeta. Studio.
1: Grazie a Massimo Barchesi. Noi siamo quasi in chiusura, ci ascoltiamo Nico Santos con All Time High.

Siamo in chiusura, ringraziamo regia Ambretta Conti e la parte tecnica Gianni Tola e Alessio Caranzetti, in redazione Andrea Boccia. Ora c'è il GR1 delle 22. Un saluto e buona serata anche da Giacomo Piureschi.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Leone XIV è tornato a parlare di pace. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Prevost ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza e senza fissa dimora, il pontefice a Plaza de Lima per la grande veglia di preghiera con i giovani. Linea alla nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Ci sono 600.000 giovani per questa veglia di preghiera, in silenzio, in ginocchio, appoggiati sulle transenne, rosari in mano. I ragazzi pregano, sono i giovani di Papa Leone arrivati da tutta la Spagna insieme a gruppi di agostiniani dall'Argentina, Brasile, Venezuela e Messico. Dalla piazza partono cori, sventolano bandiere, sul palco si susseguono artisti come la cantora Nina Pastori, Acuna, Siloè. Inizia il dialogo davanti al vuoto dell'indifferenza e del
4: vacío della
3: qualunquismo, alla violenza della guerra e della menzogna, si ate scintilla di un'umanità nuova. Leone affida una missione ai giovani: essere umani. Sì, dice, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano, persone che desiderano una vita onesta e retta perché fanno volentieri agli altri quello che vorrebbero che gli altri facessero loro, missionari del Vangelo davanti alle povertà materiali e spirituali, ben sapendo, dice il Papa, che la nostra fede è uno stile di vita che si compie nella carità. È questa, per Leone XIV, la virtù che più di tutte cambia la storia. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
2: Grazie Paltracca. La strage dei braccianti ad Amendolara e migliaia nel pomeriggio hanno partecipato al corteo organizzato dalla CGIL nella cittadina calabrese in provincia di Cosenza, presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e ABS.
5: L'omaggio ai braccianti morti nel rogo alla stazione di benzina. Il segretario della CGIL Landini depone una corona di rose rosse e fragole, come quelle che raccoglievano Vasem, Amin, Nulla e Safi.
6: Basta questo sistema che trasforma in cenere le persone. Qui non è un problema che riguarda qualche migrante. Qui siamo di fronte a un sistema di fare impresa che non è assolutamente più accettabile.
5: Gli strumenti legislativi per intervenire ci sono, dice Landini. Più prevenzione, più controlli, nessuno si tira indietro.
7: Che la cosa non può finire questa sera. Abbiamo bisogno tutti assieme di assumere le nostre responsabilità e di mettere una parola fine.
5: La CGIL porta in Calabria i lavoratori dei campi, stranieri e italiani sembrano parlare a una voce sola.
8: Vogliamo lavorare con la dignità.
9: Basta caporalare, basta morire sul lavoro.
10: Basta! Basta! Monti!
5: Stila con loro il gestore della pompa di benzina distrutta dal rogo del minivan. Adesso è senza lavoro. Con la CGIL, leader del centrosinistra, da Amendolara, Viviana Spinella per il GR1.
2: Siamo agli esteri, non c'è tregua tra Israele e Libano. Ancora attacchi di Tel Aviv su diverse regioni del sud nella valle della Bekaa.
11: Ancora raid di Tel Aviv nel sud del Libano, almeno 10 le persone uccise. Il premier e il presidente libanese condannano l'attacco che ha provocato anche la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Lo definiscono un crimine, un assalto allo Stato, alla sua sovranità e a tutto il popolo libanese. I partiti cristiani e sunniti si uniscono alla richiesta del presidente Aoun per arginare l'influenza iraniana dal paese. Missili israeliani anche a Gaza City durante un matrimonio, almeno 6 palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata da Hamas. La situazione torna rovente anche in Cisgiordania, dove oggi si è celebrato il funerale del neonato ucciso ieri sera dall'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. 9 palestinesi feriti in un attacco dei coloni israeliani ad Awara, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, che entra in vigore domani. In arrivo un'ulteriore conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Domani è lunedì, ballottaggi per le amministrative al voto. I 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. E in chiusura un'ultima ora che arriva da Roma al cimitero del Verano. È stata rubata la lapide della tomba di Gigi Proietti. L'AMA ha già sporto denuncia alle autorità competenti e le ha fornito le immagini della videosorveglianza. Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 23.
0: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura, il viaggio di Papa Leone in Spagna. Si è conclusa la grande veglia di preghiera con i giovani a Madrid. In 600.000 erano a Plaza de Lima. Prevost ha invitato i ragazzi a essere liberi dalle mode, aperte al futuro, a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Ascoltiamo un passaggio.
3: Quiero confiar a todos vosotros una misión.
2: Voglio affidarvi una missione, essere umani, sì, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze, ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano. La strage dei braccianti ad Amendolara a Cosenza, la manifestazione organizzata dalla CGIL contro il caporalato. Alla testa del corteo il segretario Landini, che ha deposto fiori nella stazione di servizio dove sono morti 4 migranti lunedì scorso. Serve una rivolta delle coscienze, ha detto Landini. Diciamo basta a questo sistema sbagliato di fare impresa. Alla manifestazione presenti anche esponenti di 5 Stelle e AVS e la segretaria del PD Elish Line. Sentiamo.
4: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
2: L'esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove stamattina all'alba è crollata una palazzina per una fuga di gas. 3 i morti, 2 i feriti.
5: La speranza si è spenta poco dopo le 15, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 90 anni. Le ricerche dei vigili del fuoco erano andate avanti per 9 ore anche con i droni e le unità cinofile tra le macerie della palazzina di Porto Sant'Elpidio, crollata per un'esplosione avvenuta poco dopo le 5 del mattino. Proprio negli stessi minuti del ritrovamento, all'ospedale di Torrette di Ancona è morto il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. Il primo a perdere la vita era stato Giuseppe Pieroni, 47 anni, trovato già morto dai soccorritori. Viveva con i genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
6: Sono state persone, lavoratori e persone tranquillissime.
5: L'esplosione è stata così violenta da causare danni anche ai palazzi vicini.
7: Inizialmente sembrava esploso un negozio, invece poi si è vista una casa crollata.
5: Le cause della tragedia di Via Trentino sono ancora in via di accertamento, tra le ipotesi una fuga di gas. Da Porto Sant'Elpidio, Francesco Monti per il GR1.
2: Medio Oriente e Israele non ferma i raid contro il sud del Libano e contro Gaza. Nel paese dei Cedri una decina le vittime in 2 operazioni aeree. Una ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatie, morti 3 militari a bordo. Il presidente libanese Aoun parla di flagrante violazione della nostra sovranità e del diritto internazionale. Nella striscia 8 i palestinesi uccisi, circa 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. È durato qualche ora l'allarme, poi risultato falso sulla scomparsa della lapide del grande attore Gigi Proietti nel cimitero monumentale del Verano a Roma. Nel tardo pomeriggio l'azienda municipale che gestisce i servizi cimiteriali della capitale ha comunicato in una nota che la lapide era stata danneggiata e rubata. Poi è arrivata la smentita della famiglia, la lastra rimossa dall'agenzia di pompe funebri per incidere il nome della moglie di Proietti, Sagitta Alterra, recentemente scomparsa. Verrà ricollegata al suo posto lunedì. Adesso la musica. È stato uno dei successi dance degli anni 80, Survivor di Mike Francis, cantante scomparso nel 2009 a soli 47 anni. Ora torna nella nuova versione dei Plus Two di Giorgio Costantini.
0: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus Two, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
1: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
0: Un brano sopravvissuto agli anni 80.
1: La canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono...

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
2: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

anche che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 7 giugno. Addison Road, Pennington. Frederick Road, Grange. Trimmer Parade, Seaton. Military Road, Grange. And Port Road, Hindmarsh.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Ciao. Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da 12:30 alle 14:00.
1: Solo su Radio Italiana 531.

il sale fa male, passami il tempo non c'è, passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue, passami i sogni, gli metto le gambe, passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

guardaci adesso, t'aspettavi di più, niente lo stesso, ma più bella sei tu, che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.

0: Buongiorno Adelaide, bentornate a un altro viaggio musicale di Giradischi su Radio Italiana 531, la radio che vi fa compagnia tutto il giorno. Mettetevi comodi perché le prossime due ore saranno piene di ricordi, nostalgia e della musica più bella del mondo, quella degli anni 60, 70 e 80, per rivivere insieme l'atmosfera magica di quegli anni favolosi. Vi ricordo che potete inviare una mail a giradischi15@aol.com per condividere i vostri ricordi o richiedere le vostre canzoni preferite che manderò in onda la prossima settimana, oppure ancora meglio, mandatemi un breve SMS con i titoli dei vostri brani del cuore al numero 0413891385. Lo ripeto lentamente per voi: 0413891385. Allora, siete pronti? Accendo i motori. Tutti a bordo, si parte. Per iniziare il programma andiamo al Festival di Sanremo del 1973 con un brano intenso e appassionato scritto da Giancarlo Colonnello e Luigi Albertelli. Questa splendida ballata, che si classificò al terzo posto, esprime con rara intensità i sentimenti di solitudine e la sottile tristezza di una relazione trascinata troppo a lungo, ormai priva d'amore o felicità. L'interpretazione magistrale di Milva conferisce un'aura di profonda emotività a ogni singola nota, rendendo questo pezzo una delle performance più memorabili e iconiche dell'intera storia della musica leggera italiana. Un regalo speciale per la nostra ascoltatrice Donatella Amos. Buon ascolto con Milva e la sua Da troppo tempo.
1: Da troppo

una voce magnifica, una canzone immensa. Resta indimenticabile la bravura e la classe di questa grande Milva che ci ha lasciato nell'aprile del 2021. Le persone straordinarie se ne vanno, ma il loro immenso contributo resta per sempre. Andiamo avanti con una delle pagine più affascinanti della nostra discografia. Il brano originale nacque come pezzo solista di Adriano Celentano nel 82, dove divenne subito un grande successo in Italia e all'estero. Ma la versione che trasmettiamo oggi è un incontro magico, un duetto straordinario tra due giganti assoluti e orgoglio nazionale della nostra musica, il Molleggiato e la Tigre di Cremona. Una traccia ricca di metafore e descrizioni poetiche che racconta l'infatuazione totale per una donna misteriosa ed enigmatica di nome Eva. Ascoltando le loro voci intrecciarsi si rimane letteralmente senza parole, dedicato ad Anna. Ascoltiamo insieme questi due favolosi giganti della musica italiana in Eva.

0: Mina è semplicemente fenomenale con il suo timbro unico. E Celentano ha un talento magnetico da vendere, una combinazione perfetta che non stanca mai.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Benvenuti e bentornati su Giradischi, dove il tempo si ferma e la musica continua. Ora togliamo la polvere da un bellissimo disco, una richiesta speciale per due sorelle. Voliamo all'edizione del Festival di Sanremo del 1974 per riscoprire una stupenda ballata firmata da autori storici come Daniele Paci, Mario Panzeri e Lello De Luca. Il brano, che riuscì a conquistare il terzo gradino del podio, racconta con delicatezza il dolore profondo di un amore giunto al capolinea e la difficile necessità di accettare la realtà per poter finalmente guardare avanti, usando l'immagine poetica degli occhi rossi come segno tangibile di lacrime e sofferenza. Questa è per Annalisa e per sua sorella Maria. Buon ascolto, ragazze, con la grandissima Orietta Berti e i suoi occhi rossi.

Una performance superba, elegante e senza tempo, e una melodia splendida che strizza l'occhio a sfumature blues, jazz e latine, nobilitata dalla voce unica di Mina, una vera diva, che fotografa una delle epoche d'oro della canzone italiana. E andando avanti con una richiesta che viene da Maria Lopresto, mettiamo sul piatto del giradischi un brano di immenso spessore emotivo firmato dal grande Mimmo Nazionale. Questa traccia è un vero e proprio inno alla determinazione, alla forza interiore e alla ferrea volontà di inseguire i propri sogni nonostante le tempeste dell'esistenza. I testi, vibranti e profondi, raccontano la storia di un uomo che trova il coraggio di rialzarsi dopo aver affrontato sconfitte, cadute e pesanti difficoltà. È un invito a vivere pienamente ogni istante con orgoglio e indipendenza. Ascoltiamo insieme alla cara Maria il leggendario Domenico Modugno con Questa è la mia vita.

Un capolavoro che va ascoltato fino all'ultima nota per goderne la melodia, il messaggio fortemente motivante, ma perfetto per questa domenica mattina. Ora andiamo al 75, l'anno in cui sul palco di Sanremo trionfa Rosangela Scalabrino in arte Gilda. Dopo non essere riuscita a qualificarsi nelle edizioni precedenti, la cantautrice fece il suo debutto ufficiale alla 25esima edizione del festival, sbaragliando la concorrenza con un brano interamente composto da lei. Inizialmente la canzone fu presa di mira dalla critica per i suoi testi giudicati antifemministi, ma nel giro di poche settimane il pubblico ribaltò i giudizi. Il 45 giri scalò le classifiche fino alla seconda posizione settimanale, diventando uno dei dischi più venduti di quell'anno. Un grandissimo e affettuoso saluto va alla nostra cara ascoltatrice Mimma per questa richiesta che va sullo storico palinsesto di giradischi. Ecco Gilda con Ragazza del Sud.

Matilda con una melodia travolgente interamente composto da lei, che dopo ha segnato la storia della kermesse sanremese degli anni 70. Non andate via, perché dopo questa piccola pausa voleremo negli Stati Uniti per il nostro momento internazionale, dove incontreremo

0: di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
1: Bentornati, vi ricordo che siete all'ascolto della musica più bella del mondo qui nel programma Giradischi e ricordate che la musica più bella suona solo su Radio Italiana 531. E adesso, come promesso, grazie alla richiesta di Angelina Macri, è arrivato il nostro momento internazionale che oggi ci porta dritti nel cuore degli Stati Uniti. Il brano fu scritto e inciso nel 68 dal cantautore Mark James, ma quella prima uscita si rivelò un totale flop commerciale. La svolta arrivò l'anno successivo, nel 1969, quando fu registrata da Elvis Presley. Diventò un punto di svolta straordinario, regalando al re del rock il suo primo numero uno in classifica dopo ben 7 anni di digiuno e rivitalizzando completamente la sua carriera era nei primi anni 70, una traccia iconica intrisa di puro soul, rock and roll e sfumature gospel, che racconta le tensioni di una relazione tormentata dal sospetto. Direttamente dal mito, grazie a Angelina, ecco per voi il leggendario Elvis Presley con la sua splendida Suspicious Minds.

un'interpretazione potente e magnetica che mette in mostra tutta l'abilità vocale e il carisma del re, capace di infondere un'emozione drammatica ed eterna. Dopo una relazione tormentata, diamo spazio a una melodia romantica e travolgente, interpretata con un'energia vocale straordinaria da uno dei grandi protagonisti degli anni 60. Questa è dedicata al nostro amico Antonio. Amanti dei classici artisti anni 60-70, parliamo di Jimmy Fontana, che presentò questo pezzo al Cantagiro del 68. Il 45 giri conquistò immediatamente la vetta delle classifiche italiane, rimanendoci per ben 5 settimane consecutive, superando il milione di copie vendute e portando a casa uno storico disco d'oro. Ecco Jimmy Fontana con La nostra favola.

reinterpretazione italiana di un successo mondiale di Tom Jones dell'anno precedente, ma riletto con un testo dall'atmosfera sognante che non invecchia mai, è dedicata all'Antonio. Buona domenica, caro amico. Ora spostiamoci al Festival di Sanremo del 75 per ascoltare un autentico capolavoro interpretato da una splendida ed elegante diva italiana, orgoglio della tradizione napoletana. Angela Lucie portò sul palco dell'Ariston un'interpretazione magistrale e teatrale che restò scolpita nella storia della rassegna. Si classificò al secondo posto, ma per molti fu la vincitrice morale. Nessun altro artista avrebbe potuto recitare con la stessa drammatica intensità gli struggenti versi scritti dal paroliere Pino Giordano, adagiati sulla meravigliosa architettura musicale creata dal maestro Alfieri. Una dedica speciale che va al mio caro amico Mario Gianfrone. Raffinatezza pura, Angela Lucie canta la meravigliosa Ipocrisia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Ed eccoci qui, state ascoltando Giradischi, il programma che vi tiene compagnia a colazione con una selezione della migliore musica di tutti i tempi. Tienici compagnia perché andiamo avanti con una delle voci femminili più amate e popolari della scena pop italiana degli anni 70. Il brano in questione, che mando in onda per Enza, fu pubblicato nel 72 all'interno dell'album intitolato Anche tu, amica mia. Si tratta di una canzone dal ritmo incalzante e solari che lancia un messaggio limpido di speranza e incoraggiamento, esortando chi ascolta a non arrendersi mai nei momenti bui e a credere fermamente in un futuro più luminoso. Una splendida dedica per augurare una buona domenica ai nostri affezionati ascoltatori Enza e Sam. Mettiamo i sogni in musica con Rosanna Fratello in Vasper. Speranza va!

un classico della musica leggera, un vero e proprio inno generazionale grazie alla natura ottimista del testo, che continua a ispirare per la sua carica di resilienza e positività con quel stile espressivo della Rosanna Fratello, capace di connettersi istantaneamente con il pubblico e con quella carica di resilienza e positività ancora nell'aria. Passiamo ora a una composizione di rara delicatezza, una canzone che racconta la poesia di un amore impossibile eppure capace di esistere e resistere a dispetto di tutto. A cantarla è Enzo Malepasso, straordinario autore che ha firmato grandissimi successi per l'eccellenza della musica italiana. Questo brano resta la sua perla più famosa come interprete. Ci è arrivata una bellissima mail da Agnesi Madocchi, che ricorda con commozione quando diciottenne vide Enzo dal vivo il 14 febbraio dell'81 al Palazzo dei Congressi di Firenze insieme al suo fidanzato dell'epoca, un ricordo dolcissimo legato a una stagione di cantautori irripetibili. Per Agnese e per tutti i cuori nostalgici, ecco la splendida Ti voglio bene del grande Enzo Malepasso.

grazie di cuore per aver condiviso questa bellissima pagina della tua giovinezza, Agnese. Anche io mi immergo volentieri in quei ricordi indimenticabili. Ritorniamo negli Stati Uniti, ma lo facciamo con una voce straordinaria che ha saputo gettare un ponte indimenticabile tra l'America e l'Italia. Nel 1966 i The Loving Spoonful scalavano le classifiche mondiali con la celeberrima Daydream, un inno alla spensieratezza e ai sogni a occhi aperti. Ma la magia dei favolosi anni 60 stava anche nella capacità di reinterpretare quei successi oltreoceano, rivestendoli di una veste intima e tutta nostrana, un'eleganza che oggi vogliamo dedicare con immenso affetto alla nostra ascoltatrice Luisa Borin. A compiere questo miracolo di dolcezza è la splendida voce di Anna Maria Berardinelli con la sua "Quando guardo i tuoi occhi". Quel ritmo sognante diventa una confessione romantica e senza tempo, capace di far battere il cuore al primo ascolto, un vero gioiello da riscoprire insieme. Per Luisa, ecco Anna Maria Berardinelli.

0: Che meraviglia di brano, un grande classico dedicato a Luisa, la splendida versione italiana di Daydream. E il nostro viaggio nel tempo su Giradischi non finisce certo qui. Tra poco ci fermiamo per una breve pausa, ma prima è arrivato il momento di regalarvi un sorriso con due piccole barzellette. Un uomo entra in tribunale con suo figlio. Vedendo un avvocato in toga e parrucca, il bambino chiede: «Papà, perché quell'uomo si veste da donna, proprio come la mamma?» «Sì, è vero, tesoro. Perché anche lui deve parlare molto.» E adesso un'altra. «Pierino, secondo te l'Africa è molto lontana?» gli chiede un compagno a scuola. «Non penso. Ho un compagno di classe africano. Dicono che viene dal Congo, ma tutte le mattine lo vedo che arriva a scuola in bicicletta.»
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Insieme di nuovo. Bentornati a Giradischi, la tua colazione corretta per tutti i domeniche mattine. Al Club Giradischi sarai servito il tuo cibo musicale preferito degli anni 60, 70 e 80. Come questa. Adesso facciamo girare il disco che sprigiona tutta la grinta e il carisma di uno dei re assoluti del rock and roll all'italiana, il mitico Little Tony. Siamo nel 1965, un anno d'oro, e Antonio Ciacci si presenta al pubblico con un brano trascinante, dal ritmo incalzante e dal piglio decisamente internazionale. Si tratta di Mai più ti cercherò, una straordinaria cover in italiano di Ain't Gonna Cry No More. Questa canzone oggi vola dritta come una dedica speciale a due miei grandi amici, la carissima Nina e il suo mitico Franco Fedele, per tutto l'unico e inconfondibile Mr. Doppietta. Con la sua interpretazione energica, Little Tony fondi l'anima del rhythm and blues americano con la passione nostrana, creando un mix esplosivo che fa ancora vibrare il cuore. Alziamo il volume per Nina e Franco. Ecco Little Tony. Buona domenica, ragazzi.